0: Sì, una piccola pausa. Io ho avuto un problema per cui ero completamente afona, per cui venire a trasmettere.
1: Eh no, la radio è proprio una cosa dove serve la voce.
0: Però insomma siamo tornati, mese di maggio, mese che per noi è importantissimo perché è il mese del compleanno di Radio Onda Rossa.
1: Yes, si festeggerà a fine mese il compleanno di questa magica radio. Ci sono due appuntamenti molto importanti, ve li ricorderemo più volte nel corso di questa puntata perché è molto importante che ci siamo tutti e tutte. Intanto ci vuoi accennare qualcosa, Vic?
0: Beh, innanzitutto la prima sera è venerdì 22 maggio, ci sarà una serata all'Ex Nia in via Prenestina, in cui insomma si alterneranno tante artiste, tanti artisti sul palco, suoneranno per la radio per festeggiare insieme, ci sarà la cucina, ci sarà un angolo mojito, insomma si sta insieme e si festeggia. Ma non finisce lì, perché la domenica dal pranzo in poi ci prendiamo tutta Via dei Volsci, la viviamo insieme, si mangia insieme, ci saranno dei canti, dei cori da fare tutti insieme, delle letture direttamente dai territori palestinesi a cura di Blu Yoshimi, un'attrice che insomma che tanto si è spesa per la causa palestinese, e ci sarà ancora della musica per concludere. Insomma, quindi segnatevelo, il weekend dal 22 al 24 maggio. Tra l'altro, se vogliamo dire un altro evento che ci sarà in città, il sabato 23 ci sarà il triangolare di box tra Italia, Irlanda e Palestina a cura del progetto di box contro l'assedio. Quindi insomma non avete scuse, avete un weekend pienissimo,
1: importantissimo. Ci saremo,
0: se volete andare al mare andateci il prossimo, che invece siamo free.
1: Esatto, sì.
0: E il 22, il 23 e il 24 si festeggia Radio Onda Rossa,
1: agenda piena.
0: Allora, partiamo con la nostra selezione musicale.
1: Sì, facciamo subito sentire delle canzoncine per allietare questo lunedì 11 maggio 2026. La prima canzone si chiama Swing My Way di KP and Envy, un pezzo Miami Bass, e vi facciamo ballare un po'.
0: Via.

0: My Way di KP and Envy, Miami Bass sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto di Good News. Oggi appunto ci abbiamo come ogni lunedì una selezione musicale colorata, particolare, con
1: per non dire casuale.
0: Noi in generale la linea, ovviamente, mettiamo la musica che ci piace, ma soprattutto anche la musica che troviamo interessante, che magari non passa nelle altre radio più mainstream e che poi sono noiose alla fine. Invece qua
1: proviamo a scoprire, a farvi scoprire qualcosa di nuovo.
0: Esatto.
1: Anche soprattutto qualcosa che racconti.
0: Esatto.
1: Anche dei pezzi di vita, di società, di quello che ci accade intorno, sicuramente.
0: Assolutamente, sì, non la classica robaccia industriale, ma insomma cerchiamo di trovare delle chicchette qua e là. La prossima canzone che hai selezionato tu, Vic, a me piace tantissimo quell'artista.
1: Vedi.
0: Sì, sono super fan.
1: Vedi, è uscito da poco l'ultimo album di questa cantautrice britannica, perché poi per le ascoltatrici, gli ascoltatori più affezionati e affezionate, io c'è stato un periodo in cui quando venivo qua avevo solo proposti i rap francese.
0: È vero, c'è stato quel periodo.
1: E invece adesso sono 2 mesi che arrivo solo con roba british.
0: Pensa te.
1: Vado a fasi.
0: È vero, mi ricordo, è da un po' che non passiamo il rap francese,
1: Abbiamo passato Costa, ti ricordi?
0: Abbiamo passato Costa, è certo che aveva un disco super politico, molto bello, infatti.
1: Sì,
0: con Medin, loro insomma si stanno esponendo molto contro insomma i fascisti in Francia, quindi
1: tra l'altro
0: spaccano.
1: Veniamo da un weekend complesso a Parigi, ci sono stati un po' di
0: un raduno nazista
1: molto grosso, poi è stato vietato anche il concentramento dei compagni e delle compagne, poi in realtà si sono riusciti a ritrovare, però insomma sono stati 2 giorni intensi, quindi insomma poi nostra solidarietà tutta ai compagni e alle compagne di Parigi che combattono, come proviamo anche noi qua sui nostri territori, l'avanzata del fascismo. Ma dopo questa breve digressione torniamo invece sul campo musicale e appunto mi sembra sia uscito i primi di aprile questo album di Arlo Park e la canzone si chiama Get Go, ce la sentiamo.

0: Carlo Parks Get Go sugli 87.9, le libere frequenze di Radio Onda Rossa. E dicevamo appunto un album uscito da poco, controllavo proprio adesso, uscito il 3 aprile, l'album si chiama Ambiguous Desire ed è un album molto introspettivo. Leggevo che è il racconto, diciamo, è questo racconto in prima persona di diverse ragazze, diverse personalità, diverse vite, che poi sono sempre, insomma, lei stessa è autobiografica. In questo brano qua c'è una ragazza che racconta la sua esperienza, che si chiama Maria, e sono tutte esperienze legate al mondo della vita notturna, perché appunto Arlo Parks, britannica, nasce a Londra ma si trasferisce a Los Angeles a un certo punto per proseguire la sua carriera da cantante, ma nel 2022 soffre di un grave burnout che la porta un po' a isolarsi, ma anche a ritirarsi dal mondo della musica, ma anche a vivere tanto il mondo della notte. E diciamo che in questo nuovo album racconta un po' tutti i legami, tutte le esperienze che ha vissuto in questi anni di, appunto, mondo notturno, mondanità, in qualche modo lontana però dai tour, dalle luci, dai microfoni e via dicendo. Secondo me un album potentissimo, beh, lei c'ha una voce incredibile. E niente, così speriamo di aver fatto scoprire qualcosa di nuovo. Andiamo alla prossima proposta, che dici?
1: Sì, assolutamente. Intanto, appunto, ti ringrazio tanto per aver suonato Arlo Parks. Credo che l'avessimo già passata, forse al disco precedente, quindi non so se la stagione scorsa o quella prima ancora, ma questa era veramente una bellissima canzone. La prossima invece che vi vorrei far ascoltare è un ragazzo invece italiano, lui si chiama Adri, e ha fatto uscire un pezzo che si chiama All Blacks, che sono la squadra di rugby neozelandese, e quindi è figo il pezzo perché il brano è super chill, jazz, rap, così, però che fa capire che comunque, insomma, c'è della grinta. Nella strofa dice: che cosa rap a fare se non scuoto la gente? Quindi quella è una cosa che anch'io mi chiedo spesso, cioè che alla fine se fai musica non lo fai per fare, insomma, muovere le persone in tutti i sensi, non so perché tu lo stia facendo. A me questo brano mi ha comunicato, mi ha fatto vibare, quindi spero, insomma, che vi piaccia.
0: Sentiamocelo,
1: mandiamolo.

0: sugli 87.9, sono le 19.10. Siete all'ascolto di Good News su Radio Onda Rossa. Ricordiamo a tutti e tutte una radio libera da padrini e padroni, motivo per il quale è molto importante radio abbonarsi. Quindi se state ascoltando questo programma, dopo ricordatevi quando finisce il programma, magari andate sul sito Radio Onda Rossa e radio abbonatevi per supportare questa bellissima radio, che non è solo una radio ma molto di più, insomma è proprio...
1: E continuiamo a ripeterlo, venite a sostenerci alla festa.
0: E già che ci siete, venite direttamente, così ne parliamo.
1: Parliamo un po' di musica.
0: Parliamo anche di musica, ci incontriamo, insomma è importante.
1: 22 maggio la sera all'ex Nia sulla Prenestina, il 24 maggio dalle 13.30 in poi pranziamo insieme, sono tante attività durante il pomeriggio, in via De Volsci ci riprendiamo insomma un po' la nostra via.
0: Nella nostra appunto San Lorenzo, un appuntamento importantissimo, noi ci saremo. E continuiamo con la selezione musicale di quest'oggi. Che cosa ci fai ascoltare, Vic?
1: Io vado un po' più arrabbiata.
0: Siamo partiti belli chill oggi, ma ci stava.
1: Però è pur sempre un lunedì, sono pur sempre le 7:15 quasi.
0: E comunque
1: è un po' cerode. E secondo me pochi gruppi sanno dimostrare questo rodimento come Kneecap. Siamo d'accordo. Hanno fatto uscire l'album da poco. Tra l'altro, se qualcuno si ricorda, abbiamo fatto ascoltare sempre da questi microfoni il pezzo preview che era uscito dell'album, yes. Smugglers and Scholars, sì. Una roba del genere.
0: Sì.
1: E l'album è uscito finalmente. Tra l'altro, precede un tour che avrà perso anche diverse date in Italia.
0: Due o tre date in Italia.
1: E la canzone in questione, che forse mi sembrava la più adatta per il periodo che stiamo attraversando, purtroppo per un genocidio che non sembra avere nessun tipo di intenzione di essere concluso da parte dei leader mondiali, anzi una zona che viene sempre più affamata. E la canzone in questione si chiama Palestine, tra l'altro ha una parte in arabo perché è insieme a un ragazzo che si chiama Fawzi, spero di averlo pronunciato bene, non lo so sinceramente. E niente, intanto ce la sentiamo, poi
0: ne parliamo, vai.
1: Sì.

0: addosso alle libere frequenze senza padrini né padroni. Questa era Palestine dei Kneecap con Fazzi, e tra l'altro che produce con un'etichetta che ha proprio base a Ramallah in Palestina, quindi insomma musica dal territorio molto bello. Tra l'altro i Kneecap sono un gruppo con un pubblico abbastanza ampio, abbiamo dato un certo tipo di spazio a un artista del sì. territorio in qualche modo.
1: Sì, sì, i Kneecap veramente negli ultimi avevano fatto il disco 2 anni fa e insomma dall'uscita di quel disco hanno veramente spaccato la scena, sia sicuramente per i contenuti che comunque erano sia politici ma anche molto ironici, comunque anche molto anche che potevano veramente arrivare a un ampio pubblico non prettamente politicizzato, ma già solo il fatto di rappare in irlandese, già quella è una scelta politica forte. E poi però appunto comunque tutto questo parlare di loro è supportato anche da dell'ottima musica, comunque sono molto bravi, oggettivamente spaccano, e quindi è veramente veramente figo il percorso che stanno facendo. Appunto non si sono mai tirati indietro, sono sempre esposti riguardo al genocidio in Palestina, riguardo alla questione irlandese, anche appunto il titolo di questo album Fenian proprio è la parola irlandese per insomma della loro lingua, quindi tanta roba Palestine.
0: Yes. Che ci ascoltiamo?
1: Allora, non lo so, vogliamo continuare sull'hip hop? No, a questo punto continuiamo.
0: Ci arrabbiamo.
1: Andiamo sulle chitarre. Allora, questi qui, c'ho una canzone che si lega a Kneecap, capito? Perché loro, io ho veramente paura che mi stia ripetendo, correggimi se questa cosa l'ho già detto in un'altra puntata, però loro sono un gruppo che è il gruppo preferito di Cillian Murphy. Te l'ho già detto questa cosa?
0: No, non lo so.
1: Ci ricordiamo.
0: Non lo so.
1: Vabbè, però ce l'ascoltiamo perché è comunque una bomba. E Cillian Murphy è un grandissimo attore irlandese, sempre che è stato molto legato alla sua identità. Nessuno si azzardi a dirgli che è inglese o britannico, ti magna la testa. E lui è uno anche che è sempre stato molto schivo nei confronti delle interviste, e invece in questa intervista ha spinto questi ragazzi, loro si chiamano i Cardinals e rappano, appunto cantano comunque insomma sonorità di musica irlandese mischiate al punk.
0: Secondo me è la prima volta la dici questa cosa.
1: È la prima volta?
0: Ma sì.
1: Guarda, stavo veramente poi uno con l'età sai com'è, si ripete. Ma allora no, sono molto contento che questa sia la prima volta che probabilmente passano i Cardinals su Radio Onda Rossa. Ascoltiamo Saint Agnes dal loro disco Masquerade.

0: Sono un gruppo che a me mi piace, mi piacciono molto, però come dire, non riesco molto a inquadrarli perché hanno sicuramente spesso comunque sonorità hard rock di base, però col mio orecchio mi suona indie, ma l'indie, quell'indie che era 20 anni fa, capito? Quella scena indie appunto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, di quel...
1: che era effettivamente indie e non era un genere, cioè
0: esatto,
1: musica indipendente.
0: Musica indipendente, era quello lì, e c'ha una connotazione musicale a mio avviso abbastanza riconoscibile. E comunque, al di là insomma delle mie considerazioni, questa è una bella canzone, si chiama Immagina Se, dei Sic Tamburo, dal loro ultimo album Demenzia.

0: Sick Tamburo, immagina se 87.9 di su Radio Onda Rossa, questo è Good News, in onda tutti i lunedì dalle 18.45 alle 19.45, minuto più minuto meno, ogni tanto dalle 7 alle 8 è successo, insomma, però in quest'ora ci trovate qui a proporvi della musica, delle proposte nuove, delle uscite recenti o più classiche. Insomma, ci piace tanto navigare nel mondo di proposte musicali che abbiamo. Sick Tamburo, appena ascoltati, a me, devo dire, piacciono. Tra l'altro mi hai fatto fare un viaggio nel tempo incredibile, perché raccontavo a Fulcro a microfoni spenti che li ho sentiti live qui vicino a San Lorenzo in un tempo che ormai sembra lontanissimo, tipo il 2012, una roba incredibile, veramente, al festival di un'etichetta indipendente. Insomma, la ricordo una cosa molto entusiasmante, ma chissà, forse è il tempo che mi inganna.
1: Forse. Però sì, ce l'eravamo un po' persi negli anni, però a me comunque comunicano, appunto. Poi insomma, ci sono, cioè, una sonorità che comunque la trovo abbastanza emotiva. Ecco.
0: Se lo dici con questo tono, però non sei per niente convincente.
1: Provo a ridirlo senza piangere.
0: Ma alla fine a me piacciono.
1: No, mi piacciono veramente, e anzi li sto riscoprendo adesso, perché anch'io appunto me li ero un po' persi, ma quest'ultimo disco, già sempre con la loro estetica fatta appunto di passamontagna, e
0: insomma, che ci piacciono sempre, ci piacciono. Alla fine se c'è un passamontagna li tiro.
1: Che ci piace.
0: Senti, come andiamo avanti?
1: Allora, andiamo avanti, continuiamo insomma a costruire questa puntata in diretta, e vi facciamo ascoltare una canzone di Nia Archives. Lei l'abbiamo passata tante volte, è un'artista inglese, una DJ fortissima, e ha annunciato il suo nuovo album che si chiamerà Emotional Junglist, appunto Junglist viene dalla jungle, no? Che è questo genere, appunto, che lei ha insomma abbastanza preso e reso suo negli ultimi anni, e è fortissima, e niente, ce ve la facciamo ascoltare senza che parlo troppo.
0: Dai, yeah.

0: canzone.
1: Yeah, Boys in Blue, Mia Archives, sì, troppo stilosa. Lei è veramente incredibile.
0: Incredibile, sto ancora muovendo la testa su e giù, bellissima.
1: No, perché c'ha, appunto, ha veramente ha rivisitato la jungle in una maniera poi molto Gen Z anche come estetica, come insomma, come narrazione, ed è super interessante secondo me. Quindi
0: fortissima, fortissima.
1: Grande Mia Archives.
0: Facciamo un salto.
1: Facciamo un altro salto, un zompetto.
0: Prima insomma parlavamo di Sic Tamburo, etichette indipendenti, così, e a chiacchiere ci veniva un altro gruppo che è stato fondamentale di quella scena poi di inizio anni 10 del 2000, possiamo dire.
1: Sì.
0: Il gruppo in questione è il Teatro degli Orrori, diciamo, di cui il frontman poi ha proseguito la carriera in maniera più... forse riuscita, brutto termine, riuscita, però insomma, Pierpaolo Capovilla.
1: Yes.
0: E
1: di recente l'abbiamo visto al cinema in un bellissimo film che si chiama Le città di pianura, e quindi insomma lo volevamo, il film piace molto, lui insomma è fighissimo in quel film, quindi lo volevamo festeggiare, così volevamo esprimere un pensiero per Capovilla,
0: così, la nostra vicinanza,
1: la nostra simpatia.
0: Tra l'altro appunto ci dicevamo che si è presentato alla cerimonia dei David con la kefia, insomma,
1: sì,
0: ha preso una posizione anche abbastanza esplicita,
1: sì.
0: E
1: sì,
0: quindi sì, insomma noi apprezziamo e quindi mandiamo il nostro pensiero a Pierpaolo Capovilla con un pezzo che è di un album che si chiama Sangue Freddo, che secondo me siamo sempre lì, 2011-2012, quel periodo là.
1: Bellissimo, eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Esatto. e il brano è, diciamo, poi il brano che dà il titolo all'album, un po' la main track,
1: la title track.
0: Title track, yes. Grazie. Oggi mi perdo i nomi delle cose. A Sangue Freddo.
1: A Sangue Freddo.
0: Teatro degli Orrori.
1: Yeah.

0: Mamma mia, che bomba!
1: Incredibile!
0: Troppo forti! Grandissimi, bellissimo testo!
1: Sì,
0: stupendo!
1: Sì, sì, appunto, tra l'altro, Pierpaolo Capovilla con Teatro degli Orrori, insomma, si nota anche dalle parole di questa canzone, sempre abbastanza attento a prendere le posizioni giuste, in questo caso nel ricordo di un poeta e scrittore nigeriano che è stato fondamentalmente assassinato, impiccato, giustiziato senza un giusto processo per essere andata contro gli interessi della Shell, insomma casa petrolifera che conosciamo tutte e tutti purtroppo. E niente, tra l'altro appunto oggi viaggio nel tempo, queste ultime due canzoni mi ricomincio a sentire la musica che sentivo prima di scoprire l'hip hop, perché poi le mie
0: orecchie sono state
1: totalmente deviate su altre sonorità, non sono più tornate indietro, e invece riascoltarle ogni tanto è bello da un una bella potenza,
0: sì, ma credo che sia stato comunque il percorso di molte e di molti che appunto in quegli anni di quella generazione lì, insomma, quando ancora il rap, cioè, come dire, noi siamo pubblico che si è spostato da appunto da gruppi, da rock, da punk, e il rap ha incanalato, insomma, come dire, quei bisogni, quelle necessità di, insomma, nelle persone.
1: È una fase un po' preliminare, perché poi qualche anno dopo, nel 2016 così, il rap inizia a essere proprio il genere mainstream, proprio totale, cioè musica da radio anche, no?
0: Invece in quegli anni prima no?
1: Lì era ancora un po' prima, sì, mi ricordo che avevo scoperto l'old school proprio, anche il colle, insomma, tutta quella roba lì, e poi qualche anno dopo sembrava non esistesse più nient'altro.
0: Però quando l'abbiamo scoperto ci sentivamo come se l'avessimo scoperto solo noi, no? C'aveva, c'aveva questa cosa che dici, cazzo, ma l'ho scoperta io.
1: Perché eravamo degli adolescenti.
0: Perché eravamo dei tonti adolescenti. Ma restando in clima hip hop, che continua a vivere la sacra doppia H, appunto, e ad esprimere insomma ideali di comunità, di confronto, di antirazzismo, c'è un grandissimo e fortissimo rapper in questa città che si muove per il quartiere Cinecittà e Quadraro. Lui si chiama Morris Gola, e secondo me questo potrebbe essere un bel pezzo di chiusura per questa puntata, Vic, se tu sei d'accordo.
1: Sono d'accordo, io mi fido ciecamente.
0: Allora, Morris qui veramente ancora una volta ci dimostra la sua grandissima capacità di scrittura. Ha fatto uscire un disco che si chiama Qualcosa nel Nulla, ed è pieno di stile e di contenuti, e quindi secondo me appunto in questa canzone, che è l'ultima della tracklist del disco, che si chiama Spiragli, e è proprio la più, insomma, quella più densa, che più ti fa venire quel brividino sulle braccia che tanto ci piace.
1: Ascoltiamocela.
0: Vai.

0: Arrivati alle 8 meno un quarto precise di questo lunedì 11 maggio, dobbiamo purtroppo concludere qua questo appuntamento, questa puntata di Good News. Ci sentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre a quest'ora, sempre da questi microfoni 87.9. vi ricordo anche che potete ascoltare tutti gli episodi vecchi, contenuti della radio chiaramente, sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, e inoltre continuiamo a ricordarvi di l'appuntamento principale del maggio romano, la festa di Radio Onda Rossa, imperdibile, il weekend tra il 22 e il 24 maggio. Ci vediamo nello specifico venerdì sera, il 22, all'ex SNIA in via Prenestina 173. Ci sarà tanta musica live, tante artiste che si succederanno, tanta musica diversa, ci sarà la cucina, si potrà mangiare lì, ci sarà un angolo mojito, insomma si balla, cioè
1: si sta insieme, si fa il radio abbonamento, insomma tutte
0: assolutamente non ce lo dimentichiamo. E la domenica 24 maggio invece passiamo una giornata insieme in via di Volsci, insomma la nostra via, nel nostro quartiere. Ci riappropriamo un po' di quello che è lo spazio che ci provano a togliere. Dalle 13 pranzo sociale in strada, a seguire ci saranno dei canti, dei cori di lotta fatti insieme. Blue Yoshimi, scusate, curerà un reading di poesie e testi dalla Palestina, e a seguire ci sarà ancora un po' di musica per insomma continuare a festeggiare la radio e continuare a essere qualcosa in questo nulla, possiamo
1: bello,
0: dirlo.
1: Bellissimo, giustissimo.
0: E allora ci sentiamo lunedì prossimo, vi lasciamo a Entropia Massima,
1: e ricordiamo appunto che il palinsesto della radio continua ogni mattina con i redazionali.

0: Allora, siamo d'accordo, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e autogestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile campare.

Fuck this one up.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ

0: Masi, 49 anni sono passati, giusto Vincenzo?
1: Diciamo come tutte le vigilie, sapendo che il prossimo sarà un cinquantesimo su cui già sono all'opera vari riscrittori e quanti altri, ovviamente per cercare di mollare, come dire, il tentativo che si possa riprodurre una stagione come quella. Ricordo che in quella stagione è nata Onda Rossa, e nel 49esimo anniversario la nostra cara Giorgiana sarà vissuta come un ulteriore tributo di quella gioventù dell'epoca, di sollevare la testa e di dare corpo ad una passione e ad un tentativo, ovviamente, di non soggiacere a quello che in quel tempo era l'aspetto iniziale della globalizzazione capitalistica, che avrebbe, come dire, ridotto gran parte dell'umanità a quella forma di precarietà che oggi vediamo in

prima di scacciare i giovani dell'università, che loro la frequentavano, la vivono, eccetera, da un usurpatore che infine capitò al signor Luciano Lama, quel tentativo il 17 febbraio, e poi, stante la sconfitta paurosa di quell'epoca da parte della maestà della sinistra, che non era stata in grado di governare ovviamente quella cacciata, e ci pensò

di resistere a questa sovraffazione utilizzando tutti gli spazi possibili e immaginabili che erano all'interno della città, e ci fu sempre una risposta adeguata di migliaia e migliaia e migliaia di persone, perché arrivò presto, ovviamente il 25 aprile, il 1 maggio, e nonostante tutti i divieti possibili e immaginabili il movimento si mosse qui, almeno sulla piazza romana, ma anche a Bologna, suon di 10, 20, 30 mila persone, il 1 maggio blindato da parte dei sindacati complici, che misero a sfioro di piazza San Giovanni 4 enormi tir per poter impedire l'accesso del corteo del movimento che, nonostante i divieti, scorreva ovviamente da piazza Vittorio e giù, oltrepassava San Giovanni all'indirizzo ovviamente di quella blindatura schifosa, insomma, e quant'altro, tanto da concepire ovviamente quello che sarebbe stata anche una capacità di mantenere aperta la questione sulla piazza romana. E tant'è che quando nell'istanza di tutti i divieti possibili e immaginati, il Partito Radicale indicò nella piazza Navona il 12 maggio il ricordo dei movimenti dei diritti civili, quelli sul divorzio e dell'aborto, con questa scusa. Pannella ebbe la piazza da Cossiga, che non voleva concederla assolutamente, e via di seguito, e noi utilizzammo, il movimento utilizzò piazza Navona ovviamente per concentrarsi. Conclusa l'iniziativa radicale partimmo in corteo, saremmo stati 7-10 mila dalla piazza Navona, e passando attraverso le uscite che portavano sul Lungotevere, arrivammo ovviamente, già imbruniva, al Ponte Garibaldi, dall'altra parte del Tevere, ovviamente al lato Regina Coeli. Arrivammo a Ponte Garibaldi ed era già notte quando praticamente stavamo quasi tutti sciogliendoci, ovviamente, eccetera, e transitavamo nella piazzetta tra Piazza Belli e il ponte, così per salutarci e quant'altro, quando arrivarono questi colpi da fuoco, ovviamente da metà ponte, quindi dall'indirizzo della polizia, e vedemmo chi cadeva per terra. Ovviamente non ci fu purtroppo possibilità di rimedio, perché anche se le macchine che riuscite che passavano portarono sia Giorgiana che altri tre feriti verso gli ospedali, poi si seppe ovviamente che non ce l'avevano fatta, mentre per fortuna altri tre feriti poterono riparare le loro ferite. Ci fu una grande mobilitazione ovviamente all'indomani e nei giorni successivi, sempre col tentativo fortissimo di reprimere, ma sapemmo ben resistere a tutto questo. E però Giorgiana ovviamente pagò un prezzo feroce dal punto di vista della dimensione del movimento, da questo punto di vista. E ovviamente Cossiga se ne vantò, e se ne vantò più volte da ogni punto di vista. Si vantò non solo dell'uccisione, perché aveva dato carta bianca ai suoi scherani di poter colpire il movimento, ma di aver utilizzato le squadre speciali di cui il fotografo compagno Tano D'Amico le fotografò, oltre che ci fu un grosso dossier da parte dei radicali che venivano accusati appunto di aver lasciato mano libera invece al movimento di poter scorazzare attraverso le loro iniziative. E questi dossier sono presenti ovviamente, sono memoria storica, stanno negli archivi e quant'altro, sono consultabili, e ovviamente così come le fotografie di Tano, quelle sia dei poliziotti in borghese, di cui Forattini poi ci fece una caricatura che divenne una caricatura a carattere mondiale, insomma, capite bene, quindi non era uno scherzo da ogni punto di vista, il j'accuse nei confronti ovviamente del ministro di polizia, che per tutti questi servizi resi allo Stato poi lo si fece anche
presidente, con l'accordo del compromesso storico di CBC. Dentro questo parametro, ovviamente, la ferita lasciata da Giorgiana è stata forte, perenne, e è iscritta in quella lapide che è inserita in uno degli accessi sul ponte Garibaldi per chi va verso Testaccio. La lapide sta sulla sinistra del Lungotevere, sul primo cippo marmoreo, ovviamente, che delimita il ponte Garibaldi, e che, come tutti gli anni, sarà riempita di fiori fin dalla mattina, sia dei fiori dei passanti, cioè della popolazione romana del Movimento 77, sia dei radicali che ogni anno la ricordano, ovviamente, eccetera, sia da un certo punto a questa parte anche del Comune di Roma. E come tutti gli anni, anche quest'anno, ovviamente, saremo lì a Ponte Garibaldi fin da stamani. Chi ovviamente ha già uscito stamattina per lavorare, per andare a studiare, per altre cose, incombenze, eccetera, e nel pomeriggio sicuramente, a partire dalle 16-17, stare lì è un ricordo, un pensiero, due parole, un abbraccio, il riferimento, magari, come ho iniziato, al prossimo anno, con cui organizzare, riflettere, discutere, come dire, garantire memoria ai revisionisti, contro i revisionisti, e soprattutto cercare di salvaguardare, appunto, la vita, che è già difficile di per sé di fronte a tutte le reazioni di cui questo tempo sono pieni, voglio dire, non solamente nel nostro paese, in paesi ancora più feroci come la Germania, l'Inghilterra, che vieta nei cortei l'espressione di solidarietà nei confronti della Palestina a livello estremamente feroce, incarcerando, facendo grossi danni ai giovani antifascisti e filopalestinesi. Ricordo che di recente c'è stato un lunghissimo sciopero della fame di 67 giorni di Action, Palestine Action, poi come dire, sconfessata la repressione da parte della Corte Suprema inglese, ma intanto i danni ci sono, e così come i resoconti fatti a Radio Onda Rossa da parte del movimento tedesco, con questa ferocia oltremodo non solo fisica ma anche intellettuale nei confronti del movimento palestinese, i tentativi di riscrivere le leggi europee in chiave reazionaria, assolutamente. C'è qualcuno che vorrebbe addirittura eliminare la parola antifascismo dentro le vicende non domo del recente, come dire, no, anniversario della sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Vabbè, dicevo questo comunque sia per giungere alla necessità di mantenere salda la memoria e il tributo ai nostri martiri, in quanto tale, al nostro Pantheon. E il nostro Pantheon è un Pantheon diffuso. Io ho avuto modo di sollecitare l'attenzione ai compagni e alle compagne a livello nazionale, definendo ovviamente Eran di Maggio, in questa parola racchiusa tre giovani compagni uccisi nel tempo diverso, ma sempre di maggio, in cui c'è il nostro Franco Serantini a Pisa, ucciso nel 72, e il nostro Peppino Impastato, ucciso a Cinisi nel 1978, e la nostra Giorgiana Masi, uccisa a Roma del 1977. Fanno parte della nostra storia, e spero lo facciano parte ancora della storia del movimento o dei movimenti a venire. Sono i nostri nuovi partigiani, di quella enorme composizione che mise in atto la seconda resistenza, dopo quella ovviamente dei partigiani della seconda guerra mondiale, dei partigiani per la liberazione dal nazifascismo qui in Italia.
I nuovi partigiani nascono con l'insorgenza del Movimento 68 e poi a

0: Roma, ma ce ne sono ovviamente eccetera, perché la canaglia fascista legata ovviamente ai poteri dello Stato capitalistico mantengono il loro aspetto criminale in un momento poi così particolare come guerre che continuano in Ucraina da oltre 4 anni, guerre in Palestina così feroci da oltre 3 anni e quant'altro in Sudan, nel Congo ovviamente eccetera, fanno sì che l'aspetto criminale della reazione diventa così feroce da rinverdire i genocidi, no? Non gli fossero bastati appunto quelli della Shoah o quelli precedenti ovviamente delle crociate, se vogliamo andare indietro nel tempo, quant'altro, insomma, no? Gli armeni e via di seguito, per arrivare appunto ai palestinesi e di cui la ferocia attuale non è mai Duma ovviamente eccetera. Per cui a noi spetta mantenere a salda questa memoria e tributare ai nostri giovani partigiani di quest'epoca della Repubblica, i giovani partigiani nella Repubblica Democratica, mantenendo salda la prospettiva di liberarci dalle strutture e della funzione capitalistica presente nel nostro paese e in giro per il mondo. Se ce la facciamo, insomma, quantomeno ce la mettiamo tutta, ogni generazione saprà come combinare veramente l'aspetto della vita con questa esigenza, ovviamente, che fin quando non sarà risolta ci vedrà confliggere ovviamente con queste forme reazionarie di cui sapremo ogni volta ovviamente come provare, come dire, non solo a resistere ma a liberarci di queste. Quindi onore e merito alla nostra Giorgiana Masi, di cui oggi si ricorda appunto il 49esimo del suo assassinio, e a noi compete ovviamente di essere i custodi di questa memoria e dare una prospettiva, contribuire a dare una prospettiva alle future generazioni.
1: Vincenzo, un abbraccio, ci vediamo sul ponte allora.
0: Grazie,
1: a prestissimo.
0: Di nuovo a te.
1: Ciao.
0: Ciao, scusami, volevo solo annunciare ovviamente questo, che almeno...

0: Masi, 49 anni sono passati, giusto Vincenzo?
1: Eh sì, diciamo come tutte le vigilie, sapendo che il prossimo sarà un cinquantesimo su cui già sono all'opera vari riscrittori e quanti altri, ovviamente per cercare di mollare, come dire, il tentativo che si possa riprodurre una stagione come quella. Ricordo che in quella stagione è nata Onda Rossa, e nel 49esimo anniversario la nostra cara Giorgiana sarà vissuta come un ulteriore tributo di quella gioventù dell'epoca, di sollevare la testa e di dare corpo

iscritte nelle leggi. Bene, si arrivò ben presto a una diffusione a carattere nazionale del Movimento 77, si convocò il 26-27 febbraio a Roma l'Assemblea Nazionale di questi movimenti, di queste realtà territoriali, tra le più note ovviamente quella bolognese ed emiliana, al pari di quella di Roma, anche quella di Bari, quella di Palermo, insomma tutte sedi universitarie, realtà cittadine capaci già di intraprendere strade ovviamente di resistenza alla incipiente globalizzazione, e anche lì militarizzazioni estese e quant'altro. Ci fu l'assemblea che si svolse a Economia a Roma, quindi all'esterno della cinta universitaria tradizionale, e lì vennero prese delle indicazioni, compresa l'indicazione della manifestazione nazionale a Roma del 12 marzo e quant'altro, ovviamente, in cui c'era una piattaforma alternativa di resistenza alla globalizzazione e via di seguito. Cattivi profeti, perché da lì a poco ovviamente il potere che ha avuto carta bianca per giocarsi le armi, il ministro di polizia aveva concesso questo, oltre a organizzare squadre speciali per poter infiltrare dentro i movimenti o di parare in maniera senza divisa ovviamente le loro aspettative, e uccise. La prima uccisione fu quella dell'11 marzo a Bologna di Francesco Lo Russo, lì ci fu un'insorgenza generale e i giovani e meno giovani, insomma, ma i giovani videro per la prima volta i carri armati presidiare Bologna per oltre una settimana, e i vecchi che avevano fatto la resistenza o avevano visto la resistenza ritornarono a quelle immagini del dopoguerra, guerra dopo guerra ovviamente, dell'ultima guerra mondiale, comprese le canaglie nazifasciste. Da lì a poco, quell'11 marzo ovviamente capitò tra virgolette a cecio, perché il 12 marzo era già stata convocata la manifestazione nazionale, a prescindere e a maggior ragione come risposta all'uccisione di Francesco, e ci fu una giornata pesantissima a Roma, insomma Roma assediata, occupata dai oltre 100-120.000 presenze del movimento a livello nazionale, che dette del filo da torcere al potere costituito. A maggior ragione all'indomani di questa giornata del 12, le ulteriori leggi speciali, e quindi segue il divieto di frequentare le università, l'impedimento oggettivo, quindi noi che eravamo universitari, studenti fuori sede, precari del lavoro o lavoranti ovviamente con contratto più stabile ma sempre dentro una visione intercapitalistica, mettemmo in atto ovviamente tutte le possibilità di resistere a questa sopraffazione utilizzando tutti gli spazi possibili e immaginabili che erano all'interno della città, e ci fu sempre una risposta adeguata di migliaia e migliaia e migliaia di persone, perché arrivò presto ovviamente il 25 aprile, il 1 maggio, e nonostante tutti i divieti possibili e immaginabili il movimento si mosse qui almeno sulla piazza Romana, ma anche a Bologna, a suon di 10, 20, 30 mila persone, il 1 maggio blindato da parte dei sindacati complici che misero a sfioro di piazza San Giovanni quattro enormi tir per poter impedire l'accesso del corteo del movimento che, nonostante i divieti, scorreva ovviamente da piazza Vittorio e giù oltrepassava San Giovanni all'indirizzo ovviamente di quella blindatura schifosa, insomma, e quant'altro, tanto da concepire ovviamente quello che sarebbe stata anche una capacità di mantenere aperta la questione sulla piazza Romana. E tant'è
che quando nell'istanza di tutti i divieti possibili e immaginati il Partito Radicale indicò nella piazza Navona il 12 maggio il ricordo dei movimenti dei diritti civili, quelli sul divorzio e dell'aborto, con questa scusa Pannella ebbe la piazza da Cossiga che non voleva concederla assolutamente e via di seguito, e noi utilizzammo, il movimento utilizzò piazza Navona ovviamente per concentrarsi. Conclusa l'iniziativa radicale partimmo in corteo, saremmo stati 7-10 mila dalla piazza Navona, e passando attraverso le uscite che portavano sul Lungotevere arrivammo ovviamente già in Brunino,

0: parole, un abbraccio, il riferimento magari, come ho iniziato, al prossimo anno, con cui organizzare, riflettere, discutere, come dire, garantire memoria ai revisionisti, contro i revisionisti, e soprattutto cercare di salvaguardare appunto la vita, che è già difficile di per sé di fronte a tutte le reazioni di cui questo tempo sono piene, voglio dire, non solamente nel nostro paese, in paesi ancora più feroci come la Germania, l'Inghilterra, che vieta nei cortei l'espressione di solidarietà nei confronti della Palestina a livello estremamente feroce, incarcerando, facendo grossi danni ai giovani antifascisti e filopalestinesi. Ricordo che di recente c'è stato un lunghissimo sciopero della fame di 67 giorni di Action, Palestine Action, poi come dire, sconfessata la repressione da parte della Corte Suprema inglese, ma intanto i danni ci sono, e così come i resoconti fatti a Radio Onda Rossa da parte del movimento tedesco, con questa ferocia oltremodo non solo fisica ma anche intellettuale nei confronti del movimento palestinese, i tentativi di riscrivere le leggi europee in chiave reazionaria assolutamente. C'è qualcuno che vorrebbe addirittura eliminare la parola antifascismo dentro le vicende non domo del recente, come dire, no, anniversario della sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Vabbè, dicevo, questo comunque sia per giungere alla necessità di mantenere salda la memoria e il tributo ai nostri martiri, in quanto tale, al nostro Pantheon. E il nostro Pantheon è un Pantheon diffuso. Io ho avuto modo di sollecitare l'attenzione ai compagni e alle compagne a livello nazionale, definendo ovviamente Eran di Maggio, in questa parola racchiusa tre giovani compagni uccisi nel tempo diverso ma sempre di maggio, in cui c'è il nostro Franco Serantini a Pisa, ucciso nel 72, e il nostro Peppino Impastato, ucciso a Cinisi nel 1978, e la nostra Giorgiana Masi, uccisa a Roma nel 1977. Fanno parte della nostra storia, e spero lo facciano parte ancora della storia del movimento o dei movimenti a venire. Sono i nostri nuovi partigiani, di quella enorme composizione che mise in atto la seconda resistenza, dopo quella ovviamente dei partigiani della seconda guerra mondiale, dei partigiani per la liberazione dal nazifascismo qui in Italia. I nuovi partigiani nascono con l'insorgenza del movimento 68 e poi a seguire, e che seppero, come dire, resistere. I tentativi reazionari ce ne furono parecchi qui in Italia, di cui il più grave in assoluto fu lo stragismo di Stato, che parte con la strage di Piazza dell'Agricoltura del 12 dicembre del 1969 e si conclude formalmente in quel 2 di agosto del 1980 con la strage della stazione di Bologna, ma che continua ovviamente con atti sempre più feroci che si sono svolti, ovviamente continuano a svolgersi nel tempo, giusto per ricordarne due: Dax a Milano e Viaggetti qui a Roma, ma ce ne sono ovviamente eccetera, perché la canaglia fascista legata ovviamente ai poteri dello Stato capitalistico mantengono il loro aspetto criminale in un momento poi così particolare come guerre che continuano in Ucraina da oltre 4 anni, guerre in Palestina così feroci da oltre 3 anni e quant'altro, in Sudan, nel Congo ovviamente eccetera, fanno sì che l'aspetto criminale della reazione diventa così feroce da rinverdire i genocidi, no? Non gli fossero bastati appunto quelle della Shoah o quelli precedenti, ovviamente delle crociate, se vogliamo andare indietro nel tempo, quant'altri, insomma, no? Gli armeni e via di seguito, per arrivare appunto ai palestinesi, e di cui la ferocia attuale non è mai doma, ovviamente, eccetera. Per cui a noi spetta mantenere a salda questa memoria e tributare ai nostri giovani partigiani di quest'epoca della Repubblica, i giovani partigiani nella Repubblica Democratica, mantenendo salda la prospettiva di liberarci dalle strutture della funzione capitalistica presente nel nostro paese e in giro per il mondo, se ce la facciamo, insomma, quantomeno ce la mettiamo tutta, ogni generazione saprà come combinare veramente l'aspetto della vita con questa esigenza, ovviamente, che fin quando non sarà risolta ci vedrà confliggere ovviamente con queste forme reazionarie, di cui sapremo ogni volta ovviamente come provare, come dire, non solo a resistere ma a liberarci di queste. Quindi onore e merito alla nostra Giorgiana Masi, di cui oggi si ricorda appunto il 49esimo del suo assassinio, e a noi compete ovviamente di essere i custodi di questa memoria e dare una prospettiva, contribuire a dare una prospettiva alle future generazioni.
1: Vincenzo, un abbraccio, ci vediamo sul ponte allora.
0: Grazie,
1: a prestissimo.
0: Di nuovo a te.
1: Ciao.
0: Ciao. Scusami, volevo solo annunciare ovviamente questo, che almeno

0: generale dei carabinieri, che è con le comunità ebraiche.
1: Quindi ci sarà una commissione che si occupa nello specifico dell'applicazione, diciamo, di questo disegno di legge nell'università e nella scuola, coordinata probabilmente da un generale carabinieri.
0: Praticamente la strategia, diciamo, triennale sull'antisemitismo è coordinata dal coordinatore nazionale generale dei carabinieri, che chiaramente insieme ai ministeri competenti, che sono interni, esteri, giustizia, istruzione, cultura e sport e l'unione delle comunità ebraiche, dovrà decidere che tipo di, come, quale strategia più adatta adottare per segnalare gli episodi di antisemitismo e portare fronteggiare appunto gli episodi di antisemitismo.
1: E diciamo fra l'altro, oltre a questa gravissima, insomma, già da questi microfoni ovviamente ne abbiamo parlato, legge, insomma, che intende come dire limitare molto la possibilità di approfondire le tematiche che riguardano la Palestina e la solidarietà con il popolo palestinese, c'è anche una chiamata alla delazione, sostanzialmente.
0: Esatto, l'obbligo di delazione. Questo è abbastanza preoccupante, perché comunque in una situazione, in un contesto come ad esempio il contesto scolastico, dove comunque si è perso completamente qualsiasi capacità di argomentazione politica tra docenti stessi, in cui spesso i collegi e i docenti servono semplicemente ad avallare quelli che sono gli ordini e le direttive da parte del dirigente scolastico, si crea una situazione di paura in cui i docenti, magari non vicini e non sensibili alla lotta sulla Palestina, segnaleranno comportamenti ritenuti antisemiti, che appunto su argomentazioni che inneggiano comunque alla resistenza palestinese, segnaleranno i propri colleghi al dirigente scolastico, che ancora una volta rafforzerà un po' il potere prefettizio, che in alcune scuole, in alcuni istituti scolastici è molto radicato da parte del dirigente scolastico. Situazioni che noi abbiamo visto, attenzione, in questi ultimi 3 anni si sono viste. Noi abbiamo avuto un educatore che è stato licenziato perché ha espresso solidarietà sulla Palestina, abbiamo avuto ispezioni ministeriali a un docente che ha proiettato delle immagini di Amnesty International che raccontavano il genocidio a Gaza, e abbiamo ancora tanti processi nei confronti di persone che hanno riportato semplicemente dei virgolettati espressi da alcuni esponenti della comunità ebraica all'indomani dell'attacco di Hamas, e abbiamo tanti e tanti che sono detenuti semplicemente perché hanno mostrato solidarietà o semplicemente perché hanno sempre sostenuto la resistenza palestinese, che soprattutto nel colonialismo di insediamento e nell'occupazione dei territori palestinesi è assolutamente legittima. E questa narrativa che stanno proponendo, con tutta una serie di attività che riguarderanno una serie di promozioni della cultura ebraica, che riguarderanno la scuola e l'università, ma anche le associazioni sportive, che riguarderanno anche una promozione appunto della cultura ebraica anche attraverso i social, che prevederanno anche la sospensione degli account per coloro appunto che mostreranno appunto la solidarietà della Palestina, prevederanno anche il cambiamento di codici deontologici all'interno dei social stessi. Quindi è un'iniziativa molto preoccupante, che è una risposta alle migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza e che continuano a solidarizzare nei confronti della Palestina, e che hanno convertito e che hanno rovesciato completamente la narrativa sionista, che diciamo forse fino a qualche anno fa può essere imperante, forse una delle sicuramente dei meriti che diciamo hanno dato, diciamo, queste manifestazioni è stato il fatto di aver diffuso una crescente consapevolezza sull'inaccettabilità dell'occupazione coloniale nei territori della Cisgiordania e sull'inaccettabilità delle occupazioni dei territori palestinesi, tant'è che bisogna sempre ricordare che in questo momento siamo la Corte Penale Internazionale ha un mandato di cattura nei confronti appunto di Netanyahu, ma anche forse per la prima volta la Corte Penale Internazionale si è pronunciata rispetto all'illegittimità anche del colonialismo di inserimento nei territori della Cisgiordania. Quindi siamo in una situazione in cui c'è un certo isolamento, però allo stesso tempo ancora la forza di Israele si regge appunto sulla collaborazione da parte dei paesi occidentali, in primis Italia e Germania, che comunque ancora sono molto timidi nelle sanzioni nei confronti di Israele. Quindi questo serve semplicemente a cercare di rovesciare quella che è stata una narrativa antisionista che fortunatamente si è sviluppata e si è consolidata in Italia grazie alle manifestazioni, grazie alla collaborazione della sua famiglia, ma che comunque fa paura ed è molto temuta dai governanti di tutti i partiti politici che in questo momento stanno dentro al Parlamento.
1: Sì, è che sicuramente la partecipazione della scuola fa molto paura, perché alle manifestazioni di settembre-ottobre insomma c'è stata una presenza massiccia, se non altro.
0: Esattamente, sì.
1: E senti, come, quando, dove è organizzata questa formazione?
0: Ok, abbiamo l'iniziativa di autoformazione, abbiamo una prima iniziativa che lo organizzeremo domani a Piazza Vittorio, in cui un compagno del coordinamento romano per la Palestina ci parlerà appunto più approfonditamente del DDL Romeo, che è stato approvato in questo momento al Senato e che ora dovrà passare alla Camera. E poi il 23 invece maggio, il 23 maggio organizzeremo un'altra iniziativa a Centro Cielo Aperto come Caos, in cui saranno presenti un altro compagno sempre del coordinamento romano per la Palestina, che ci racconterà appunto del DDL Romeo, praticamente focalizzandosi appunto sull'opuscolo che lo hanno redatto. Ci saranno forse dei compagni dei giovani palestinesi che parleranno anche del dossier

0: e di conseguenza di costituire un pericolo per la società. E questo ha permesso la violazione di una norma assolutamente basilare nel codice tedesco, cioè che non puoi trattenere delle persone per più di 6 mesi senza che ci sia una condanna definitiva. Però in questo caso la cosa la stanno facendo passare, in quanto sostengono che questi soggetti siano pericolosi. Ovviamente questa è una montatura, serve per dare un esempio punitivo e per far desistere chiunque in Germania possa anche soltanto pensare di portare avanti delle azioni dirette. E come accennavi tu, il 27 di aprile c'è stata la prima udienza di apertura, con una buona partecipazione di attivisti, e si è mobilitata tutta la rete antifascista e antisionista in Germania, ed è stato chiaro dall'inizio che era un processo farsa, perché mancavano le condizioni proprio logistiche di un processo normale. Innanzitutto perché si svolge in questa aula, in questa struttura bunker che si chiama Stammheim, che è nota alle cronache in Germania perché ospitava i membri della RAF, che in maniera molto semplicistica sono le brigate russe tedesche. Quindi questo già serve a dare un imprinting sia all'opinione pubblica che alla stampa, criminalizzando delle persone che in realtà hanno agito con un intento nobile, cioè quello di provare almeno a rallentare l'invio di armi verso Israele, che servono a portare avanti il genocidio del popolo palestinese. Che ricordiamo che la Elbit da sola esporta l'80% delle armi, è comunque un'azienda israeliana, c'ha sede in diversi paesi, e quindi in questo caso il codice tedesco prevede questo articolo 34, questo paragrafo 34, che dice che se commetti un atto che in teoria sarebbe illegale e lo fai per una causa di forza maggiore, per un intento nobile, allora dovrebbe essere giustificato o quantomeno rappresentare un attenuante. In questo caso non stanno applicando questa valutazione, li stanno trattando praticamente come dei boss, sono in isolamento, ci sono negligenze mediche, non possono ricevere visite, hanno diritto a un'ora al mese di telefonate, possono ricevere corrispondenza solo in tedesco, che viene setacciata ovviamente sia in entrata che in uscita, quindi parliamo di condizioni assurde. E il 27 è stato un processo potente da parte della difesa, da parte del pubblico, perché insomma c'è stato un applauso forte, c'è stato un momento di forte solidarietà, e questo non è andato giù alla giudice, che in questo secondo processo, che è avvenuto lunedì, ha vietato assolutamente, tassativamente, di fare foto e video all'interno dell'aula, perché ha capito che il punto di forza a questo punto è quello di creare empatia, di raccontarla bene questa storia, e non come stanno cercando di raccontarla loro con tutta questa montatura, questa pagliacciata di quest'aula bunker, di questo tentativo di criminalizzazione delle attiviste e degli attivisti coinvolti. E l'altra volta raccontavo di come in effetti in 5-6 ore di processo non erano riusciti neanche a leggere i dati anagrafici, le generalità, no? Quando inizi un processo la prima cosa che fai è generalità, e poi dopo passi alla lettura delle accuse. Non erano riusciti manco a fare questa cosa, perché giustamente la difesa ha presentato mozioni dall'inizio, in quanto loro erano separati dai propri assistiti. I 5 di Ulm erano dietro a un vetro antiproiettile dove di solito appunto stavano membri della RAF, e non potevano avere una comunicazione confidenziale con i propri legali, un team di 11 legali, legali ovviamente in solidarietà con la causa palestinese, quindi non avvocati a caso ma coinvolti comunque in prima persona, possiamo definirli avvocati, avvocatesse, avvocati, compagne e compagni. E quindi chiaramente la mozione era quella di avere un processo equo, insomma, da un punto di vista proprio logistico fattuale. E la volta precedente è stato negato perfino che queste mozioni venissero lette, perché secondo la giudice si devono prima emettere, diciamo, le formalità iniziali, come appunto la lettura dei dati anagrafici e delle accuse, e poi la difesa eventualmente può passare a delle mozioni. La difesa invece diceva no, noi non iniziamo un bel niente se non abbiamo accesso fisico ai nostri assistiti, e quindi poi alla fine è finita con un nulla di fatto, perché c'è stata una pausa di un paio d'ore, e dopo quella pausa il team di legali è entrato in aula dietro il vetro antiproiettile insieme ai propri assistiti, imponendo la loro presenza lì, e la giudice ha detto va bene, tutti a casa, via. E quindi è finita così. A questo secondo giro la cosa è stata praticamente simile, l'atteggiamento della giudice è stato lievemente meno di sfida e di provocazione, e da subito il team di legali è ripartito esattamente da dove aveva ripreso, e cioè dalle emozioni. Questa volta il giudice le ha almeno ascoltate, quindi facciamo un passettino avanti, di questo passo facciamo Natale. E in pratica le emozioni sono le seguenti: innanzitutto la disposizione all'interno dell'aula, e cioè loro vogliono che si rispetti il diritto internazionale, e fino ai membri della RAF avevano diritto a stare di fianco ai propri legali e ad avere una conversazione, diciamo, all'orecchio, confidenziale.
1: Scusami, ti sentiamo un po' male, un po' a scatti. Se puoi spostarti,
0: sì, adesso
1: un pochino.
0: Mi senti?
1: Adesso meglio, vai.
0: Sì, no, dicevo, la seconda mozione riguarda quella di avere uno stenografo, perché in Germania non c'è una persona che trascrive tutto quello che viene detto, cioè l'unica persona che ha autorità nel trascrivere quello che accade in un'aula di tribunale è il giudice stesso. Ma se il giudice è così fazioso, non è un processo neutro, quindi chiaramente la difesa ha richiesto di avere uno stenografo esterno, neutrale, che metta nero su bianco tutto quello che viene detto da tutti gli attori in campo. Un'altra mozione è che la difesa deve poter annotare le cose con una penna, carta e penna in mano alla difesa, che viene negata, cioè gli avvocati non hanno diritto ad avere una penna in mano. Poi un'altra mozione riguardava quella di avere più interpreti e traduzioni per facilitare la comunicazione, e infine quella di dare la possibilità anche al pubblico di prendere nota, che finora è stata data solo alla stampa, solo ai giornalisti accreditati. La giudice ha ascoltato, ha fatto questa grazia, però poi ha negato tutte queste mozioni e ha detto possiamo parlare di questa roba solo dopo che abbiamo letto le accuse e le generalità dei cinque. E la difesa ha detto no, sbrighiamo prima le formalità, quindi alla fine c'è uno stallo. E praticamente un momento anche molto potente è stato quando sono entrati i cinque, che nonostante tutto risultano molto potenti da un punto di vista proprio di motivazione, di aura, di forza, e questo sta motivando tutti, stanno veramente facendo un lavoro di nervi e di spirito veramente da ammirare. Il pubblico ha intonato questa canzone, che è una canzone per la liberazione della Palestina, che è la stessa che i cinque cantavano quando stavano nella fabbrica di Elbit, mentre facevano la loro azione cantavano questa canzone e il pubblico l'ha cantata. Questa roba fa impazzire ovviamente l'accusa, fa impazzire il magistrato, fa impazzire il giudice, perché vede che chiaramente tutti questi tentativi di tagliare le gambe a un supporto potente che si sta creando attorno ai cinque è invano, perché insomma, si sta creando una bella mobilitazione. Ovviamente la giudice ha minacciato di cacciare tutti fuori e anche di multare le persone, perché comunque è un'infrazione cantare, fare cori eccetera, ma la piega è questa. E a questo punto poi c'è stata tutta una diatriba sul fatto che c'è questa rete di microfoni che non permette la comunicazione, e questo chiaramente pure è fatto apposta per fare ostruzionismo, per rendere le cose macchinose, lente, per allungare i tempi, perché comunque i cinque stanno ancora in carcere duro, cioè non è che loro si vivono il processo dai domiciliari o dall'obbligo di firma e poi vanno in tribunale, loro comunque più si protrae questa roba e più insomma ci vanno sotto fisicamente, mentalmente, la loro libertà è comunque assolutamente limitata. E la difesa voleva che ci fosse una comunicazione privata e confidenziale, perché anche se c'hanno comunque gli auricolari, i cinque, dietro a sto vetro, c'hanno le guardie dietro, e se guardie sentono tutto, addirittura alcune comunicazioni si sono sentite in tutta l'aula. Questa roba è illegale. Cioè non è una questione di mozione, di entrare nel merito, è una questione proprio di morfologia della gestione dello spazio e dell'aula. E poi ovviamente c'è stato questo inceppo che ha portato alla conclusione, anche questa volta con nulla di fatto, e sono andati tutti a casa. L'inceppo è stato che la difesa voleva presentare il proprio discorso di apertura con il supporto di materiale video. c'era tutta la logistica per farlo, c'erano schermi, c'erano prese USB.

0: di aule disponibili. A sto giro saremmo già alla terza udienza. E invece è palese che vogliono a tutti i costi rallentare, fare una guerra di attrito che non funzionerà, perché comunque monta sempre più solidarietà e il caso diventa sempre più politico. E all'esterno nel frattempo c'è un forte picchetto, insomma, di solidarietà con attivisti, anche personalità che arrivano da fuori, perché comunque i cinque sono di diverse nazionalità, per esempio Spagna, Irlanda, oltre che Germania. E c'è stato diciamo un discorso che si è concluso con lo slogan "From the river to the sea, Palestine will be free". Questo slogan in Germania è associato all'antisemitismo, perché insomma, secondo la narrativa tedesca, significa buttare tutti gli ebrei a mare. Ovviamente questa è una follia, è associato anche al supporto ad Hamas, che comunque non c'entra niente, perché è uno slogan molto precedente alla nascita del gruppo di resistenza stesso. E alla fine la persona che ha fatto questo discorso è stata arrestata, cioè, è stata arrestata all'esterno del tribunale. A me fa ridere perché insomma ormai,
1: certo, no, sì,
0: abbiamo,
1: sì,
0: assistito a centinaia di arresti per questo slogan qua, sì, gente che viene menata male, ma sì, male, solo perché dice sta frase qua. Nelle manifestazioni ti trovi un poliziotto in tenuta antisommossa che da dietro ti mette la mano sulla bocca e sul naso e ti tira, ti fa scomparire tra le loro fila e poi non si sa, insomma. Poi tutta sta roba decade, di solito al massimo arriva al secondo grado di giudizio, perché non hanno niente in mano nella loro stessa Costituzione per portarla avanti fino a una condanna, però intanto ti menano e
1: sì, sì, anche
0: da farsi male.
1: Anche qua abbiamo avuto numerosi casi di per semplici post in solidarietà alla Palestina, o semplicemente perché ti ritrovavi in piazza e ti sei allontanata da sola o da solo, poi passi 9 mesi a fare processi senza senso.
0: Sì, infatti qua poi diciamo c'è AESUA, che è un'organizzazione che si occupa proprio di sostenere tutte le compagne e compagni che hanno avuto storie tese con la polizia, hanno ricevuto lettere a casa dai tribunali, insomma si offre assistenza legale, si offre una parte di multe da pagare in caso di multe, per multe si intende appunto se hai usato slogan proibiti e quant'altro. In ogni caso adesso c'è un momento molto chiave, che la settimana prossima ci sono 2 udienze, il 20 e il 22, sempre se non succede qualcosa di altrettanto ridicolo. Sono importanti perché finalmente ci sarà la possibilità, si auspica, che i 5 di Ulm abbiano la possibilità di esprimere il proprio statement, insomma la propria dichiarazione. Quindi sarà un momento molto politico, perché hanno preparato veramente qualcosa di importante, passeranno al contrattacco accusando in maniera esplicita la Elbit System. Il team degli 11 avvocatesse e avvocati hanno raccolto una quantità veramente impressionante di fatture, di materiale che dimostra effettivamente che cosa viene prodotto in quella sede precisa di Ulm e cosa viene esportato con marca da bollo, fatture, tutto. Un business che parla del 30-40% di crescita nell'ultimo anno, un giro di miliardi incredibile sulla pelle dei palestinesi. E chiaramente noi in Italia siamo coinvolti, perché subito dopo gli Stati Uniti e la Germania viene l'Italia come terzo esportatore di morte verso Israele con la Leonardo. Quindi insomma la cosa ci dovrebbe riguardare. L'ambizione di questo processo sarebbe quella di creare una rete internazionale che coinvolga diversi paesi e possa portare a delle azioni sempre più sincronizzate e concrete contro l'industria delle armi, ma anche contro la militarizzazione dell'economia. Qua ricordiamo che parecchie industrie di automobili stanno trasformando le catene di produzione nella direzione di produzione di armi, l'ha fatto la Volkswagen recentemente. E poi vediamo che in Germania da due o tre mesi, tipo da gennaio, se sei tra i 18 e i 45 anni, cittadino tedesco, e vuoi lasciare la Germania per più di 3 mesi, lo devi comunicare al Ministero della Difesa, devi stare a disposizione. Quindi stanno andando piano piano verso una leva obbligatoria e verso una militarizzazione della società. Insomma, la Germania l'ha dichiarato, vuole tornare a essere il tiro più forte d'Europa. Questo film l'abbiamo già visto, finisce male.
1: Non gliela possono fare, va bene.
0: Non gliela possono fare.

0: No, ovviamente no.
1: Va bene.
0: Questa è la situazione attuale, quindi ci dobbiamo aggiornare. In pratica, dopo il 22, nella speranza che non succedano altre ciarlatanate.
1: Sicuramente. I microfoni comunque rimangono sempre aperti e vi daremo una mano, insomma, a creare questa rete di solidarietà internazionale, insomma, e di far parlare il più possibile di questi cinque attivisti che, ripeto, per chi si è appena sintonizzata, sono già da 6 mesi in arresto in un regime molto duro e rischiano una condanna a 5 anni e forti violazioni dei loro diritti umani. Quindi noi ti ringraziamo perché sei stato chiarissimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Un'ultimissima cosa, prima che chiudiamo, ci sono 2 contatti molto importanti. Il primo è il sito web www.ulm5.info e il secondo invece è la pagina Instagram ulm5. Per favore interagite al massimo, spammate, imponete che questa cosa venga, che si parli, insomma, di questa cosa.

0: andando lì a Valle Aurelia?
1: Allora, innanzitutto l'iniziativa si terrà a via Aurelio Baccerini 12, è a pochi passi dalla stazione di Valle Aurelia, allo spazio sociale X51, spazio occupato e autogestito da 21 anni. La giornata, diciamo, vuole essere sia un'iniziativa culturale su quella che appunto è la rivoluzione cubana, vuole essere un modo di parlare della situazione attuale, ma tiene insieme anche l'aspetto appunto di solidarietà internazionalista attraverso la raccolta dei farmaci. Si svolgerà in questo modo, cominceremo alle 4 di pomeriggio, ci sarà un'apertura con un'introduzione storica, questo perché noi avevamo l'idea di fare più eventi, quindi l'idea era anche di aprire con uno che avesse carattere più storico, anche per voler seguire ipoteticamente una cronologia. Dopodiché alle 5:30 proietteremo il Che Guerriglia di Soderbergh e alla fine, come usuale nel nostro spazio, seguirà un dibattito e rinfresco. Vorrei ricordare che durante tutta la durata dell'evento è possibile donare, che ovviamente va benissimo anche una confezione integra, mi raccomando solo confezioni integre di paracetamolo 500, però per avere quella che insomma è la lista completa dei farmaci la trovate su spazio-sociale-x51 su Instagram. E questo diciamo per quanto riguarda l'aspetto più pratico di quello che avverrà domenica 17. Dopodiché ci terrei a dire che nella nostra visione questo gesto chiaramente ha due aspetti. Il primo, se vogliamo, è di carattere umanitario e il secondo è politico, e noi, come ovvio che sia, li rivendichiamo entrambi. Viene dal fatto che ovviamente questo embargo criminale da parte degli Stati Uniti non è considerato tale soltanto, non so, dal mondo della solidarietà internazionalista e basta, ma anche l'organizzazione stessa delle Nazioni Unite riconosce l'illegittimità di questa, non so, operazione mafioso commerciale di blocco di praticamente qualunque approvvigionamento. Nel 2011, se non sbaglio, sì, c'è stata la prima votazione a larghissima maggioranza con cui 187 paesi hanno dichiarato l'inaccettabilità del blocco, gli unici due favorevoli, inutile dirlo, chi potevano essere se non Stati Uniti e Israele. Quindi questo per quanto riguarda questo aspetto. Dopodiché noi rivendichiamo anche politicamente il nostro gesto di pieno sostegno al governo rivoluzionario cubano e ad un popolo che ha scelto il comunismo, che ha scelto un altro modo di stare al mondo e che per questo motivo viene brutalmente punito. Fin dal momento in cui ha deciso che era inaccettabile che le risorse della loro terra fossero in mano ad agenti stranieri e che fossero sottoposte alla logica del puro profitto, fondamentalmente. E vorrei con questo in realtà chiudere aggiungendo giusto una postilla che però crediamo sia importante dal punto di vista proprio ideologico. Chiaramente Cuba si salverà da sola, cioè noi siamo qui per dare sì un contributo, ma Cuba è una nazione che è più che abituata a vivere sotto embargo, perché come dicevo dall'indomani della rivoluzione ha cominciato a soffrire di gravissime privazioni a causa degli Stati Uniti e di tutta la loro rete criminale. Fin da quel tempo Cuba, diciamo, è riuscita a passare rapidamente dall'essere un paese rurale dove letteralmente il 7% della popolazione contadina riusciva a far fronte alle proprie necessità alimentari e dove la stragrande maggioranza delle terre e delle risorse erano in mano a, di nuovo, agenti stranieri, è riuscita a passare da quello ad una nazione che ha una sua capacità di autosufficienza e che di per sé sarebbe perfettamente in grado di far fronte alle proprie necessità interne, così come lo è in grado una qualunque nazione alla quale non viene negata ogni possibile forma di commercio, chiaramente. Per cui questi farmaci che noi inviamo, Cuba saprebbe farseli da sola, attualmente non può, e tutti i suoi problemi derivano da questo criminale embargo che va avanti ormai da praticamente più di 50 anni e che è ovviamente inaccettabile su tutte, su, da qualunque punto di vista. Questo, diciamo, per dire che si è attualmente in una situazione emergenziale non per insufficienze o carenze gravi del sistema cubano, ma a causa di questo, a causa, ecco, oltretutto di altre operazioni criminali degli Stati Uniti che hanno aggravato la situazione. Penso al rapimento di Maduro, che chiaramente ha fatto sì che venissero tagliate gli approvvigionamenti di petrolio provenienti dal Venezuela, e penso di conseguenza a tutti quegli altri stati che si sono poi tirati indietro per paura di ritorsioni, penso al Messico. Cioè è letteralmente un meccanismo mafioso, sì, di nuovo messo in atto dal paese più, uno insomma, da tutta la rete commerciale e militare forse più potente al mondo, fondamentalmente. E con questo io in realtà avrei chiuso, insomma.
0: Grazie mille per questa postilla, anzi per questo appunto. Ricorderei a chi magari si è appena sintonizzato o sintonizzata di cosa stiamo parlando, dell'iniziativa che si terrà questa domenica allo spazio sociale Ex 51, dalle ore 16 raccolta farmaci di introduzione storica, alle 17:30 presentazione e proiezione del Che Guerrilla di Soderbergh, e poi alle 20:30 dibattito post proiezione e a seguire aperitivo. E ci puoi ricordare la via?
1: Via Aurelio Bacciarini 12, a pochi passi dalla stazione Valle Aurelia metro A.
0: Perfetto, la ricordiamo sempre per chi può e per chi può, ecco, di portare dei farmaci e che saranno accettate solamente confezioni integre, e che anche una semplice tachipirina 500 insomma va benissimo. Grazie.
1: Assolutamente sì.

dal gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, il GENIM, e dal fronte di liberazione dell'Azawad, che si sono alleati. E in seguito a questi attacchi, i militari al potere dal 2021 hanno perso il controllo di diverse città nel nord del paese, in particolare della strategica città di Kidal. E il ministro della difesa, Sadio Camara, figura chiave della giunta, è stato ucciso. Successivamente agli attacchi c'è stata un'ondata di arresti fra militari, ex militari ed esponenti dell'opposizione. Diverse personalità di spicco, fra cui l'avvocato Muntaga Tal, sono state rapite. Questi rapimenti sono stati compiuti da uomini armati e mascherati al di fuori di qualsiasi procedura legale. E il procuratore militare di Bamako ha rivelato che soldati ed ex soldati accusati di aver contribuito alla pianificazione degli attacchi del 25 aprile sono stati arrestati e che la ricerca di altri complici è ancora in corso. Nella sua dichiarazione il procuratore ha anche menzionato il coinvolgimento di politici. E al di là degli ambienti militari, la vicenda sta assumendo appunto una dimensione politica. Il dottor Omar Maricot, ex membro del Parlamento e presidente del disciolto partito Sadi, è anche egli indicato dal procuratore come sospettato degli attentati. È in esilio dal maggio del 2022, dopo aver denunciato gli abusi attribuiti all'esercito maliano e ai paramilitari del gruppo Wagner a Moura, dove cittadina del centro-sud del Mali, dove il 27 marzo del 2022, secondo i report dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, più di 500 persone sarebbero state massacrate nei 4 giorni di un'operazione antiterrorista condotta dall'esercito maliano con il supporto del gruppo Wagner. Omar Maricot era recentemente ricomparso in Mali. All'inizio di aprile, pochi giorni prima degli attentati, aveva incontrato alcuni ostaggi detenuti dal GNIM, 4 dei quali sono stati successivamente rilasciati. Inoltre, lunedì 4 maggio, è stato arrestato Youssouf Dabadiawara, che è un collaboratore dell'imam Diko. Diko è una figura molto popolare e indicato da molti come un potenziale mediatore, e il suo emissario sostanzialmente è stato arrestato. Il responsabile del coordinamento dei movimenti e delle associazioni e dei sostenitori dell'imam Mamadou Diko, che peraltro questo personaggio era stato già arrestato nel 2024 per opposizione all'autorità legittima per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Alla fine dello scorso dicembre, l'imam Diko, che ora è persona non grata in Mali, si è unito alla coalizione delle forze per la Repubblica, un gruppo di figure dell'opposizione in esilio. Quindi ci si chiede se questi arresti fanno parte di una strategia più ampia. Dopo gli attentati, le autorità stanno approfittando della situazione per attuare una purga su vasta scala. L'opinione pubblica attualmente è dalla loro parte e chiunque si metta sulla loro strada ne paga il prezzo. Intanto, invisibile e silenzioso per 3 giorni, Assimi Goïta, il capo della giunta di Bamako, sembra ora determinato a riprendere il controllo sia sul fronte militare che all'interno dell'apparato statale. Ha nominato il suo stretto collaboratore Oumar Diarra vice ministro della difesa. Il capo della giunta aveva assunto le prerogative di questo incarico dopo la morte del ministro della difesa Sadio Camara e ha nominato anche un nuovo capo di stato maggiore, Élisée Jeandaho. Questa nomina arriva in un momento in cui la giunta è stata gravemente indebolita dall'offensiva del GNEM e dell'FLA. Il ritiro delle truppe dell'Africa Corps, che hanno abbandonato Kidal e concentrato le loro forze sulla difesa di Bamako, ha riacceso i risentimenti latenti già presenti nell'esercito prima del 25 aprile nei confronti degli alleati russi. L'entità dell'offensiva, condotta in modo coordinato e simultaneo in almeno 7 città del paese, ha inoltre evidenziato i limiti dei servizi segreti maliani. Il generale Modibo Kone, capo della sicurezza di Stato, che a un certo punto era stato erroneamente dato per morto da diversi media, è rimasto ferito durante l'offensiva. Questa incapacità di prevedere gli attacchi ha anche rivelato la limitata efficacia della condivisione di informazioni con i servizi dei paesi partner del Mali, sia la Russia che gli altri 2 membri dell'alleanza degli stati del Sahel, Burkina Faso e Niger.
L'assassinio di Sadio Camara, ministro della difesa e principale interlocutore di Mosca in Mali, ha infine rimescolato le carte all'interno della giunta militare. Il presidente di transizione ha fatto la sua prima apparizione pubblica il 28 aprile al fianco di una delegazione di militari russi guidata dall'ambasciatore russo in Mali, Igor Gramiko, un modo per riaffermare il suo impegno a mantenere il partenariato strategico con Mosca, assumendo le prerogative del defunto Sadio Camara e scegliendo Oumar Diarra, uno dei suoi più fedeli collaboratori, Assimi Goïta, dimostra la sua intenzione di assumere il controllo anche dell'apparato di sicurezza.

A seguito di questa offensiva, quella del 25 e 26 aprile, i jihadisti hanno preso di mira anche le milizie filogovernative in due città del centro del paese. E questo è avvenuto il 6 maggio scorso. Oltre 30 persone sono state uccise in due attacchi rivendicati dai jihadisti del Jenin contro due città del Mali centrale, dove la giunta al potere è stata parecchio indebolita dalla recente offensiva. Il bilancio delle vittime supera le 35 unità, di cui 25 nella città di Khor Kholi e 10 a Gomosobu. Si è trattato di attacchi quasi simultanei, così ha detto WAMAPS, che è un collettivo di giornalisti dell'Africa occidentale specializzato in questioni di sicurezza nel Sahel, fornendo un bilancio provvisorio di oltre 50 abitanti del villaggio uccisi e altri ancora dispersi. L'esercito maliano ha dichiarato di aver condotto intanto un'operazione mirata contro gruppi terroristici armati nella zona. Gli attacchi del 6 maggio sono stati rivendicati il giorno successivo dal Jenin, che ha affermato di aver preso di mira dei miliziani filogovernativi, non l'esercito. E l'attacco è stato effettuato in rappresaglia per atti commessi dalla milizia Dan Nan Ambassagu. E le vittime sono proprio miliziani. Chi è questa milizia? In risposta alla proliferazione della violenza del Mali centrale si sono formati dei gruppi di autodifesa, autoproclamati tali, e il più noto di questi è il Dan Nan Ambassagu. E questa milizia è composta principalmente da cacciatori Dogon tradizionali e che era stata sciolta dalle autorità dopo essere stata accusata di aver commesso un massacro in un villaggio nel centro del paese, a Ogossagu, dove nel marzo del 2019 morirono 160 persone. I jihadisti continuano intanto a mantenere il blocco a Bamako. Negli ultimi giorni diversi veicoli per il trasporto di merci e mezzi di trasporto diretti a Bamako sono stati incendiati. Oltre una dozzina di compagnie di trasporto su strada hanno sospeso i loro servizi da e per Bamako, a causa appunto del blocco stradale imposto dai jihadisti. Dal 30 aprile i jihadisti hanno imposto un blocco chiudendo diverse vie principali che conducono alla capitale, la quale, come il resto del mare, senza sbocco sul mare, dipende dalle importazioni che arrivano via terra. Più di una dozzina di compagnie di trasporto hanno annunciato ufficialmente la sospensione delle proprie attività. Alcune hanno interrotto le corse senza preavviso per timore della reazione delle autorità che potrebbero costringerle a riprendere il servizio. Sulle sei strade principali che conducono alla capitale, le principali compagnie di trasporto non operano più, però i minibus continuano a entrare in città attraverso delle strade secondarie. Nelle strade di Bamako intanto si avvertono le conseguenze di questo blocco. Lunedì si sono formate lunghe code di motociclisti presso alcune stazioni di servizio, perché il gasolio è praticamente introvabile da diverse settimane. Le autorità hanno affermato di aver scortato nella capitale oltre 700 autocisterne che erano riuscite a entrare nel paese attraverso la strada che collega Bamako alla Costa d'Avorio. Nei giorni scorsi i jihadisti hanno incendiato diversi convogli che trasportavano merci e autobus pubblici e inoltre la fornitura di energia elettrica nella capitale è gravemente interrotta da diversi giorni. La compagnia energetica maliana Energie du Mali, EDM, ha segnalato significative interruzioni domenica a seguito di un incidente, però senza specificarne la natura. Un funzionario dell'EDM, parlando in condizioni di anonimato, ha invece detto che la causa era da attribuire ad atti di sabotaggio da parte di terroristi che stanno danneggiando la rete elettrica. A causa delle interruzioni di corrente, la fornitura di acqua potabile è interrotta in diversi quartieri della città. E quindi questo è un problema, come è stato detto appunto dalla compagnia maliana di gestione delle acque. L'esercito maliano, al canto suo, continua con le sue operazioni. Nella regione di Kidal la situazione rimane invariata, mentre la ripresa dei combattimenti sembra inevitabile. Diverse fonti locali della sicurezza maliana confermano che le infrastrutture elettriche collegate alla diga di Manantali, nella regione di Kayes, sono state distrutte dai jihadisti. Non si sa quando questo sia accaduto, né tantomeno l'entità del danno. Però la diga idroelettrica di Manantali, che è un progetto infrastrutturale dell'Organizzazione per lo sviluppo del fiume Senegal, è fondamentale per l'approvvigionamento energetico del Mali. Fornisce energia in misura minore anche al Senegal e alla Mauritania. L'esercito maliano non ha commentato nessuno di questi incidenti. Per
ma ha indicato di aver condotto attacchi aerei nella regione di Gao contro gruppi terroristici armati. La giunta comunque cerca di dimostrare anche il sostegno, perché sabato circa 1 milione di persone si sono radunate nello stadio di Bamako per mostrare appunto il loro sostegno alle autorità di transizione. Nel frattempo, il corpo d'armata russo, l'Africa Corps, ha indicato in un comunicato pubblicato sui social di aver partecipato alla scorta dei 700, dei 700 camion che sono entrati a Bamako. L'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps sono ancora presenti ad Aguelhok e a Nefis nel nord, e entrambe le parti stanno monitorando i movimenti sia dell'una che dell'altra, e si preparano a una probabile ripresa dei combattimenti. Intanto in Francia c'è stato un caso mediatico, perché Georges Malbruno, che è un giornalista del Figaro, specialista del Medio Oriente, del conflitto israelo-palestinese, durante una trasmissione l'8 maggio scorso sulla radio RTL, ha evocato il possibile coinvolgimento della Francia nelle recenti offensive contro le forze maliane e contro i loro alleati russi. Quindi ha fatto un quadro che va un po' controcorrente rispetto alla narrazione dominante, segnalando le responsabilità francesi. È scoppiata una polemica mediatica sui giornali, sulle radio e televisioni francesi, ma al di là delle controversie, sono soprattutto i segnali sottili, le ambiguità, alcune convergenze di interessi che alimentano i sospetti. Cioè, presi singolarmente, ciascuno di questi elementi può sembrare insufficiente, ma il loro insieme invece delinea un quadro ben più complesso rispetto alle smentite ufficiali. Il primo elemento riguarda il rapporto storico tra Parigi e i movimenti Tuareg. Dalla guerra in Libia e dalla creazione nel 2012 del Movimento Nazionale per la Liberazione della Sawad, si sono instaurati stretti legami e contatti regolari tra questi gruppi e la DGSE, l'Agenzia di Intelligence Esterna francese. Questo fatto è già stato ampiamente documentato e riconosciuto dagli stessi leader Tuareg. Secondo elemento. Il secondo elemento è che gli aiuti ucraini rivelati nel 2024, infatti dopo l'imboscata di Tin Sawaten contro Wagner, in questa imboscata morirono circa un'ottantina di mercenari di Wagner e l'esercito maliano, il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, dichiarò che i ribelli avevano ricevuto informazioni utili. Diverse fonti all'epoca menzionarono addestramento con droni e scambi operativi tra Kiev e gli insorti Tuareg. Terzo elemento, le prospettive condivise. Parigi e Kiev, alleate nella guerra in Ucraina, hanno entrambi interesse a indebolire l'influenza russa in Africa. Il Sahel è diventato una delle principali aree di espansione dell'Africa Corps russa, successori del gruppo Wagner, e l'idea che ucraini e francesi possano condividere determinati obiettivi, anche senza un coordinamento formale, non è proprio inverosimile. Quarto elemento, ripetute accuse sull'uso di armi occidentali nelle offensive del fronte di liberazione della Sawad e dei loro alleati. A fine di aprile il corpo di armata africano, l'Africa Corps russo, ha affermato che missili Stinger americani e Mistral francesi erano stati utilizzati contro aerei russi in Mali. Le autorità maliane hanno confermato l'accaduto. Quindi, nell'attuale guerra dell'informazione, ciascuna parte sta costruendo la propria narrativa. Nel frattempo, la newsletter Afrique Intelligence ha recentemente riportato contatti informali fra la DGSE, sempre l'Agenzia di Intelligence Esterna francese, e funzionari della Sawad riguardo a uno scenario per la contaminazione delle ribellioni nella regione. A questo si aggiunge il fatto che la Francia ha in passato negato gli impegni militari poi riconosciuti in Benin, Parigi e Cotonou, hanno a lungo respinto qualsiasi presenza operativa francese prima che diverse indagini invece rivelassero il coinvolgimento delle forze speciali francesi in missione contro gruppi jihadisti. Qui si parla oltretutto della presenza di mercenari ucraini, cioè mercenari della Legione francese, che parlano appunto in francese, ma ucraini, che in questo momento stanno aiutando l'insurrezione jihadista della Sawad.
E naturalmente la Francia, che è stata espulsa, diciamo così, da quell'area, dalle tre giunte, evidentemente ha interesse a ritornarci anche se in maniera surrettizia. Resta da vedere se le fonti di Georges Malbrunot siano in errore o meno. Perché se queste informazioni venissero confermate, significherebbe che dopo tanti fallimenti, crisi e rotture con gran parte dell'Africa francofona, negli ultimi 10 anni la Francia non ha imparato nulla dai propri errori.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Sudafrica. In Sudafrica, nelle ultime settimane, diversi gruppi xenofobi hanno preso di mira persone, spesso di origine africana, accusandole di trovarsi illegalmente nel paese. La scorsa settimana, il rappresentante sudafricano ad Accra è stato persino convocato dal ministro degli esteri ghanese in seguito ad atti di intimidazione contro un suo cittadino. Uno dei gruppi che hanno compiuto queste azioni ha organizzato una manifestazione davanti al palazzo presidenziale di Pretoria. La dimostrazione ha radunato alcune centinaia di persone su invito del collettivo March and March. Questo movimento è molto più forte a Durban, sulla costa orientale, dove è nato un anno fa. È fondato da un ex conduttore radiofonico e il gruppo ha partecipato ai blocchi stradali del 2025 contro cliniche e ospedali per impedire agli stranieri di accedervi. Secondo il documento presentato alla presidenza, i manifestanti accusano i migranti irregolari di essere un peso per il mercato del lavoro, di contribuire all'insicurezza del paese, come dicono tutti i movimenti xenofobi. Il giorno prima, nel tentativo di placare la situazione, il presidente Cyril Ramaphosa ha ricordato la solidarietà dimostrata da molti paesi africani nei confronti degli attivisti anti-apartheid durante la lotta per la liberazione e ha messo in guardia contro l'attuale tentazione xenofoba. Ha tuttavia affermato che si trattava di legittime preoccupazioni e ha promesso di rafforzare i controlli. Alla luce dell'aumento degli attacchi contro gli stranieri negli ultimi giorni, il Ministero della Polizia ha inoltre avvertito in una dichiarazione che nessun individuo o gruppo ha diritto di farsi giustizia da sé, a prescindere dalle proprie rimostranze e frustrazioni. Il Ghana ha espresso la propria indignazione a Pretoria, chiedendo protezione per i propri cittadini. Da diverse settimane circolano sui social media decine di video che mostrano gruppi di attivisti del movimento March and March, principalmente ad Durban, prendono di mira persone che identificano come straniere e i manifestanti appunto attaccano i migranti. Addirittura si vedono in questi video che arrestano persone sospettate di essere senza documenti e saccheggiano i negozi di proprietà degli stranieri. Questo ha riferito un rappresentante di Kopanang African Against Xenophobia, una coalizione di organizzazioni contrarie alla xenofobia. Negli ultimi mesi, diversi gruppi xenofobi hanno illegalmente bloccato l'accesso degli immigrati a scuole e a cliniche. A Johannesburg, l'appartamento di una madre che vive lì con i suoi 12 figli, fuggita dal Kivu, dal Congo orientale nel 2004, è stato saccheggiato, porte e finestre distrutte. Sono previste ulteriori proteste contro i migranti, soprattutto a Johannesburg e Pretoria, e gli oltre 3 milioni di stranieri che vivono in Sudafrica sperano che ci sia una risposta più decisa da parte delle autorità. Fra i promotori di queste manifestazioni razziste c'è l'organizzazione nazionalista Operation Dudula, nota appunto per aver bloccato l'accesso agli ospedali ai cittadini stranieri nel novembre 2025, che è stata condannata appunto nel novembre 2025 per queste pratiche dall'alta corte di Johannesburg. E il sentimento anti-immigranti è cresciuto negli ultimi anni. Gli argomenti sono appunto sempre gli stessi, cioè che gli stranieri rubino posti di lavoro, beneficiano ingiustamente dei servizi pubblici. Ramaphosa ha affermato che i cittadini non dovrebbero appunto lasciare che le loro preoccupazioni alimentino pregiudizi e odio verso i fratelli sudafricani. Questo l'ha detto pronunciando il discorso il giorno della libertà, che commemora le prime elezioni democratiche del paese del 1994. E ha detto anche che i sudafricani sono un popolo che vive secondo il valore dell'Ubuntu, in riferimento alla filosofia etica di diverse culture africane centrata sull'interconnessione e sulla benevolenza verso il prossimo. E poi naturalmente ha ricordato, come dicevamo prima, il debito nei confronti delle altre nazioni del continente che hanno sostenuto la lotta del Sudafrica contro il sistema razzista dell'apartheid. Secondo i dati ufficiali, il Sudafrica ospita circa 2,4 milioni di migranti, poco meno del 4% della popolazione. La maggior parte proviene da paesi limitrofi come Lesotho, Zimbabwe e Mozambico, che vantano una lunga storia di fornitura di manodopera migrante al loro ricco vicino, fin dai tempi del regime anche dell'apartheid. La xenofobia è da tempo un problema in Sudafrica, talvolta accompagnata da episodi anche brutali di violenza mortale.
La missione diplomatica ghanese ha consigliato ai ghanesi residenti nel paese di dare assoluta priorità alla propria sicurezza personale e quindi di adottare misure precauzionali durante le manifestazioni. Il governo del Ghana incoraggia vivamente i proprietari di attività commerciali a chiudere i propri esercizi. E analogamente, il presidente dell'Unione Nigeriana in Sudafrica ha consigliato ai membri della sua comunità di chiudere i negozi e rimanere a casa e non uscire. Da oltre un decennio la xenofobia nei confronti dei migranti rimane una questione politica, soprattutto considerando che il paese ha uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo. Si avvicina al 33%. Si è distinta nell'ascesa di questi gruppi antimigranti, MACH e Operation Dudula. Si sono distinti per loro richieste di espulsione dei cittadini stranieri nel paese. A febbraio il re Zulu del Sudafrika, Misu Zulu ka Svelitini, ha usato un termine dispregiativo per gli stranieri e ha dichiarato che dovrebbero andarsene tutti, 11 anni dopo che suo padre aveva esortato i migranti a fare le valigie. Quindi queste affermazioni, questi atteggiamenti arrivano anche da personalità influenti, ma ci sono organizzazioni che combattono il razzismo, come appunto Kopanang Africa contro la xenofobia, che è una coalizione nazionale di organizzazioni della società civile, attivisti della comunità, gruppi guidati dai migranti, lavoratori e individui che si sono riuniti per combattere la xenofobia, il razzismo e la violenza di genere in Sudafrica. E il Sudafrica sta affrontando profonde crisi sociali, ecologiche ed economiche. Invece di affrontare le cause profonde della disoccupazione e dei servizi pubblici in fallimento, i leader politici e le istituzioni statali continuano a spostare la colpa sui migranti, alimentando la divisione e la violenza all'interno della classe operaia. E Kopanang, Africa contro la xenofobia, rifiuta questa narrazione, affermando che la vera crisi sta nella corruzione sistemica, nel fallimento della governance e in un sistema capitalista disumano che dà priorità al profitto rispetto alle persone. E la violenza da parte di membri di MACH e Operation Dudula è stata respinta con decisione anche dal sindacato della South African Federation Trade Unions. Il segretario generale Vavi ha espresso il disagio per come la questione dell'immigrazione viene politicizzata. Dice: non sosterremo mai in nessuna circostanza un'agenda xenofoba che mette i poveri contro i poveri, mentre i veri artefici della povertà, della disoccupazione, della disuguaglianza, della criminalità restano impuniti. Sappiamo cosa significa quando le folle si fanno giustizia da sole, è perché loro hanno visto quello che accadeva durante gli scontri, per esempio a Zulu, Xhosa, l'abbiamo già visto, l'umiliazione, il terrore, il rogo delle case, la distruzione delle vite in pieno giorno, mentre lo Stato di diritto crolla. Questa non è giustizia, è una discesa della barbarie. Ci rifiutiamo di celebrare tutto ciò, ci rifiutiamo di stare in silenzio, ci rifiutiamo di normalizzarle. Questo appunto dice Vavi, che è il segretario del South African Federation Trade Unions. E inoltre ha aggiunto anche che il Sudafrica non è stato costruito sull'odio, ma sulla lotta e sulla solidarietà, sulla convinzione che un danno arrecato a uno è un danno arrecato a tutti.

0: dopo 2 anni di genocidio fosse necessario passare dalla denuncia di quello che stava avvenendo, cioè del genocidio in Palestina, a una forma più concreta di assedio al sionismo. Quello che noi abbiamo pensato è: viviamo in questa città, questo comune non si è mai politicamente esposto rispetto alla Palestina, ha sempre taciuto, e non soltanto andando, diciamo, come dire, ad approfondire le relazioni che Roma Capitale ha attraverso le sue partecipate, abbiamo scoperto che in realtà tanti legami esistono tra il comune e aziende israeliane, e quindi interessi sionisti. In un percorso di dibattito che è nato, diciamo, da un appuntamento pubblico all'inizio dell'autunno, dopo le grandi mobilitazioni che abbiamo visto sulla Palestina, dallo sciopero generale alla manifestazione nazionale, che ha visto centinaia di migliaia di persone, 1 milione, non so quanti, ma una consapevolezza diffusa attraversare questa città, e non solo questa città. Ci siamo incontrati, diciamo, un appuntamento pubblico a Villa Mirafiori, abbiamo incominciato a ragionare su che cosa potessimo fare noi concretamente dentro questa città. Devo dire che la risposta a questa chiamata generale è stata veramente trasversale, plurale, e in questo dibattito abbiamo cominciato a mettere in campo le ipotesi fino a che abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto affrontare il percorso di una delibera di iniziativa popolare che chiedeva al Comune di Roma Capitale di interrompere ogni relazione di natura culturale, accademica, economica con lo Stato di Israele responsabile del genocidio. Abbiamo, come
1: d'altra parte è già avvenuta anche in altre enti locali, in realtà, regioni,
0: esatto,
1: comuni italiani, insomma.
0: La cosa più conosciuta è l'interruzione dei rapporti con Teva da parte di parecchie amministrazioni locali che hanno, come dire, invitato e deliberato a non vendere più farmaci Teva nelle farmacie comunali. E ci sono stati parecchi comuni, adesso non ho la lista, ma sono veramente tanti, anche amministrazioni regionali che in un tono più politico, insomma, hanno messo il dito sull'interruzione dei rapporti con lo Stato di Israele e con aziende israeliane. E nasce quindi questo percorso, parte questa delibera dalla stesura, è stato un dibattito anche, diciamo, molto, molto ampio, molto cavilloso, perché comunque dovevamo interfacciarci con una istituzione senza, diciamo, sacrificare nulla alla nostra anima di attivisti solidali con la Palestina e con la nostra solidarietà incondizionata con il popolo palestinese. E abbiamo iniziato, depositate le firme, iniziate la raccolta delle firme.
1: E facendo un po' di storia, le firme sono state depositate un mesetto fa?
0: No. Allora, dunque, alla fine di gennaio, e mi pare il 21 di gennaio esattamente, il 20 di gennaio, sì, esatto, noi siamo ufficialmente, abbiamo depositato la nostra delibera presso l'ufficio elettorale del Comune di Roma Capitale, ed è partita la raccolta firme. Avevamo 3 mesi di tempo per raccogliere 5.000 firme. Ed è partita immediatamente l'esperienza dei banchetti, e che è stata una bella esperienza, perché noi siamo, diciamo, stati in tanti quartieri, purtroppo non tutti, in tanti quartieri di Roma, soprattutto periferici, davanti ai mercati, all'uscita delle metro, davanti alle scuole, di fronte ai supermercati, nelle piazze, e devo dire che in questi 3 mesi, se mai ne avessimo avuto bisogno di questa conferma, abbiamo registrato una solidarietà ampissima e trasversale con la Palestina e una profonda ostilità nei confronti dello Stato di Israele e della sua azione genocida. Tant'è vero che tante volte arrivavano, noi cercavamo di spiegare con il nostro volantino qual era l'obiettivo della delibera, e dicevano no, se è per il popolo palestinese, se è per fermare le relazioni con lo Stato di Israele, io firmo, senza, come dire, neanche volersi soffermare molto sulle spiegazioni, tanto era la spinta e l'indignazione che usciva fuori.
1: Vedo anche lui, la stessa cosa avveniva anche dentro l'università?
2: Sì, assolutamente, nelle università diciamo si è mantenuto un clima attivo rispetto alla questione palestinese. Diciamo che le università sono state attraversate in maniera profonda dalle mobilitazioni per la Palestina, ci sono stati svariati momenti di mobilitazione nazionale e generale in cui si sono messe le tende, ma non solo. Dopo, diciamo, forse decenni che non si faceva, le università sono state picchettate durante gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre, facendo rimanere l'università sostanzialmente chiusa. Quindi sicuramente quel tipo di mobilitazione è rimasto anche impresso all'interno del tessuto universitario, e sicuramente, diciamo, l'ostilità, l'antipatia verso Israele è radicato e diffuso in larghe fette della società italiana, ma in particolare nell'università. E credo che in qualche modo quello che ha detto la compagna sia assolutamente giusto, e credo che in qualche modo gli ultimi 2 mesi ci dimostrano che Israele è tuttora, e forse anche più di prima, un nemico non solo del popolo palestinese o dei popoli dell'Asia occidentale, ma è un nemico pericoloso per l'intera umanità e per l'intero mondo. Abbiamo visto l'aggressione all'Iran, vediamo la colonizzazione del sud del Libano, vediamo che a Gaza, in Cisgiordania, i palestinesi continuano a morire, e Israele, insomma, mostra pienamente al mondo intero che l'unica cosa che rappresenta è il disprezzo totale per la vita e per l'umanità. Quindi, a partire da questa considerazione, credo che sia importante anche nel nostro paese provare a rilanciare quel percorso di mobilitazione, di partecipazione, che chiede sostanzialmente che il nostro governo, il nostro Stato, le nostre istituzioni non siano complici, non siano supine rispetto allo Stato di Israele. Quindi penso che sia da valorizzare in qualche modo il fatto di portare avanti questa rivendicazione su vari livelli, nelle università sicuramente, nei territori rispetto, insomma, alla giunta comunale, a livello nazionale rispetto al governo, a livello sovranazionale rispetto all'Unione Europea. Sappiamo che in questo momento difendere Israele è sempre più difficile, per cui vediamo bandiere palestinesi che vengono appese ai palazzi istituzionali, vediamo anche lo stesso governo Meloni che fa una finta sospensione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, ma sappiamo anche che in verità la radice, la struttura della complicità e dei rapporti con lo Stato di Israele non sono mai stati interrotti. E io credo che noi abbiamo in qualche modo l'opportunità e il dovere di andare invece a battere il ferro con la giunta, battere il ferro con il governo, dicendo che non basta sventolare una bandiera palestinese per 2 giorni quando poi si regalano patrimoni pubblici alla stessa comunità ebraica al cui interno stanno nascendo, creando delle bande paramilitari che sono le stesse che vanno a sparare ai militanti dell'ANPI, che vanno a attaccare con le bombe carta i centri sociali, che vanno a vandalizzare le aule autogestite degli studenti. Questo è un fatto pericoloso, insomma, che il Comune di Roma dia una legittimità tale a questo tema. Vogliamo sicuramente risposte anche da questa giunta, non più a parole ma con i fatti.
1: E quindi domani, veniamo all'appuntamento di domani, abbiamo fatto un pochino il percorso, no, di come siamo arrivati a queste 16.000
0: firme. Volevo soltanto ricordare con

0: e le farmacie comunali afferenti alla Farmacap
1: di Mecherot, l'accordo Mecherot,
0: che ha questo accordo secretato, noi non conosciamo, non si conosce, non è dato saperlo che tipo di accordo ha Acea con Mecherot. Mecherot ha una responsabilità enorme sul furto dell'acqua ai palestinesi, sulla, diciamo, sull'assetamento della popolazione palestinese, soprattutto in Cisgiordania. Ma come diceva il compagno prima, la cosa vergognosa della regalia che il comune di Roma fa alla comunità ebraica in dispregio di tutte le forme e le regole dell'assegnazione degli stabili, cioè l'assegnazione il complesso di Sant'Ambrogio per 50 anni a titolo gratuito alla comunità ebraica per aprire la propria scuola, che già ha una sede a Roma, è un'esposizione pesante del comune di Roma Capitale verso la comunità ebraica. Cioè, noi conosciamo tutta la questione, la conosciamo attraverso i centri sociali, la conosciamo attraverso le case, conosciamo quanto diciamo è difficile oggi e quant'è cavilloso ottenere acquisire uno spazio pubblico, bisogna partecipare a bandi. In realtà la comunità
1: vengono tolti dopo un tot, ti chiedono degli affitti altissimi,
0: e lì c'è per 50 anni a titolo gratuito, insomma infatti c'è un esposto, diciamo, da questo punto di vista è anche un ricorso al TAR che varie associazioni stanno portando avanti, come abbiamo scoperto strada facendo ci siano delle implicazioni anche nella cosiddetta riqualificazione dei mercati, dell'area dei mercati generali, dove sono implicate aziende israeliane, aziende finanziarie israeliane, insomma in realtà gli interessi sionisti su questa città sono molteplici e ramificati. E volevo aprire una piccola parentesi, noi stiamo cercando di replicare questa esperienza che abbiamo da poco concluso dal punto di vista della raccolta delle firme, adesso parleremo della fase che invece si apre in questo momento, invece parlando con dei compagni di Milano che hanno anche loro intrapreso un percorso analogo, hanno cominciato a depositare le firme, hanno un iter diverso da quello che, diciamo, il Comune di Roma chiede per le delibere di iniziativa popolare. In realtà abbiamo scoperto che per esempio a Milano c'è una pressione molto molto più forte e molto più ramificata. Poi, diciamo, se ce ne sarà occasione metteremo un focus particolare su questi aspetti, perché diciamo la mission è sicuramente, cioè la parola d'ordine è interrompere ogni relazione con Israele e, come dice Francesca Albanese, cioè assediare, rompere l'economia del genocidio, fermare l'economia del genocidio, e questo è un passaggio fondamentale che va fatto rispetto alla, diciamo, alla battaglia che stiamo,
1: diciamo, che è il minimo che possiamo fare in questo caso,
0: esatto,
1: e
0: che dobbiamo rendere come dire praticabile, e che speriamo che oltre Roma, Milano, stiamo cercando di capire se altre realtà legate, diciamo, ai comuni per il momento grossi d'Italia si possano aggregare. Dunque, noi abbiamo depositato, chiuso la raccolta delle firme, ne abbiamo raccolte circa 16.000. Una cosa devo dire, ci ha stupiti io la chiamo la solerzia, l'attenzione che i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Roma hanno avuto nei confronti di questa raccolta firme. Cioè, noi portavamo questi faldoni, 1.000-1.500 firme a settimana che loro devono certificare mettendo a fianco, diciamo, c'è tutto un iter, no? Il numero del certificato elettorale, no? E devo dire che sono stati bravissimi, puntuali, cosa che a me ha stupito conoscendo, come dire, quanto siano ferraginosi gli uffici del Comune di Roma, e ho pensato che questo sia l'effetto

0: della Palestina. Cioè, ho pensato che come lavoratori e lavoratrici in qualche modo abbiano contribuito alla riuscita di questa cosa. Chiudo la parentesi
1: e vediamo se insomma vuoi aggiungere delle cose.
2: Io credo sicuramente che insomma, non lo so, mi viene in mente una frase che disse un sindacalista durante le mobilitazioni di ottobre: noi volevamo salvare la Palestina, ma è la Palestina che ha salvato noi. Io credo che sia vero in qualche modo che la questione palestinese è stata uno spartiacque che in qualche modo ci ha permesso non solo di metterci insieme, di attivarci, di partecipare, di mobilitarci, ma anche di aprire gli occhi su tutta un'altra serie di questioni. E credo che insomma l'accoglienza diffusa che si è registrata con questa campagna Roma sa da che parte stare sia un'indicazione importante per Roma, per la città, ma anche a livello nazionale. E credo che quindi in qualche modo a maggior ragione le giunte cittadine, le regioni, lo stesso governo devono in qualche modo temere questa spinta, perché è chiaro che l'ipocrisia, le mezze parole, la retorica, il dire una cosa e farne un'altra in questo momento non stanno più tenendo. La Palestina è viva nei cuori delle persone, è una questione ancora aperta. E quindi insomma credo che...
1: Anzi, è un conflitto, diciamo una guerra che si sta allargando, no?
0: Certo.
1: Tutta l'area dell'Asia occidentale, insomma.
2: Certo.
1: Una volta lo chiamavamo Medio Oriente, adesso insomma, uso sempre il doppio nome per far capire che piano piano dobbiamo riuscire a decolonizzare anche i nostri linguaggi, però vediamo quello che hanno fatto in questi giorni, anche ieri nel Libano, gli ulteriori ordini di evacuazione, niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto sta succedendo sia a Gaza che in Cisgiordania, no? Purtroppo. E quindi una necessità grossa di mobilitazione, di rimettere in piedi, pure non so se condividete, però i tanti pezzi, no? di mobilitazione, di solidarietà che a volte insomma siamo un po' abituati a parcellizzare, no? Cioè c'è una solidarietà con la flottiglia o con le flottiglie, perché sono tante anche lì le denominazioni, le barche che si stanno muovendo da varie parti, non solo d'Italia ma d'Europa, anche con partecipazioni non europee. Ci sono tante mobilitazioni anche del BDS, no? In questi giorni c'è tutto richiamo al Giro d'Italia, a mobilitazioni continue che devo dire magari gli altri anni hanno avuto anche delle visibilità maggiori, no? Rispetto ai nostri mezzi di informazione, però lo ricordiamo, il 31 arrivano qua, quindi sempre qualcuno non ce lo sta raccontando di che cosa avviene e nelle altre parti del Giro d'Italia. Cercheremo di dare informazioni, anzi insomma, sono tante le mobilitazioni, il problema è metterle un po' tutte insieme per far sì che siano poi nonostante le diversità un unico punto di vista, credo, no?
0: Sì, Roma sa da che parte stare ha cercato e voluto un percorso di questo tipo, nel senso che non ha chiesto patenti o identità, ha chiesto di confrontarsi praticamente su un terreno che noi ritenevamo fondamentale e ha funzionato. Questo è per noi un grande risultato. Roma sa da che parte stare è veramente una pluralità di realtà e di linguaggi che altrimenti non si sarebbero incontrati o comunque non avrebbero, diciamo, almeno camminato insieme in pezzi organizzati, perché l'organizzazione, diciamo, di tutta questa storia è stata anche impegnativa e ognuno ha fatto un pezzo ed è stata, diciamo, è tuttora un'esperienza estremamente ricca e speriamo che si possa, come dire, replicare, andare avanti e che sia anche, ad esempio, a tutta la solidarietà per la Palestina, diciamo, ad andare a volte anche oltre i diversi punti di vista che noi possiamo avere. Però l'obiettivo deve comunque rimanere quello di costruire una realtà forte che sa mettere sul piatto politico non solo una questione, diciamo, di solidarietà, ma una, come dire, un punto politico chiaro rispetto a, poi a quello che diceva il compagno sul, infatti adesso per noi si apre il confronto con l'Assemblea Capitolina, e sappiamo quanto questo sia spinoso, ed è, diciamo, noi saremo, cominciamo, abbiamo già iniziato, ma domani sarà una giornata per noi importante, perché cominceremo a chiedere conto all'Assemblea Capitolina, intanto che discuta questa delibera e non la metta nel cassetto, che si esponga, che dica da che parte vuole stare, se vuole continuare ad essere silente rispetto a un genocidio, o come dire, risponde a quelle decine di migliaia di cittadini che hanno voluto che il Comune di Roma intraprendesse questo, diciamo, un percorso.
1: Un attimo, c'è una telefonata, proviamo a prenderla. Aspetta, attacca. Ci senti?
3: Ci senti? Sento, a te ti sento, sì.
1: Bene, sei in diretta,
3: eh? Allora sono in diretta. Allora, ciao a tutte e a tutti. Io sono Francesca, del Comitato di Solidarietà con la Palestina, il terzo, e del Comitato Roma Sana che parte stai. Allora, sto in una situazione un po' incasinata, spero che mi sentiate bene.
1: Sì, si sente un po' di rumori di fondo, però si sente.
3: Ho sentito la trasmissione fino adesso, e volevo, quello che ha detto Daniela, ovviamente, ma anche il compagno. Quello su cui io volevo mettere l'accento è che il percorso di Roma, sai, da che parte stai, che è partito con una famosa assemblea a Villa Mirafiori a novembre del 2025, in un momento particolare in cui le manifestazioni di settembre e di ottobre milioni di persone in piazza non c'erano più, ma c'era un momento, come dire, di riflusso totale, noi ci siamo posti il problema, no, di come in qualche modo continuare ad agire per la Palestina e con la Palestina, e quindi siamo partiti, poi dall'assemblea è uscita l'idea della delibera. La cosa importante è che abbiamo messo insieme tutti noi, che ci siamo messi insieme, realtà, sensibilità, movimenti, partiti diversi che spesso avevano poco fra di loro, ma che non solo hanno scelto un obiettivo sul quale operare, le firme, la delibera, tutte le cose di cui parlava Daniela, i banchetti eccetera, tra l'altro è stato un percorso, quello della raccolta firme, politico e umano, molto importante, ma non abbiamo venduto nulla di quello che erano le nostre le cose che avevamo sempre detto, che quello della Palestina sin dall'inizio, sin dal 2023, era un genocidio, che insomma, bisognava in qualche modo che la resistenza, e qualsiasi tipo di resistenza, andava affiancata. E quindi, voglio dire, poi abbiamo trovato in queste realtà diverse, molto diverse tra di loro, un filo comune con cui abbiamo parlato, a volte ci siamo anche, come dire, scontrati su alcuni argomenti, ma su quale abbiamo trovato questo filo comune ed essenziale. E noi a quella famosissima assemblea di Villa Mirafiori avevamo invitato la città, quindi quello che diceva la compagna di Onda Rossa sull'importanza poi, no, di mettere insieme tutto, su questo noi siamo assolutamente d'accordo, non siamo sempre stati, riteniamo, nel quale abbiamo comunque invitato sempre tutti a questo presidio che ci sarà domani 14 dalle ore 15 alle ore 20.
1: Adesso ci arrivavamo anche noi qui in diretta.
3: In Campidoglio, sì, chiudo, dico solo questa cosa, ma ci sarà anche il 15, la mattina dalle ore 10 alle ore 15, perché il 15 è una data importante, è la Nakba, e quindi vogliamo, come dire, ricordare questa data in modo degno. È un percorso, voglio dire, no, questi due presidi sono dei momenti importanti, fondamentali, sui quali invitiamo assolutamente tutti. La delibera è un modo importante per insegnare Roma Capitale, la giunta Gualtieri, perché faccia in modo di dire una parola su questo genocidio, non ho mai detto nulla, ma è anche un modo per continuare la lotta per la Palestina. Grazie.
1: Grazie a te di questa corrispondenza, ci rivedremo in piazza.
3: Perfetto, grazie, ciao a tutte e tutti.
1: Bene, ci ricordavano anche un'altra telefonata, stanno diventando un po' tante le chiamate. Che volevano sapere bene gli appuntamenti. La compagna l'ha appena dati per telefono.
0: Però sì, li ripetiamo.
1: Un po' di calma per arrivare fino, più chiarezza, in maniera tale chi ascolta la radio.
0: Sì, li ripetiamo. Domani saremo dalle 3 fino alle 10 di sera alla piazza del Campidoglio, dove abbiamo articolato una piazza variegata, sicuramente con un connotato politico, l'abbiamo detto chiaro, ma ci saranno anche musica e interventi artistici. E il giorno dopo, lo diceva la compagna prima, è il giorno della Nakba, quindi noi abbiamo voluto essere comunque presenti in Campidoglio anche lì la mattina, e dalle 10 alle 3. Esatto, e sabato saremo comunque alla manifestazione, come Roma sa da che parte stare.
1: Che sempre alle ore 15, se non erro, parte da Termini, no? Da
0: sì.
1: Piazza Gazza.
0: Esatto.
1: E poi non so se sapete già dove si conclude, perché ce lo stavano chiedendo prima, non lo sappiamo, però parte da Piazza Gazza alle ore 15.
0: Mi pare San Giovanni.
1: Pure a me mi sembrava San Giovanni, però non ne sono sicurissima. Non so se vuoi aggiungere certo delle cose.
2: Volevo aggiungere solo anche il 18, che ci sarà lo sciopero generale. Non è ancora uscita l'appuntamento della manifestazione, però teniamo anche in considerazione che il 18 sarà una nuova data di mobilitazione, e credo che in qualche modo 14, 15, 16 e 18, per quanto quattro appuntamenti diversi, siano parte dello stesso percorso, siano parte della stessa convergenza su un minimo comune denominatore che, come diceva la compagna, secondo me è rompere tutti i rapporti con Israele.
1: Certo, teniamo presente che la manifestazione nazionale per la Palestina, giusto per chi ascolta questa radio, sarà a Milano, ma che si stanno moltiplicando le iniziative per sabato 16, alcune addirittura anche il 15, altre realtà più piccole ho visto dando presidi, momenti di piazza, e c'è anche un'altra chiamata per lo sciopero generale che viene dalle organizzazioni palestinesi, che è il 29, mi sembra.
0: Sì.
1: Quindi è, come dire, un'attenzione forte in questi momenti, credo che ce ne sia bisogno, perché mentre si moltiplicano non solo per la Nakba, si stanno costruendo sul territorio le possibilità non solo di allargare il tipo di genocidio, ma di

0: questo è un imperativo. Sì. Vi aspettiamo in piazza.
1: Bene, allora l'appuntamento è per domani alle ore 15 a Piazza del Campidoglio. Poi avremo modo di riparlarne, di riaffermarci sui temi che abbiamo toccato.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito.

E allora 8.07 oggi è il 14 maggio, quindi anche l'anniversario della Nakba, ma questa notizia non la troviamo su nessuna prima pagina di oggi. Solo il Manifesto mette la Palestina in prima pagina, e poi andremo a vedere che cosa dice. Ma partiamo invece dal Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera di oggi, e l'apertura, appunto la fotonotizia di centropagina, è proprio dedicata al viaggio del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, e ritrae in particolare Donald Trump che all'arrivo appunto in Cina, all'aeroporto internazionale di Pechino, accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. E questa, diciamo, è una notizia nella notizia, ovvero il fatto che Xi non si è presentato ad accogliere il presidente degli Stati Uniti. Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz. Questo il titolo di apertura del Corriere della Sera, con una cronaca firmata da Viviana Mazza, tappeto rosso e bandierine. E a questo tema sono dedicate le prime pagine interne del giornale. Tappeto rosso e tensioni, Trump oggi alla corte di Xi, a Pechino settimo faccia a faccia tra i due capi di Stato, da Hormuz a Taiwan, i nodi sul tavolo. E i nodi sul tavolo il Corriere della Sera li riassume in un grafico dal titolo "I punti principali". Il primo punto è il conflitto nel Golfo, lo stretto chiuso e gli aiuti all'Iran. Dice Viviana Mazza: la Cina è tra i paesi più danneggiati dalla chiusura dello stretto di Hormuz, attraverso il quale le arriva il 50% del petrolio che le serve, ma Pechino, che pure avrebbe passato agli Ayatollah informazioni militari provenienti dai suoi satelliti, ha mantenuto finora un atteggiamento piuttosto defilato sulla guerra in Iran, osservando da lontano un conflitto che tiene impegnata la superpotenza avversaria. E poi il secondo punto è l'isola ribelle, così viene chiamata Taiwan, il dossier Taipei, definizioni e armi. E poi l'intelligenza artificiale, furti, chip e linee guida. Dice il Corriere della Sera che sulla AI tra Pechino e Washington è in corso una guerra fredda tecnologica, con gli Stati Uniti che accusano la Cina di rubare informazioni sull'intelligenza artificiale violando le regole sulla proprietà intellettuale. E infine le terre rare, import-export, terre rare, tasse e anche fentanyl. Si parla quindi delle tensioni commerciali, che hanno raggiunto un picco quando Trump ha imposto dazi superiori al 140% sull'import di prodotti cinesi, e la Cina ha risposto con uno stop all'export delle terre rare, fatto il monopolio, e i dazi allora sono scesi. Gli Stati Uniti vogliono che Pechino intervenga anche su un'altra forma di commercio illegale, i precursori chimici con cui i cartelli messicani producono il fentanyl da vendere negli Stati Uniti. Tali precursori arrivano proprio dalla Cina, così vengono riassunte le questioni sul tavolo dal Corriere della Sera, che a pagina 3 riporta invece un'altra sottonotizia di questo viaggio di Trump, ovvero i brutti ceffi da cui Trump si è fatto accompagnare in Cina. La delegazione, i 17 compagni di viaggio, gente geniale, così Trump ha definito i big che si è portato dietro per convincere Pechino ad aprire alle aziende statunitensi. E effettivamente, diciamo, in questo poker, insomma, in questo gruppo di 17 compagni di viaggio c'è veramente probabilmente una parte del peggio dell'umanità. Si va da Elon Musk ai CEO di varie multinazionali, aziende, da Nvidia a Apple, da BlackRock, quindi la grande multinazionale di investimenti, a Boeing, ma anche Blackstone, Visa, Meta e così via. Quindi questa è la gente geniale, perlomeno così a vedere le foto sembrerebbero 15 uomini e 2 donne, questa un po' è la delegazione. E su questa questione del viaggio di Trump in Cina c'è anche un lungo articolo di commento di Federico Rampini, il summit dei giganti insicuri, che parte dalla prima e continua a pagina 30. È un lungo articolo di commento in cui sostanzialmente Rampini
argomenta perché, diciamo, sia gli Stati Uniti in questo momento sono fortemente penalizzati dalla leadership trumpiana, ma anche la Cina non sta tanto bene nonostante l'apparenza di economia rampante, e quindi conclude: non è un G2, non è un direttorio per governare il mondo, è un duopolio instabile attorno al quale non si vedono altri attori di quella statura. E quindi, insomma, ci invita a non abbandonare gli Stati Uniti, sostanzialmente a rimanere nell'orbita statunitense, perché prima o poi Trump se ne andrà. Lo posso riassumere così, poi se volete approfondire lo trovate a pagina 30 del Corriere della Sera. In taglio medio sulla prima del Corriere troviamo la seconda notizia di oggi, a cui facevamo accenno in apertura, ovvero il Premier Time di ieri al Senato. Meloni sfida su tasse e salari. La Premier in Senato, porte aperte al confronto, è scontro con Renzi e PD. L'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, che mi sembra la vera notizia nella notizia, avanti con le misure per famiglie e imprese. E di questo, diciamo, il Corriere parla, le pagine 8 e 9 del quotidiano di oggi. La sfida di Meloni al Senato: con noi diminuite le tasse, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, questo ha detto Meloni, porte aperte a chi vuole il confronto ed è scontro con PD e Italia Viva. In particolare c'è stato uno scontro acceso con Renzi, ne parla Fabrizio Roncone a pagina 9, il duello in aula con Renzi tra la spesa della Premier e la famiglia Adams. Lei replica boccia: sabato ero al supermercato, sto tra la gente. Lui cita il telefilm: se il governo sembra così non è colpa mia. E c'è una foto appunto di Meloni con le mani tra i capelli. Sinceramente, appunto, mi sembra che la cosa più interessante sia quello che Meloni ha detto sul nucleare, e ne parla Adriana Logroscino a pagina 8, che fa un po' una sintesi dei contenuti del Premier Time di ieri. Contro il caro energia, dice Meloni, si intesta la misura. Il decreto bollette, reperendo parte delle risorse tassando le imprese produttrici, fa qualcosa di abbastanza inedito, dice, e annuncia entro l'estate legge delega e decreti attuativi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Ma nelle sue risposte la Premier, anche con gli assist di Forza Italia sul Sud, di Fratelli d'Italia sul fisco e della Lega sul piano casa, elenca le misure già messe in campo dall'esecutivo, respingendo sdegnata l'accusa di aver aumentato le tasse. Riepiloga: se la pressione fiscale cresce per effetto dell'aumento dell'occupazione e della lotta all'evasione, noi le tasse le abbiamo aumentate solo alle banche. E su questo fantomatico piano casa dice: uno Stato giusto deve fare sostanzialmente tre cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, e mi sembra che non stia succedendo, sostenere chi lavora ma non riesce più a affrontare i costi del mercato, direi neanche questo, e difendere i cittadini dalle occupazioni abusive, che forse è l'unica cosa che stanno facendo con gli sgomberi a rotta di collo. La casa è un bene fondamentale e non un lusso. E già. E poi, sempre su questa questione un po' della politica interna, segnalo appunto che a pagina 10 del Corriere si parla della legge elettorale. In realtà se ne parla su quasi tutti i quotidiani di oggi. Legge elettorale centrodestra avanti, le mosse per il primo sì entro l'estate, a vuoto le mini consultazioni senza il campo largo, azione al tavolo ma siamo contrari. Quindi c'è apertura di Calenda, la negoziazione con il governo Meloni sulla questione della legge elettorale, quindi azione che si dice disponibile ma totalmente contraria all'impianto della legge. Cosa è successo? Che stanno per chiudersi le audizioni sulla legge elettorale in commissione affari costituzionali alla Camera, l'ultima in calendario per mercoledì, poi si aprirà la discussione con le opposizioni su possibili modifiche. Dice Calenda: per noi il premio di maggioranza deve essere alla De Gasperi, che scatta solo al 50% più uno dei voti, mentre il testo della maggioranza porta a un bipolarismo forzato che esaspera le coalizioni e farà sì che Vannacci si metta con Tajani e Di Battista con Renzi. Questo sempre questo è un virgolettato di Matteo Richetti. E quindi, insomma, ci dice appunto Virginia Piccolillo in questo articolo a pagina 10 del Corriere che il punto più contestato di questo, diciamo, disegno di legge elettorale è proprio il premio di maggioranza, che secondo il testo del governo può essere assegnato alla coalizione che vince anche con il 40% dei voti, trasformandoli in un 55%
1% dei seggi. Ma critiche si appuntano anche sull'eventuale turno di ballottaggio se le prime due liste, pur non avendo raggiunto il 40%, raggiungano il 35% dei consensi. La soglia potrebbe essere ritoccata al rialzo, mentre il premio al ribasso. Staremo a vedere. Questo nuovo testo elettorale dovrebbe prendere il nome di Stabilicum. Va bene. E a pagina 11, ma questo viene segnalato anche sulla prima, c'è un'intervista invece alla segretaria del PD, Elish Line, la firma Maria Teresa Meli. Ora vogliono il confronto, si chiede Elish Line, dai salari alla sanità lo hanno sempre negato e dice: se fossimo al governo subito misure per il lavoro e l'energia. Poi torniamo sulla prima del Corriere, che altro c'è? C'è un'altra fotonotizia che riguarda la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter ieri, e poi c'è un'altra intervista, la troviamo sulla prima pagina e poi a pagina 32 nella rubrica economica. È un'intervista a Francesco Gaetano Caltagirone, parla di quindi imprenditore, insomma, palazzinaro italiano, quinto uomo più ricco d'Italia, questo ci dice appunto il Corriere. Di cosa parla? Dice che Monte dei Paschi di Siena non venda le generali, il nuovo risico bancario, rispettare territori e risparmi. E poi c'è un aggiornamento su Antivirus, se ne parla sulla prima e poi le pagine 16 e 17 del Corriere di oggi. Virus negativi, primi esami sui casi sospetti isolati in Italia. Quindi un titolo sostanzialmente che punta un po' a disinnescare l'allarme. Virus negativi, primi test in Italia, gli esperti, nessuna mutazione. Questa è la notizia, ma in realtà è già da ieri che c'è un botta e risposta, qui viene definito, perché il sindacato dei medici ha detto: non siamo pronti a una nuova crisi sanitaria. Hanno detto appunto: se dovesse esserci una nuova pandemia il sistema sanitario non sarebbe pronto, mancano i medici. A dirlo è appunto il segretario del ANAO Pierino Di Silverio, a cui ha risposto prontamente il ministro della salute Schillaci: solito atteggiamento autolesionistico per cui l'Italia non sarebbe mai pronta, non è vero, dice Schillaci. E poi invece a pagina 17, sempre su questo, c'è sulla questione appunto dell'antivirus, c'è sia una rubrica domande e risposte sul virus: è possibile positivizzarsi anche dopo molti giorni? Solo chi ha sintomi può essere contagioso, il periodo di incubazione

degli editoriali di oggi. E io e la violenza del body shaming. Allora, Renato Brunetta, che sappiamo, insomma, che conosciamo molto bene, in realtà fa tutta tutto un articolo in cui ricostruisce, diciamo, il body shaming a cui è stato sottoposto nel corso della sua vita per la sua statura. Questo ci potrebbe interessare fino a un certo punto, ma in realtà la notizia dentro questo questo articolo è che sarebbe sul punto di essere approvata una legge che definisce il body shaming come una forma di violenza psicologica, morale e materiale. Questo testo di legge voluto dalla onorevole Martina Semenzato, prima firmataria e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di violenza di genere, appunto dovrebbe essere approvata il 16 maggio, quando verrà anche dedicata una giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Renato Brunetta ha detto: era ora. E su questo io chiuderei la prima pagina del Corriere della Sera. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in voce per la lettura delle altre prime pagine di oggi.

0: Instagram. That's all.
1: Otto e 26, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo alla Stampa, che apre anche in questo caso, come era per il Corriere della Sera, con il viaggio di Trump in Cina, Trump Xi, vertice con i miliardari. Si fa riferimento qui subito al alla buona compagnia che Trump si è portato in Cina, Donald in Cina accompagnato dai 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare, ad accogliere il tycoon all'aeroporto, non c'è il presidente ma il vice, la paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. E su questo in effetti diciamo, a differenza del Corriere, viene diciamo, proposto un reportage di Lorenzo Lamperti, appunto inviato a Taipei della Stampa. Pagina 3, Taiwan, la grande paura. A Taipei il timore di essere pedina di scambio. Se gli lasciano via libera a Cuba o in Groenlandia, Donald è capace di sacrificarci come agnelli. Il leader statunitense ha accettato di discutere della vendita di armi, così dà ragione a Xi. Quindi c'è timore da parte di Taiwan, insomma, che il supporto formale che finora Trump ha dato a Taiwan venga svenduto nell'ambito di questa negoziazione, di questa negoziazione bilaterale con la Cina. E poi appunto alla pagina 4 anche qui viene ricostruito il gruppo di 17 top manager che hanno fatto parte, insomma, della delegazione statunitense in Cina, e c'è un'analisi di Salvatore Rossi che inizia sulla prima pagina e poi continua a pagina 5. Donald sta squassando l'Occidente, l'Unione Europea acceleri su industria e difesa, le relazioni internazionali sono cambiate, l'Europa eviti di farsi schiacciare da America e Asia. Questo il la tesi sostanzialmente di Salvatore Rossi. Sulla prima della Stampa su questo tema direi che non c'è molto altro. E c'è però l'altro tema di oggi, ovvero il Premier Time di ieri in Senato, e se ne parla, mi sembra, sulla prima e poi alle pagine 10 e 11 della Stampa di oggi. Meloni sfida l'opposizione, lavoriamo insieme, scontro sul caro prezzi, il PD dice lei vive in una bolla, Renzi il governo come la famiglia Adams, a Palazzo Madama i vertici di Fratelli d'Italia, assenti invece i vice premier Salvini e Tajani. Ricostruisce appunto la Stampa l'annuncio di un ritorno al nucleare entro l'estate, cioè entro l'estate appunto l'adozione della legge delega e dei decreti attuativi, di nuovo l'attacco appunto di Meloni al salario minimo, ha detto che dove è stato applicato rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. E poi sulle tensioni geopolitiche ha detto che il quadro economico internazionale è molto complesso, incideranno come già stanno incidendo sulla crescita, il soggetto è le tensioni geopolitiche. E sempre su questo viene proposto un colloquio con Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, serve flessibilità su energia e bollette, ma con l'Europa dobbiamo dialogare. E poi una intervista di Flavia Amabile ad Alessandro Rosina, esperto di statistica sociale, salari bassi e inflazione, un giovane che resta in Italia rinuncia a realizzarsi, e ci conferma Alessandro Rosina una cosa che sapevamo già, ovvero che le più svantaggiate in questa erosione del potere d'acquisto reale dei salari sono ancora le donne. E poi anche sulla Stampa a pagina 12 abbiamo la legge elettorale, il ring della legge elettorale, Fratelli d'Italia blinda il premio di maggioranza e ballottaggio, quindi due punti, insomma, sulle due ragioni del contendere che vedevamo prima dal Corriere. Tra gli alleati dubbi su preferenze e indicazione del premier, Premier, il muro di PD 5 Stelle AVS, solo Azione apre al dialogo. E su questo c'è una intervista a Gaetano Azzariti, costituzionalista, pagina 12, bisogna puntare sulla rappresentanza, il vero problema, dice Azzariti, è l'astensionismo, va restituita agli elettori la possibilità di scegliere. E questo è il punto di vista di Azzariti, quindi contro il premio di maggioranza, contro le liste bloccate e anche contro il ballottaggio. Ricostruisce appunto Azzariti punto per punto i contenuti di questo di questa bozza di legge elettorale, evidenziando come in vari punti sarebbe in contrasto con la Costituzione. Poi che altro c'è? C'è sulla prima della stampa un articolo di commento di Veronica De Romanis, che poi continua a pagina 27, se il PIL aumenta solo con i bonus. E poi c'è un'altra questione in realtà che si trova nelle pagine interne dei quotidiani di oggi, ma la stampa la mette in prima pagina, riguarda appunto il caso di Garlasco. Ma non tanto, diciamo, per le evoluzioni delle indagini, insomma, del processo, la riapertura del processo, ma per l'entrata a gamba tesa di Nordio, quindi del ministro della giustizia. Stasi, l'affondo di Nordio, condanna paradossale, la legge va cambiata, il guardasigilli torna sul caso Garlasco, era stato già assolto due volte, la rabbia dei Poggi non è stata solo una rilettura, c'erano nuovi elementi, ne parla appunto Irene Famà a pagina 18, con un commento appunto a pagina 19 dal ministro, interferenza indebita, presume l'innocenza del fidanzato, dimentica che il potere esecutivo è distinto da quello giudiziario, così scrivono Vittorio Barosi e Giancarlo Caselli. Ci interessa fino a un certo punto, però insomma tant'è, è sulla prima pagina della stampa. Come sulla prima pagina della stampa troviamo un articolo sempre di commento che poi continua a pagina 27, la pagina appunto dei commenti della stampa di oggi, si parla della medicina di guerra, medici di guerra, le promesse tradite, scrive Chiara Montaldo, che è la responsabile medica di Medici Senza Frontiere. Di che cosa si parla? Del fatto che appunto gli ospedali e i presidi sanitari stanno diventando sempre di più degli obiettivi di guerra. Parte appunto Chiara Montaldo dal bombardamento da parte di un aereo militare statunitense di un ospedale traumatologico di Medici Senza Frontiere a Kunduz in Afghanistan, e poi dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 2016 adottata all'unanimità, la risoluzione 2286, che dice che gli ospedali, ambulanze, personale sanitario e pazienti non potevano essere bersagli di guerra. E Chiara Montaldo ricostruisce poi come questa risoluzione sia stata pedissequamente tradita negli anni successivi fino ad oggi. Si parla di oltre 7.500 attacchi documentati, rispetto ai quali gli stati condannano selettivamente, mentre i meccanismi di indagine restano deboli o paralizzati, dice Chiara Montaldo. Questo è il vero fallimento della risoluzione 2286, non la mancanza di regole, ma la mancanza di volontà politica nel farle rispettare. Per questo motivo Medici Senza Frontiere e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri hanno lanciato una petizione rivolta alla comunità sanitaria italiana per chiedere al governo un impegno chiaro nel difendere il rispetto delle norme che proteggono l'assistenza sanitaria nei conflitti e nel fare pressione affinché altri stati facciano lo stesso. Oggi bisogna tornare a dire con chiarezza che un ospedale non è un campo di battaglia, che un'ambulanza non è un bersaglio, che chi cura deve essere protetto sempre, perché quando smettiamo di indignarci davanti a un ospedale bombardato, il problema non riguarda più solo la guerra, riguarda ciò che siamo diventati. Questa è la chiusura dell'articolo di Chiara Montaldo, che trovate a pagina 27 della stampa di oggi. Poi abbiamo altre due notizie. Una riguarda la crisi in Regno Unito. Da questi microfoni ne abbiamo parlato appunto a commento delle elezioni municipali e in Galles e Scozia, che si sono tenute la settimana scorsa. Lo trovate appunto tutto sul sito di Radio Onda Rossa. Ma nel frattempo Vi segnalo appunto che sulla Stampa, pagina 14, c'è un articolo di Marco Barbello, corrispondente da Londra. Starmer, la faida interna, il premier ha le ore contate ma prova a resistere, la sfida del ministro della salute pronto a dimettersi, discorso del re a Westminster, ora più legami con l'Unione Europea. E sempre sulla pagina Regno Unito, la principessa Kate Middleton è in visita in Italia, in particolare è andata a visitare un asilo a Reggio Emilia, mi sembra di aver capito. E sì, una principessa all'asilo, ne parla appunto Niccolò Zancan a pagina 15 della Stampa. Il modello Reggio strega Kate, bisogna investire nei bambini. E vabbè, anche questo ci interessa, il giusto. In taglio altissimo sopra la testata c'è poi i complotti e allarmismo, il circo dell'antivirus. Questo è un articolo di commento appunto sempre a pagina 27 della Stampa, firma di Eugenia Tognotti. Pericolo per le persone pari a zero, copertura mediatica al massimo, hanno voglia i funzionari governativi, le agenzie sanitarie, gli esperti dell'OMS e del CDC, gli infettivologi, gli epidemiologi, di predicare in tutte le lingue che il rischio che l'antivirus rappresenta per la popolazione generale estremamente basso, che sebbene l'antivirus sia grave non è un nuovo virus respiratorio e non ha lo stesso potenziale pandemico del Covid-19, che il recente allarme è concentrato su uno specifico focolaio sulla nave da crociera che coinvolgeva il ceppo Andes, l'unica forma di antivirus nota per essere in grado di trasmettersi tra esseri umani. Spiegazioni a cui si accompagna l'invito a non modificare le proprie abitudini o i propri piani di viaggio. Questo è l'inizio appunto dell'articolo di Eugenia Tognotti. Come spiegare allora la copertura mediatica sovrabbondante, esagerata, fuori misura? Tanto che è diventato quasi impossibile aprire un giornale o navigare online senza imbattersi in voce e notizie su nuovi casi. Alla ricerca di spiegazioni sull'esagerata copertura di questa circoscritta esplosione epidemica, viene naturale evocare le paure e le ansie provocate dalla tragedia dell'emergenza sanitaria Covid-19, a cui rimandano le immagini di turisti con mascherina, va bene, eccetera, eccetera. E conclude: ma ad imporsi in misura più o meno marcata è un altro dato che merita una riflessione, ovvero l'abitudine radicata nell'informazione di fornire una copertura mediatica sensazionalistica alle minacce microbiche e la difficoltà di trovare un equilibrio tra necessità di evitare allarmismi ingiustificati e quella di fornire informazioni corrette sul piano scientifico, tenendo presente che la scienza si basa sull'incertezza e che è necessario comunicare al pubblico che occorre rimanere vigili ed essere preparati all'eventualità di un aggiornamento di quello che sappiamo oggi su quel virus. Va bene, quindi questo era un articolo per diciamo cercare di contrastare l'allarmismo che propone la Stampa. E poi in realtà ci sono due altri articoli in taglio altissimo, riguardano la violenza di genere e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Insomma, da tanto diciamo si discute sul fatto che l'intelligenza artificiale non diciamo, possiamo dire, non crea la violenza di genere ma amplifica la violenza di genere esistente nella società e nel mondo offline. A pagina 22 c'è un'intervista a Martina Chiurino, che è, io chi è non lo so, ma sicuramente qui viene intervistata perché è stata una delle donne coinvolte nel affair fica.net, quindi quell'orrido sito, quell'orrida piattaforma che diciamo proponeva deepfake, cioè foto modificate con l'intelligenza artificiale, proponeva quindi dei nudi manipolati con l'intelligenza artificiale. Quel sito sessista ha rubato il mio corpo, dice Martina Chiurino, con l'intelligenza artificiale è facile finire in balia dei maniaci. Per la prima volta della la prima vittima della piattaforma, che prendeva foto di donne e le modificava, bloccata solo dopo casi celebri. l'intervista a firma di Massimiliano Peggio. E sempre su questo, sempre sulla manipolazione della, e la creazione, diciamo, di immagini con l'intelligenza artificiale, a pagina 23 c'è un articolo di Assia Neumann Dayan che io non sopporto, ma che, e quindi non leggerò, ma che cito solo per dire, si parla di pregiudizi artificiali, la nuova tendenza dei social, modelle tifose manipolate con l'intelligenza artificiale, un sistema dove non esiste il bello ma solo la sua rappresentazione. Chiudo la prima pagina della Stampa perché, diciamo, in centropagina ci annuncia la Stampa, appunto, quotidiano torinese, che è al via la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino e propone la Stampa quattro articoli di quattro scrittori. Uno è di

8:49, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al manifesto. Manca tanto, è il titolo di apertura. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Dice: pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura appunto Giorgia Meloni, ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga, così insomma apre il manifesto sul Premier Time di ieri, riportando anche dei virgolettati delle risposte della Premier. Lo troviamo a pagina 2 con un articolo appunto di commento di Andrea Colombo, la debolezza di una ex Premier forte, ma alle pagine 2 e 3 insomma troviamo altre due notizie sempre di politica interna. Da un lato un resoconto di Michele Gambirasi sulle audizioni di Crosetto e Tajani alle Camere, due navi per sminare Hormuz, la missione solo con una tregua definitiva. Questo è la insomma quanto detto dal ministro della difesa Crosetto, che ha annunciato che le due cacciamine aspetteranno in Gibuti la fine del conflitto e sulla tregua la pace oggi è molto più lontana di una settimana fa, così appunto parla Crosetto. Due navi dragamine per liberare lo stretto di Hormuz qualora si dovesse mai arrivare a una tregua definitiva in Iran, e ha detto ancora: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare, l'intento è condividere con il Parlamento l'impegno del governo. Questo l'esordio di Tajani parlando appunto alle commissioni esteri delle due camere. La missione, che è ancora tutta sulla carta, chissà per quanto tempo è destinata a rimanere tale, dovrà comunque avere il via libera del Parlamento prima di partire, richiederà una cornice internazionale per essere messa in campo. E l'altra notizia appunto di politica interna riguarda appunto gli scontri interni alla maggioranza, in particolare per la nomina alla presidenza della Consob, che è appunto l'autorità indipendente che vigila sui mercati finanziari in Italia. La notizia è che Federico Freni, sottosegretario all'economia, dovrebbe essere in quota Lega, mi sembra di sì, ha rinunciato alla corsa per la presidenza della Consob. Era stato indicato da almeno 5 mesi alla carica, ieri ha gettato la spugna per motivi politici rivestiti da responsabilità istituzionale. La reazione di Freni ha lasciato intendere, oltre che la delusione personale, un'accusa: ho fatto prevalere il dovere istituzionale, non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al paese, ma mi dispiace che fare politica possa essere considerato un limite. Quello opposto alla sua candidatura da Forza Italia, che esce vincitrice dall'ultima scazzottata di governo. Sì, comunque la sua candidatura era stata avanzata da una fazione della Lega, ci racconta Roberto Ciccarelli a pagina 3 del manifesto, all'interno di un gioco più ampio e complesso, quello di una maggioranza divisa e litigiosa. E quindi ora ricomincia il gioco dell'oca delle nomine. Poi che altro troviamo sulla prima pagina del manifesto? Industria al collasso, non c'è un piano e sparisce il Made in Italy. Questo è un articolo appunto che poi continua alla pagina 4 del manifesto di oggi. A un passo dal collasso l'industria aggrappata alla cassa integrazione, ne parla Alex Giuzio. A Bari l'Assemblea Nazionale della FIOM CGL, De Palma, la vetrina del turismo non risolve i problemi strutturali, culturali ed economici. E sempre sulla questione appunto della produzione industriale c'è un articolo di Riccardo Chiari: i patrioti, tra virgolette, senza ricette, sparisce il Made in Italy. Si parla appunto di elettrodomestici, auto e arredo.
E un'altra notizia nella notizia è che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia sulle modalità di assunzione del personale ATA nelle scuole. Troppi contratti a tempo determinato. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione per l'esecutivo dell'Unione Europea. Il sistema italiano è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le assunzioni a tempo indeterminato. Poi che altro c'è sulla prima pagina del manifesto? C'è chiaramente in taglio medio il viaggio di Trump in Cina. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi. Sul tavolo il commercio, Taiwan e l'Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Di questo si parla alle pagine 6 e 7 con un articolo di commento di Emiliano Brancaccio. Che dice: stesso letto, sogni diversi. Il malizioso proverbio cinese sintetizza bene i rapporti sino-americani alla vigilia del vertice di Pechino tra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina sono coppia di antica data, condividono le medesime lenzuola da moltissimo tempo, almeno dal Permanent Normal Trade Relations Act approvato dal Congresso statunitense nel 2000, premessa per l'adesione del gigante cinese alla World Trade Organization. Nella semplificazione sovranista furono i democratici di Clinton a gettare l'America tra le braccia dell'economia cinese in ascesa. Non andò così, dice Brancaccio, quella decisione fu presa col consenso bipartisan dei repubblicani. Del resto erano gli anni gloriosi del dominio americano sul mondo. Gli Stati Uniti scrivevano le regole del capitalismo globale e gli altri si adeguavano. Infilare la Cina nella mondializzazione washingtoniana era considerato il coronamento finale di tutto il progetto. Nella sconfinata fabbrica cinese, fatta di 700 milioni di zelanti e frugali lavoratori, Wall Street vide l'occasione di uno spettacolare gioco speculativo intercontinentale tuttora operativo. Per un quarto di secolo, da un lato la Cina ha concesso agli Stati Uniti ingenti prestiti a tassi di interesse risibili, dall'altro lato le aziende statunitensi hanno estratto immani profitti dalle partecipate cinesi, con un risultato paradossale tra dare bassi interessi e avere alti dividendi. L'indebitato capitalismo statunitense ha guadagnato dalle nozze coi cinesi fino a 100 miliardi all'anno di redditi netti. Un matrimonio asimmetrico, spianato per Pechino e ovattato per Washington. Ma il tempo poi passa, lo sbilanciamento di coppia si fa pesante e i sogni dei coniugi iniziano a divergere. Nell'arco del secolo l'economia statunitense in crisi di competitività e di debito ha perso colpi, mentre quella cinese ha cresciuto la sua forza, ha accumulato altro credito e ha iniziato quindi a rivendicare nuovi spazi nel letto dell'economia mondiale, in primis partecipazioni azionarie nei gangli della finanza e dell'high-tech occidentale. La reazione americana a quel punto è diventata scomposta e feroce, prima la guerra commerciale e poi lo scontro militare, col vecchio talamo nuziale trasformato in un terrificante letto di procuste. L'ultimo esempio è la ritornante guerra del Golfo. Vari commentatori tuttora si illudono che l'attacco all'Iran riguardi semplicemente l'uranio in mano ai Pasdaran e che il blocco di Hormuz sia solo una spiacevole eterogenesi della contesa. La verità è un'altra: la battaglia sullo stretto è parte di un disegno più grande e temerario. Da tempo statunitensi e alleati cercano di compensare la debolezza economica con la forza piratesca delle milizie. L'obiettivo è controllare le vie commerciali ed energetiche verso Oriente, dall'IMEC a Suez, con un avvertimento ai cinesi: se non intendono più farsi sfruttare, saranno strozzati dall'arresto dei flussi di materie prime. O il matrimonio resta sbilanciato o diventa servitù. A volte, tuttavia, le scommesse dei pirati si rivelano azzardate. Trump avrebbe voluto arrivare al vertice di Pechino tenendo Hormuz e le altre vie medio orientali sotto il controllo totale delle flotte americane e alleate, ma per adesso il suo brigantesco progetto resta un sogno. L'America è piena di debiti e la NATO non sta meglio. La spesa militare statunitense all'estero è ormai solo una frazione rispetto ai tempi gloriosi delle invasioni d'inizio secolo. Anche per questo l'Iran tuttora resiste e blocca a sua volta gli amici arabi dell'America, e la Cina ancor più diversifica le fonti energetiche. Pechino fa tutto per mostrare che è in grado di resistere
pazientemente. A piazza Tiananmen il pirata Trump e il resiliente Xi si incontreranno accomunati da una drammatica coscienza. Il miscuglio di interessi capitalistici è tale che il matrimonio è diventato inestricabile. Sarebbe motivo ulteriore per cercare soluzioni cooperative, ma di coordinamento non si vede ancora traccia. Il meno peggio per adesso è sperare in una fase da separati in casa, stesso letto, trame contrapposte. Destino grottesco, eppure l'alternativa suona più funesta, come in un vecchio delitto d'onore alla guerra totale per annientare l'inseparabile coniuge. Per scongiurare l'abisso ci tocca cantare per sempre sì. Questo era l'articolo di Emiliano Brancaccio, insomma a commento del bilaterale Stati Uniti-Cina, che trovate a pagina 6 del manifesto, sempre su più o meno questo tema in senso molto lato. C'è anche un articolo di Francesca Luci a pagina 7, lo spettro della guerra in Iran sul meeting dei signori del G2. Per l'intelligence statunitense il regime di Teheran ha ancora i missili. E poi c'è un articolo di Anna Maria Merlo a pagina 7, l'Europa nel panico per la crisi energetica pensa a nuove trivellazioni. Questo è l'allarme dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Dall'inizio della guerra le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record. Se torniamo sulla prima pagina del manifesto, ci sono altre notizie, ma soprattutto c'è la Palestina appunto nell'anniversario della Nakba, a cui il manifesto dedica due pagine, le pagine 8 e 9, con vari temi. Innanzitutto c'è l'articolo di Michele Giorgio su Al-Aqsa. Al-Aqsa sfida lo status quo. L'ultradestra israeliana nel giorno di Gerusalemme intende porre fine alle intese con la Giordania sul terzo luogo santo dell'Islam. Dice Michele Giorgio, alla vigilia della marcia delle bandiere, momento clou delle celebrazioni dell'ultradestra israeliana per il giorno di Gerusalemme, Yitzhak Wasserlauf, ministro per lo sviluppo delle aree periferiche, ieri è entrato sulla spianata della moschea di Al-Aqsa e vi ha pregato in violazione dello status quo del sito religioso, terzo luogo santo dell'Islam, per il bene del popolo di Israele, questo è un virgolettato, per i soldati delle forze armate e per la guarigione di tutti i feriti. Wasserlauf ha esortato il pubblico a visitare e pregare sulla spianata, considerata dai religiosi ebrei il luogo dove sorgeva il biblico tempio, per assistere a quella che ha definito la rivoluzione contro regole e intese internazionali messa in moto dal ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir. È commovente vedere ogni volta tanti ebrei pregare sul monte del tempio, ha affermato Wasserlauf, per sottolineare la fine di fatto del divieto per gli ebrei di pregare nel sito islamico, nel quadro dell'intesa del 67 con la Giordania, custode dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme, secondo la quale i musulmani pregano sulla spianata, gli ebrei al Museo del Pianto e i cristiani al Santo Sepolcro. All'inizio di quest'anno la polizia israeliana aveva promesso per la prima volta di portare sulla spianata fogli guida per le preghiere ebraiche, in una decisiva deviazione dallo status quo. A febbraio le autorità israeliane hanno steso di un'ora l'orario di visita mattutino per gli ebrei durante il Ramadan, approvando per la prima volta una misura di questo tipo nel mese sacro islamico. Wasserlauf, con la sua visita, ha voluto anche confermare indirettamente che l'obiettivo è quello di scardinare in via definitiva le intese con la Giordania di portare la spianata di Al-Aqsa a una situazione analoga a quella di Hebron. Nel 94, nella città della Cisgiordania meridionale, dopo la strage di 30 palestinesi compiuta dal colono israeliano Baruch Goldstein. Il sito della tomba dei patriarchi, rimasto per secoli sotto il controllo delle autorità islamiche, fu diviso in due parti tra ebrei e musulmani. Una spartizione della spianata, già luogo di strage di palestinesi, potrebbe innescare una crisi profonda segnata da manifestazioni e scontri violenti a Gerusalemme e in tutto il mondo islamico. Eppure la destra religiosa israeliana continua a tirare la corda, ora con maggiore forza, per l'approssimarsi delle elezioni politiche. Previsto ufficialmente il 27 ottobre, il voto potrebbe essere anticipato al 1 settembre se la crisi di governo causata dall'uscita dalla maggioranza del partito religioso Degel Atorah, dovuta alla mancata approvazione della legge che prevede l'esenzione dei giovani ultraortodossi dal servizio di leva, sfocerà forse già la prossima settimana nella mozione di sfiducia al premier Netanyahu.
Con elezioni entro qualche mese, gli estremisti di destra non perderanno occasione per provocare una escalation contro gli arabi, i palestinesi e Gerusalemme e in Cisgiordania. Un primo test è previsto oggi e domani con il giorno di Gerusalemme, che celebra l'occupazione della zona est palestinese della città e la sua riunificazione, tra virgolette, sotto controllo israeliano, avvenuta durante la guerra dei sei giorni del 67. L'ONG Beyadenu ha chiesto alla polizia di consentire agli ebrei di salire al Monte del Tempio per questo appuntamento annuale, durante il quale il sito è solitamente chiuso agli ebrei in base agli accordi con la Giordania. Intanto, a partire da questo pomeriggio fino a notte, migliaia di israeliani, in prevalenza giovani, si recheranno sventolando la bandiera di Israele alla porta di Damasco, nel cuore della Gerusalemme araba, e da lì andranno verso il Muro del Pianto. La città vecchia, abitata in buona parte da palestinesi, sarà vuota, con i negozi chiusi. La popolazione non si muoverà da casa. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le aggressioni ai palestinesi che si avventurano in strada nel giorno di Gerusalemme. Colonia all'attacco anche in Cisgiordania, nei pressi di Giulia, al nord di Ramallah. Ali Kabeh, 16 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze militari israeliane intervenute a sostegno dei coloni. I coloni hanno sostenuto di essere entrati nel villaggio per recuperare alcune pecore rubate dai palestinesi, un pretesto che usano spesso per giustificare le loro scorribande. Nel frattempo, denunciano i palestinesi, sono state rubate 700 pecore. A Nablus, il ministro israeliano Smotrich, alla testa di migliaia di coloni, si è recato alla tomba di Giuseppe, auspicando l'instaurazione di una presenza ebraica permanente nel sito religioso. La nostra presenza qui, ha detto, è una chiara dichiarazione che il popolo di Israele sta tornando alle proprie case. Così ha affermato Smotrich, impegnata a recuperare consensi, in quanto i sondaggi lo danno fuori dalla Knesset. Questo era l'articolo di Michele Giorgio sulla situazione in corso in Palestina, le provocazioni israeliane a Gerusalemme. Ci sono poi altre notizie in questa doppia pagina che riguardano più o meno la Palestina e Israele. A pagina 8 c'è l'aggressione appunto israeliana al Libano, colpita un'autostrada in Libano, almeno 8 morti tra cui 2 bambini, a nulla servono i negoziati tra Beirut e Tel Aviv, così scrive Pasquale Porciello, inviato a Beirut. E poi in realtà la pagina 9 parla temi connessi a quanto abbiamo detto finora. C'è un articolo a pagina 9, ma che anche sulla prima pagina, si parla della repressione della solidarietà alla popolazione palestinese, caccia ai propal a Milano, altri 7 vanno ai domiciliari. Si parla degli scontri alla manifestazione di settembre, è il terzo blocco di provvedimenti giudiziari per gli scontri appunto alla manifestazione di sostegno alla Global Sumud Flottiglia del 22 settembre scorso a Milano, ed è il più duro. Ieri la Digos del capoluogo lombardo ha eseguito 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora e di firma nei confronti di 6 cittadini italiani e 4 stranieri, tutti maggiorenni. A marzo, in 2 momenti diversi, già erano stati sottoposti a misure non detentive, prima 6 persone e poi altre 8. Il totale fa 24, con alcuni provvedimenti che sono già stati revocati dal giudice. Sono invece altri 25 gli identificati e denunciati, e così si arriva a oltre 50 persone in tutto. Questi numeri del l'inchiesta della PM Valentina Crupi sui tafferugli di 7 mesi fa, una giornata complessa per l'ordine pubblico milanese, con i primi fermi che avvennero subito dopo pranzo nella zona della stazione centrale, mentre poi gli episodi più duri si sono verificati diverse ore dopo, a pochissima distanza, in piazza Duca d'Aosta. Nella sua ordinanza la GIP Giulia D'Antoni dà atto della sostanziale spontaneità dei disordini, ma sostiene che in ogni caso ci sia stato un intento di devastazione, e aggiunge che lo scenario di guerriglia di quella giornata non coincide con le motivazioni della manifestazione. Gli indagati, prosegue la giudice, avrebbero mostrato un temperamento facinoroso e una personalità tendente a forme ingiustificate ed incontrollate di violenza. Sull'ingiustificate
insomma, ci sarebbe tanto da discutere, ma insomma, magari di questo proveremo a parlare dei microfoni di questa radio più avanti. Intanto, sempre su la Global Summit Flottiglia, abbiamo un articolo sempre a pagina 9 di Andrea Ceresini, che è appunto l'inviato del manifesto sulla flottiglia. Il blitz di Israele non basta, oggi la flottiglia riparte verso Gaza. A 2 settimane dall'arrembaggio al largo di Creta, la Global Summit riprende il mare. Questo è il risultato dell'assemblea che si è tenuta appunto in Turchia, dove a Marmaris, dove la flottiglia è arrivata dopo il sequestro in acque internazionali da parte di Israele. La Global Summit flottiglia dovrebbe essere salpata dalla Turchia all'alba di oggi, dice il manifesto, in questo momento veleggiare verso Gaza. A 2 settimane esatte dall'assalto illegale condotto dalle forze dell'IDF nelle acque ovest di Creta, che costò la perdita di 22 imbarcazioni e l'arresto di 181 attivisti, la flottiglia è stata in grado non solo di ricompattarsi, ma addirittura di attirare nuovi partecipanti. A mettersi in rotta verso la Palestina sono oggi infatti ben 54 imbarcazioni, con a bordo circa 500 passeggeri provenienti da 45 paesi, una formazione di dimensioni mai viste che certamente darà non poco filo da torcere alle forze armate di Tel Aviv. L'obiettivo finale, come ribadito costantemente dagli organizzatori, è quello di raggiungere Gaza superando il blocco navale di Israele. Lo scopo, consegnare alla popolazione locale circa 10 tonnellate di aiuti e aprire un nuovo corridoio umanitario verso la striscia. Questo era un altro aggiornamento sulla Global Summit Flottiglia. Sulla prima pagina del manifesto c'è un'ultima cosa da segnalare, un articolo di Tommaso Di Francesco che poi continua a pagina 11, è un lungo articolo, Ali Rashid, il dolore e il sogno e la Palestina dentro. È un articolo, insomma, che ricorda la morte un anno fa, il 14 maggio del 2025, appunto, di Ali Rashid. Se vi interessa lo trovate a pagina 11 del manifesto di oggi. Sono le 9:10, io a questo punto farei un'altra pausa musicale, poi torniamo in voce e continuiamo con la rassegna stampa di oggi.

E allora 9:16, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo con la rassegna stampa mattutina. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che ritrae appunto in centropagina Giorgia Meloni al Premier Time di ieri al Senato: a me mi ha rovinato la guerra. Questo è un titolo ironico che il Fatto Quotidiano propone per oggi. Le solite scuse, il conflitto. Eppure il super bonus nel Premier Time, balle sulla crisi, appello a Calenda che si offre. Destre divise, salta Freni per la Consob e Conte dice no a inciuci con Forza Italia. Questa è la sintesi proposta dal Fatto Quotidiano, che sempre appunto nel centropagina riporta anche l'audizione appunto di Crosetto e Tajani alle commissioni esteri unite di Camera e Senato. Crosetto: le navi italiane a Hormuz anche senza le Nazioni Unite, e vuole più fondi per la difesa, lite con la Lega sul riarmo. Di questo si parla appunto alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi, appunto su Crosetto. Vanda Marra racconta appunto l'audizione dei due ministri: se c'è la tregua, navi italiane a Hormuz anche senza le Nazioni Unite, pronte le due cacciamine e servono fondi alla difesa. Questo è quanto. Volevo capire un attimo la lite con la Lega. Dice appunto Vanda Marra: un fuoco di fila da parte delle opposizioni, ma spicca di più però il distinguo del forzista Giorgio Mulè. Laddove fosse necessario, in maniera concorde in Parlamento, si può anche pensare una risoluzione già adesso, proprio per essere pronti. Non esattamente la posizione di Palazzo Chigi, che invece non accelera ma palesemente prende tempo. La voglia di partecipare è relativa, un voto più compatto possibile essenziale. Nelle repliche la tensione è evidente. Tajani cerca di sorvolare sulla mancata sospensione dell'accordo Unione Europea-Israele, parlando del memorandum italiano il cui rinnovo automatico è stato bloccato. I parlamentari rumoreggiano, lui perde la pazienza, chiedo rispetto, mentre Crosetto è costretto a fare riferimento a una coalizione di 40 paesi. E le Nazioni Unite? Le Nazioni Unite rischiano di essere bloccate, basta una nazione in Consiglio di Sicurezza per farlo. Sul finire dell'audizione Crosetto ributta lì una frecciata ai leghisti, chiedendo di mantenere l'impegno sui soldi alla difesa, requisito su cui si regge la democrazia. Ma il ministro dell'Economia Giorgetti, rispondendo a un question time dei 5 Stelle nel pomeriggio, non gli dà alcuna soddisfazione. Il governo, ha detto, sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia. Solo dopo si potrà valutare una clausola di salvaguardia per le spese della difesa. Poi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: continua a imperare l'affair Minetti. Nicole Minetti, insomma, sappiamo che la questione che starebbe portando a rivedere le carte che hanno portato alla concessione della grazia, insomma tutta questa questione è stata fatta esplodere proprio dal Fatto Quotidiano, che oggi propone un'intervista a Pavarin, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza, che dice Giovanni Maria Pavarin, che dice: grazie a Minetti per curare il bimbo bastava un permesso. Il tema è che l'affidamento in prova ai servizi sociali di Nicole Minetti poteva tranquillamente essere compatibile con un'autorizzazione temporanea, ancorché rara, che avrebbe consentito le cure del minore figlio, insomma, di Minetti all'estero, anche all'estero. E va bene, questo insomma a me interessa il giusto, però insomma ve lo segnalo. Poi sulla colonna di sinistra del Fatto Quotidiano c'è un'altra questione: l'SMS dopo la spintarella, Mulè vuole il patanegra. Si parla

spiava informazioni con l'hacker Calamucci. Prende una gang di spioni, così la chiama Vincenzo Iurillo a pagina 7 del Fatto Quotidiano, sgominata ieri dalla procura di Napoli e collegata con la fabbrica dei dossier di Equalize a Milano. Uno degli arrestati in carcere con l'accusa di essere a capo dell'associazione a delinquere, il ferrarese Mattia Galavotti, aveva in rubrica il numero dell'hacker milanese Samuele Calamucci, la mente di Equalize. I due si scambiavano via mail info e richieste di accertamenti bancari su tre persone. Un capitolo dell'ordinanza di quasi 1900 pagine, disposta dal GIP Giovanni Vinciguerra, riporta le tracce dei pagamenti bancari di Mercury Advisor, Galassi Equalize a Galavotti. E va bene, quindi l'accusa insomma è quella di commercio di notizie su redditi e patrimoni. Tra insomma le persone coinvolte, Lori del Santo, Alex Britti e lo stilista d'alta moda Alberto Del Biondi. E va bene, insomma, questo. Questa era un'altra notizia. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è poi il viaggio di Trump in Cina. Trump va in Cina per maxi accordi, Unione Europea, vaso di coccio, oggi incontro con Xi, e se ne parla alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano. Trump e Xi, grandi accordi sul tavolo, l'Unione Europea è il vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina. Le due sponde del Pacifico discutono a tutto campo di Golfo, energia, futuro di Taiwan e dazi. Allarme della BCE, aiuti di Stato, sovracapacità di Pechino e cambio stanno uccidendo l'industria europea. Ma a parte questo, alle pagine 4 e 5 si parla anche di Palestina. Vediamo in che modo. Riccardo Antoniucci e Sabrina Provenzani alla pagina 4, effetto genocidio. L'IDF spiò i palestinesi con Microsoft, ma a cadere è solo una testa. Complicità dopo le inchieste sull'uso dell'intelligenza artificiale in guerra. A fine mese, dicono, Microsoft non avrà più un direttore generale in Israele. La Big Tech lo ha annunciato la settimana scorsa. Alon Haimovic lascerà l'incarico il 31 maggio dopo 4 anni di servizio. Con lui se ne andranno anche diversi dirigenti locali e l'importante e fruttuoso ufficio a Tel Aviv verrà incorporato temporaneamente sotto il ramo francese della società. È l'effetto del terremoto che ha travolto la società dopo le inchieste di media internazionali che hanno scoperto che l'esercito israeliano ha usato sistemi di intelligenza artificiale e servizi cloud di Microsoft e altri per la guerra a Gaza. Ed è anche l'esito delle proteste e delle campagne di boicottaggio contro la complicità dell'azienda fondata da Bill Gates e gestita dall'indiano Satya Nadella nel genocidio. Ad aprile 2024 è uscita un'inchiesta esplosiva del magazine israelo-palestinese più 972 che mostrava come l'IDF usava l'intelligenza artificiale di Microsoft, Amazon e Google per individuare i target da bombardare a Gaza, con una forma di automazione che velocizzava il processo di individuazione degli obiettivi e rendeva inefficaci i controlli per limitare i danni collaterali. Buona parte degli oltre 52.000 civili uccisi a Gaza, l'83% dei 70.000 stimati dagli esperti più accreditati, sono morti così. Lavender era uno dei programmi costruito dall'IDF e in particolare dall'unità di intelligence informatica 8200, un primo banco di prova per l'uso dell'IA in guerra ormai massiccio. A far scattare l'allarme rosso nel quartier generale di Microsoft a Washington è stata però l'anno dopo un'inchiesta del britannico Guardian che dimostrava che il cloud veniva usato per gestire un sistema di intercettazioni telefoniche di massa di palestinesi tra Gaza e la West Bank, mirata a individuare cellule terroristiche. A differenza di Lavender, costruito con un mix di tecnologie di Google e Amazon, qui Microsoft era fornitore unico. E quando il fondo sovrano norvegese, finanziatore, ha chiesto al CEO Nadella di scrivere una relazione sui rischi legati all'operatività in paesi in cui sussistono gravi preoccupazioni riguardo a violazioni dei diritti umani, questo è un virgolettato, l'azienda è dovuta correre ai ripari. A dicembre 2025 il contratto con l'unità 8200 dell'IDF è stato chiuso. Le ricostruzioni fatte filtrare poi incolpavano di tutto gli israeliani che avrebbero usato il cloud per fare sorveglianza di massa senza dirlo a Microsoft. E poi i contratti li aveva firmati
Haimovic. Ma per il quotidiano finanziario israeliano Globes, che ha dato per primo la notizia, sarebbero diverse le unità dell'IDF coinvolte in usi illeciti. Il problema di Microsoft è che avrebbero usato anche server basati in Europa, in particolare nei Paesi Bassi e in

Irlanda e questo crea rischi di multe. A differenza di Amazon e Google, Microsoft non ha mai sottoscritto un protocollo con l'IDF che consente libertà d'azione nell'uso della sua tecnologia, di fatto aprendola a contesti di guerra. Eppure sembra che il Ministero della Difesa israeliano ci tenga a mantenere aperti i rapporti. Negli ultimi mesi le unità informatiche della difesa hanno già trasferito una parte significativa della loro infrastruttura cloud ad Amazon e Google, lasciando a Microsoft principalmente applicazioni più semplici. L'interesse è reciproco. Il governo Netanyahu ha avviato un massiccio piano di investimenti in difesa e intelligenza artificiale. Alla fine di quest'anno è previsto il rinnovo dei contratti per i servizi informatici per il dicastero della Kiria di Tel Aviv. Microsoft ha fatto saltare una testa in Israele per mantenere integra la sua immagine internazionale, ma il mercato è troppo ricco per essere abbandonato. Questo era appunto l'articolo di Antonucci e Provenzani a pagina 4 del Fatto Quotidiano. A pagina 5 invece il Fatto Quotidiano, con un articolo di Alessandro Mantovani, ci dà un aggiornamento appunto sulla Global Summit Flottiglia, che abbiamo già visto dal manifesto. Flottiglia oggi si salpa, le 54 barche subito a rischio abbordaggio. E poi infine Elisabetta Guglielmi ci aggiorna sugli studenti Gazzawi bloccati per il pasticcio della Farnesina, 3 mesi di attese e proteste in Italia, i 72 studenti di Gaza, ieri atterrati gli ultimi 13 a Milano. Questa era appunto la notizia. Dopo oltre 3 mesi, le speranze di raggiungere l'Italia per i ragazzi vincitori delle borse di studio del programma UPALS, Italian Universities for Palestinian Students, hanno vacillato. Nelle ultime settimane sono state numerose le proteste, ma anche gli appelli da parte dei ragazzi stessi alle autorità competenti e alle organizzazioni internazionali umanitarie per sbloccare le procedure di viaggio attraverso i valichi di frontiera. E alla fine, a un passo dal termine per l'immatricolazione all'anno accademico corrente, che è il 30 giugno, e alla conseguente perdita della borsa di studio stessa, 72 ragazzi sono usciti dalla striscia attraverso il valico israeliano di Kerem Shalom, trasferiti in Giordania e ospitati presso l'ospedale italiano di Amman prima della partenza. Ora potranno finalmente proseguire in Italia gli studi e iniziare a rimettere insieme i frammenti delle loro vite spezzate dalla guerra. Infine direi che per la prima pagina del Fatto Quotidiano è tutto. C'è appunto una notizia più o meno di sport, diciamo, sulla prima pagina, e poi a pagina 6 contributi e poltrone, così i meloniani si sono presi gli internazionali di tennis. Ne parla appunto Lorenzo Vendemiale a pagina 6, e con questo io direi che possiamo chiudere la lettura del Fatto Quotidiano. Stavo vedendo se c'era qualcos'altro di interessante, direi di no. Quindi, quando sono le 9:30, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce e ci abbiamo, insomma, continuiamo con la rassegna stampa e ci abbiamo quasi alla chiusura.

0: Este infierno, donde no hace falta ver las llamas, porque sabemos que la violencia está aquí. Sabemos dónde estamos pisando, pero tenemos la opción de cambiar esta realidad y construir ese paraíso que deseamos, el que necesitamos.
1: E allora 9.37, andiamoci a vedere qualche altra prima pagina di oggi, vediamo appunto la prima pagina del Messaggero. Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, questo un virgolettato appunto di Giorgia Meloni, botta e risposta con la sinistra sui costi del superbonus, i segnali a Calenda, scontro con Renzi, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula. La fotonotizia di centropagine dedicata appunto allo sport, al calcio, e poi c'è il dossier Iran, ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. Si parla chiaramente dell'incontro del viaggio di Trump in Cina. Trump a Pechino cerca l'asse con Xi e Roberta Amoruso firma un'analisi sulle terre rare, così la Cina ha disarmato gli Stati Uniti. C'è poi l'antivirus in Italia non c'è nemmeno un contagiato, il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato, tamponi tutti negativi, resta il nodo della lunga incubazione. Il Messaggero poi offre un focus ZES unica e accelerazione sul nucleare, se ne parla appunto a pagina 3 con un articolo di Andrea Pira. Sì al nucleare, ZES unica, il piano per fine mandato, entro l'estate il possibile via libera al quadro normativo per riprendere la produzione di energia dall'atomo e l'estensione della zona speciale dal sud a tutta l'Italia. E poi sulla prima del Messaggero, sulla colonna di sinistra, un doppio articolo di un doppio editoriale, uno di Giuseppe Vegas, il nuovo equilibrio mondiale e i tassi, e poi Valbona Zeneli, Cina, Stati Uniti, l'Europa non stia in panchina. In taglio basso c'è Garlasco, Nordio, legge da cambiare, Sempio assediato, lascia prima Roma, i Poggi pronti a restituire il risarcimento di Stasi, dicono. E infine appunto Napoli, 80 indagati, calciatori e attori spiati dal clan di agenti infedeli, insomma l'abbiamo già visto, questo insomma era quello che offriva la prima pagina del Messaggero. Passiamo velocemente a Repubblica. Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, questo è il titolo e la notizia quindi con cui decide di aprire Repubblica. Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. Questa è la sintesi insomma di questo tema che occupa le pagine dalla 2 alla 6 di Repubblica. C'è poi Francesco Bei che fa un'analisi, Renzi siete come la famiglia Adams. Sulla colonna di destra, insomma sulla parte destra della prima pagina di Repubblica, Trump incontra Xi in missione con le Big Tech, quindi il viaggio di Trump in Cina commentato da Maurizio Molinari, destini incrociati. La fotonotizia di centropagina è dedicata a Kate Middleton, a Reggio Emilia il sorriso di Kate tra i bambini. Taglio basso, negativi sospetti ma l'antivirus preoccupa i medici, ne parla Michele Bocci alle pagine 18 e 19. C'è l'Inter, domina la Lazio e fa doppietta con la Coppa. E poi c'è un'intervista firmata da Anna Lombardi a Bernie Sanders, la troviamo a pagina 13 di Repubblica. Ora ci arriviamo, eccola qui. Sanders, guerra illegale, Donald è pericoloso come Putin in Ucraina. Il senatore del Vermont in Italia incontrerà Elly Schlein, le dirò che anche voi in Europa dovete fare di più per i bisogni dei lavoratori. Infatti Bernie Sanders sarà all'auditorium del Salone del Libro di Torino perché è uscito per chiare lettere il suo pamphlet contro l'oligarchia. E dice Bernie Sanders che La politica deve tornare a occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti. Il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come un paese ricco, solo chiamando le cose con il loro nome sconfiggeremo Donald Trump, così dice appunto Bernie Sanders, 84 anni, in questa intervista. Chi sono gli oligarchi? Gli viene chiesto. L'1% della popolazione che possiede più del restante 93, una manciata di miliardari che oggi hanno un potere senza precedenti, gli Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e pochi altri che influenzano economia e politica, rendendo le disuguaglianze sempre più profonde, spingendo verso l'autoritarismo. Trump è uno di loro e conta sul loro appoggio. Sempre su Trump, dice, è un presidente molto pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale e distruttiva, proprio come Putin in Ucraina, costringendoci a vivere in una sorta di anarchia dove il diritto internazionale non conta più. Possiamo fare meglio di così, spendendo quei miliardi di dollari per cibo e medicine invece che per uccidere a vicenda. Sull'incontro tra Trump e Xi, dice Sanders, con Pechino usi la sua influenza per porre fine a questa guerra e che affronti in un tema che mi sta molto a cuore, quello dell'intelligenza artificiale. Servono regole internazionali che impediscano di eliminare milioni di posti di lavoro e che il suo sviluppo sfugga al controllo umano, mettendo a rischio l'intera umanità. Sanders viene poi interrogato sulla Palestina. Israele è stato a lungo una società liberale nel senso tradizionale. Netanyahu e il suo governo razzista di destra l'hanno trasformata in altro. Hamas ha commesso un atto orribile, dice Sanders, ucciso 1200 innocenti e preso centinaia di ostaggi. Israele aveva il diritto di difendersi, questa appunto la posizione di Bernie Sanders, ma quel che ha fatto è stato scatenare una guerra totale contro uomini, donne e bambini di Gaza, violando il diritto internazionale. Oggi sempre più statunitensi chiedono al governo di non spendere altri soldi per uccidere palestinesi e io mi sto impegnando in tal senso. E poi insomma l'intervista continua, però ci tenevo, visto quanto ha osannato Bernie Sanders in una parte appunto della sinistra.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu a

0: Radio Onda Rosa.
1: Non ha padroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata. Tutto quanto inizia un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa per tutta la città di Roma e dintorni attraverso la modulazione di frequenza e per il resto del mondo attraverso il www.ondarossa.info. Sì, quando sono le 10:44 minuti primi di questo giovedì 14 maggio si apre, come già detto, un nuovo spazio redazionale dopo la consueta rassegna stampa e dopo l'interregno, diciamo, del compagno automatico che sicuramente ha fatto le vostre delizie con le sue selezioni musicali. Quindi ora inizia uno spazio nel quale proveremo ad approfondire alcuni argomenti, uno spazio nel quale ovviamente, come sempre, come da 49 anni, lo 06 49 17 50 sarà aperto il numero di telefono per le vostre, appunto, telefonate. Certo, come sempre ci sta, credo che non guasta mai il consiglio che questa voce vi dà ogni volta che vi ricorda il numero di telefono attraverso il quale possiamo essere in contatto. Semplicemente cercate la forma, o più che la forma, che sarà sempre attraverso il telefono, trovate il momento di chiamare per interloquire con noi qua che ci troviamo allo studio di Via dei Volsci nella Libera Repubblica di San Lorenzo come da 49 anni. Visto che siamo nel momento d'apertura, nel momento formale, protocollare di presentazione e saluti di questo spazio redazionale che vi terrà in compagnia, come di solito, per un paio d'ore andremo avanti finché, se io non sbaglio, andrà in onda la replica di Impatto, oltre, cioè un pochino più tardi delle 12:30, quindi per questo dicevo due ore di compagnia. Così si andrà avanti con alcune cose che subito vi anticiperò, no? Proveremo a parlare con qualche contatto diretto, come abbiamo fatto da ormai settimane, direi, della Global Summit Flotilla, no? E come continua il suo percorso verso Gaza. Poi ne parleremo di una questione locale che fa alla città

ore del proprio tempo solo per spostarsi da una parte all'altra per fare, ripeto, delle cose che uno non vorrebbe fare o che deve fare anche perché, che ne so, penso a chi si deve spostare da una punta all'altra della città di Roma per questioni mediche. Perché? Perché giustamente le infrastrutture a Roma non funzionano come dovrebbero funzionare in una capitale europea o almeno nella capitale italiana, e fa sì che poi il trasporto pubblico non è che aiuta. Cioè, quindi abbiamo mancanza di struttura sanitaria, forse per trattarsi, per consultare, per farsi vedere, per farsi curare, eccetera. A quello aggiungiamo la problematica del trasporto pubblico ogni volta che uno deve appunto spostarsi, muoversi, andare da una parte all'altra per semplicemente farsi curare, ma la vita non risulta così facile in questa città, che non è per chiunque, mamma Roma. Però parleremo nel particolare, e torno all'argomento facendo questo anticipo, appunto del caso del trenino giallo, però che avete visto come subito già ci permette di parlare di altre cose su come funziona una città, particolarmente questa bellissima e meravigliosa città di Roma. Di questo ne parleremo, proveremo sicuramente a fare qualche altro contatto che non vorrei anticipare, perché se non viene fuori, se non ci riusciamo, meglio non anticipare, invece se ci riusciamo sarà una cosa in più, e così andrà avanti ovviamente con le selezioni del compagno automatico, qualche altra cosa, ricordandovi delle cose importanti che avremo, diciamo, in avanti, non questo fine settimana, ma il successivo, quello tra il 22 e il 24 maggio. Sapete di cosa sto parlando ormai, cioè credo che lo sapete, però io ve lo ricorderò, lo lascio là, cioè la butto là, no? E voi sapete che tra il 22 e il 24 maggio c'è un fine settimana, o è un fine settimana, nel quale ci sono delle cose molto, molto importanti per tutta la comunità di Radio Onda Rossa, della quale voi ovviamente fate pure parte. Quindi direi di iniziare, dopo queste chiacchiere iniziali, dopo queste presentazioni formali, eccetera, eccetera, con un po' di musica. Sempre mi riferisco io vado verso il compagno automatico, che sempre ci può aiutare con la musica, con i suoi suggerimenti, quasi sempre azzecca, direi. Ogni tanto ci butta una che un po' uno, no, ci coglie un po' così a sorpresa, lasciamo passare, lasciamo fare, perché ci fidiamo del compagno automatico, però anche lui può sbagliare. In questo caso vedo tra le tante cose che ha proposto o che mi dice: guarda, io ne ho questo, ne vuoi un po' fra? E io ho detto: ma perché no, dammi sì un po' di Ian Dury con The Blockheads, perché nonostante sono quasi le 11, ancora faccio fatica a svegliarmi oggi, come penso tanti di voi, che ne so. Hit me with your rhythm stick. Of Japan, from Milan.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: E si torna subito in voce sull'87.9 di Radio Onda Rossa in questo spazio redazionale, quando mancano poco meno, ma pochissimo meno di 5 minuti per le 11 del mattino, e andremo a parlare una cosa della quale non vi ho anticipato nulla, giustamente perché dicevo, se non ci riusciamo meglio non anticipare, ci siamo riusciti e ora è il momento di parlare diciamo due manifestazioni che hanno a che fare con lo stesso argomento che si terranno, una che si sta svolgendo proprio oggi fino a mezzogiorno davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita, e ora vedremo perché, e che è relazionata con un'altra che si svolgerà sempre oggi, 14 maggio, ma a partire dalle 4 del pomeriggio, di fronte all'ambasciata dell'Etiopia. Perché? Perché c'è un appello di diverse comunità, di diverse associazioni, per salvare più di 200 cittadini etiopi condannati alla pena di morte per impiccaggio e decapitazione nel regno dell'Arabia Saudita. Si parla di capi d'accusa fondati o fabbricati che ovviamente sono irrilevanti di fronte a una situazione di questo tipo, cioè l'applicazione della pena di morte. Poi succede che apparentemente il governo federale dell'Etiopia non sta intercedendo per, diciamo, difendere i diritti o assicurare i diritti dei propri cittadini nell'Arabia Saudita, che in quanto socia di Occidente, no, ricordiamo le parole che sempre ha avuto Matteo Renzi, no, per dare un solo esempio, non è che me la prendo con lui, per un solo esempio di quanto sia democratica e buona l'Arabia Saudita, una Arabia Saudita che sappiamo l'incidenza che ha in tutta quella regione, ovviamente, e che crea o che permette situazioni di questo tipo, cioè l'esecuzione, la pena di morte per 200 cittadini etiopi. Noi, giustamente, per parlare di questa situazione siamo in comunicazione telefonica direttamente dal presidio della manifestazione davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita con il nostro compagno Thomas. Thomas, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno Mariano, buongiorno a Radio Onda Rossa, a tutti ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora Thomas, io ho fatto, come hai visto, una veloce somera introduzione di questa situazione. Io vorrei che, prima di parlare particolarmente di questa manifestazione che si sta svolgendo e che facessimo la chiamata per quella che ci sarà nel pomeriggio, se ci puoi approfondire un po', se ci puoi ovviamente raccontare un po' della situazione di questi 200 cittadini etiopi lasciati alla loro, diciamo, sorte da parte del governo etiope e condannati a morte nell'Arabia Saudita.
1: Sì, giustamente abbiamo avuto pure l'opportunità di fare una delucidazione più approfondita durante le due interventi dei martedì scorso. Ho cercato di raccontare un po' questa storia di questi fratelli che si trovano nelle carceri dell'Arabia Saudita, che molte persone non riescono a sposare come causa, e cercare di portare la voce di queste persone che hanno questa condanna a morte incombente e si trovano in uno stato psicologico molto pesante. E in pratica fino a qualche giorno fa ogni comunicazione che ci davano, con metodi molto molto cauti, si evitava di raccontare, di dare i numeri delle persone, perché si in tempi rapidissimi andavano a fare i controlli e nascevano delle situazioni scomode per la loro circostanza. Ora hanno assunto un'altra direzione, dicendo che oltre la morte non ci può arrivare nulla, quindi qualunque informazione vi passiamo, vocali e video, potete trasmetterli nel mondo e spiegare la nostra situazione. Scusa, vocali, evitando i video, perché molte famiglie delle persone in queste prigioni non sanno che i figli hanno la condanna a morte imminente. Quindi sarebbe uno spavento per i genitori, ma possiamo divulgare i vocali. Ci sono testimonianze in lingua tigrina, amarica, oromo, e altre lingue che raccontano la loro circostanza, persone che ammettono pure gli errori che hanno fatto, ma che la condanna alle loro spalle è molto più alta, che esce pure dai margini delle leggi dell'Arabia Saudita, delle leggi sharia, e quindi chiedono di innalzare la loro voce e far sì che qualcuno possa riportarli al tribunale e cercare di rielaborare ogni causa singola. Certo. Perché tecnicamente in casi simili dovrebbero andare in diversi tribunali, questi sono andati in un unico tribunale dove c'è soltanto un interprete di evito di dire le origini, che fa queste traduzioni che non combaciano a ciò che dice il giudice, a ciò che dovrebbe scrivere anche una persona anziana che formula questa denuncia. L'interprete obbliga questa persona che formula la denuncia a scrivere ciò che gli dice l'interprete e non ciò che dice il giudice. Quindi c'è un qualcosa di innescato, fatto premeditato, per accumulare queste persone in un'unica prigione. La nostra denuncia è che la profilazione dei tigrini che viene praticata in Etiopia li abbia perseguitati pure in Arabia Saudita. Tornando all'iniziativa di oggi, siamo pochissime persone, c'è un'installazione con un'immagine abbastanza pesante per cercare di condannare questa circostanza e anche la pena di morte in tutti i sensi, perché non è una causa da sposare separando circostanze dove ci legano cultura, lingua, eccetera, ma è da condannare ovunque in questo mondo, perché come vediamo anche nel XXI secolo paesi che dicono di essere baluardo della democrazia li vediamo promuovere e introdurre la pena di morte. Per questo motivo è da cogliere questa occasione e denunciare e contrastare questa condanna gravissima che mette in gioco la vita delle persone.
0: Certo, sì, perché qua allora credo che non c'è bisogno di chiarirlo, però qua non si tratta di fare forse una difesa di ogni singolo soggetto condannato per quello che ha fatto o non ha fatto. Qua stiamo parlando di una questione di diritti umani e si vuole, penso io, denunciare giustamente la situazione che si vive, con poi, come tu hai minimamente spiegato, certi abusi, come dire, di tipo legali o giuridici, no? De come si fa avanti il percorso giustamente legale di queste persone. Ma non si tratta di quello che hanno fatto, si tratta della condanna. Una condanna che applica la pena di morte a 200 persone, con poi un processo legale che forse non è del tutto chiaro o non è del tutto, come dire, a seconda degli standard occidentali, in un paese che comunque continua a essere socio, no? Della maggior parte del mondo occidentale, sul quale non si dice niente rispetto a come giustamente non rispetta i diritti umani di diversi gruppi della società. Questa è la questione ovviamente importante, fare una chiamata al rispetto dei diritti umani e chiamare l'attenzione e dire: ma guardate che qua, oltre al fatto di quello che hanno potuto fare o meno, qua stanno condannando a morte a 200 persone nel silenzio del mondo intero.
1: Sì.
0: Senti, Thomas, quindi ricordaci un po', perché ora la, diciamo, manifestazione di fronte, ora ci siete di fronte alla manifestazione, o meglio detto, di fronte all'ambasciata dell'Arabia Saudita fino a mezzogiorno, sicuramente mezzogiorno è un po', poi si va, come dicevamo, alla ambasciata, dall'ambasciata dell'Etiopia, perché questa è l'altra cosa, no? Questo è l'altro punto, l'altro aspetto di questa vicenda. Si chiede che anche il governo dell'Etiopia possa intercedere di fronte alla condanna a morte dei cittadini etiopi.
1: Sì, giustamente, in pratica la manifestazione di adesso, che si è trasformata, diciamo, in flash mob perché siamo poche persone, ma c'è un'installazione che tira l'attenzione ai viandanti. Quella, l'ambasciata etiope invece, è giusto proprio per sottolineare la negligenza delle istituzioni etiopi, dove il primo ministro Abiy Ahmed al Parlamento ha detto che queste persone non ha nessun modo per confermare che siano etiopi, e dice secondo le accuse dell'Arabia Saudita sono persone molto pericolose, soggetti che potrebbero intossicare la nostra Etiopia moderna e prosperosa, quindi riportarli al paese è come portare un problema grosso, difficile da gestire, perché sono confermati di essere personaggi molto pericolosi. Questo all'interno del Parlamento. Le istituzioni pure, dove c'è pure persino il ministro della pace, il ministro della giustizia, nessuno ha espresso la sua contrarietà e cercare di chiedere clemenza e perdono a queste persone, a parte alcune istituzioni religiose come il Sinodo del Tigray, l'altro ieri pure Abune Matias, patriarca della Chiesa Ortodossa, l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat, insomma queste entità che come principio hanno il perdono e tutto il resto, mentre le istituzioni governative non hanno espresso nulla in difesa dei propri cittadini. Quindi andiamo all'ambasciata, giusto per dargli questa scomodità, che la loro negligenza deve essere ascoltata pure dagli italiani, che non certo. Stiamo zitti e cerchiamo di portare la voce di queste persone che sono letteralmente soffocate, imbavagliate.
0: Ti chiedo, forse per chiudere, poi ci dirai se c'è qualcosa da aggiungere, pensi che questo atteggiamento da parte del governo etiope ha a che fare con una specie, non tanto come dire, sul trovarsi d'accordo, no, su quello che hanno fatto, o su queste espressioni che tu hai detto, no, di considerare queste persone come persone pericolose che non vorrebbero nel proprio paese, eccetera, ma più che altro come una sottomissione rispetto all'Arabia Saudita e l'influenza giustamente che ha l'Arabia Saudita in tutto il Corno d'Africa?
1: Infatti queste persone, come avevo descritto qualche giorno fa, sono proprio la pecora sacrificale per tenere in equilibrio la loro situazione geopolitica e soprattutto quel modo di fare che ha Abiy Ahmed di andare a supplicare denaro, armamenti in giro nel questa parte del mondo così bollente, così belligerante. È difficile che lui protegga 200 persone, perché perderebbe 200 milioni di dollari, di euro, per i suoi droni e i suoi armamenti, ma non si può manco arrendere, non possiamo manco arrenderci e evitare di scordare e di spostare il nostro sguardo verso un'altra parte. Finché giustizia possa essere fatta, tocca andare in direzione ostinata e contraria anche contro le decisioni del governo etiope.
0: Allora Thomas, io ti ringrazio ovviamente la disponibilità mentre realizzate, dico, la manifestazione, il flash mob davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita. Ricordiamo un'ultima volta, quindi oggi alle 4 del pomeriggio davanti all'ambasciata dell'Etiopia. C'è indirizzo? Dalle 2 alle 4, dalle 14 alle 16, oggi quindi di fronte all'ambasciata dell'Etiopia. Dove indirizzo dell'ambasciata, così chi ci ascolta ce l'hai presente?
1: Via Andrea Vesalio, in fondo alla via, sì, a pochi passi dall'ambasciata.
0: Perfetto, grazie ancora,
1: grazie
0: Thomas,
1: mille,
0: veramente per la disponibilità.
1: Grazie Mariano, ciao.
0: Ciao, ciao, arrivederci. Abbiamo parlato con il compagno Thomas, no? Dei voci, dei senza voci, che ci ha raccontato questa situazione della quale già abbiamo parlato, e quindi importante perché credo io sia un altro esempio del doppio standard, no? Dell'Occidente, dell'ipocrisia dell'Occidente, no? Qualsiasi altro paese che non sia allineato con l'Occidente, con l'Europa, dico, che facesse di queste cose, sarebbe ovviamente un regime dittatoriale sanguinario della cosa peggiore che si potesse trovare nel mondo, nel globo terracqueo. Invece lo fa l'Arabia Saudita, con la quale uno stato come l'Italia, ma tanti altri, hanno dei rapporti commerciali, e quindi si può lasciar passare, dai, vai, fai, no? Che sono 200 cittadini etiopi, no? Ma anche se, ripeto, o ribadisco, anche se avessero commesso, che ne so, veramente dei crimini o dei reati a seconda della legge dell'Arabia Saudita, siamo contro il carcere, manco a dirlo, no? Che siamo contro la pena di morte. Poi, soprattutto in un paese come l'Arabia Saudita, dove se mi dovesse lasciar portare dai pregiudizi, direi non credo che nemmeno i processi legali siano del tutto, no? Come dire, all'altezza degli standard che di nuovo i nostri paesi occidentali se ne vantano. Però va bene così, così va il mondo. Noi ovviamente apriamo i microfoni come è da fare, perché no, non resta altro. Continuiamo con un po' di musica, ancora suggerimenti di un compagno automatico, no, che ci propone musica per andare avanti. Sono passati 11 minuti delle 11 del mattino di questo 14 maggio, e quando torneremo dalla musica proveremo a parlare della Global Summit Flotilla, aggiornare la situazione come facciamo da tempo, da quando è salpata quest'ultima, e vedremo come va. Voi ovviamente restate liberi e libere sull'87.9 di Radio Onda Rossa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Buon die de Boubacar Traoré, alcune selezioni del compagno automatico. Ora vi spiegherò perché forse non riusciamo a realizzare la comunicazione telefonica che avevamo pensato sulla Global Summit Flotilla. Nel frattempo, comunque, per farvi compagnia, adesso vi ricordiamo alcune cose che succederanno tra alcuni giorni.
1: A volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.

e facciamo tipo e tibidibidum bam bam bam. Se faccio questa merda di notte lo sai che la faccio più forte. Invitaci a tuo party del cazzo. Si tra-

Sì, si torna ancora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 11:24 minuti. Prima avevo detto all'inizio, no, che non avrei promesso alcune cose perché forse non ce la facevamo. Abbiamo fatto almeno finora la telefonata di ciò che non avevo promesso o anticipato, e invece ciò che sì ho anticipato lo vedo in difficoltà. Perché? Perché ha a che fare con la Global Sud Flotilla, cioè persone che stanno in alto mare, no? Ora il nostro contatto, quello che volevamo chiamare in terra, ma con cellulare scarico, diverse problematiche, cioè non è che stanno a fare, no, la passeggiata col cane, cioè sono persone che stanno andando in alto mare, rischiando, come già abbiamo visto, il sequestro di persone, l'attacco delle forze militari navali dello Stato sionista di Israele. Quindi non è mai semplice, facile riuscire ad avere a fare un collegamento telefonico. Ci proveremo ancora, però dico tutto questo per spiegare il perché, no? Forse quello che ho detto all'inizio di questo spazio redazionale non lo ascolterete in diretta, perché ha a che fare con questa situazione che comunque voi credo conoscete e siete al tanto, no? Siete al corrente di cosa si tratta la Global Flotilla, non solo in quanto a missione umanitaria, politica, ma anche in quanto a ciò che implica, ciò che significa veramente andare in alto mare e soprattutto andare verso le coste de Gaza, no? Sotto occupazione israeliana. Per questo, semplicemente per spiegare che non sarà così facile. Comunque vi dicevo che vi avrei parlato, perché un tempo, un momento, un attimo lo avrei trovato per parlare di ciò che succederà tra il 22 e il 24 maggio, cioè sto parlando dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato, un compagno automatico ci proponeva bene perché ci capiamo, una traccia di Young Paninaru, e ora io vi proporrò un'altra. Perché? Perché giustamente Young Paninaru è uno degli artisti che ci sarà per esempio il 22 maggio, ok, per festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa, il mezzo secolo meno uno di vita di Radio Onda Rossa, un segnale che disturba, un segnale che dal 1977 piace di rompere tutte le bolle possibili, e così continuerà a fare per altri 49-50 anni, perché no, mentre la radio esista come mezzo tecnico di comunicazione nelle sue diverse forme, Radio Onda Rossa ci sarà. E quando non ci sarà più la radio, penso che troverà una forma sicuramente di esistere ancora. Quindi il venerdì 22 maggio si apre, diciamo, la festa, sarà la serata musicale, la serata culturale, la serata dei concerti al CSU Ex Nia, via Prenestina 173, con tantissimi artisti di tutti i tipi, per esempio Fuxia, Young Paninaru che abbiamo ascoltato, Samarcanda, War, BDC, Cerny, Ola a.k.a. Etica e Carenza 503. Ovviamente non mancherà, come di solito per iniziare quella serata presto e poter continuarla fino a tardi, la cucina e l'angolo mojito. Questo scontatissimo, come sempre, come ogni anno, almeno degli ultimi, si potrà arrivare presto, ora di cena, si fa la cena, si mangia qualcosa in quel bello spazio del CSU Ex Nia, poi botto una marea di concerti e l'angolo mojito da una certa aperto per, come dire, per lubrificare la gola, no? A base di mojito pestato per i nostri e le nostre e i nostri compagni che ci saranno là, che ci saremo là a fare le vostre delizie. Questo è il venerdì 22 maggio, quindi al CSU Ex Nia, via Prenestina 173, e lo dico un'altra volta, ripeto l'elenco degli artisti perché sono tanti, ma ne vale la pena, ovviamente, anche perché forse ascoltando giustamente il nome degli artisti qualcuno dice: ma sai che non ne ho idea chi sono, o questo non ne ho idea, o questo non ho, questo non, veramente mi sfugge, sì conosco a quest'altro no, e quindi che ne so, io vi dico i nomi, l'elenco, cosa vi potete aspettare per quel venerdì 22 maggio, e si fa ovviamente una ricerca, si cercano i video sulle diverse piattaforme, si

ascolta un pochino e si arriva a quella serata un pochino più preparato, no? Per poter cantare, zompettare, ballare con la proposta artistica dei diversi musicisti che, come dicevo, saranno Fucsia, Jun Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Cerny, Ola aka Etica e Carenza 503. Ma questo non è tutto. Ci prenderemo un giorno di riposo perché i 49 anni si fanno sentire comunque, però il 24 dopo il sabato che ve lo lasciamo a voi, vedete se volete riposare, se volete andare da qualche altro evento che ci sarà quel fine settimana o meno, però il 24 si torna, diciamo, a festeggiare sempre nella questione un pochino più intima, come ci piace, più di comunità, per vederci veramente alle facce, parlare un pochino, scambiare dei pareri, non tanto nell'ambiente, nel marco di una festa con concerti, musica, eccetera, eccetera. Il 24 ci vediamo qua, come sempre, a San Lorenzo, sotto la radio, a Via dei Volsci 56, perché dalle 13 ci sarà il pranzo sociale, sotto la radio ovviamente ci saranno canti con Gramigna, con il laboratorio di canti popolari, no? Diciamo, e di lotta e protesta a cura di Gramigna, una bellissima esperienza, una bellissima proposta radiofonica a partire da questo anno di Radio Onda Rossa, con letture dalla Palestina e con il DJ set della nostra compagna La Cicala. Questa è la proposta per la domenica 24 maggio, quando alzeremo non i calici ma i bicchierini di plastica, speriamo ancora meglio, come di solito Radio Onda Rossa fa, compostabili, ma alzeremo i nostri bicchierini compostabili per festeggiare, per brindare ai 49 anni di Radio Onda Rossa, augurandoci altri 49 ancora almeno. Poi vi ricordo, visto che siamo nel momento di dirvi, di raccontarvi, di ricordarvi, perché questo lo dovevate sapere, non ve lo dovevate nemmeno dimenticare, ma io ve lo ricordo perché forse vi sfugge. In agenda, si scrive subito, ora, venerdì, si segnala, venerdì 22 maggio, Cesso Ex Nia, 49 anni di Radio Onda Rossa, e poi nella domenica, pure 24, ve lo segnalate, il pranzo sociale a partire dalle 13 qua a Via dei Volsci. Però, dicevo, vi volevo ricordare un'altra cosa che ha a che fare con la possibilità che Radio Onda Rossa continui a campare anno dopo anno e continui a festeggiare anno dopo anno sempre un nuovo anniversario, che è il radioabbonamento 2026. Giustamente, quel radioabbonamento che parla di una radio che dal 1977 rompe le bolle, ok? E quindi è importantissimo che voi collaborate con questo radioabbonamento, che, come vi dico da tempo, ci permetterà giustamente di arrivare ai 50 anni di Radio Onda Rossa. Quindi il radioabbonamento lo trovate nel www.ondarossa.info. Mi riferisco al vanerino, il vanerino che poi vi indirizzerà e così via, per vedere e sapere come giustamente cacciare i morlachi, i soldi, gli spicci, cioè metaforicamente parlando, per ripeto, fare la collaborazione come parte della comunità di Radio Onda Rossa che siete all'ascolto ogni giorno, quando chiamate allo 06 49 17 50, quando venite ai diversi eventi che Radio Onda Rossa propone, come dico, per fare comunità, per creare comunità, per sostenere la comunità. Anche abbiamo bisogno dei soldini, perché giustamente senza padroni e senza padrini abbiamo bisogno di tutta la comunità, no? Un po' di collaborazione. E quindi così la cosa per il radioabbonamento 2026, che abbiamo lanciato ormai da un tempo, qualche mesetto. C'è il bannerino nel www.ondarossa.info, quindi vi chiedo amabilmente, visitate il sito della radio, cliccate sul bannerino, vedete come collaborare e siate partecipi perché questo è nella prospettiva futura, veramente siate partecipi dei 50 anni di Radio Onda Rossa, iniziando così, no? Cominciando con il collaborare, con il far parte del radio abbonamento 2026. Tutto questo ve lo dovevo dire. Detto ciò, si va avanti con un po' di musica. In questo caso, come dicevo, abbiamo sentito, un compagno automatico ci propone diversi artisti che faranno parte del 22 maggio, della serata del 22 maggio per i 49 anni di Radio Onda Rossa, e in questo caso io vi proporrò a Samarcanda, in questo caso un featuring con Drugo, che ci propongono I Fiori del Male.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: Radio Onda Rossa. Perché Onda Rossa è di chi se la sente?
2: Radio Onda Rossa non può che essere interna e attraversata dalle vicende del movimento, perché fra l'altro è il movimento che la fa vivere.
1: Perché Onda Rossa è di chi se la sente?
3: Volevo fare un appello alle strutture di movimento, insomma, siano questi centri sociali o altro.

0: Visita il sito www.darossa.info.
1: Un grazie alla storia dell'autonomia operaia di questa città, senza la quale noi non saremmo mai potuti esistere. E quindi a Radio Onda Rossa.

0: Si torna in diretta sull'87.9 di Onda Rossa quando mancano 20 minuti per le 12 per il mezzogiorno di questo giovedì 14 maggio e finalmente ci siamo riusciti. Dicevo, non è facile, no, quando le persone sono in alto mare per portare avanti una missione umanitaria, politica, che ha a che fare con andare verso le coste e le acque e la terra di Gaza, no, occupata dalla entità sionista di Israele. Nonostante ciò siamo riusciti a stabilire una comunicazione telefonica con Alessandro Mantovani, parte della Global Sumud Flotilla. Alessandro, ci sei dall'altra parte, mi senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Allora, per quello che so, per quello che mi hai detto, sapevo, siete nelle acque turche, cioè tra qualche ora dovreste salpare di nuovo, vero?
1: Sì, adesso dovremmo partire a brevissimo. Era fissata alle 13, che sono le 12 in Italia, la partenza. Adesso qualche ora in più io credo che ci vorrà. Le barche sono tante, sarà una partenza lenta come sono sempre queste cose. Sono 54 barche, meno di quelle che sarebbero se 22 non fossero state abbordate a ovest di Creta la notte tra il 29 e il 30 aprile, ma più delle 42 che sono state invece fermate ai limiti delle acque territoriali della striscia di Gaza il 1 ottobre scorso nella prima grande Global Sumud Flotilla. Andremo, a quanto hanno deciso i capitani, dritti per sud-est verso Gaza. Naturalmente nessuno sa che cosa aspettarsi. È possibile anche che l'intercettazione avvenga molto presto, cioè a una distanza considerevole da Gaza. Ora, in teoria la navigazione da fare è poco più di 400 miglia, vuol dire 4 giorni di navigazione almeno alla velocità a cui vanno le barche a vela. Naturalmente può succedere anche tutto molto prima. Diciamo che se sono stati capaci di arrivare al centro del Mediterraneo è probabile che verranno un po' più avanti anche in questo caso.
0: Certo, sì, da parte dall'entità sionista non è che uno si stupisce di ciò che può succedere, perché sono veramente disposti a tutto. Cioè, chiedo una questione, chiamiamola tecnica, le condizioni climatologiche, perché questo è pure importante rispetto all'Israele. Sappiamo che non si sa cosa uno si può aspettare, ma almeno per sapere come sarà questo tragitto che tu dicevi di 400.000, cosa si aspetta di fronte alla questione climatologica, che è molto importante considerando, come dicevi, ovviamente l'imbarcazione a vela.
1: Beh, diciamo che non siamo fortunatissimi dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. C'è vento abbastanza forte, c'è vento dai quadranti occidentali, che quindi dovremmo avere al traverso, vento che farà onda che sarà fastidiosa, perché l'onda al traverso ovviamente è fastidiosa, quindi ci sarà anche chi sta male a bordo. Questo è abbastanza inevitabile. Per il resto, adesso Israele può fare tutto. Israele ha superato un'altra linea rossa con l'intercettazione a ovest di Creta, ma Israele ha anche il problema che non esiste se non è sostenuto dall'Occidente, e non può fare proprio tutto, perché se pensasse di ucciderci tutti l'avrebbe già fatto. Quindi questa è una missione che si svolge su questo filo qui. Naturalmente qui c'era gente sul molo che, dovendo andare chi su una barca e chi su un'altra, si salutavano dicendo ci vediamo in prigione, un po' scherzando e un po' no. Questa è una delle possibilità che ci sono, naturalmente, fermo restando che l'obiettivo di tutti è quello di arrivare a Gaza, che la missione è una missione umanitaria che porta aiuti, ma è una missione politica che serve a rompere l'assedio, almeno sul piano simbolico, l'assedio a Gaza, che serve a rompere, e parlo per il nostro e per altri paesi occidentali, il silenzio che c'è su Gaza da quando questo cessare il fuoco ha ridotto notevolmente i morti ammassati, ma non ha risolto uno solo dei seri problemi umanitari che ci sono a Gaza, al di là ovviamente di quelli al di là di quelli politici. Quindi la missione ha questo scopo qui, è una missione che ha cambiato anche colore guardando la maggior parte delle facce che abbiamo imbarcato adesso, sono in netta prevalenza le persone dal sud del mondo, dall'Asia, dall'Africa, dal Sud America, rispetto ai bianchi europei e occidentali. È una missione che è organizzata, la Global Sun Flotilla è ormai un'organizzazione mondiale, che non è mai esistita una cosa del genere, che ha deciso, anche annunciato nei giorni scorsi, di volersi costituire in movimento mondiale, e con un congresso che eleggerà degli organismi dirigenti, che invece adesso sono stati formati dalle varie componenti che si sono messe insieme l'anno scorso per fare la prima grossa missione marittima verso Gaza. Insomma, è un percorso, un processo politico, io credo molto interessante. Ovviamente c'è preoccupazione, ma io non penso proprio che Israele possa fare tutto quello che vuole.
0: Appunto, quindi nonostante la preoccupazione e nonostante, ripetiamo, non si sa cosa si può aspettare dall'Israele, diciamo, la morale si tiene alta, si scherza, no? Si potrebbe aspettare il peggio, però dico, la morale e la consapevolezza politica, come dici, soprattutto per questo che racconti, del fatto, la voglia e la decisione di organizzarsi sempre di forma migliore, di rendere questa flottiglia un movimento veramente globale. Quindi in quel senso, anche se uno si può aspettare il peggio o non si sa veramente cosa potrebbe essere il peggio da parte di Israele, la morale si tiene alta con la consapevolezza di ovviamente fare la cosa giusta.
1: Sì, qui l'altro ieri hanno fatto un'assemblea molto bella su una spiaggia privata che è stata messa a disposizione dalla delegazione turca, che naturalmente è molto forte e con tutte le contraddizioni dei rapporti che una parte di questo comitato turco della flottiglia ha con le istituzioni del loro paese. E questa assemblea era un'assemblea anche con delle discussioni anche pesanti e drammatiche su quello che ci si può aspettare, la valutazione dei rischi, le scelte relative alla navigazione, però si è svolta in un clima positivo, non voglio dire festoso, che forse sarebbe troppo, però in un clima buono, non c'era la pesantezza che tu potresti associare ai rischi che comunque si discutevano lì, ed è stata un'assemblea molto leale, diciamo così, perché questa organizzazione io l'ho visto più volte anche nella scorsa missione, pronta anche a prendersi le sue responsabilità quando le cose non vanno come dovrebbero andare. C'è stato un sincero riconoscimento del sostegno non abbastanza tempestivo che è stato dato agli attivisti che erano stati sequestrati durante gli abbordaggi della notte tra il 29 aprile e il 30 aprile.

0: a cui erano state consegnate dagli israeliani erano senza telefoni, erano senza vestiti, erano senza bagagli, cioè ed era necessario ed è stato necessario in pochissimo tempo approntare tutta una serie di rimedi per questa situazione qui, oltretutto dall'altra parte di Creta. Creta è un'isola molto grande rispetto a dove stavano le barche, diciamo così, superstiti, cioè quelle che non erano state intercettate. Io ho visto i responsabili dell'organizzazione chiedere apertamente scusa, chiedere scusa anche per le situazioni in cui le informazioni non sono state sempre condivise tutte. Insomma, ripeto, io credo che il processo politico sia molto interessante.
1: Io devo dire che rincuora e credo che sia molto positivo anche conoscere questo aspetto della flottiglia, cioè voglio dire, nonostante le difficoltà ovviamente e la serietà della situazione, ci racconti, come dici te, non si tratta di una questione di festa, però sì con la consapevolezza, questo riesci credo io a trasmettere e trovarsi d'accordo, no? E trovarsi d'accordo su cosa si sta facendo là e sapendo che ci sono delle difficoltà da affrontare, e vedo che la Global Summit Flotilla sta creando le forme sempre migliori per affrontare queste difficoltà. Questo veramente in quanto a un movimento che sta tendendo o pretendendo di essere globale è una cosa super positiva, credo io, soprattutto per affrontare una missione, ripeto, dove ci si può pensare anche che senza voler esagerare si può rischiare la vita, perché ripeto, dall'altra parte c'è un'entità che abbiamo visto cosa è disposta a fare, e quindi complimenti, buono sapere questo, come vi state confrontando, come è il processo assembleario ovviamente per capire come si porta avanti questo. Non so se c'è qualcosa da aggiungere che forse tu consideri importante da sapere.
0: Sì, c'è una cosa importante da aggiungere. Io ho visto, mi sono arrivati un elenco di manifestazioni che ci sono in Italia, non so altrettanto in questi giorni, anche l'anniversario della Nakba, cioè della cacciata dei palestinesi, certo, dai villaggi nel 1948. La missione non è fatta soltanto di chi sta in mare. Questa è una missione che funziona se c'è attenzione e mobilitazione anche da terra, altrimenti le barche in mare non fanno da sole, non fanno granché. E quindi l'invito a tutti è a tenere gli occhi su Gaza naturalmente, ma anche sulla flottiglia, perché insomma entriamo nel tratto di navigazione più pericoloso, dopo aver scoperto che erano pericolosi anche altri.
1: Certo, sì, infatti per questo dicevo che è veramente, credo, molto importante sapere queste cose che ci hai raccontato, per anche chi fa parte della flottiglia qua, no? In terra, nel continente, nei paesi, nella terraferma, essendo un supporto importantissimo, perché di quello si tratta senza dubbio. Alessandro, io come sempre ti ringrazio la disponibilità, nonostante le difficoltà tecniche, ovviamente logistiche, perché voi vi trovate a fare una cosa importantissima, faticosa e non facile per niente, quindi grazie di nuovo la disponibilità. Sai che i microfoni di Radio Onda Rossa restano sempre aperti e saremo sicuramente ancora in contatto.
0: Un caro saluto, grazie a voi, un caro saluto, un abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Onda Rossa.
1: Buon viaggio allora, buona ruta, ciao ciao.
0: Ciao.
1: Abbiamo parlato con Alessandro Mantovani, parte lui della Global Summit Flotilla. Interessante, ripeto, per questo glielo segnalavo, questa cosa che ci raccontava lui su forse la parte più, come dire, meno conosciuta, no? Più interna della Global Summit Flotilla, farci sapere come si decidono le cose, come sono questi spazi assembleari, che sicuramente non saranno facili, no? Come diceva lui e voleva chiarire, non si tratta di parlare di ambiente o assemblee festose, però sì, sicuramente con... Immagino, io interpreto, io provo a dare altre parole per comunicarvi, per spiegarvi a voi, no? Un po' come potrà essere, cioè chi ci ascolta sull'87.9 di Radio Onda Rossa, credo che in una misura o in altra, di una forma o l'altra, un po' di spazi collettivi, assembleari, no? Di decisione orizzontale collettiva ne sa qualcosa, cioè non devo essere io a spiegarlo, per carità, però dobbiamo considerare che forse sull'87.9 di Radio Onda Rossa nella città di Roma, ma anche nel mondo intero attraverso il www.ondarossa.info, ci ascoltano ancora delle persone che non sono così abituate, no? A queste esperienze. E dicevo, sicuramente non in un clima festoso, perché per carità, ci mancherebbe, no? Trovarsi di festa in una situazione così, dove veramente, senza voler esagerare, non si sa forse se si sta rischiando la vita di fronte a Israele. Però sì, con gioia, immagino io, interpreto io. Con la gioia di, nonostante le difficoltà, nonostante le differenze, sapere che si va verso lo stesso orizzonte, che si sta guardando, no? Verso lo stesso orizzonte. E verso di là si va insieme, confrontandosi, decidendo, sapendo, essendo consapevoli che siamo dalla parte giusta. Questo non c'è dubbio. E questo non ce lo può mettere in dubbio nessuno, nessuna, nessun. E immagino quella gioia, interpreto io quella gioia, no? Con lo faticoso, con lo difficile, con tutto ciò che ha, ripeto, uno spazio assembleario di decisione orizzontale, democratica, no? Spazi che, come ho sentito qualche volta da qualche compagno argentino, no? Parlando di un progetto in particolare, ma può applicare a tanti progetti. La cosa bellissima di questi progetti che sono così, dove possiamo decidere tutti, è giustamente quella. La cosa bellissima è che tutti possiamo dire la nostra. La cosa un po' brutta, difficile, faticosa è che tutti possiamo dire la nostra, ma di contraddizione siamo fatti. La questione, di forma individuale, singolarmente ma anche collettivamente, è vedere come superare e come affrontare queste contraddizioni. Quindi per questo consideravo interessantissimo conoscere o che Alessandro ci raccontasse di cosa si tratta, come si sta portando avanti o come si portano avanti diversi spazi assembleari decisionali della Global Summit Flotilla, che poi ha la consapevolezza e ha preso la decisione di darsi una forma per diventare veramente un movimento globale. Ci auguriamo quello, fatto dalle persone che veramente mettono il corpo, e per loro chapeau, per andare in alto mare, e poi per le persone che ovviamente fanno di supporto, per tutta la comunità che fa di supporto nella terraferma, diciamo. Di quello si tratta, no? Non vedo un'altra alternativa di fronte a un nemico brutale, crudele, spietato come lo Stato sionista di Israele, un progetto imperialista, razzista, colonialista. Non c'è altro, diciamo, almeno per noi, per le persone, tra virgolette, per me, passatemi il termine, so che non piace, normali, no? Dico normali, persone che campano, che provano a portare la propria vita, appunto, risolvendo le proprie contraddizioni, confrontandosi di forma democratica con l'alterità, no? Rispettando anche l'alterità, a quello mi riferisco, se mi passate il termine, no? Di normali, cioè queste sono delle persone veramente avidi di potere, di soldi, di morte, di distruzione, propongono solo quello basicamente, e di fronte, dicevo, a un'entità come quella sionista non resta altro che questo, che fare sempre di più comunità, no? Unirsi, capire che l'orizzonte è lo stesso, che nonostante le differenze o che nelle differenze comunque ci dobbiamo mettere d'accordo, ok? E con la gioia di sapere che siamo dalla parte giusta, questo senza dubbio. Continuiamo un po' questo spazio redazionale, perché stiamo arrivando proprio a mezzogiorno, stiamo per dividere in due questo giovedì, spartire a metà la giornata di questo giovedì 14 maggio, e ancora ne dobbiamo parlare a modo locale della città di Roma, come pure ho anticipato, rispetto alla mobilità e il trasporto pubblico, i problemi che questo comporta, la mancanza, dico, no, di trasporto pubblico o il mal funzionamento del trasporto pubblico per, appunto, la città di Roma e milioni di persone che vivono in questa città. Vediamo cosa ci propone un compagno automatico nelle sue cose, e io già ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa. Vediamo. Partiamo forti. Partiamo forti, se parte così, con la rabbia nel cuore. Black Flag. E con queste parole, direttamente dal vivo, con l'energia che solo la musica dal vivo ci può dare. Restate sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Ora sì che abbiamo passato di 3 minuti il mezzogiorno di questo giovedì 14 maggio, si torna in diretta sui microfoni di Radio Onda Rossa per parlare di una cosa che abbiamo anticipato all'inizio di questo spazio relazionale e che ha a che fare con il trasporto pubblico di Roma e la vita di tante comunità di Roma, dico di tanti quartieri, perché per chi non vive a Roma, ve lo ricordo, ve lo dico un'altra volta o lo ascoltate per prima volta, diciamo è chiuso per ora e così resterà, sembra, il trenino giallo, no? Quello che collega o collegava Termini con Centocelle. C'è stato un incidente, poi c'è stata una decisione politica di dire: sai che i soldi che ci sono da mettere per risistemare recuperare il funzionamento, il normale, il corretto funzionamento di questo trenino, non li mettiamo perché non ne vale la pena. Nel frattempo o nel mezzo restano le comunità senza un mezzo di trasporto importantissimo, una città dove non è che giova dei mezzi di trasporto che funzionano bene, di una rete, dico, dei mezzi di trasporto che funzionano così bene. Quindi ci sarà una manifestazione oggi, giovedì, e noi per parlare di questa manifestazione, un po' della situazione e di ciò che ha comportato la chiusura del trenino giallo, siamo in comunicazione telefonica con Giuseppe dell'associazione 30 Formiche. Giuseppe, ci sei dall'altra parte, vero?
1: Sì, ci sono. Ciao.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità. Un po' vorrei chiederti, prima di metterci proprio nell'argomento della manifestazione, no? Giustamente il parlare o raccontarci, come dicevo io, per chi non ci ascolta da Roma, l'importanza di questo trenino, del trenino giallo, e questa cosa che dicevo io, si parte da un incidente, poi c'è una decisione politica, nel mezzo si lascia veramente a un quadrante, buona parte di un quadrante intero della città di Roma, senza una forma di collegamento che era fondamentale.
1: Sì, esattamente. Infatti la cosa che fa più indignare è proprio aver sottovalutato l'importanza di questo mezzo. È un trenino che gira sulla via Casilina praticamente da 100 anni ed è stato sempre un punto di riferimento per tutto il quadrante est, partendo da Pigneto, Torpignattara, Centocelle, ed era un mezzo che avvicinava le periferie al centro semplicemente, in maniera abbastanza veloce, passava di frequente ed è rappresentato per tantissime persone, questo probabilmente la politica non lo sa, ha rappresentato per tantissime persone un'opportunità anche lavorativa, cioè vivere a Centocelle, poter lavorare al centro raggiungendolo in 10, 15, 20 minuti anche, però con un'affidabilità che i mezzi romani solitamente non garantiscono, era comunque un'opportunità. Se noi vediamo la mappa di Roma, vediamo che la parte est è quella che si è sviluppata di più verso la periferia e non credo che sia un caso che la parte est si sia sviluppata negli ultimi 100 anni attorno a questo trenino. Quindi l'impatto socio-economico, ma anche culturale, della soppressione sarà devastante, e quello che indigna di più è che per l'appunto questa soppressione è avvenuta con una leggerezza che non comprendiamo fino in fondo. La questione, come è stata raccontata dalla politica, è che il trenino comunque viveva delle problematiche legate all'accessibilità, legate alla sicurezza, e che quindi era stato dichiarato, come dire, mezzo insicuro già da 6 anni, se non sbaglio, e comunque continuava a girare grazie a delle proroghe che l'assessorato e l'ATAC continuavano a mettere in campo, proprio perché appunto non si poteva farne a meno. Adesso a quanto pare c'è stato un incidente e per ripristinare la linea bisogna mettere in campo delle misure di sicurezza che hanno un costo. Quindi, visto e considerato che c'è già un progetto che prevede di sostituire quella linea con un tram che poi allungherà la tratta fino a Tor Vergata, si è pensato bene di sospenderlo finché poi non inizino questi nuovi lavori, poi non finiscono. Cioè, il terrore di tutte quante gli abitanti di quel quadrante è che saremo senza questo mezzo per quanti anni? 4, 5, 6, non si sa. E le soluzioni alternative messe in campo sono ridicole e non sono figlie di interlocuzioni con i comitati di quartiere, con gli abitanti, cittadini e cittadine. Questo è alquanto, come dire, è per questo che scendiamo in piazza, non oggi, domenica.
0: Sì, sì, infatti, hai ragione, stavo rivedendo tutto la domenica, 17 maggio sarà la...
1: Sì. Domenica sì, scendiamo in piazza e facciamo questo corteo che percorre una parte del tragitto del trenino, quindi partiremo da Largo Perestrello, poi a Tor Pignattara, giriamo verso il centro, faremo tutta la Casilina fino all'isola pedonale del Pigneto e cercando di smuovere un po' di coscienza, almeno quantomeno far comprendere che qualsiasi decisione sulla viabilità di quel quadrante lì deve contemplare un coinvolgimento delle comunità che ci vivono, dei comitati di quartieri, delle associazioni, perché ad oggi è diventato invivibile. Ci sono alle fermate del 105, che dovrebbe in qualche modo sostituire il trenino, si vedono delle scene apocalittiche, perché sono sempre strapieni e comunque sono mezzi che vanno su gomma e quindi sono soggetti a limitare la propria tragitto nel traffico in vari punti sulla Casilina. Quindi sicuramente implementare il 105 comunque degli autobus su ruota che fanno quello stesso tragitto del trenino non è una soluzione per il quadrante, soprattutto relativo a Pigneto, Tor Pignattara e Centocelle, diciamo la parte più vicina alla Casilina,
0: che poi, se non sbaglio, a partire giustamente da uno scambio, diciamo, di lettere pubblico, comunicate pubblici tra i diversi comitati di quartiere, la comunità organizzata e l'assessore alla mobilità, è stato quest'ultimo a alla fine riconoscere che le alternative proposte o le misure alternative per sostituire il trenino non sono sufficienti, non sono abbastanza sufficienti, perché certo, come dici te, il trasporto su gomma ovviamente deve rispettare le logiche del traffico, di altre regole e si creano queste situazioni, quindi nemmeno le proposte o le idee alternative hanno funzionato, ma questo è riconosciuto, ripeto, per quello che ho potuto leggere, da parte dell'assessore alla mobilità.
1: Sì, esattamente, nel senso che la cosa che fa più scandalo è proprio questo, cioè si sopprime un mezzo così importante per centinaia di migliaia di persone, non mi sembra di esagerare, comunque molte migliaia di persone, e non si hanno già in campo delle soluzioni reali, ben studiate. Non si è sostituito il mezzo ad oggi, sono due mesi, è dal 4 marzo, quindi sono oltre due mesi che il trenino è stato soppresso e non sono state ancora messe in campo delle soluzioni decenti, alternative. La cosa peggiore è che proprio ieri è uscito un comunicato in cui ci sono state pensate delle nuove linee, non si è ben capito come e quando, ma continuano a prendere decisioni senza interloquire con la popolazione. Cioè, noi abbiamo intercettato questo disagio come associazione e ci siamo resi conto che è una cosa sentitissima, perché è molto trasversale, la viabilità riguarda tutte e tutti, è una cosa sentitissima e c'è appunto questa rabbia per non essere ascoltati o per non avere in nessun modo delle interlocuzioni costruttive sul tema con l'assessorato. Quindi abbiamo creato questa rete di cittadini, abitanti, realtà, associazioni, comitati di quartiere, per provare a sederci nei tavoli tecnici dell'assessorato in modo da con due obiettivi principalmente. Il primo è quello appunto di trovare delle soluzioni che siano reali, che possano impattare realmente sul quadrante. Il secondo è quello di monitorare in qualche modo i lavori che prima o poi partiranno, ma che, come sappiamo, a Roma potrebbero avere dei tempi biblici. Quindi monitorare i lavori e cercare di attenzionare soprattutto le tempistiche e le decisioni. Anche su una proposta potrebbe essere quella di ripristinare la linea e intervenire sulla tratta per tratti, cioè nel senso intervenire, non chiudere totalmente tutta la tratta del trenino, ma farlo per zone, per tratti dove si svolgeranno i lavori, insomma. Quindi questa proposta non sappiamo se è stata presa in considerazione, però il nostro obiettivo è quello di farci sentire.
0: Certo. No, poi un'altra cosa che vedo, che sempre però è la stessa storia, sempre lo stesso ritornello qua in Italia, il fatto che nessuno si assume le responsabilità, cioè, perché è l'ennesimo esempio di come l'istituzione, chi sia, assessori alla mobilità, di chi dipende, dico particolarmente quel trenino, cioè fanno tutto per lasciarlo nella situazione alla quale si è arrivata, no, de condizioni che non erano quelle migliori, ma nemmeno per la sicurezza delle persone, e poi si dice, vedete, era così messo, non si può fare niente, cioè allora no, dobbiamo prendere sicurezza delle persone, ma se siete voi, no, viene uno a uno da dire, ma se siete stati voi a permettere questo di lasciare in queste condizioni il trenino,
1: esatto.
0: Cioè ora chi si prende le responsabilità? Certo, no, è l'assessore che c'era prima, e così si va all'infinito. Dico, per questo è molto, esatto, chiamiamola simpatica, per utilizzare un eufemismo, questa storia, perché rappresenta un po' questo che, no, sembrerebbe il ritornello di sempre in questo paese.
1: Sì, è frustrante perché poi il cittadino, l'abitante perde, cioè è quello che paga in ogni caso, sia se il trenino non è sicuro, sia se il trenino viene soppresso. Noi dobbiamo solo in qualche modo subire delle decisioni che però sono o a livello emergenziale oppure superficiali, ma sono delle decisioni di persone che probabilmente in quel quadrante non ci sono mai passate, o comunque non si rendono conto di quanto queste decisioni possono impattare sulla vita quotidiana di tante persone. E questo è molto molto frustrante, perché non avendo alcuna responsabilità il disagio ricade sempre solo su di noi. E questo è molto frustrante, nessuno si prende le proprie responsabilità e niente, c'è un malcontento diffuso che abbiamo intercettato e che vorremmo possa in qualche modo avere dei risvolti costruttivi per migliorare il prima possibile la situazione.
0: Quindi nell'immediato, come dicevamo, il corteo il 17 maggio, questa domenica 17 maggio, ma poi ho capito per quello che ci hai raccontato, lo scopo sarà organizzarsi sempre meglio a livello comunitario, con i comitati, con le organizzazioni, eccetera, per poter essere un attore che sia in grado di interloquire veramente e cercare, no, questo scambio con le autorità, perché altrimenti non si va da nessuna parte se non si prende in considerazione la comunità che usufruiva questo trenino.
1: Sì, viene da pensare che queste comunità che già comunque vivono in periferia, comunque vivono delle situazioni un po' di disagio, probabilmente non sono al centro delle attenzioni della politica. Però non vogliamo essere maliziosi e pensare che magari se fosse successa la stessa cosa ai Parioli l'approccio sarebbe stato diverso.
0: No, per carità.
1: Quello che stiamo facendo è questo: abbiamo costruito una rete che ogni giorno si cresce sempre di più, e abbiamo già istituito una specie di tavolo tecnico politico in cui ci sono rappresentanti dei comitati di quartiere coinvolti e alcuni tecnici, ingegneri, esperti di mobilità, e già si sono messi al lavoro per immaginare delle soluzioni alternative. Ecco. Già dalla prossima settimana, appunto, le due cose andranno di pari passo, cioè da una parte cerchiamo di dare visibilità a questo disagio, fare pressioni con mobilitazioni, proteste, eventi che comunque cercano appunto di dare visibilità alla questione, e contemporaneamente questo tavolo cercherà invece di portare all'assessorato delle soluzioni reali e soprattutto attenzionare anche la questione dei lavori, perché comunque adesso c'è la gara non è stata ancora assegnata e, come puoi immaginare, siamo preoccupati tantissimo per le tempistiche. Quindi il tavolo tecnico è già stato istituito e dobbiamo solo cercare di portarlo a un'interlocuzione costante e costruttiva con l'assessorato. Ovviamente noi come comunità colpita, diciamo che le risposte vaghe e poco convincenti della politica ci interessano poco. Se fosse per noi, la nostra richiesta sarebbe quella di far partire il trenino domani e fare in modo che qualcuno si prenda le responsabilità delle condizioni del trenino, così come è stato fatto negli ultimi 6 anni. E finché questo non succede, noi continueremo a farci sentire.
0: Quindi un'altra volta ti chiederei di ripeterci l'appuntamento per questa domenica 17.
1: Domenica 17 ci vediamo a Largo Perestrello alle 17 e poi, appena siamo in numero sufficiente, partiremo per il corteo che appunto attraverserà parte della Casilina, quindi da Tor Pignattara al Pigneto, e nel tragitto ci saranno anche momenti performativi e anche un po' romantici, perché poi il trenino per questo quadrante qui ha anche un un valore storico e un valore affettivo non indifferente, su cui stiamo cercando di lavorare anche, cioè, stiamo collaborando con l'Ecomuseo Casilino, che tiene molto a cuore la questione legata alla memoria storica del Trentino e quello che ha rappresentato come elemento identitario di una comunità.
0: Giuseppe, grazie per la disponibilità, sai che restano aperti i microfoni di Radio Onda Rossa e seguiremo sicuramente questa vicenda, aspettandoci la riapertura, cosa che si può vedere difficile, almeno di fronte all'atteggiamento delle autorità, però ovviamente l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona, quindi grazie davvero, microfoni
1: grazie
0: sempre aperti.
1: Voi, grazie mille.
0: Buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao ciao, grazie.
0: Abbiamo parlato con Giuseppe dell'associazione 30 Formiche, parte lui ovviamente della comunità che ha visto la vita travolta, no? Che ha visto la sua vita, dico travolta, prodotto della chiusura di questo.

0: Alessandro Mantovani, inviato giornalista del Fatto Quotidiano. Con lui abbiamo parlato con Thomas per la situazione dei 200 cittadini etiopi condannati a morti in Arabia Saudita, con la manifestazione, no? Con il sit-in, diciamo, manifestazione che si stava svolgendo dalle 10 alle 12 di fronte all'ambasciata dell'Arabia Saudita, e con un altro flash mob manifestazione di fronte all'ambasciata dell'Etiopia dalle 14 alle 16. E poi finalmente abbiamo parlato con Giuseppe dell'associazione 30 Formiche rispetto alla situazione del trenino giallo chiuso, no, per un incidente, per le condizioni che le stesse istituzioni che hanno chiuso il trenino hanno creato, e lasciando a buona parte del quadrante est di Roma senza una forma di comunicazione, di collegamento diretto e veloce. Forse non tanto veloce, lo devo ammettere, perché anche io l'ho preso ovviamente quel trenino, non è che era così veloce, però era diretto, no? E questo di sicuro, con la periferia est e Termini, no? Queste cose che abbiamo trattato, questi argomenti, dico che abbiamo trattato, tutti questi interventi telefonici che abbiamo avuto oggi, che vi abbiamo proposto, li troverete sicuramente nel trascorso della giornata. Abbiate pazienza, abbiate pazienza, le troverete nel www.ondarosa.info per condividerli, ascoltarli, riascoltarli, eccetera eccetera. Un'altra volta lo devo dire, lo devo sempre ricordare, vi devo martellare su questa cosa, che il www.ondarosa.info è il sito di riferimento dove troverete il banner per il radio abbonamento 2026, che è molto importante, e con questo chiuderò, e su questo dico continuerò a insistere, ok? Quindi ricordatelo sempre, lo trovate là il bannerino, fate clic sul bannerino, e poi ovviamente il collegamento vi dirà come poter collaborare economicamente, come far parte del radio abbonamento 2026 di Radio Onda Rossa, che come dicevo ci permetterà arrivare ai 50 anni di Radio Onda Rossa, così lo dobbiamo vedere, e per questo è così importante. Certo, non ci dobbiamo anticipare alle cose, prima vanno festeggiati i 49 anni, certo di sì, e così lo faremo il venerdì 22 maggio al CSU Ex Nia, con Fucsia, con Jun Paninaro, con Samarcanda, con War, con BDC, con Cerny, con Ola aka Etica e con Carenza 503, in una serata che avrà pure la cucina per fare la cena, con l'angolo Mojito eccetera, e festeggeremo pure i 49 anni di Radio Onda Rossa la domenica 24 maggio, come corrisponde, come deve essere, qui a San Lorenzo, a via dei Voci 50, con il pranzo sociale, con il laboratorio dei canti popolari, con le letture dalla Palestina e con il DJ set della Cicala. Però, nonostante ancora ci manca festeggiare i 49 anni con queste proposte che vi ho poc'anzi detto, appena detto, stiamo pensando ai 50 anni, si va avanti, perché? Perché l'utopia sta là, avanti, e noi andiamo verso di lei, no? L'utopia di un mondo migliore, più giusto, equo, solidale, ok? Perché no comunista? Diciamolo, sì. Utilizziamo le parole che vanno utilizzate, perché? Perché le parole sono importanti, e quindi verso quell'utopia più solidale, internazionalista, democratica, ma anche comunista, perché no, diciamolo, noi andiamo verso di là. In quell'andare verso il futuro è importante ricordare che partecipare, far parte del radio abbonamento 2026, appunto, ci permetterà, ci aiuterà ad arrivare ai 50 anni di Radio Onda Rossa. Questo è l'obiettivo, quello vi volevo dire. Allora, questa voce, quando mancano un pochino più di 20 minuti per l'una, vi saluterà a tra pochissimo, ma veramente a tra pochissimo, non vi annoierò di più. Vi ricordo alcune cose, per esempio vi ricordo il palinsesto ovviamente di Radio Onda Rossa, come deve essere per questa giornata di giovedì. Vedremo, io credo di no a questo punto, sempre c'è l'incertezza come parte della vita, no? E dobbiamo saper pure affrontarla, ma mi pare che la replica d'impatto non ci sarà, ok? Non si sa mai. Non si, se parte no? E sarà appunto un impatto. Però mi sa di no. Quindi quello che voi vi dovete aspettare nel palinsesto, nella continuità del palinsesto di Radio Rosa, è a partire dalle 14 tutta scena cinema, a partire dalle 16 oggi cos'è? Oggi è, dicevamo, 14 maggio. Ai, ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare: quando uno non è sicuro dell'informazione, meglio non darla. Però vi ricordo che quando ci sarà sarà una nuova proposta di Radio Onda Rosa che si chiama Le Nuove Mani sulla Città, dell'Osservatorio Urbano Permanente, no? E questo quando c'è, chi non c'è, e chi è stato e chi è stato non è. Questo lo sappiamo, già ce l'ha detto qualcuno che poi un po' si è sbandato. Però questo non importa, questo per dire che se capita, capita, e se no, no. Però alle 16 Le Nuove Mani sulla Città, poi alle 18 Uchalen, la rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, alle 19 un'altra proposta che c'è qua nel palinsesto di Radio Onda Rosa. Stiamo parlando di Kilame Azadi, Il Canto della Libertà, rispetto alla comunità, alla popolazione, il progetto curdo. Alle 20 di oggi Tabula Rasa, alle 21.45 in Noctibus Panis e alle 23 Apostasia. Questo un po' il palinsesto di Radio Onda Rosa per questo giovedì 14 maggio. Abbiamo, credo, sì, detto tutto, non resta altro. Quindi avendo ricordato, sì, come dicevamo, il compleanno di Radio Onda Rosa per i 49 anni, che si terrà tra il 22 e il 24 maggio, quindi tra qualche settimana, credo che ora sì non resta altro da dire. Ringraziare ovviamente a voi la compagnia, la pazienza. Ricordare che sempre c'è lo 06 49 17 50 disponibile come da 49 anni per comunicarsi con noi, e ricordare sempre il www.ondarosa.info, soprattutto perché, dicevo, con il passo della giornata, con il trascorso della giornata, voi troverete ovviamente tutti gli interventi telefonici che vi abbiamo proposto per questo spazio redazionale. Quindi sinceramente grazie a tutti voi per la compagnia. Un saluto, come sempre, particolare per chi si vede privato della propria libertà personale e ci ha ascoltato. Speriamo di essere stata una grata compagnia per chi si trova in quella situazione. Quindi per il resto di voi e per tutti voi che ci avete ascoltato, ovviamente questa voce vi augura una buona giornata, buona lotta, qualsiasi essa sia, sarà alla prossima. Nel frattempo voi ovviamente restate all'ascolto dell'87.9 di Radio Onda Rosa, un segnale che disturba.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

0: Radio Anderusso.
1: La voce
2: della cultura antagonista.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa, i lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Andalusia.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Omar Rashid, regista del documentario Generazione Fumetto, al cinema come uscita evento dall'11 al 13 maggio 2026, ben trovato.
1: Grazie, grazie mille.

0: pseudo capitoli, nel senso che ognuno di loro cerca di affrontare il tema attraverso la propria esperienza personale, mentre tutti i commentatori, tutte le altre voci parlano proprio del medium. E quindi tipo appunto c'è questa differenza anche visiva, perché i sette protagonisti rompono la quarta parete, parlano in macchina, mentre tutti gli altri è un'intervista un po' più tradizionale, quindi guardano l'intervistatore, intervallato da momenti che in lavorazione chiamavo off, cioè situazioni in cui li ho ripresi o in fiera a Luca Comics, che è partner del progetto, o in altri contesti che sono andato a creare o a inseguire, che siano dei firmacopie, oppure appunto creare, intendevo, ho chiesto a Giacomo e Zero Calcare di venire un giorno in una fumetteria e li ho ripresi lì dentro, e quindi questi momenti spezzano un po' la narrazione, che comunque è bella serrata.
1: Qual è il tuo rapporto con il fumetto?
0: È il linguaggio con cui sono cresciuto, che adoro. Penso che arrivi questo nel documentario, cioè la passione che mi muove, perché comunque non ho mai smesso di leggere fumetti, non mi sono mai vergognato di leggerli, magari tipo anch'io ero vittima di quei preconcetti secondo i quali era letteratura bassa o non letteratura, quindi avevo anche la sensazione di non essere acculturato leggendo solo fumetti, fino a che a un certo punto dici: ma no, ma come? È cultura. E quindi il mio rapporto è ottimo, quindi che continuo a leggerli e continuo a frequentare le fiere, e non credo che smetterò mai di leggerli.
1: Andrà anche oltre i 3 giorni dell'uscita evento?
0: Sì, i 3 giorni sono l'uscita evento, che in base a come va si spera appunto che abbia anche altre date, ma ci sono già ora sulla pagina Instagram Generazione Fumetto, o nella mia, sono pubblicate le sale dove è presente adesso, però abbiamo già delle date fuori da questi giorni, anche nel tutto il mese di maggio, per dire appunto ci sono delle date a Trieste il 20 maggio, in Toscana di nuovo il 28, quindi insomma girerà un po', anche perché insomma per natura stessa del tipo di progetto l'idea è quella comunque di portarlo a giro il più possibile a eventi, cioè quindi anche a creare proiezioni evento, e quindi dove si crea il contesto giusto magari fare anche appunto delle presentazioni con fumettisti locali e non, e cercare appunto di arrivare a più persone possibili.
1: Il documentario Generazione Fumetto al cinema dall'11 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Omar Rashid. Alla prossima!
0: Alla prossima, grazie mille!

0: Con Walter Bencini, regista del documentario Corpi Mutanti, al cinema da martedì 12 maggio 2026. Ben trovato.
1: Ciao Federico e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Corpi Mutanti è un documentario che rilegge la storia della prima metà del Novecento attraverso la lente del corpo, proprio concepito come spazio di potere, controllo e resistenza. Insomma, in questo film si parla di temi diversi, ma profondamente legati tra loro. Quindi virilità e omosessualità, femminilità e potere, guerra e bellezza, salute e malattia. Ci sono cinque danzatori e sei storici di fama internazionale che ci guidano in questo viaggio sensoriale tra sessualità, nazionalismo e consumismo, in cui vedremo molte analogie con il presente, ma anche delle zone d'ombra e delle prospettive dimenticate molto interessanti.
0: Come nasce?
1: Ha delle esigenze particolari, nel senso che oggi in Occidente il corpo è un tema centrale, quindi è discusso e ridefinito continuamente. Viviamo in un contesto in cui i nazionalismi sono in ascesa, in cui la società dei consumi è sempre più spinta. C'è una tecnocrazia pervasiva che condiziona sempre di più le nostre vite e i nostri corpi. E ogni volta che la società entra in crisi, riemerge sempre questa figura dell'uomo guerriero come modello di virilità. Non è un caso che anche nel contesto americano di Trump il movimento MAGA risponda a quello che considera una femminilizzazione delle masse, puntando sulla forza, il controllo e il dominio. E tutto questo mi ha suscitato delle riflessioni, delle domande, è da qui che poi nasce il progetto, cioè dalla necessità di capire la complessità del presente e del futuro attraverso però il passato storico e ideologico della prima metà del Novecento, perché è il periodo che ha inciso in maniera profonda sul corpo. È anche il secolo della seconda rivoluzione industriale, è il secolo delle masse e dei regimi totalitari in cui viene proprio concepita l'idea dell'uomo nuovo. E ho voluto rileggere questa storia attraverso appunto la lente del corpo, perché attraverso il corpo e la sua rappresentazione noi possiamo leggere la società, i suoi stili di vita, i valori, la morale, le ideologie, ma anche la moda, quindi l'idea di bellezza, il gusto di una generazione. E, insomma, emergono molte analogie con il presente, ma anche delle zone d'ombra e delle prospettive dimenticate molto interessanti. In fondo è un viaggio per capire chi siamo stati, ma anche chi stiamo diventando, ecco.
0: Hai fatto anche uso di materiale d'archivio? Raccontaci un po'.
1: Sì, non soltanto. Allora, abbiamo lavorato su un'estetica molto raffinata e di grande impatto emotivo, quindi dalla danza contemporanea agli effetti visivi applicati sia al materiale del repertorio che anche a quello pittorico, e poi una colonna sonora originale con atmosfere molto scure, dilatate, a volte anche oppressive, che possono ricordare un po' il genere Marzial Industrial. Insomma, l'intento è quello di far vivere allo spettatore il passato come se fosse il presente, quindi immergerlo in un'esperienza sensoriale e quasi fisica per fargli percepire quella sensazione di oppressione, di ingerenza tipica del periodo. Materiale del repertorio ce n'è tantissimo, e in questo caso abbiamo scelto di lavorare rielaborando il materiale in una chiave più creativa ed emotiva rispetto all'uso classico didascalico. Insomma, anche per esempio l'utilizzo di filmati di repertorio di fine 800, tipo quelli dei fratelli Lumière, che sono stati ricolorati e riportati anche in 4K, proprio per diminuire questa distanza anche che siamo abituati, no? Come si era abituati prima a vedere queste immagini lontanissime, proprio per riportarti al presente, insomma, quindi farti sentire un po' meno anche questo distacco, insomma.
0: Come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici che intervengono nel documentario?
1: Sono stati scelti anche dai libri che hanno scritto, dalle tematiche che hanno sviluppato, insomma, negli anni. Fanno parte un po' di tutta quella ricerca che ho fatto io all'inizio per lo sviluppo del progetto, in cui trovando dei libri interessanti di certe tematiche l'ho contattati per capire se erano disposti a partecipare a questo progetto.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: C'è una pagina web che è quella dei Corpi Mutanti.
0: Tipo di uscita sarà?
1: Si partirà dal 12 a Roma, poi 14 a Milano, il 20 a Padova, poi ci sarà Firenze, Torino, Genova, Napoli, insomma, via via, uscirà un po' in tutte le sale.
0: Il documentario Corpi Mutanti al cinema da martedì 12 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Walter Bencini. Alla prossima.
1: Grazie a tutti.

0: con Monica Naldi di Bars and Hippo, che distribuisce il documentario Yalla Parkour di Arib Dwighter al cinema da mercoledì 13 maggio 2026. Ben trovata!
1: Grazie, grazie mille Federico. È un bellissimo film, noi ce ne siamo innamorate subito. Ci è stato presentato da Francesca di DNA. DNA è una distribuzione per lo streaming e per le piattaforme, che però ogni tanto si innamorano anche loro di un film come accade a noi e decidono di cercare qualcuno che li aiuti per portarlo in sala. E hanno cercato noi e noi abbiamo subito accettato perché ci sembrava un film profondo, poetico, un film che parla di Gaza, magari in una maniera non immediatamente politica come altri, ma che comunque poi è ovviamente anche una maniera politica, sotto a un discorso però di un racconto personale molto bello. Arib Dwighter è una regista di origine palestinese, nata a Nablus, con la mamma però che aveva la famiglia a Gaza proprio, e dopo aver girato con la famiglia a vari paesi, alla fine da grande si è trasferita a Washington nel 2010 e poi è diventata regista. Questo è il suo primo lungometraggio e nasce da una vicenda ormai di diversi anni, per cui nel 2014, durante un attacco israeliano a Gaza, lei cerca notizie, si imbatte casualmente in un video di alcuni ragazzi che fanno parkour fra le rovine di Gaza. Questo punto, 2014, li contatta e diventa amica di questo Ahmed Matar, che è un giovanissimo atleta di parkour che fa i video del gruppo oltre a fare l'atleta, e insieme in pratica cominciano a scambiarsi video, cioè lui le manda i suoi video, poi lei dopo un po' di tempo troverà una truppa a Gaza che farà delle altre riprese più professionali per proseguire il film, mettono insieme le forze e fanno un video in cui lui racconta la vita a Gaza, le fa vedere Gaza con i suoi occhi e lei ritrova attraverso di lui le sue origini, le sue radici e la sua identità palestinese.
0: Il documentario è produzione 2024, che circuito azione ha avuto?
1: È andato in tanti festival importanti, anzitutto è stato presentato alla Berlinale e poi ha vinto un premio del pubblico al New York Doc Film Festival. È stato distribuito in Svezia, perché questa è una produzione svedese, dove ha avuto un'ottima ricezione. Non so in quali altri paesi europei sia già stato distribuito, però appunto in Italia mancava una distribuzione, quindi siamo arrivati noi.
0: Che sfida sarà?
1: Noi di solito lavoriamo su lungo periodo, cioè non cerchiamo di avere tante sale subito perché non ne abbiamo nemmeno le forze, non abbiamo una forza di promozione e di circuitazione dei film come una grande casa di distribuzione. Costruiamo dei tour con gli esercenti che conosciamo, i cinema che conosciamo, le sale che un po' ci assomigliano, perché come sai benissimo noi abbiamo anche tre sale a Milano, una è il Beltrade, due sono in realtà nei dintorni di Milano, e quindi siamo anche esercenti e conosciamo tanti colleghi che ci somigliano, cioè che sanno lavorare bene anche su dei piccoli film che però hanno dei temi importanti. E quindi adesso abbiamo già raccolto l'adesione di Bologna, il Galliera, a Firenze la Compagnia, a Brescia il Nuovo Eden e più avanti lo farà anche il Cinema Sociale. A Varese abbiamo Film Studio 90 e stiamo iniziando insomma a raccogliere le prime adesioni, ma pensiamo di andare avanti molto a lungo, anche dopo l'estate.
0: I riferimenti web per sapere le sale?
1: Abbiamo creato un sito per il film, Yalla Parkour, Yalla con la Y all'inizio e Parkour con OU e la K, il film, tutto attaccato, Yalla Parkour il film.it, dove si trova anche man mano il calendario delle sale con gli orari.
0: Il documentario Yalla Parkour di Arib Dwighter al cinema da mercoledì 13 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Monica Naldi di Bars and Hippo che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Grazie mille, alla prossima!

0: Con Gianluca Vassallo, regista del documentario The Launch, A Letter to America, al cinema da giovedì 14 maggio 2026, ben trovato.
1: Ben trovato a te Federico, grazie per avermi invitato. È un lavoro di attraversamento del significato profondo della parola democrazia. È un lavoro che in qualche modo ci interroga sull'ultima America che abbiamo conosciuto, prima che diventasse una sola cosa. Per tutti quanti noi l'America è stato un luogo sul quale poggiare ciascuno dal proprio punto di vista, in un certo senso le proprie aspirazioni. A me, per esempio, i riferimenti come Ginsberg, Burroughs, la musica di rifiuto dell'America, per un iperliberale Reagan e il resto della cultura liberale. Invece oggi, quando pensiamo all'America, è diventata una cosa sola. Io sono andato lì per girare un documentario sulle elezioni, ma mi sono provato alla fine a raccontare l'ultimo momento in cui l'America è stata ciò che abbiamo sempre pensato fosse.
0: Com'è nata l'idea di farne un documentario?
1: È molto interessante quello che è successo. Io nel 2016 ero negli Stati Uniti per fare un lavoro commerciale per un marchio di occhiali e attraversavo gli Stati Uniti proprio sulla Rust Belt. Mi sono fermato a Cutstown, un paesino minuscolo della Pennsylvania, a mangiare e entrando in questo diner sperduto, vedo entrare assieme a me, eravamo sotto le elezioni, un uomo con una felpa di Trump. Si siede, ordina un hamburger. Quando l'hamburger è stato pronto, una mano evidentemente messicana lo ha passato al cameriere e io ho guardato verso la finestrella che aprava la cucina dal banco del diner ed è stato impressionante vedere lo sguardo di questo ragazzo che aveva cucinato che guardava verso il suo cliente trampiano. Quest'uomo ha morso il panino con una tale gioia che io ho pensato: ma guardate, questo è un film, cioè questo è un atto di pacificazione inconsapevole. C'è un uomo che inghiotte ciò che il suo nemico ha impastato e cucinato per lui.
0: Come lo hai impostato? Com'è strutturato il film?
1: Il film ha due momenti differenti di pensiero. Noi siamo partiti per gli Stati Uniti con l'idea di realizzarlo in un modo, ma poi ci siamo resi conto che sarebbe diventato tutta un'altra cosa già dal terzo giorno. Per cui il vero lavoro è stato fatto al banco di montaggio quando abbiamo io e Giulio Tiberti lavorato su come costruire una sorta di film di scrittura partendo dai materiali della realtà per cercare di sospendere ogni giudizio verso chiunque, perché alla fine i due personaggi del mio film, quelli principali, Edoardo il cuoco messicano e Robert il trampiano di ferro, fanno parte della stessa classe sociale ed è questa secondo me la cosa veramente commovente. Cioè due figli del proletariato che guardano il mondo con occhi completamente differenti.
0: Che esperienza è stata per te?
1: Di grande formazione. Io amo dire una cosa che è vera, poi può sembrare un atteggiamento di posa, cioè per me i film non sono mai un modo di raccontare il mondo secondo il mio sguardo, ma sono un modo per educare il mio sguardo al mondo. Quindi io sono arrivato lì con lo sguardo candido, senza nessun pregiudizio, e quindi l'esperienza che mi ha avuto indietro è tutta chiusa nel film. Forse il film dice meglio delle mie parole che esperienza è stata.
0: Che tipo di distribuzione sarà?
1: Il film per la prima volta nella mia vita ha un distributore, è lo scrittoio di Milano che si occupa solo di cinema d'autore, però devo dire che già dalle prime battute inizia ad avere un grande interesse. Avremo due anteprime nazionali, una il 12 maggio a Bologna e una il 13 di maggio al Cinema Sacher di Roma e poi inizieremo con il vero lavoro del film. Dal 14 maggio saremo a Mantova, Genova, Milano, Torino, all'Aquila, Napoli, Ancona. Devo dire, sta avendo domanda, è una cosa sorprendente per il mio lavoro.
0: Diamo dei riferimenti web per saperne di più.
1: Tutte le informazioni si possono trovare sul sito thelaunch.it oppure alla pagina Instagram The Launch Movie. Trovate un sacco di cose, compreso un progetto collaterale che si chiama Lettere all'America, nel quale noi in questi giorni stiamo intervistando chiunque per strada, facendogli quattro domande. Cos'è l'America? Cos'è la democrazia? Chi è l'altro? Cosa mangi?
0: Il documentario The Launch, A Letter to America, al cinema da giovedì 14 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianluca Vassallo. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie.

0: solo nel momento in cui il presente dà accenni e avvizza al passato, è quasi un ordine cronologico, che è quello che è successo appunto in questi 3-4 anni, che è un trasloco, che è il punto dove comincia il documentario, e poi a seguire le prove con la band, il tour con Vasco Brondi per i 15 anni dell'album che produsse Giorgio delle luci della centrale elettrica. E insomma, ho seguito veramente quello che succedeva, ho raccolto materiale, l'ho tagliato, l'ho limato.
1: Cosa ti piaceva di questa personalità?
0: Questa attitudine sicuramente, e penso anche che siano sentimenti un po' comuni tra me e lui, anche se lui probabilmente ne ha in modo più amplificato ed è sicuramente anche una versione più mitologica, diciamo. E poi mi sono accorto fin da subito che funzionava a livello cinematografico e banalmente come personaggio, cioè nel senso il viso che ha, il modo che ha di parlare, e funziona anche come personaggio di musicista, sia in generale che nello specifico. E penso che raccontarlo attraverso il cinema fosse un buon modo di raccontarlo e di dargli anche il giusto merito o onore.
1: Com'è stato il periodo delle riprese?
0: Mi sono accorto poi nella fase successiva di montaggio, di gestione di un sacco di cose burocratiche, di post riprese appunto, che le riprese sono il momento più facile, assolutamente più divertente, ma soprattutto più facile. E temessi prima di cominciare il fatto di dover entrare nella vita di una persona, di filmarlo molto frequentemente, e quindi ero preoccupato di dinamiche che potevano crearsi chiaramente, di infastidire e quant'altro. Poi Giorgio è stato molto disponibile, siamo sempre andati d'accordo su cosa filmare e cosa no, e devo anche ringraziarlo perché è molto onesto nel racconto che fa di se stesso, non ha mai tenuto ad apparire in modo edificante e mi ha sempre lasciato libero e mi ha detto: quello che abbiamo filmato lo puoi mettere, perché se l'abbiamo fatto è perché andava bene e andava bene inserirlo, quindi non ti preoccupare, il film è tuo e decidi tu. Questa so che è una cosa molto rara, soprattutto appunto quando si fanno i documentari su persone che hanno una fama più o meno grande, e quindi è stato un bel periodo.
1: Che tipo di circuitazione hai pensato?
0: Grazie a OpenDDB il film passerà per le sale inizialmente, avrà proiezioni che sicuramente saranno un po' mirate e città per città, ovviamente l'obiettivo è andare in tutta Italia, anche in linea con i movimenti che ha Giorgio, che appunto è uno che suona per tutto l'anno e ovunque in tutta Italia, dalle grandi città e alla provincia, e ci piacerebbe seguire anche questo movimento e raggiungere un po' tutti i cinema in Italia. Poi penso che avrà un passaggio sulla piattaforma e OpenDDB in futuro, e siamo stati al Bellaria Film Festival in anteprima.
1: Diamo i riferimenti web per saperne di più?
0: Sul sito di OpenDDB, e ci sono anche pagine social con La pioggia dentro film, anche sui social di Giorgio sicuramente, e cominciamo il 14 da Bologna, poi il 18 a Firenze, il 19 nuovamente a Bologna e il 20 a Roma. E ci saremo anche io e Giorgio a presentare il film.
1: Un'ultima cosa, il titolo?
0: Con La pioggia dentro è una citazione di Giorgio, che in un verso scrisse: come se avessimo bisogno di un'altra canzone di merda con La pioggia dentro, poi è diventato anche un album 11 canzoni di merda con La pioggia dentro, e poi è tornata in altre canzoni sempre. Con La pioggia dentro lui la intendeva sia in senso letterale, cioè nel senso che quelle canzoni parlavano della pioggia, quindi contenevano la pioggia, però c'è sicuramente anche un senso metaforico. La pioggia dentro è sia quel movimento interiore che dicevo prima, e quella rabbia, quel motore della vita che una persona come lui ha, e poi questa è una cosa che disse lui anche, è quella pioggia che lava sempre tutto, che scorre, fa passare le cose, è un movimento eterno che porta sempre al presente, e l'acqua è sempre diversa, come i filosofi dicevano, è l'acqua che scorre.
1: Il documentario Con la pioggia dentro al cinema da giovedì 14 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Berruto. Alla prossima.
0: Grazie a voi.

0: Con Mariella Sellitti, regista del film A pranzo la domenica, al cinema da giovedì 14 maggio 2026. Ben trovata!
1: Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti. È un lavoro lungo 3 anni, dalla scrittura poi alla progettazione, poi alla realizzazione, finalmente usciamo nelle sale. È una commedia agrodolce, mi piace definirla agrodolce perché è un misto di sorrisi e di situazioni anche malinconiche, non

0: che di situazioni che ti fanno riflettere su tante cose. Non mi piace dire che in questo film ne vogliamo lanciare dei messaggi, perché io non sono mai per il messaggio che porta un film, ma io sono per il raccontare una storia. Io questo faccio, come dico sempre, io racconto storie perché nasco sceneggiatrice, quindi il mio lavoro, quella che è la mia principale non attività, ma quella che è la mia attitudine, è proprio quella di raccontare storie. E in A pranzo la domenica racconto una storia nella quale confluiscono tante situazioni, tante modalità, per cui ci si sente in alcuni momenti molto in empatia con la protagonista, con Adele, e si viaggia con lei attraverso quella che è in un certo senso una sorta di rinascita. E se fosse stata un'adolescente la protagonista del film, avremmo detto che era un film di formazione, sai, quello in cui il protagonista poi ad un certo punto capisce chi vuole essere. La protagonista Adele ha 55 anni, quindi non è una ragazzina, ma anche lei è una persona in cerca del suo posto nel mondo. E questo posto nel mondo però capisce che deve trovarlo soprattutto dopo che è morta la madre, che ha accudito per 20 anni. Perché lei per 20 anni ha fatto da caregiver, si dice oggi, per 20 anni si è occupata della madre. E alla morte della madre, con la cui pensione si manteneva, si è guardata allo specchio e si è chiesta: ma io chi sono e cosa faccio? Cioè, ha 55 anni, non ha un lavoro, non ha una famiglia e deve effettivamente capire cosa ne sarà poi del suo futuro, perché è troppo giovane per la pensione, ma nello stesso tempo è troppo vecchia per il mercato del lavoro, secondo quelli che sono i canoni della società contemporanea. Insomma, è un film in cui si parla di tante cose, di solitudine, di lavoro, moltissimo, del proprio posto nel mondo quando si arriva a 55 anni e il mondo del lavoro ti respinge. Si parla di seconde possibilità nelle quali io credo molto, perché credo molto nel fatto che poi tu dietro l'angolo non sai cosa ti aspetta, e anzi è proprio quello il bello della vita. È vero che ti può anche aspettare una cosa brutta, però quello che ti porta poi ad andare avanti ogni giorno è il pensare che dietro l'angolo ci sia qualcosa di bello, qualcosa che poi valga la pena di farti riapprezzare la vita. E quindi ecco, il viaggio della nostra protagonista in questo film è proprio questo, cioè A pranzo la domenica è un po' il viaggio della nostra protagonista Adele, la riscoperta di se stessa e alla scoperta di quello che è il suo nuovo posto nel mondo.
1: Come nasce tutto?
0: Nasce tanto tempo fa, perché ascoltando, ma proprio en passant, una serie tra virgolette di gossip di famiglia, mi spiego meglio, io sono originaria di una città interiore che poi è la cittadina dove abbiamo girato quasi tutto il film, e mentre ascoltavo dei discorsi dei miei genitori mi ha molto colpito una storia della sorella di una coppia di scapoloni d'oro del paese, che ad un certo punto ha mollato i fratelli che ha accudito dopo la morte della madre per sposarsi con un vedovo. Questa cosa all'epoca fece molto scalpore, perché in qualche modo questa donna, ti parlo di quasi 30 anni fa, una piccola cittadina di provincia, ebbe il coraggio di tagliare il cordone ombelicale con questa famiglia che ad un certo punto la opprimeva in un certo senso, e farsi una nuova vita. E sai, questa cosa è rimasta un po' in me, questo germe di questa rivoluzione femminile, piccola ma grande allo stesso tempo. E come spesso succede, almeno a me, quando si tratta poi di scrivere, questa cosa mi è rimasta dentro, poi si è diventata, e ad un certo punto poi ho avuto l'urgenza di raccontare la storia di Adele. Perché, come ti ho detto prima, Federico, io racconto storie, cioè non faccio altro. È il mestiere, se vuoi, più vecchio del mondo, quello del canto storie. Fondamentalmente raccontare storie è un mestiere antico quanto il mondo, perché le persone hanno voglia di sentire delle storie. E più la storia è una storia nella quale i protagonisti sono dei personaggi nei quali ti puoi immedesimare, più la storia ti prende. E quindi io ho raccontato la storia a questo punto a modo mio. L'ho raccontata prima con la scrittura, perché nasco appunto sceneggiatrice, e poi mi sono anche cimentata dietro la macchina da presa. Io ho provato a raccontarla con le immagini. Quando scrivo, io di solito scrivo già pensando alle immagini che ci saranno poi sullo schermo, però questa volta è stata la prima volta con un lungometraggio, perché ho fatto anche dei corti, è stata la prima volta che ho tradotto in immagini quelle che erano le stesse parole che avevo messo sulla carta, ed è stata un'esperienza molto bella, molto intensa anche.
1: Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
0: C'è una pagina Instagram dedicata al film, c'è una pagina Facebook dedicata al film, e quindi sui social il film è presente come A pranzo la domenica. Anzi, credo che su Instagram l'acronimo si apra. E insomma, si va un po' alla scoperta del mondo di Adele, interpretato tra l'altro da una bellissima Lorenza Indovina. Sono stata molto fortunata perché questo film vede un cast che ha lavorato al meglio e al meglio ho saputo rappresentare quella che era la storia che avevo pensato di raccontare. Accanto a Lorenza Indovina c'è Toni Laudaddio, bravissimo, uno dei fratelli, l'altro fratello è Antonio Serrano. Le due cognate cattive, passami l'espressione tra virgolette, sono Fabrizia Sacchi, anche lei splendida attrice, Eleonora Pieroni, qui a una delle sue prime prove importanti, c'è Giovanni Visentin, che è un attore di lungo corso, che fa il notaio, e poi nel mio cuore c'è Patrizia Loreti, a cui sono particolarmente affezionata, al suo personaggio, quello della zia Luisina, perché è un personaggio che difficilmente si dimentica. Ma poi tanti altri, Valentina H, che interpreta una ragazza affetta da sindrome Noonan. Insomma, è un film corale questo, perché è vero che A pranzo la domenica ha una protagonista forte che è Adele, ma è anche vero che accanto ad Adele c'è tutto un gruppo di persone che fanno sì che il film non racconti soltanto la sua storia, ma racconti anche un po' anche le storie degli altri attraverso la sua.
1: Il film A pranzo la domenica al cinema da giovedì 14 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista. Alla prossima.
0: Grazie Federico, grazie.

0: con Dario D'Ambrosi, regista del film Il Principe della Follia, al cinema da giovedì 14 maggio 2026. Ben trovato.
1: Grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti. È un racconto autentico, un racconto che io definirei, chi ha visto Joker americano vedrà un Joker più autentico, perché il Joker americano recitava, il nostro vive delle emozioni e fa vivere allo spettatore delle emozioni potentissime. Un film assolutamente unico e originale.
0: Come nasce tutto?
1: Quando io sono stato internato nel manicomio Paolo Pini di Milano, ho conosciuto questo personaggio e da quel momento ho sempre pensato di farne un film. Prima ne ho fatto uno spettacolo teatrale a New York, dove il New York Times l'ha definito un cult di off-Broadway, e adesso che ho rivisto dopo 20 anni Stefano Zazza, questo ragazzo con il morbo di Parkinson, ho deciso di farne un film e ne sono molto contento.
0: Cosa ti ha colpito di questa personalità?
1: La voglia e la forza di raccontare le sue difficoltà, le sue fragilità, le sue frustrazioni. Però le abbiamo raccontate, sono contento, senza pietismo, senza falsità, ma con una voglia di raccontare una storia vera, un Joker vero.
0: Com'è la trama?
1: È la storia di una famiglia devastata e il tutto viene raccontato da questo tassista che è Andrea Roncato, che praticamente unisce tutti i personaggi della famiglia e alla fine è lui che in qualche modo riconosce nella disabilità il sale della vita, la bellezza di questa vita. Io lo dico sempre, senza i disabili la vita sarebbe una noia mortale. Per me loro sono veramente il sale della vita.
0: Com'è stato il lavoro sul set, con chi lo ha interpretato?
1: È stato un lavoro duro, però molto bello, perché gli attori tutti molto bravi, da Alessandro Haber a Mauro Caldinali che faceva il fratello, a Calla Chiarelli, la mamma, Stefano Zazza, questo Omar Monno che lo possiamo definire il nuovo Bud Spencer italiano, molto duro, il responsabile di questo night, e devo dire anche tutte le comparse, grazie alla Film Commission delle Marche, dove abbiamo lavorato molto bene, e pur lavorando un soggetto, una storia difficile, abbiamo lavorato con molta serenità e molta tranquillità.
0: Com'è stato il rapporto tra scrittura e improvvisazione?
1: Quello è alla base del mio lavoro. In teatro è la forza, in teatro io lavoro con 5 paginette e poi tutte improvvisazioni. Qui ho lavorato con una base di sceneggiatura, ma poi c'era molta improvvisazione, di cui delle cose veramente molto forti e molto belle.
0: Che tipo di distribuzione hai pensato?
1: La distribuzione è la Notorious, non usciamo in tantissime sale, ma io sono fiducioso.
0: Ci racconti anche un po' il tuo percorso cinematografico che ti ha portato fino a questo film?
1: Io ho fatto il mio primo film, Ronzio delle Mosche, che ho fatto con un cast straordinario, con Greta Scacchi, e lì c'è stato l'esordio di Nicolas Vaporidis, Giorgio Colangeli, che non lo conosceva ancora nessuno, e anche lì era un film molto curioso. Poi il secondo film, L'Uomo Gallo, tratto da una storia vera, e questo adesso siamo al Principe della Follia. Però io ho lavorato molto anche come attore, molti ricorderanno Cantoni, Il Romanzo Criminale, Il Flagellatore di Mel Gibson, però ormai da 10 anni ho abbandonato il cinema come attore perché mi dedico solo ed esclusivamente al teatro patologico.
0: La scelta del titolo?
1: È la scelta per raccontare che ogni disabile è comunque un principe, e lui, essendo un Joker vero e non Joker che recita, lui è un principe.
0: Un film Il Principe della Follia al cinema da giovedì 14 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Dario D'Ambrosi.
1: Grazie, ciao a tutti. Ciao.

0: Con Maurizio Busso, direttore artistico della 20ª edizione dell'IF, Integrazione Film Festival, a Bergamo, a CALT, diffusione culturale, a Palazzo della Libertà, dal 12 al 16 maggio 2026, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie. IF è un festival di cinema che prevede cortometraggi e documentari in concorso. Abbiamo 15 cortometraggi e 5 documentari e sono tutti con dei temi importanti e specifici, ovvero l'identità, l'inclusione, la rappresentazione, la multiculturalità. Quindi la selezione di questi lavori è basata appunto su questo criterio qui. Sono temi a cui IF è molto, molto legata e su cui basa la sua esistenza.
0: Saranno presenti anche autori e autrici?
1: Assolutamente sì, il programma è ricco di incontri, è un altro degli aspetti principali di IF, ovvero l'incontro fra persone, l'incontro fra artisti, fra registi, sceneggiatori, attori. Insomma, in questa settimana si ha la possibilità veramente di vivere il cinema con chi poi di cinema vive, quindi sarà un bel momento di scambio culturale.
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: Ovviamente c'è stato sempre il criterio di quei lavori che potessero rispecchiare quei temi lì, ma poi fondamentalmente c'è stato un lavoro di equipe, sia io che lo staff, insomma abbiamo ricevuto 300 opere in totale, quindi la selezione è stata anche molto molto difficile, però abbiamo appunto scelto i corti che ci hanno colpito di più dal punto di vista interpretativo, dal punto di vista della sceneggiatura, dal punto di vista dello stile registico e poi insomma abbiamo messo insieme le idee, abbiamo fatto una scelta talvolta anche sofferta perché poi è sempre brutto dover escludere un corto piuttosto che un altro, però alla fine purtroppo fa parte del festival questo gioco spietato.
0: Come sono organizzate le giornate?
1: Ogni giornata prevede la proiezione di 4 opere in concorso, tra cortometraggi e documentari, e poi dopo ogni proiezione ci sarà un Q&A, quindi una domanda e risposta con l'ospite presente, quindi può essere un regista, può essere un attore, uno sceneggiatore. Poi è anche una settimana dedicata ad altri eventi, perché ad IF ci sono anche eventi preserali, ci sono spettacoli live, c'è cioè lo spettacolo di Gabriele del Grande, Il secolo immobile, che è uno spettacolo con contenuti multimediali in cui lui ripercorre gli ultimi 100 anni di migrazione, di storia della migrazione in Europa, e quindi non ci saranno solo film in concorso ma anche proiezioni fuori concorso, ci sarà la serie TV Rai Play Nathan Kay con tutto il cast in sala venerdì, insomma si dà molto spazio anche ad eventi che non hanno nulla a che vedere con insomma, la selezione finale di corti e dei documentari in concorso.
0: Quali sono le tematiche più rappresentate nei film?
1: Per quanto riguarda ad esempio i documentari, abbiamo messo diciamo, il focus un po' sull'attualità. Fuori concorso ci sarà la proiezione di Everything in Gaza, fresco vincitore del David di Donatello. Poi ci sarà un documentario sullo sfruttamento del lavoro, in particolare della figura del rider. Poi c'è il viaggio di Mason Majidi, che è questa attivista curda che è stata accusata ingiustamente di essere una trafficante di esseri umani. E insomma, quindi per quanto riguarda la parte dei documentari, ci sarà molta, molta, molta attualità. È stata una sessione difficilissima, anche la proiezione di Ashes of Moria sui campi, sulla situazione dei profughi in Grecia. È veramente una situazione assurda, quella di Moria. E insomma, ci sarà questo documentario che è molto, molto crudo, ma veramente merita di essere visto perché la condizione di vita delle persone che giungono in Grecia è veramente devastante. Poi per quanto riguarda i corti, ci sono i corti sul viaggio, sul lasciare il proprio paese e cercare una nuova vita in un altro. Faccio l'esempio di Samsa, che è uno dei cortometraggi che appunto saranno in selezione. Ci saranno quelli di intrattenimento, quelli legati al tema delle tradizioni, delle origini, della lingua madre.
0: I riferimenti internet per il programma?
1: Assolutamente. Sul sito if-filmfestival.com. Poi per chi non può essere presente su Zalab, la piattaforma Zalab, potete accedere sempre attraverso il sito if-filmfestival.com, potrete vedere i film in streaming qualora non poteste essere presenti all'Auditorium Cult.
0: 20ª edizione di IF, Integrazione Film Festival, a Bergamo, a CALT, diffusione culturale a Palazzo della Libertà, dal 12 al 16 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Grazie. Artistico Maurizio Busso. Alla prossima.
1: Grazie mille, buon lavoro a tutte e a tutti. Un abbraccio.

0: Giulia Giorgi, direttrice artistica della sesta edizione di Hip Hop Cinefest a Roma al Fuso Lab 15 e 16 maggio 2026. Ben trovata.
1: Grazie, grazie come sempre dello spazio. E sì, quest'anno siamo arrivati alla sesta edizione in una nuova casa. Saremo a Fusolab, appunto, quartiere Alessandrino, a Via della Bella Villa 94, e occuperemo uno spazio molto grande. Quest'anno abbiamo ben 1000 metri quadri di festival e venerdì 15, a partire dalle 15:30 fino alle 21:30, con festa a seguire, e sabato 16, 11 di mattina fino alle 21:30, e sempre festa a seguire, si alterneranno proiezioni, come sempre, di documentari, progetti di finzione sperimentali dei finalisti provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano, con un fantastico market. Abbiamo uno swap market in collaborazione con Swap Wave, Urban Market. Abbiamo una sezione poi espositiva in cui ci sono diversi fotografi street dall'Italia e dal mondo. Abbiamo tutta una parte dedicata a una mostra artistica con 15 street artist che partecipano, live painting, una session di beatmaking aperta, non competitiva. Quindi, insomma, ci sono tantissime attività quest'anno. E siamo contenti, insomma, di sperimentare la nostra nuova casa, e vi aspettiamo numerosi e numerose per avere, insomma, l'appoggio e l'opinione sui progetti in concorso.
0: Allora, per quanto riguarda le proiezioni, quanti sono i titoli ospitati?
1: Allora, in competizione, e che si possono vedere in streaming gratuito fino al 24 di maggio, sono quasi un centinaio di progetti, inclusi video musicali. Mentre adesso che andranno in finale sono una ventina di progetti che includono tutti quanti i generi.
0: Com'è stata la scelta?
1: Quest'anno è stata difficilissima perché il livello si è alzato moltissimo. Quest'anno è l'anno dell'Africa, abbiamo molti progetti dall'Africa e negli ultimi anni Latin America si era dimostrata particolarmente protagonista. Invece quest'anno abbiamo in finale un progetto dal Ghana, un progetto dall'East Africa, un progetto dal Sudafrica, e tra l'altro contemporaneamente abbiamo degli spin-off del festival che sono stati organizzati da comunità locali in e in Algeria, che faranno proiezioni e dibattiti contemporaneamente a noi a Roma.
0: Ci sono ospiti gli autori e le autrici?
1: Allora, quest'anno abbiamo venerdì sera alle ore 20 Florian Gegg, che è un regista tedesco, autore del film Wall Train, un film di finzione sui graffiti, e che sarà appunto in presenza. E poi abbiamo invece sabato pomeriggio Francisco Reyes, che è il regista di Madrid Graffiti Origin, che viene da Madrid.
0: In generale, quali sono i temi più battuti?
1: Allora, in realtà i temi sono veramente molto molto vari. Quest'anno molto presente la questione di genere, abbiamo avuto diversi progetti proprio su questo tipo di questione che si possono vedere online. Ad esempio il site The Beatbox è molto interessante, un progetto sul beatbox tedesco, e durante la narrazione del progetto, insomma, del documentario, il protagonista diventerà la protagonista, insomma, quindi casualmente poi in realtà non era una scelta narrativa, ma nel percorso di vita, insomma, dell'artista c'è stato questo percorso di transizione. Quindi, insomma, è molto interessante vedere all'interno della comunità questo tipo di questione. Dopodiché, un'altra tematica interessante è l'affermazione delle scene locali dell'hip hop. Ad esempio, nel progetto Roots of Culture del Ghana si vede lo sviluppo del progetto Afro Break, in cui praticamente si racconta la crescita di questo movimento in West Africa, in cui vengono praticamente rielaborati dei beat sempre per il breaking, però che inseriscano dei ritmi tradizionali africani, così che si possano inserire dei passi delle danze tradizionali all'interno della breakdance. E quindi si è sentito in diversi film, insomma, questa localizzazione di una cultura globale che ha radici ormai in tutto il mondo e si è trasformata.
0: I riferimenti web per il programma?
1: hiphopcinefest.org, sezione programma, potete trovare tutti quanti i dettagli, sezione Art Expo, ci sono tutti gli artisti che sono in mostra e ci sono tutti i dettagli anche per le feste che abbiamo a seguire la sera, sempre nella stessa location.
0: Avete anche lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere questo festival autoprodotto.
1: Sì, esatto, quest'anno appunto abbiamo lanciato su GoFundMe, è sempre accessibile dal nostro sito hiphopcinefest.org, una campagna crowdfunding, perché è l'anno in cui abbiamo minori risorse in assoluto, ma il festival è diventato veramente grande e quindi insomma tutti noi siamo volontari, però abbiamo dei costi importanti, tra cui il costo dello streaming, perché la maggior parte dei paesi che accedono al nostro streaming non hanno la possibilità di essere nei circuiti Visa, American Express o PayPal e quindi non possono pagare le persone per accedere alla visione e quindi chi può ci fa piacere che possa donare e sostenere libera la divulgazione della cultura.
0: Sesta edizione dell'Hip Hop Cinefest a Roma al Fusolab 15 e 16 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Giorgi. Alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

0: Con Krishna Agazzi, regista del documentario La Goccia, in proiezione alla Cineteca Milano Arlecchino dal 15 al 25 maggio 2026. Ben trovato!
1: Ciao, grazie a voi di questa intervista e possibilità di diffondere un pochino, insomma, questa mia nuova esperienza. È un'esperienza che finalmente vede il grande schermo. È un documentario indipendente e, come molti documentari indipendenti, non è stato richiesto da nessuno e il più del suo

0: sono ai margini, per cui la loro testimonianza, che in generale non sarebbe stata né raccolta né in generale neanche, non sarebbe emersa, diciamo, senza questo nostro documentario, fa riflettere su appunto queste voci nascoste, queste viste, queste vite un po' estreme, che sono, come dire, sempre intorno a noi ma che non vediamo. E questo qua, diciamo, è uno degli argomenti. Il secondo argomento è legato appunto alla memoria storica, essere riusciti a raccontare un luogo così importante per il passato, soprattutto di Milano, che ha avuto una grandissima stasi, perché quando è stata spenta appunto la tutto il, come dire, l'industria di al tempo AM, poi per appunto 30 anni è rimasto un non luogo, e quindi adesso invece, come dire, c'è una riqualificazione in corso, e quindi mi sembrava intelligente, anche abbastanza importante, tentare, e questo anche grazie ad A2A, che ci ha dato la possibilità di attingere ai loro filmati storici, insomma, a raccontare un posto così importante, così che nelle varie riqualificazioni che continuiamo a vedere nelle nostre città, ecco, il passato non sia completamente spazzato via.
1: Qual era stata la scintilla per l'idea di realizzarne un documentario?
0: Allora, diciamo che si sono combinati due fattori. Uno è stato quello di voler girare un documentario fuori dagli schemi, quindi fuori dal mainstream, fuori da qualsiasi tipo di organizzazione alta, con il mio amico e co-regista, possiamo dire, e coautore soprattutto, Francesco Cagneto. Era un po' di tempo che avevamo già lavorato insieme, ma volevamo appunto realizzare qualcosa di nostro. Nello stesso periodo, fondamentalmente, una mia amica mi chiama, mi telefona e mi dice: guarda, sono andato a vivere in Bovisa, mi hanno detto che c'è questo luogo, all'interno del bosco c'è il boschetto degli artisti, ti va di venire con me? Io sono andato e non sapevo granché del luogo, perché ne vedevo i gasometri, ma giusto passando dal ponte della Ghisolfa, ma niente di più. Quando siamo entrati, ci siamo resi conto di questa scenografia incredibile che si era formata spontaneamente il bosco ed era rimasta appunto l'ex area industriale. Quindi questi due fattori, diciamo, la mia amica che mi chiama e mi dice: guarda, c'è questo luogo, e con Francesco appunto la voglia di realizzare qualcosa insieme. Nel giorno che siamo andati appunto io e la mia amica a vedere questo bosco e a trovare il bosco degli artisti, che era all'interno, dove c'erano varie installazioni di appunto artisti che avevano, diciamo, donato alla cittadinanza queste opere fatte di legno e materiali riciclati, a un certo punto incontriamo uno dei nostri due personaggi, Andrea che fa la legna come al solito e ci avvicina, cominciamo a ragionare, cominciamo a parlare un po' insieme, ci conosciamo, e devo dire che mi ha subito colpito il fatto che lui vivesse dentro e che fosse comunque nel cuore di Milano, in un modo così diverso, così estremo, no? E tornando a casa, insomma, ho ragionato molto su quello che mi aveva raccontato, eccetera, quindi ho deciso di tornare a trovarlo. Siamo stati delle volte ancora insieme chiacchierando, mi raccontava, insomma, come si sbarcava il lunario, eccetera, come si era organizzato in questo luogo, e piano piano gli ho detto: guarda, secondo me questa storia potrebbe essere veramente interessante da raccontare, ti va se lo facciamo? E lui mi ha detto sì.
1: La scelta del titolo?
0: Beh, La Goccia è il nome del sito, nel senso, tutta la ferrovia che gira intorno, che circonda il perimetro dell'ex area industriale e anche del bosco oggi, ha la forma di una goccia. Se lo vedi su una cartina te ne rendi conto.
1: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
0: Guarda, i riferimenti web sono sicuramente il sito di Cineteca Milano, Cinema Arlecchino, che sta appunto promuovendo il mio film dal 15 al 25 maggio e poi a Paderno Dugnano anche l'8 di giugno. Poi Fondazione A2A, AMA2A, che appunto con cui avremo una proiezione dopodomani, quindi il 13, e poi in generale il mio Instagram Krishna Gatti.
1: Il documentario La Goccia, in proiezione alla Cineteca Milano Arlecchino dal 15 al 25 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Krishna Agassi. Alla prossima.
0: Grazie a voi ragazzi, buona visione, ciao.

0: con Liviana Davì, regista del documentario I miei sette padri, storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio. In proiezione ad Anguillara, alla Piazza del Lavatoio, domenica 17 maggio 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno, grazie. Allora, questo è un documentario nato dal basso sulla storia della famiglia Cervi, su questa straordinaria e tragica storia di resistenza, raccontata dal figlio di uno dei sette fratelli Cervi, e Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi. E sì, ho voluto raccontare questa storia, questa grandissima storia di resistenza, attraverso uno sguardo molto personale, molto intimo, appunto del figlio, di un figlio che non ha conosciuto di fatto suo padre, perché è stato fucilato insieme ai suoi sei fratelli quando lui aveva solo 3 mesi. E quindi anche questo è, diciamo, è un viaggio, è la ricerca di chi fosse suo padre, anche dal punto di vista proprio appunto intimo, non solo in quanto eroe della resistenza.
0: Come era nata l'idea di farne un documentario?
1: L'idea è nata quando lavoravo per l'Istituto Cervi e ho conosciuto appunto non solo la storia della famiglia, ma anche appunto Adelmo, e il suo sguardo mi sembrava quello più giusto per raccontare una storia così appunto tragica e importante. E lì ci siamo conosciuti, ho iniziato insomma a fare ricerca, poi abbiamo avuto l'idea di fare questa campagna di crowdfunding insieme, che è andata molto bene, perché poi il documentario è stato finanziato da più di 600 sostenitori, tra cui realtà antifasciste di tutta Italia: Ampi, Arci, CGL, Libera e tantissime associazioni antifasciste, veramente da tutta Italia, da sud a nord. E così insomma abbiamo appunto iniziato questa avventura e questo racconto. E Adelmo devo dire che ha aiutato appunto anche da questo punto di vista, perché è un testimone instancabile della storia della sua famiglia, e aveva scritto un libro nel 2013, e un po' il film si basa anche sul suo libro. Nel film ci sono alcune pagine di questo libro, e quindi aveva già iniziato a girare tutta l'Italia con il libro, e abbiamo deciso appunto di continuare il giro, e adesso è uscito nel 2023, e da allora abbiamo fatto tantissime proiezioni, quindi siamo anche contenti che insomma questo film sia visto, e il riscontro è molto bello, quindi insomma significa che l'antifascismo è ancora esiste, è un valore, e c'è tanta gente che ci crede nell'antifascismo e nelle storie come questa incredibile dei fratelli Cervi e della famiglia Cervi. Insomma,
0: che struttura hai dato al documentario?
1: È la struttura di un viaggio, effettivamente, perché Adelmo nel film ripercorre i luoghi della resistenza di suo padre, e quindi allora, sicuramente partiamo dalla pianura e da Casa Cervi, che oggi è un museo della resistenza, però poi andiamo anche in montagna e seguiamo un po' le orme della lotta partigiana del padre, e quindi attraverso diciamo questa struttura, questo quasi un road movie, adesso non senza esagerare, però effettivamente facciamo delle tappe che permettono di ricostruire un po' la lotta del padre di Adelmo, e poi ritorniamo ovviamente in pianura di nuovo sul finale, perché quello è il luogo dove sono stati arrestati il 25 novembre del 43, per poi essere fucilati un mese dopo al poligono di Reggio Emilia dai fascisti, oltretutto cioè, molti dei quali erano compaesani, e quindi insomma il fascismo era presente davvero ovunque, ed era terribile. L'uccisione di questi sette fratelli forse è rimasta anche, insomma, è rimasta alla storia, è diventato un mito della resistenza, anche per l'efferatezza e per le modalità in cui è stato compiuto. Questa era una famiglia di resistenti della prima ora, quando la resistenza ancora non si era organizzata, e quindi avevano iniziato le prime azioni proprio nascondendo partigiani e disertori, cercando di raccogliere cibo e armi per permettere questa lotta. E sì, i serbi non avevano sparato neanche un colpo per uccidere, quindi sono stati insomma trucidati senza neanche aver mai appunto ucciso nessuno, e quindi insomma diciamo che questa è la parabola che racconto attraverso il viaggio di Adelmo e attraverso anche la partecipazione di oggi, perché Adelmo poi è molto molto attivo, militante oggi, quindi nel film c'è anche questo, quindi anche questo è parte del viaggio, cioè ho cercato di rendere conto della militanza e della partecipazione di Adelmo alla vita politica e al suo impegno sociale di oggi.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Allora sì, abbiamo una pagina Facebook che si chiama come il film I miei sette padri, e poi sì, su YouTube ci sono anche il trailer e il teaser, e adesso sì, nelle pagine Facebook del film, ma anche di quella di Adelmo, cioè Adelmo Cervi, sempre su Facebook, e anche la mia personale, però insomma queste sono le due principali, pubblichiamo sempre tutte le date, e quindi sicuramente promuoveremo anche questa prossima proiezione che facciamo e di cui stiamo parlando.
0: Il documentario I miei sette padri, storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio, in proiezione ad Anguillara, Piazza del Lavatoio, domenica 17 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Liviana Davì. Alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Masi, 49 anni sono passati, giusto Vincenzo?
1: Eh sì, diciamo come tutte le vigilie, sapendo che il prossimo sarà un cinquantesimo su cui già sono all'opera vari riscrittori e quanti altri, ovviamente per cercare di mollare, come dire, il tentativo che si possa riprodurre una stagione come quella. Ricordo che in quella stagione è nata Onda Rossa, e nel 49esimo anniversario la nostra cara Giorgiana sarà vissuta come un ulteriore tributo di quella gioventù dell'epoca, di sollevare la testa e di dare corpo ad una passione e ad un tentativo, ovviamente, di non soggiacere a quello che in quel tempo era l'aspetto iniziale della globalizzazione capitalistica, che avrebbe, come dire, ridotto gran parte dell'umanità.

0: a quella forma di precarietà che oggi vediamo vivente, praticabile, costante, senza attualmente vederne la fine, e che quindi quel potere divenuto dispotico a fronte dell'insorgenza del movimento 77, non ha bisogno di virgole o di punti e virgola, movimento 77, proprio per dargli la coloritura politica di quella, di quei giorni che valgono anni, così fu definito quel movimento. E in un momento difficilissimo, come capitò in quel mese di maggio, ma era iniziato molto prima, perché a fronte della sparatoria all'università che tentò di uccidere i nostri compagni, i giovani antifascisti dell'epoca, a cura della solita banda Librandi, eccetera, insomma, no? Responsabili divenuti poi di NAR e quant'altro, eccetera, di cui Guido Bellachioma, il nostro caro compagno, si porta appresso ancora qualche scheggia, e avremo occasione di sentirlo, di preparare le cose insieme per il prossimo cosiddetto anniversario pari, mezzo secolo. E l'università, le realtà che la frequentavano, le realtà sociali, l'intero territorio nel suo contesto, tra il quartiere San Lorenzo e tutto l'aggregato, insomma, che fa capo agli studentati, ai fuorisede, insomma, eccetera, ebbero questo livello di risposta politica generale. In un attimo le università furono occupate, le case degli studenti altrettanto, furono impedite ai soliti complici del potere, l'Unità in particolare, il Partito Comunista, insomma, eccetera, di poterle frequentare, finita ogni dialettica, visto l'accusa che facevano nei confronti del movimento. Si pensò prima di scacciare i giovani dell'università, che loro la frequentavano, la vivono, eccetera, da un usurpatore, che infine capitò al signor Luciano Lama, quel tentativo il 17 febbraio, e poi, stante la sconfitta paurosa di quell'epoca da parte della maestà della sinistra, che non era stata in grado di governare ovviamente quella cacciata, e ci provò a pensare al livello più alto, il potere e il ministro di polizia, che si chiamava Cossiga all'epoca, eccetera, che militarizzò l'università, militarizzò le zone circostanti, l'intera Roma. Arrivarono i primi atti delle leggi speciali, l'impossibilità di radunarsi anche 5 alla volta, impedire l'accesso in determinati spazi, il controllo militare di interi acquartieramenti, insomma, veramente cose pesantissime che tuttora rimangono iscritte nelle leggi. Bene, si arrivò ben presto a una diffusione a carattere nazionale del Movimento 77. Si convocò il 26-27 febbraio a Roma l'Assemblea Nazionale di questi movimenti, di queste realtà territoriali, tra le più note ovviamente quella bolognese ed emiliana, al pari di quella di Roma, anche quella di Bari, quella di Palermo, insomma tutte sedi universitarie, realtà cittadine capaci già di intraprendere strade ovviamente di resistenza alla incipiente globalizzazione, e anche lì militarizzazioni estese e quant'altro. Ci fu l'assemblea che si svolse a Economia a Roma, quindi all'esterno della cinta universitaria tradizionale, e lì vennero prese delle indicazioni, compresa l'indicazione della manifestazione nazionale a Roma del 12 marzo. e quant'altro, ovviamente, in cui c'era una piattaforma alternativa di resistenza alla globalizzazione e via di seguito. Cattivi profeti, perché da lì a poco ovviamente il potere che ha avuto carta bianca per giocarsi le armi, il ministro di polizia aveva concesso questo, oltre a organizzare squadre speciali per poter infiltrare dentro i movimenti o di parare in maniera non, senza divisa ovviamente le loro aspettative, e uccise, la prima uccisione fu quella dell'11 marzo a Bologna di Francesco Lorusso, lì ci fu un'insorgenza generale e i giovani e meno giovani, insomma, ma i giovani videro per la prima volta i carri armati presidiare Bologna per oltre una settimana, e i vecchi che avevano fatto la resistenza o avevano visto la resistenza ritornarono a quelle immagini del dopoguerra, guerra dopo guerra, ovviamente dell'ultima guerra mondiale, comprese le canaglie nazifasciste. Da lì a poco, quell'11 marzo ovviamente capitò tra virgolette a cecio, perché il 12 marzo era già stata convocata la manifestazione nazionale, a prescindere e a maggior ragione come risposta all'uccisione di Francesco, e ci fu una giornata pesantissima a Roma, insomma, Roma assediata, occupata dai oltre 100-120.000 presenze del movimento a livello nazionale, che dette del filo da torcere al potere costituito. A maggior ragione, all'indomani di questa giornata del 12, le ulteriori leggi speciali, e vi segue il divieto di frequentare le università, l'impedimento oggettivo, quindi noi che eravamo universitari, studenti fuori sede, precari del lavoro o lavoranti ovviamente con il contratto più stabile ma sempre dentro una visione intercapitalistica, mettemmo in atto ovviamente tutte le possibilità di resistere a questa sopraffazione utilizzando tutti gli spazi possibili e immaginabili che erano all'interno della città, e ci fu sempre una risposta adeguata di migliaia e migliaia e migliaia di persone, perché arrivò presto ovviamente il 25 aprile, il 1 maggio, e nonostante tutti i divieti possibili e immaginabili il movimento si mosse qui almeno sulla piazza Romana, ma anche a Bologna, a suon di 10, 20, 30 mila persone, il 1 maggio blindato da parte dei sindacati complici che misero a sfioro di piazza San Giovanni quattro enormi tir per poter impedire l'accesso del corteo del movimento che, nonostante i divieti, scorreva ovviamente da piazza Vittorio e giù, oltrepassava San Giovanni all'indirizzo ovviamente di quella blindatura schifosa, insomma, e quant'altro, tanto da concepire ovviamente quello che sarebbe stata anche una capacità di mantenere aperta la questione sulla piazza Romana. E tant'è che quando nell'istanza di tutti i divieti possibili e immaginati il Partito Radicale indicò nella piazza Navona il 12 maggio il ricordo dei movimenti dei diritti civili, quelli sul divorzio e dell'aborto, con questa scusa Pannella ebbe la piazza da Cossiga che non voleva concederla assolutamente e via di seguito, e noi utilizzammo, il movimento utilizzò piazza Navona ovviamente per concentrarsi. Conclusa l'iniziativa radicale partimmo in corteo, saremmo stati 7-10 mila dalla piazza Navona, e passando attraverso le uscite che portavano sul Lungotevere arrivammo ovviamente, già imbruniva, al Ponte Garibaldi dall'altra parte del Tevere, ovviamente al lato Regina Celi. Arrivammo a Ponte Garibaldi ed era già notte quando praticamente stavamo quasi tutti sciogliendoci, ovviamente, eccetera, e transitavamo nella piazzetta tra Piazza Belli e il ponte, così per salutarci e quant'altro, quando arrivarono questi colpi da fuoco, ovviamente da metà ponte, quindi dall'indirizzo della polizia, e vedemmo chi cadeva per terra. Ovviamente non ci fu purtroppo possibilità di rimedio, perché anche se le macchine riuscite che passavano portarono sia Giorgiana che altri tre feriti verso gli ospedali, poi si seppe ovviamente che non ce l'avevano fatta, mentre per fortuna altri tre feriti poterono riparare le loro ferite. Ci fu una grande mobilitazione ovviamente all'indomani e nei giorni successivi, sempre col tentativo fortissimo di reprimere, ma sapemmo ben resistere a tutto questo. E però Giorgiana ovviamente pagò un prezzo feroce dal punto di vista della dimensione del movimento, da questo punto di vista, e ovviamente Cossiga se ne vantò, e se ne vantò più volte da ogni punto di vista. Si vantò non solo dell'uccisione, perché aveva dato carta bianca ai suoi scherani di poter colpire il movimento, ma di aver utilizzato le squadre speciali di cui il fotografo compagno Tano D'Amico le fotografò, oltre che ci fu un grosso dossier da parte dei radicali che venivano accusati appunto di aver lasciato mano libera invece al movimento di poter scorazzare attraverso le loro iniziative. E questi dossier sono presenti ovviamente, eccetera, sono memoria storica, stanno negli archivi e quant'altro, sono consultabili, e ovviamente così come le fotografie di Tano, quelle sia dei poliziotti in borghese, di cui Forattini poi ci fece una caricatura che divenne una caricatura a carattere mondiale, insomma, capite bene, quindi non era uno scherzo da ogni punto di vista, e j'accuse nei confronti ovviamente del ministro di polizia, che per tutti questi servizi resi allo Stato poi lo si fece anche presidente con l'accordo del compromesso storico di CPC. Dentro questo parametro ovviamente la ferita lasciata da Giorgiana è stata forte, perenne, e è iscritta in quella lapide che è inserita in uno degli accessi sul ponte Garibaldi per chi va verso Testaccio. La lapide sta sulla sinistra del Lungotevere, sul primo cippo marmoreo ovviamente che delimita il ponte Garibaldi, e che come tutti gli anni sarà riempita di fiori fin dalla mattina, sia dei fiori dei passanti, cioè della popolazione romana del movimento 77, sia dei radicali che ogni anno la ricordano ovviamente, eccetera, sia da un certo punto a questa parte anche del comune di Roma. E come tutti gli anni anche quest'anno ovviamente saremo lì a Ponte Garibaldi fin da stamani, chi ovviamente è già uscito stamattina per lavorare, per andare a studiare, per altre cose, incombenze eccetera, e nel pomeriggio sicuramente a partire dalle 16-17 stare lì, un ricordo, un pensiero, due parole, un abbraccio, il riferimento magari come ho iniziato al prossimo anno, con cui organizzare, riflettere, discutere, come dire, garantire memoria ai revisionisti contro i revisionisti e soprattutto cercare di salvaguardare appunto la vita, che è già difficile di per sé di fronte a tutte le reazioni di cui questo tempo sono piene, voglio dire, non solamente nel nostro paese, in paesi ancora più feroci come la Germania, l'Inghilterra, che vieta nei cortei l'espressione di solidarietà nei confronti della Palestina a livello estremamente feroce, incarcerando, facendo grossi danni ai giovani antifascisti e filopalestinesi. Ricordo che di recente c'è stato un lunghissimo sciopero della fame di 67 giorni di Action, Palestine Action, poi come dire, sconfessata la repressione da parte della Corte Suprema inglese, ma intanto i danni ci sono, e così come i resoconti fatti a Radio Onda Rossa da parte del movimento tedesco, con questa ferocia oltremodo non solo fisica ma anche intellettuale nei confronti del movimento palestinese, i tentativi di riscrivere le leggi europee in chiave reazionaria assolutamente, c'è qualcuno che vorrebbe addirittura eliminare la parola antifascismo dentro le vicende non domo del recente, come dire, no, anniversario della sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Vabbè, dicevo questo comunque sia per giungere alla necessità di mantenere salda la memoria e il tributo ai nostri martiri in quanto tale, al nostro Pantheon. E il nostro Pantheon è un Pantheon diffuso. Io ho avuto modo di sollecitare l'attenzione ai compagni e alle compagne a livello nazionale, definendo ovviamente Eran di Maggio, in questa parola racchiusa tre giovani compagni uccisi nel tempo diverso, ma sempre di maggio, in cui c'è il nostro Franco Serantini a Pisa, ucciso nel 72, e il nostro Peppino Impastato, ucciso a Cinisi nel 1978, e la nostra Giorgiana Masi, uccisa a Roma nel 1977. Fanno parte della nostra storia e spero lo facciano parte ancora della storia del movimento o dei movimenti a venire. Sono i nostri nuovi partigiani di quella enorme composizione che mise in atto la seconda resistenza dopo quella ovviamente dei partigiani della seconda guerra mondiale, dei partigiani per la liberazione dal nazifascismo qui in Italia. I nuovi partigiani nascono con l'insorgenza del movimento 68 e poi a seguire, e che seppero, come dire, resistere. I tentativi reazionari ce ne furono parecchi qui in Italia, di cui il più grave in assoluto fu lo stragismo di Stato, che parte con la strage di Piazza dell'Agricoltura del 12 dicembre del 1969 e si conclude formalmente in quel 2 di agosto del 1980 con la strage della stazione di Bologna, ma che continua ovviamente con atti sempre più feroci che si sono svolti, ovviamente continuano a svolgersi nel tempo, giusto per ricordarne due: Dax a Milano e Viaggetti qui a Roma. Ma ce ne sono ovviamente eccetera, perché la canaglia fascista legata ovviamente ai poteri dello Stato capitalistico mantengono il loro aspetto criminale in un momento poi così particolare come guerre che continuano in Ucraina da oltre 4 anni, guerre in Palestina così feroci da oltre 3 anni e quant'altro, in Sudan, nel Congo ovviamente eccetera, fanno sì che l'aspetto criminale della reazione diventa così feroce da rinverdire i genocidi, no? Non gli fossero bastati appunto quelli della Shoah o quelli precedenti ovviamente delle crociate, se vogliamo andare indietro nel tempo, quant'altro, insomma, no? Gli armeni e via di seguito, per arrivare appunto ai palestinesi, di cui la ferocia attuale non è mai doma ovviamente eccetera. Per cui a noi spetta mantenere a salda questa memoria e tributare ai nostri giovani partigiani di quest'epoca della Repubblica, i giovani partigiani nella Repubblica Democratica, mantenendo salda la prospettiva di liberarci dalle strutture e dalla funzione capitalistica presente nel nostro paese e in giro per il mondo. Se ce la facciamo, insomma, quantomeno ce la mettiamo tutta, ogni generazione saprà combinare veramente l'aspetto della vita con questa esigenza, ovviamente, che fin quando non sarà risolta ci vedrà confliggere ovviamente con questi con queste forme reazionarie di cui sapremo ogni volta ovviamente come provare, come dire, non solo a resistere ma a liberarci di queste. Quindi onore e merito alla nostra Giorgiana Masi, di cui oggi si ricorda appunto il 49esimo del suo assassinio, e a noi compete ovviamente di essere i custodi di questa memoria e dare una prospettiva, contribuire a dare una prospettiva alle future generazioni.
1: Vincenzo, un abbraccio, ci vediamo sul ponte allora.
0: Grazie,
1: a prestissimo.
0: Di nuovo a te.
1: Ciao.
0: Ciao. Scusami, volevo solo annunciare ovviamente questo, che almeno

e da quel momento si trovano praticamente in un regime di carcere duro, perché sono state praticamente accusate di essere membri di un'organizzazione criminale e di conseguenza di costituire un pericolo per la società, e questo ha permesso la violazione di una norma assolutamente basilare nel codice tedesco, cioè che non puoi trattenere delle persone per più di 6 mesi senza che ci sia una condanna definitiva. Però in questo caso la cosa la stanno facendo passare, in quanto sostengono che questi soggetti siano pericolosi. Ovviamente questa è una montatura, serve per dare un esempio punitivo e per far desistere chiunque in Germania possa anche soltanto pensare di portare avanti delle azioni dirette.

che spera, diciamo, auspica la partecipazione anche di tutti voi, e quindi vi ricordiamo come interagire con noi. Il numero di telefono che potete chiamare è 06 49 17 59, e vi ricordiamo che comunque potrà essere riascoltata questa puntata, come anche tutte le precedenti, come podcast su il sito radio ondarossa.info.

da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.

0: della rendita. Il tema dell'abitare è sicuramente molto caldo in questi giorni, non solo perché ovviamente riguarda la vita quotidiana di tutte, ma anche perché è al centro di una serie di politiche che stanno per essere varate e che riguardano appunto la casa. È il titolo che torna in molte di queste iniziative e vorremmo partire da una riflessione proprio su questi due termini, casa e abitare, proprio perché la puntata sarà strutturata su due, diciamo, macro aree. Da una parte una riflessione sulla homelessness e poi vedremo anche perché impieghiamo questo nome, e dall'altra parte anche nel secondo blocco una discussione su quelle che sono le condizioni attuali del social housing, al di là appunto di quello che viene ammantato su a livello mainstream. La casa è effettivamente un sostantivo che viene usato a volte come una clava a livello di comunicazione, proprio per tutte quelle connotazioni identitarie che questo termine ha, quando si dice, non so, padroni a casa nostra, li aiutiamo a casa loro, e queste connotazioni che vengono attribuite in maniera prioritaria, qualche volta esclusiva, al termine casa, ci dicono anche molto, spiegano, sono purtroppo coerenti con quelle che poi sono nella realtà le politiche dell'abitare, che come tante altre questioni molto problematiche della contemporaneità, come le questioni climatiche, di giustizia sociale, ma anche di quelle che riguardano i diritti civili, vengono affrontate con un approccio emergenziale. Tutto viene definito e ridotto a una crisi, e questo naturalmente, anche se in qualche singola occasione può corrispondere anche a dei dati di realtà effettivi, maschera in realtà quello che è il carattere strutturale e quindi sistemico che informa le politiche dell'abitare. Questo lo diceva Marcuse già 40 anni fa ormai, molto chiaramente. Cito una frase che mette brividi se pensiamo soprattutto a quanto poco sia cambiato, anzi al fatto che in realtà le condizioni oggi siano sostanzialmente peggiorate e il trend sembra essere molto negativo. Scriveva appunto nell'88: i senza tetto non esistono perché il sistema non funziona come dovrebbe, ma perché funziona come deve, e purtroppo noi continuiamo ad assistere al fatto che la produzione e la distribuzione di immobili, ma anche la cura, la manutenzione soprattutto di quelli di proprietà pubblica, non sono orientati al fine di garantire a tutte un alloggio e una qualità di vita che sia appunto sufficientemente degna, ma sono invece prodotte, distribuite o in qualche caso rigenerate con generosi premi di cubatura, in quasi tutti i casi, come merce per arricchire gli attori privati che vengono coinvolti il più delle volte in processi di project financing. Naturalmente tutto questo delinea uno scenario per quanto riguarda l'abitare che ha delle conseguenze molto negative a livello anche dei diritti in generale, sociali e civili, proprio perché le questioni dell'abitare si intersecano con tutta una serie di questioni che ci interessano molto da vicino quando cerchiamo di approcciarci a queste tematiche con appunto uno sguardo intersezionale, proprio perché le fasce più fragili, le persone razzializzate, le soggettività percepite come non conformi a differenti livelli sono le prime a trovarsi in condizioni di particolare esposizione e vulnerabilità anche per quanto riguarda il tema dell'abitare, e sono quelle che poi per prime ne subiscono le conseguenze. Questo è molto chiaro quando guardiamo i confini interni ed esterni all'interno del tessuto urbano, ma non solo. E naturalmente ha delle ricadute poi a valanga per quanto riguarda la condizione della società nel suo complesso. E questo riguarda in qualche modo il termine dell'abitare sin dalle sue origini, perché in effetti è etimologicamente connesso con il verbo avere, e come ci mostrano gli studi della linguistica, in realtà essere e avere non erano in origine dei termini così contrapposti, così come vengono percepiti oggi. E quindi in realtà abitare è un termine che è connesso con abitudine, con abito, nel senso non solo diciamo fisico come indumento, ma anche proprio come approccio, come abitudini, come forma mentis. E quindi le politiche dell'abitare che non guardano alla effettiva, reale, autentica condizione di abitabilità dei nostri ambienti, sono delle politiche che dimenticano anche quello che è, diciamo, quella che è l'origine anche linguistica di questi termini, e nel farlo, soprattutto quando appunto le politiche mainstream sono orientate in una certa direzione, mostrano una volta ancora, se mai fosse necessario, la grande contraddizione con quelli che sono invece, diciamo, i principi a cui ci si dice di ispirare. E quindi il tema dell'abitare e delle politiche di quello che è costruito, di quello che deve essere costruito, e quindi anche del suolo su cui si edifica, sono oggi estremamente in qualche modo esposte, proprio perché dal punto di vista culturale c'è una concezione dell'abitare, del suolo e della proprietà che è fortemente orientata in una direzione che a volte si professa inclusiva, ma che in realtà è esclusiva e quindi escludente delle persone che non possono permettersi un certo livello di standard. Lascerei la parola alla compagna che ci introdurrà il primo blocco e quindi, diciamo, la parte sulla homelessness.
1: Grazie per questa introduzione. Allora sì, oggi affrontiamo il tema dell'abitare, ma anche della precarietà abitativa. Lo faremo articolando, come è stato appena detto, una prospettiva un po' composita, quella che è la natura di questo osservatorio, che vuole tenere insieme più frammenti. Funziona?

0: Scusate, non so se c'è stato un problema tecnico.
1: Ci riassestiamo con i microfoni e riniziamo. Allora, non so se ci siamo perse dei pezzetti. Oggi affrontiamo il tema, come è stato detto già in introduzione, dell'abitare, ma direi anche forse più precisamente della precarietà abitativa. E lo faremo articolando un po' una prospettiva composita per come è la natura di questo osservatorio, che vuole tenere insieme più frammenti per disegnare un quadro complesso del sistema. Come lente sulla città e non solo, dedichiamo la prima parte di questa puntata quindi alla questione della precarietà abitativa nella sua forma più estrema. Parliamo di quelle che vengono definite marginalità urbane avanzate, di persone senza dimora, in sintesi del fenomeno della cosiddetta homelessness, che poi magari capiremo perché utilizziamo questo termine, come è già stato accennato, ma con l'intento di provare a sviscerare e disarticolare questa categoria. Affrontiamo quindi la questione dei processi di marginalizzazione sociale, non di marginalità, anche se non è proprio un bel suono quello di marginalizzazione, ma perché ci teniamo a porre l'accento sulla dimensione processuale del fenomeno, ovvero sul perché si producono delle dinamiche per cui le persone si trovano a vivere in condizioni di vulnerabilità sociale. Parliamo di quella che è la precarizzazione, di processi di precarizzazione su più livelli di tante sfere di vita, tra cui quella abitativa, per cui anche la distinzione tra abitativo e sociale forse non ha così senso, e che riguardano un numero sempre maggiore di persone, come già è stato detto nell'introduzione prima di me, dalla voce prima di me, e non solamente segmenti isolati di popolazione, nonostante ovviamente alcune persone siano più colpite in termini tanto sistemici quanto intimi da questo tipo di violenza, e che è una violenza che si articola su determinate linee strutturalmente, la cosiddetta linea del colore, la dimensione del genere, quella della classe. Quel che accade in città, quindi la finanziarizzazione della casa, l'economia di piattaforma, la privatizzazione di spazi e servizi, producono precarietà, producono espulsione di fasce intere di popolazione dei territori che abitano, e producono sacche di marginalità, soggettività resi marginali in funzione, in maniera completamente strumentale, anche alla costruzione di retoriche come quelle del degrado e della sicurezza, che poi incentivano quelle che sono dinamiche di riqualificazione e che fondamentalmente muovono fondi. Parliamo di economia, sulla questione della termine riqualificazione abbiamo già parlato nella puntata zero, quindi producono questo tipo di retoriche, ma anche la militarizzazione delle strade e dei quartieri e così via. Per parlare di tutto questo, diciamo che prendiamo spunto, per parlare della questione homelessness e in generale della precarietà abitativa, dalla recentissima rilevazione Istat delle persone senza dimora, tentando di mettere un po' a critica il tema, e in questa traversata così descritta ci aiuterà Daniela Leonardi, che è una sociologa ricercatrice tra poco in collegamento con noi. Partiamo un po' quindi da questa recente rilevazione delle persone senza dimora, che è stata coordinata da Istat in collaborazione con la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Iniziamo col dire una cosa forse la più evidente. Tra l'altro vi invito a guardare sui siti ufficiali Istat per andare più nel dettaglio per quanto riguarda i numeri, per quanto riguarda le tabelle, come sono state tradotte i dati, ma anche per guardare al video di presentazione di questo rapporto. E iniziamo col dire che i numeri sono incredibilmente bassi. Ecco, questo in relazione a quelli che sono stati altri rapporti che nel tempo sono stati prodotti sulle persone senza dimora, ma anche in contrasto con quelle che sono le evidenze empiriche, perché tutte e tutti noi vediamo quel che accade nelle strade di Roma e non solo, dove è particolarmente tangibile il fatto che il numero di persone in vario grado, in condizioni di marginalità e sofferenza sociale sia sempre più elevato, cosa, ripeto, tangibile, anche se quello delle persone senza dimora è il fenomeno più invisibilizzato per eccellenza, e qui si viene a costruire un paradosso interessante, visto che in realtà il corpo della persona senza dimora è quello più esposto nello spazio pubblico allo sguardo altrui. Questo sarebbe un paradosso interessante da sviscerare. Torniamo un attimo a questa rilevazione. diciamoci una cosa, come si fa un censimento delle persone senza dimora quando di base il censimento si fa tramite la residenza o tramite indirizzi tracciabili, no? Ovviamente in questo caso la situazione si complica. Perdonateci oggi se utilizziamo un po' il linguaggio bruto, che è quello dei numeri, parliamo di numeri, unità, ma una delle, diciamo, dei nostri obiettivi oggi è anche andare a vedere quanto dietro questa presunta neutralità del dato poi si celino delle dinamiche, dei criteri che sono fondamentalmente politici. Quindi come si fa a censire le persone senza dimora, a costruire una rilevazione? Bisogna inventarsi dei metodi, bisogna inventarsi delle tecniche e diciamo che l'Istat non è nuova in questo tipo di attività, cioè nella rilevazione di persone senza dimora. Per esempio nel 2014 era stata condotta una rilevazione basata su i servizi mensa o accoglienza notturni, quindi i numeri venivano raccolti da queste strutture e attività, e nel 2014 ci si attestava a Roma su più o meno 8.000 persone senza dimora. Poi nel 2021, per esempio, c'è stato un vero e proprio censimento e il conteggio delle persone senza dimora rientrava all'interno di questo censimento, quindi non è stata una rilevazione diretta. E in questo caso in realtà i numeri venivano estrapolati attraverso la raccolta di quelli che vengono chiamati segnali di vita amministrativi, quindi l'iscrizione alle anagrafi comunali anche con residenza fittizia, questo è importante perché parliamo anche per esempio di persone migranti eccetera. E in questo tipo di rilevazione si parlava invece solo su Roma di oltre 22.000 persone senza dimora. Ora, nella rilevazione Istat odierna invece il numero su Roma si attesta a 2.621 persone. Le persone che hanno condotto questo tipo di rilevazione ci parlano del fatto che non è una rilevazione comparabile con quelle precedenti proprio per differenza nell'approccio metodologico. Come è stato condotto questo censimento? Fondamentalmente è stata portata avanti una metodologia di raccolta del dato cosiddetto point in time, una specie di fotografia notturna che congela in una notte il numero di persone senza dimora presenti in una città. Questo tipo di rilevazione è stato condotto in 14 città metropolitane contemporaneamente e all'interno della stessa città contemporaneamente si è svolto il conteggio visivo delle persone senza dimora all'interno delle strutture di accoglienza preventivamente individuate tramite una lista fornita dalle amministrazioni comunali, e già su questo ci sarebbe tantissimo da dire, e tramite il conteggio visivo delle persone strada in alcuni punti della città. Tutto questo tramite una rete di persone, di rilevatori che agivano in maniera coordinata appunto dentro la singola città, ma anche in maniera coordinata con le altre 13 città, 14 in tutto. Ho tentato di spiegare brevemente questo metodo, ma in realtà per far comprendere quanto questo tipo di dato che poi ne viene fuori è assolutamente parziale, e devo dire lo è in maniera dichiarata, oggettivamente non c'è una pretesa insomma di totalità nella resa del dato. Tuttavia ci chiediamo a che cosa serve allora questo dato così parziale, come verrà utilizzato anche in termini di politiche, allora politiche sociali eccetera. Questo è un interrogativo che ovviamente ci interessa particolarmente, ma che per ora lasciamo aperto, perché torniamo un secondo a una cosa che ci interessa di più, cioè sulla tecnica di rilevazione. Questa ci fa interrogare su come siano stati ideati, selezionati i criteri con cui raccogliere i dati, e poi in seconda battuta come questi dati poi vengono incasellati e tradotti. Questo perché dietro criteri scientifici, dietro ai numeri, anche criteri di metodologie quantitative, in realtà riposano delle tassonomie, dei criteri di classificazione che non sono mai neutri, ma si rifanno sempre diciamo traiettorie che poggiano su questioni sociali, culturali, simboliche e soprattutto politiche. Queste sono tassonomie, modi di classificazione che regolano la complessità, in questo caso umana, in questo caso parliamo di vulnerabilità sociali, mediante la creazione di etichette, etichetta come persona senza dimora o migrante o rifugiato, che sono solitamente organizzate in maniera gerarchica secondo principi morali e, come ci insegna l'antropologa Mary Douglas, dietro a tassonomie morali di questo tipo ci sono sempre rapporti di potere. Spesso, infatti, quando parliamo di persona senza dimora, proprio intendendola come categoria, come etichetta, anche per come utilizzata all'interno di alcuni report, eccetera, giace in maniera implicita, viene riprodotta in maniera implicita una rappresentazione ben precisa di soggetto senza dimora. E molto spesso questo tipo di rappresentazione va a cristallizzare un fenomeno in realtà molto articolato, molto complesso, e ne riduce la complessità, generando una sostanziale depoliticizzazione dei processi strutturali che portano al vivere in condizioni di povertà, vulnerabilità sociale e così via. Ora, siccome sono stata molto astratta, faccio un esempio un pochetto concreto. Per esempio, dentro questa rilevazione non sono, e ci saranno state delle ragioni, state conteggiate le persone migranti nei centri di accoglienza per persone migranti, quindi non quelle all'interno dei dormitori per persone senza dimora. Tuttavia, chi vive in condizioni di precarietà abitativa più delle persone migranti nei centri di accoglienza? Possono queste essere fatte rientrare dentro la cosiddetta categoria della homelessness? Oltre a queste persone sono state tagliate fuori moltissime persone che vivono all'interno di insediamenti informali, magari in punti più periferici della città, così come sono state tagliate fuori molte altre realtà. Per non parlare poi di un'altra dimensione che salta subito all'occhio e che riguarda le questioni di genere. Ora, la homelessness femminile è stata, per esempio, con questo tipo di criterio di rilevazione rischia di essere assolutamente invisibilizzata, perché per esempio una cosa che si dice sempre è che si può essere senza dimora ma non essere in strada, si può essere senza dimora ma magari all'interno di una casa con il proprio sfruttatore o partner violento, dalla quale non si può uscire perché non si ha una alternativa abitativa. Questo era solo per dare un piccolo esempio, per non parlare ovviamente del vissuto in condizioni estremamente marginali, direi di marginalità cronica, di tantissime persone trans e non binarie, tanto più se queste sono persone migranti. Quindi sono tutte, diciamo, piccoli elementi che già ci

Allora, questo è un pezzo uscito da poco dei Massive Attack insieme a Tom Waits, che in realtà ci parla della violenza dell'ICE e dei, ovviamente della violenza razziale negli Stati Uniti, ma si ancora a scenari di guerra in senso lato. E forse è interessante mandarla oggi, più che ascoltarla bisognerebbe guardare il video, perché a un certo punto ci sono parecchie didascalie e parecchie foto nel video. Si fa riferimento proprio alla metodologia di raccolta, di rilevazione delle persone homeless point in time, e ci fanno vedere quanto in una fotografia scattata in una notte negli Stati Uniti in realtà una grandissima percentuale, si parla di migliaia di persone che vivono in condizioni di marginalità abitativa, siano veterani di guerra. Ora, quanto la guerra, la militarizzazione, l'homelessness eccetera eccetera siano interconnesse, direi che è il punto sul quale vogliamo insistere. Spariamoci sto pezzo, non lo so, forse un po' noioso, ma dai.

0: da vari punti di osservazione e intervento, ricerca, lavoro all'interno dei servizi di accoglienza, formazione e comunicazione pubblica. Benvenuta Daniela.
1: Grazie.
0: Oggi ci aiuterai. Allora, non so se sei riuscita a sentire un po' l'introduzione che abbiamo fatto, in cui abbiamo un po' iniziato ad accennare a quella che è la recente rilevazione Istat delle persone senza dimora, che non l'ho detto, ma la rilevazione, la prima parte di questa è stata svolta il 26 gennaio 2026. Abbiamo un po' iniziato ad accennare anche dell'approccio metodologico che è stato usato. E perciò ti chiederei, così, se ci vuoi un po' fare delle considerazioni di carattere metodologico, che poi è anche politico, in merito a questo tipo, a questa rilevazione e a questo tipo di tecnica di rilevazione.
1: Certo, con piacere. Ci proviamo, poi appunto stiamo assolutamente in dialogo, perché le cose, diciamo, da dire, gli appunti rispetto a questo sono molti, e secondo me è molto importante che dedichiate una trasmissione radio a questo, perché appunto bisogna saperli leggere e fare delle considerazioni insieme rispetto a dei dati che vengono presentati troppo spesso come oggettivi, però è importante che ci sia appunto un dialogo, una conferma, diciamo, costante rispetto al fatto che quello che diremo sia risulti chiaro, accessibile e comprensibile, altrimenti ci fermiamo, e poi può darsi, insomma, sicuramente che tantissimi altri elementi vengano dimenticati, quindi insomma mettiamoci più teste e cerchiamo di dare una lettura il più completa possibile. Parto appunto con alcune considerazioni, e come stavi dicendo, questa rilevazione è stata fatta da Istat in collaborazione con FIOPS, che è la Federazione Italiana per gli Organismi per le Persone Senza Dimora, che è il più grande ente di advocacy a livello italiano rispetto appunto alla homelessness, ed è stata realizzata a gennaio, fine gennaio nello specifico, quindi il 26 la rilevazione in strada, e il 28 e il 29 gennaio sono state fatte delle interviste, quindi su campione di persone presenti in struttura. C'è stato un grosso apporto da parte per questa realizzazione di volontari, che direi che sono stata la parte preponderante nelle persone che hanno effettuato la rilevazione, e già questo chiaramente ci porterà a fare alcune considerazioni e non altre. Se sei d'accordo, e se non l'avete già fatto, io darei prima una piccola fotografia di quello che è emerso e poi farei alcune considerazioni, però dimmi tu se invece...
0: No, assolutamente sì. Sì, assolutamente. Perfetto. Vai pure, grazie.
1: Allora, è emerso da questa rilevazione 2026, è possibile, diciamo, intanto vedere una conferenza stampa che è disponibile in versione integrale sul canale YouTube dell'Istat, e quindi questo, insomma, è un primo elemento per chi volesse approfondire quello che diremo. Questa conferenza stampa è stata fatta il 25 marzo, quindi dopo un paio di mesi, direi, diciamo, tempi record dalla rilevazione. Chiaramente propone appunto una fotografia molto preliminare, però già questa per noi è molto ricca di dati e di considerazioni che possiamo fare. Che cosa viene fuori? Viene fuori che la rilevazione ha misurato 10.037 persone senza dimora. Prima cosa da dire, in 14 comuni italiani, quindi non stiamo parlando dell'intero territorio nazionale, e questi comuni sono Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, su cui ci soffermeremo particolarmente, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari. Di questo totale, quindi 10.037, lo ripetiamo, 5.536, quindi il 55.4%, risulta accolto in strutture di accoglienza notturna, mentre 4.474, ovvero il restante 44,6%, sono persone che sono risultate essere in strada, spazi pubblici o sistemazioni di fortuna. Questo lo iniziamo a sottolineare. E tra queste, tra questo 44,6%, la sistemazione più diffusa che è stata individuata riguarda i giacigli, chiamati così, giacigli di fortuna direttamente sulla strada. Oltre un terzo sempre di questa percentuale è stato individuato in spazi urbani riparati, ad esempio portici, mentre sono risultate residuali le persone che si trovano in edifici abbandonate. E un altro elemento importante è che da questa rilevazione emerge che più della metà si trovava nelle aree urbane del centro storico. Roma è la città che accoglie oltre un quarto delle persone senza dimora in totale che sono state rilevate con questa, appunto, con questa misurazione. Stiamo parlando di 2.621 persone, quindi valore assoluto più elevato alla città di Roma, di cui 1.299 in strada, seguita da Milano, che ha il 16,4% del totale, e poi Torino e Napoli con numeri molto vicini tra di loro, quindi si parla per entrambe del 10%. Iniziamo a sottolineare che l'approccio utilizzato si chiama Point in Time, che è un approccio che viene utilizzato in altri paesi europei e negli Stati Uniti, ed è un approccio che è basato sulla rilevazione diretta nella stessa notte. Quindi, come dicevamo, il 26 gennaio in tutti i 14 comuni metropolitani è stato fatto questo conto. La lista delle strutture di accoglienza è stata fornita dai comuni e Istat specifica che in questa lista sono state incluse anche le strutture più di carattere, diciamo, legate per esempio al mondo cattolico, per cui faceva esplicito riferimento ai posti letto nelle parrocchie. Quindi 217 sono le strutture che sono state analizzate e i posti letto in totale che ne sono risultati sono 6.678, quindi numeri bassi anche rispetto al totale che emerge, quindi solamente il 66% delle persone che sono state conteggiate da questa rilevazione avrebbe potuto trovare posto in una struttura. In più, chiaramente, c'è da dire che questi posti letto non sono assolutamente distribuiti in modo omogeneo nei 14 comuni interessati dalla rilevazione. Questo è un dato forse più interessante per chi ha già diciamo interesse o confidenza con questo mondo, e che è quello della capienza. Lo nominiamo velocemente: anche la capienza delle strutture, e così come la numerosità, varia da città a città. In media le strutture hanno 50 posti letto a Milano e invece sono inferiori ai 20 posti letto per Genova, Cagliari, Catania e Reggio Calabria. A Roma, su cui stiamo facendo questo focus, la capienza media è di circa 30 posti letto. Le donne in questa rilevazione risultano essere una minoranza, sia in strada sia in struttura: il 12% in strada, il 21,4% in struttura. Le persone di nazionalità straniera sono oltre i due terzi nelle strutture, e anche tra chi è stato conteggiato in strada rappresentano il 70,5%, questo quando chiaramente è stato possibile individuare la nazionalità, cosa che tante volte non è stata assolutamente possibile, soprattutto con precisione. E nel caso di Roma, le persone con background migratorio in struttura sono risultate essere principalmente provenienti da Romania e Polonia. Rispetto invece alla fascia d'età, circa il 15% ha meno di 30 anni, quindi circa il 60% invece ha età compresa tra 31 e 60 anni, e gli ultra sessantenni risultano essere il 23%, dato che diminuisce in maniera significativa tra le persone che invece sono in strada, per cui l'età media così alta invece arriva a essere molto più bassa, cioè circa il 10%. Qui chiaramente sarebbe già interessante chiedersi se questo dato appunto è così il 26 gennaio o se è un dato che vale per tutte le stagioni. Chiudo dicendo che la popolazione senza dimora così conteggiata corrisponde a circa lo 0,11% della popolazione residente nei comuni considerati, quindi un dato che risulta molto molto basso e che quindi appunto come dire veramente necessita del fatto che questi dati vengano letti un po' nella loro complessità e in quello che ci vogliono dire, perché altrimenti si rischia davvero di dare un'immagine fuorviante. Già solo presentandoli così brevemente abbiamo fatto un sacco di specifiche e adesso entriamo un po' più nel vivo, diciamo, di quelle che possono essere le osservazioni metodologiche. Diciamo che trovo significativo a livello generale, diciamo, il fatto che in occasione della conferenza stampa di presentazione, che quindi è uno strumento di divulgazione di quanto fatto per un pubblico più ampio, un qualcosa che appunto è disponibile in video e rimane disponibile in video su YouTube, non venga messo particolarmente in relazione i numeri, i dati emersi con l'impianto metodologico scelto. Questo penso che sia una delle prime cose che ci dobbiamo dire, e che chiunque ha a che fare in maniera un po' approfondita con i dati sa che invece gli esiti dipendono moltissimo dalle tecniche di indagine, sa che le tecniche andrebbero scelte in base a quelle più appropriate in relazione alla domanda di ricerca e alle finalità conoscitive, e soprattutto che si tratta di scelte che in quanto tali non sono affatto neutrali, quindi questo andrebbe esplicitato, perché altrimenti è poi difficile riuscire, diciamo, a mettere le persone in condizione di avere delle conoscenze ma anche delle opinioni a riguardo un po' fondate. E chiaramente tutto questo colpisce ancora di più perché questi numeri li fornisce Istat, quindi il principale istituto di statistica italiana, e quindi già solo per questo hanno un forte peso nell'immaginario, hanno un ruolo proprio nel dar forma a un fenomeno e a come questo fenomeno si rappresenta nell'immaginario pubblico, come viene rappresentata una popolazione anche e soprattutto attraverso i suoi numeri. Questo non riusciamo magari a entrare nel dettaglio quanto sarebbe necessario, però io rimando per chi volesse magari approfondire al fatto che nel saggio divulgativo che ho scritto, La colpa di non avere un tetto, Homelessness tra stigma e stereotipi, c'è una parte importante dedicata proprio alla circolarità tra rappresentazioni e poi interventi che si fanno a contrasto di un certo fenomeno come quello in questo caso specifico della homelessness, e di come queste siano circolari e si influenzino vicendevolmente tra di loro. Quindi è un aspetto veramente molto molto importante. Cosa possiamo dire adesso in questa occasione? Possiamo dire che, per esempio, il fatto che sia stata scelta come definizione di popolazione senza dimora una definizione molto restrittiva, chiaramente influenza i numeri che poi emergono. Più precisamente, dal 2005 esiste una classificazione a livello europeo che si chiama ETHOS, che è stata fatta non assolutamente senza controversie e su cui c'è tuttora, 20 anni dopo, un grandissimo dibattito, che cerca appunto di dare una definizione il più possibile condivisa, almeno a livello europeo, di che cosa si intende per chi sperimenta la condizione di senza dimora. Sono state individuate 5 macro categorie, che sono nello specifico la categoria di senza tetto, che a cui corrisponderebbero le persone che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, e le persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna. Poi ci sono le persone senza casa, che quindi non hanno appunto una loro abitazione ma sono ospiti magari per periodi più lunghi in strutture per persone senza dimora. E poi Ci sono invece le persone che vivono in sistemazioni insicure, e quindi qua c'è tutto un altro mondo in cui rientrano per esempio anche le persone che vivono sotto sfratto, a rischio di perdita dell'alloggio, ad esempio persone che vivono in condizioni di violenza domestica. E l'ultima categoria sono le persone che vivono in sistemazioni inadeguate, cioè persone per esempio che vivono in strutture che sono solo temporanee o che non rispondono ad esempio agli standard di abitabilità che vengono definiti, persone che vivono in situazioni di estremo affollamento ad esempio. Quindi una, come dire, un tentativo di allargare il più possibile questa definizione per comprendere tutte o quasi, perché poi chiaramente tutto è impossibile, le dimensioni di quella che chiameremmo precarietà abitativa e leggerla lungo un continuum. Invece una cosa che appunto c'è da dire subito rispetto a questa rilevazione è che ha preso in considerazione solo le prime due categorie, quindi senza tetto e senza casa, che sono le forme diciamo più estreme, anche più stereotipate diciamo rispetto a questa categoria, e quelle se vuoi più visibili, anche se appunto usiamo un termine che a me non piace moltissimo, però sicuramente sono quelle che risultano maggiormente presenti appunto alla vista di chi può passeggiare per le nostre città, e poi sono le persone che invece sono ospitate però nelle strutture per esempio appositamente pensate per le persone senza dimora. Già se noi facciamo riferimento ai centri immaginati per i migranti, già questi non sono stati inclusi, e
0: sì,
1: appunto, già questo chiaramente pone delle questioni. Un'altra cosa che ci possiamo dire è che appunto questa rilevazione è stata fatta principalmente da utilizzando diciamo il supporto di volontari, che hanno dichiarato che in molti casi è stato per loro il primo contatto con le persone senza dimora, e quindi non già con persone che conoscono e che sono magari gli operatori e le operatrici nelle strutture. Se io penso per esempio alla somministrazione dei questionari, mi viene molto difficile pensare che non ponga dei problemi metodologici, ma poi non solo metodologici, il fatto che una persona sconosciuta venga lì nella struttura in cui tu stai dormendo, tu non l'hai mai vista, e ti inizia a porre tutta una serie di domande, alcune delle quali anche sensibili. Si pone chiaramente un tema che in ricerca, nell'ambito della ricerca viene chiamato estrattivismo, ma a prescindere diciamo da questo, chiaramente è difficile che le persone abbiano voglia di condividere delle informazioni della propria vita, anche sensibili, con una persona che non hanno mai visto, talvolta non in spazi magari adeguati, perché l'ufficio magari della struttura di accoglienza è occupato dall'operatrice o dall'operatore che stanno facendo alcuni colloqui eccetera, e quindi magari questi questionari sono stati somministrati in spazi comuni, e anche questo chiaramente influenza la qualità del dato che si raccoglie. E ancora da sottolineare il fatto che per quello che riguarda la questione di genere vengono suddivise le persone in questa rilevazione solo in uomini e donne, chiaramente con tutto quello che questo comporta, e anche con il fatto che è un po' un arretramento rispetto al fatto che per esempio nei servizi di accoglienza l'accoglienza delle persone trans, semplicemente per fare un esempio, è già da tempo posta come un tema, come rendere le strutture più adeguate all'accoglienza di questa popolazione, quali appunto istanze pone tutto questo. Dico ancora, e poi appunto facciamo diciamo una pausa su questo e ci mettiamo un po' in dialogo, perché appunto le cose sono davvero moltissime. Questa rilevazione è stata fatta, dicevamo, nel mese di gennaio, e quindi in pieno inverno. E questo di nuovo pone delle considerazioni che mi preme cercare di fare passare un approccio che per me appunto è molto importante. Non è secondo me tanto questione di dire sì, no, di fare il tifo per appunto un approccio più critico oppure invece più a favore, ma è molto importante mettere in luce quelle che sono le criticità, i punti di forza e le debolezze di un tipo di rilevazione e di tutte delle scelte che sono state fatte, in modo che si possa avere consapevolezza di da dove arrivano questi dati e anche del perché arrivano così. Il fatto di farlo in inverno è una cosa, è una scelta che diciamo viene percorsa anche in altri paesi europei. Diciamo tra i punti di forza c'è il fatto che ci sono più servizi attivi nel periodo invernale, quindi magari ci sono più furgoni che girano per il centro città a fornire assistenza, ci sono più posti nelle strutture, ad esempio, perché il numero dei posti d'accoglienza si amplia durante i mesi invernali, le persone sono magari più meno mobili e sono più ferme, perché appunto il tempo, con il bel tempo è più facile muoversi, magari d'inverno o meno. Però dall'altra parte c'è tutta una questione legata al fatto che chi vive in strada assume determinate caratteristiche e le altre persone che magari in altre stagioni vivono per strada a gennaio non le trovi, perché appunto pone veramente dei rischi specifici legati appunto al clima. Spesso nei mesi invernali piove, quindi è probabile che in alcune di queste città piovesse la sera in cui hanno fatto la rilevazione. C'è un discorso di orario di buio, fa buio presto, quindi facilmente le persone si mettono, se sono costrette a stare per strada, a dormire presto, e quindi è difficile che tu riesca a intercettare le persone, somministrare un questionario o fare delle domande appunto conoscitive per avere le informazioni che occorrono per questa rilevazione. Dall'altra parte è anche più probabile che le persone cerchino riparo in posti più isolati e riparati appunto, e che quindi siano più difficili da raggiungere, e magari anche per questo ci sono dei numeri che oggettivamente, anche rispetto alla percezione che abbiamo noi del fenomeno, risultano così più bassi anche solo a una prima lettura. In ultimissimo, a Milano, che è una città molto importante rispetto alla presenza di persone senza dimora, che qui risulta al secondo posto per presenze, era fine gennaio, erano i giorni immediatamente pre-Olimpiadi, e questo sappiamo quanto influenza rispetto alla gestione della città.
0: Allora Daniela, grazie, perché ci hai fornito tantissimi spunti. Poi appunto l'idea è quella di provare a leggere insieme, a rileggere questi dati e provare un po' a capire appunto come funzionano queste tecniche di rilevazione, la metodologia, insomma un po' iniziare a farsi delle domande. Questa ultima cosa che hai detto ci interessa molto, anche per il tipo di trasmissione in cui stiamo, e cioè anche il legame della questione delle persone senza dimora, delle persone in condizione di marginalità, con la città, con lo spazio pubblico, su come questo viene gestito. Nel tuo libro, che hai citato nel tuo saggio, La colpa di non avere un tetto, ci parli anche appunto di quanto molto spesso la rappresentazione del soggetto senza dimora, per come è utilizzata nel dibattito politico e pubblico, sia anche funzionale a determinate politiche, come quelle per esempio del decoro, della sicurezza urbana. Non so se ti va di parlarci un po' di queste rappresentazioni, per come ne parli del saggio, e anche di un po' darci un accenno a questa cosa che dicevamo, quindi di come queste rappresentazioni siano funzionali o meno a certe politiche, a certi interventi, e poi dopo ci salutiamo.
1: Sì, assolutamente. Allora, come stavi dicendo tu, è uno dei temi affrontati nel saggio che ho scritto, e per quel lavoro lì avevo fatto una grossa ricognizione di come il fenomeno viene affrontato sui media, e avevo rilevato una differenza, per esempio, rispetto tra le persone che senza dimora che frequentano i servizi e quelle di accoglienza, e quelle che invece non le frequentano oppure non possono frequentarle, perché c'è anche questa specifica da fare, nel senso che i servizi che sono gestiti per conto del pubblico, perché ormai direttamente pubblici nel nostro paese quasi non esistono più, però sono servizi per cui l'accesso è subordinato al fatto di avere un documento in regola, quindi la popolazione che si trova all'interno dei servizi di accoglienza ha delle caratteristiche diverse, per esempio, dalla popolazione che si trova in strada, e rilevavo come ci fosse una differenza di trattamento nel discorso mediatico rispetto a questi due sottogruppi, nel senso che le persone che non potevano o non volevano recarsi presso i servizi di accoglienza venivano descritte in modo molto più stigmatizzante e molto più criminalizzante, quindi in particolare riportavo le dichiarazioni del responsabile dei vigili urbani, che per un periodo qui nella città in cui vivo, a Torino, aveva rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti rispetto al fatto che le persone non bisognasse dare l'elemosina alle persone senza dimora per strada, perché per loro il centro della città era un bancomat, e diceva che arrivavano, non si sa tra l'altro su quali basi potesse dirlo, a guadagnare fino a 100 euro al giorno, che insomma, se noi facciamo un calcolo anche molto approssimativo, per 30, che sono i giorni del mese, si arriva insomma a una cifra a cui molti dei nostri stipendi non arrivano, e quindi ti viene da pensare: ma se così fosse, forse allora anche provocatoriamente, diciamo, ci sarebbe una corsa ad andare a chiedere l'elemosina nel centro della città. E quindi raccontare in questa maniera qui, che ovviamente non è così, quella condizione lì serviva a mettere distanza tra un presunto noi e un loro, appunto a non, come dire, a mettere il sospetto che queste persone imbrogliassero, che preferissero, c'era questo grosso discorso sul fatto che preferivano stare nel centro città, rispetto invece a un registro molto più infantilizzante delle persone che invece frequentano i centri e le strutture di accoglienza notturna, oppure su 24 ore, a seconda di quello che c'è a disposizione nella città in cui vivono. Notavo anche che c'era una differenza stagionale, per cui che nel periodo invernale era più facile che comparissero delle

0: Torniamo in diretta 87.9 Radio Onda Rossa. Per chi volesse intervenire, ricordo il numero di telefono 06 49 17 50 e soprattutto il sito su cui poi si potrà trovare anche il podcast della nostra trasmissione, ondarossa.info, su cui troverete più tardi quello che, di cui abbiamo parlato fino adesso. Ringraziamo Daniela Leonardi e la sua analisi sulla homelessness, naturalmente un tema molto particolare su cui dovremmo fare naturalmente anche in futuro ulteriori approfondimenti, viste tutte le tematiche e tutte le dinamiche che sono uscite anche sulle analisi che vengono effettuate dallo Stato e dagli enti rispetto a questa situazione che è molto particolare. Adesso parliamo di un altro aspetto che riguarda anche in questo caso l'abitare, ovvero il social housing, che è uno degli strumenti di cui stiamo sentendo parlare sempre più spesso, soprattutto dalla pubblica amministrazione, che quindi è uno degli strumenti più utilizzati e più spesi dalla pubblica amministrazione nel lanciare nuove opere di riqualificazione edilizia o rigenerazione urbana, come spesso vogliono naturalmente farcela passare. E per parlare di social housing dobbiamo però partire dagli spazi che spariscono, cioè ovvero da tutto ciò che oggi c'è e il più delle volte domani non troviamo più all'interno dei nostri quartieri. Parliamo di parchi, possiamo parlare di mercati rionali, spariscono aree pubbliche che in quel caso non hanno magari un nome ma che sono usate da tutti pur non essendo intestata a nessuno, spariscono spazi occupati, luoghi sociali, una piazza imperfetta che però in quel caso comunque viene vissuta dalle persone. Tutto questo naturalmente non succede tutto insieme, quindi quello che noi vediamo spesse volte non fa rumore, quindi ce ne accorgiamo quando le cose sono più delle volte già avvenute. E il più delle volte che cosa arrivano? Arrivano prima le recinzioni, poi arrivano i cartelli, poi arrivano i rendering e si inizia a parlare di recupero, di decoro, di sicurezza, come diceva prima la nostra compagna, e sempre più spesso si parla purtroppo anche in questi contesti di social housing, quindi di case per rispondere all'emergenza abitativa, interventi che vengono fatti passare per inclusivi, progetti a impatto sociale. Intanto però quello che a noi ci torna e quello che anzi a noi ci rimane è la scomparsa, quindi la sparizione di spazi di tutti che non ci sono più. Al suo posto nasce naturalmente sempre e comunque un qualcosa di diverso, uno spazio che non è più uno spazio imperfetto ma è uno spazio regolato, selezionato, il più delle volte anche filtrato, un luogo che accoglie ma al tempo che non accoglie ma purtroppo va a separare, quindi non uno spazio pubblico ma uno spazio privato su cui in questo caso viene utilizzato un linguaggio sociale, quindi è questo il gioco che viene portato avanti il più delle volte, e proprio grazie a questo linguaggio riesce a presentarsi quasi come se fosse necessario, alle volte anche inevitabile, piuttosto che un qualcosa di giusto e di corretto da portare avanti per la città e soprattutto per chi abita la città. Qui entra in gioco un altro aspetto.
1: Sì, secondo me è importante anche riflettere, no, su questa introduzione di questo linguaggio, perché appunto l'uso del linguaggio non è mai neutro, come si diceva anche prima, e infatti diciamo è un po' dal 2008 che scompare e progressivamente viene sostituito l'edilizia residenziale pubblica che esisteva da decenni con questa terminologia appunto di social housing. Viene introdotto col decreto ministeriale e appunto in qualche modo prevede di destinare alloggi alla locazione per contrastare il cosiddetto disagio abitativo e sostenere un po' chi non riesce ad accedere alla casa, chi rischia di essere senza dimora, ma anche le persone che appunto si trovano in quella fascia grigia, cioè da una parte non hanno i requisiti per accedere all'edilizia, quella che era prima l'edilizia residenziale pubblica, e però nemmeno di affittare o comprare un alloggio. Ma in realtà poi vediamo, no, col tempo insomma quali sono i sotterfugi dietro questa parola apparentemente carina, no, inclusiva, ma che in realtà ha tutt'altri piani.
0: Sì, perché la semantica, in questo caso quindi la parola in sé per sé, non va a descrivere esclusivamente ciò che accade, anzi sostanzialmente non lo fa quasi mai, ma il termine che viene utilizzato e quindi le modalità con cui questo termine poi viene inappropriatamente utilizzato verso alcuni progetti piuttosto che altri, viene diciamo, l'utilizzo che se ne fa è esclusivamente per renderlo accettabile, no? Facciamo l'esempio anche di quando viene chiamata rigenerazione la sottrazione di uno spazio pubblico, piuttosto che chiamare sociale ciò che introduce in realtà nuove regole di accesso, oppure chiamare inclusivo un progetto che invece va ad innalzare i prezzi e a restringere l'uso di quegli stessi spazi. Ecco, come dicevi giustamente prima tu, il lessico diventa la chiave di volta per far sì che questi progetti, attraverso nomi nuovi, terminologie diverse che possono essere rese più accettabili agli occhi di tutte e tutti, consentano di spendere, di andare a creare appunto queste disuguaglianze ancora di più. Però se andiamo a ragionare, come dicevi giustamente tu, sul social housing, questo nasce con tutt'altri scopi, cioè la sua nascita, la sua provenienza è quella di andare a garantire una sorta di welfare abitativo, no? Quindi di consentire alle persone di poter accedere a delle strutture, a delle abitazioni anche in condizioni economiche disagiate o comunque condizioni economiche diverse, perché nel social housing, o meglio per come è stato sempre pensato il social housing, la casa non è vista come una rendita, ma è vista come un diritto inalienabile che tutti quanti dovrebbero a cui tutti quanti dovrebbero poter accedere. E in questo caso dobbiamo fare naturalmente un paragone con quello che attualmente accade. Quindi in passato la casa non doveva essere vista, voleva essere vista come un premio da conquistare, ma come una base di vita, no? Su cui costruire il proprio futuro. Oggi invece questo strumento viene sempre più spesso piegato e utilizzato verso una funzione diversa, che quindi è il punto di svolta, che ha un nome che sembra neutro ma che nella realtà non è, perché poi viene quasi sempre associato al termine della rigenerazione urbana.
1: È un cambio paradigmatico, perché mentre prima lo Stato costruiva e gestiva gli alloggi attraverso i vari enti locali, progressivamente col taglio della spesa pubblica, le politiche di austerity e tutte queste cose qui, è fondamentale l'affermazione di politiche neoliberiste, e gli enti che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica vengono messe proprio nelle condizioni di non poter più funzionare, di non aver sufficienti finanziamenti, e quindi progressivamente viene smantellato, svenduto, alienato, oppure non vengono fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e quindi tantissimi alloggi rimangono vuoti. Qui si inserisce, con questo cambio paradigmatico del social housing, il partenariato pubblico-privato. Quindi fondamentalmente lo Stato, da produttore di case, diviene il produttore, cioè colui che costruisce e organizza mercati per, esatto, i privati.
0: Infatti assistiamo alla calata dell'anziché necchi dei fondi immobiliari, del partenariato pubblico-privato, come hai detto tu, ma soprattutto assistiamo al cambio paradigmatico dell'abitazione, non più intesa come un diritto ma intesa come una leva commerciale. Infatti quando assistiamo al più delle volte alle dichiarazioni del sindaco piuttosto che dell'assessore all'urbanistica o dell'assessore al patrimonio, che dovrebbero quindi curare gli interessi della città e dei suoi abitanti, assistiamo in realtà a dichiarazioni che vertono il più delle volte su interessi speculativi, su il valore del mercato immobiliare che è cresciuto, sull'accessibilità da parte di fondi, da parte di un turismo ad esempio di eccellenza, un turismo di elite che chiede sempre più spazi che naturalmente vengono tolti a chi queste disponibilità naturalmente non le ha, ma soprattutto a chi ha dei problemi. Quindi in questo caso si passa completamente ad un altro tipo di strumento e di servizio. E a Roma, come dicevamo, questa dinamica ormai ha preso piede, perché il social housing entra nei piani urbanistici, entra nei programmi del PNRR, nei progetti di modificazione degli aspetti urbanistici, dei mercati, degli spazi pubblici, piuttosto anche che degli spazi sociali occupati o meno, che vengono naturalmente liberati per far spazio a interventi privati di residenzialità privata, su cui naturalmente intervengono quegli enti di cui parlavamo prima. Quindi che cosa si viene a creare? Si viene a creare tutto fuorché quello che è uno spazio pubblico, perché questi sulla carta rimangono degli spazi sociali, ma nella realtà sono degli spazi che sono filtrati, che non sono accessibili a tutti, ma che sono accessibili solo a determinate condizioni economiche, e quindi si viene a creare anche una sorta di, come vogliamo dire, di lottizzazione, no? Di creazione di ambienti esclusivi per determinate fasce di popolazione che non sono quelle che dovrebbero realmente avere accesso invece a queste, a queste strutture e a questi strumenti. E quando uno spazio pubblico viene sostituito da un progetto, diciamo così, di riqualificazione urbanistica, si hanno anche dei ritorni poi soprattutto su chi abita quei quartieri, su chi abita quei quadranti, piuttosto che su i prezzi delle case, sui prezzi degli affitti.
1: Assolutamente sì, che tendono appunto ad aumentare inesorabilmente. E non so, oltretutto questo aspetto del social housing assume centralità su questo nuovo piano casa che è stato appena approvato, che magari ne possiamo parlare, e ne possiamo parlare un po', insomma il testo è stato pubblicato qualche giorno fa e insomma ce lo siamo letti un po', ce lo siamo studiati, abbiamo provato a estrapolare alcune cose, no? E secondo me è un po' diciamo un punto importante forse è capire l'impianto ideologico che c'è alla base di questo piano casa. Allora io diciamo, secondo me i governi di base possono intraprendere due strade diverse: creare le condizioni favorevoli ai mercati finanziari, oppure possono decidere di adottare delle misure per disincentivare e invertire tale processo. Chiaramente quello che fanno i nostri governi da anni e che ha fatto ancora una volta il governo Meloni è percorrere la prima strada, quindi creare le condizioni affinché i mercati finanziari possano continuare, diciamo i capitali possano investire, le varie società di gestione, privati, possano investire proprio sull'aspetto più importante, più basilare delle nostre esistenze, che è la casa. E diciamo quindi l'impostazione del nuovo piano casa non è un evento isolato, come stiamo provando a spiegare, ma l'ennesimo tassello di una strategia che in realtà già da decenni sposta il baricentro dell'aspetto residenziale verso la finanza speculativa, come spiegava bene il compagno, e quindi assistiamo a un fenomeno sistematico in cui i colossi privati, fondi di investimento acquistano o comunque vengono dati in gestione o riescono ad avere appunto massicci stock immobiliari per trasformare i canoni mensili in dei flussi di cassa continui, dei rendimenti continui. E in tutto questo quindi ci rientra anche il social housing, no?
0: Cioè una sostituzione del welfare, che dovrebbe essere quello delle abitazioni, diventa in realtà
1: una leva di investimenti. Quindi il piano casa del governo Meloni si muove esattamente lungo questo solco, cioè il ruolo di grandi attori istituzionali che appunto come i fondi pensione e assicurazioni, che è cambiato, non sono semplici acquirenti ma attraverso una fitta rete di accordi tra governi e amministratori locali influenzano le scelte urbanistiche a loro favore. E questo è quello che fa il piano casa, perché uno degli aspetti che mi è parso di leggere in tantissimi articoli è proprio permettere ancora una volta deroghe urbanistiche, semplificazioni, cioè addirittura viene istituita questa figura del commissario straordinario che può andare in deroga a qualsiasi cosa.
0: La figura del commissario è un po' come quella del Babbo Natale a Natale: quando arriva lui arrivano i regali, però in questo caso soprattutto per gli speculatori, quindi bisogna capire dove finisce cosa.
1: Tutto questo poi io cioè secondo me bisogna rifletterlo anche in tutta una serie di trasformazioni, e c'è una cosa che poi magari approfondiremo in un'altra trasmissione, ce la studieremo meglio, che secondo me va di pari passo, che è la riforma della finanza che c'è stata a fine marzo. Anche poi ritorno sul piano casa, però questo è importante perché prima della riforma il sistema italiano era diciamo più rigido, cioè fondamentalmente si cercava di evitare dei conflitti di interessi insomma, si mettevano alcuni limiti a degli incarichi multipli, cioè una persona aveva diverse cariche in società quotate o banche, spesso non poteva assumerne altre dove ci poteva essere appunto questo conflitto di interesse. E infatti comunque il mercato italiano proprio per favore era considerato un po' più rigido rispetto ad altri, e quindi c'è stata questa riforma che cambia l'approccio, cioè il registratore ritiene che troppe regole abbiano reso il mercato italiano meno competitivo e rispetto ad altri paesi più flessibili, e quindi vengono ridotti alcuni vincoli automatici e si lascia più libertà alle società e agli investitori, così che il sistema diventa più permissivo. Quindi una persona potrebbe avere diversi incarichi contemporaneamente e, se viene considerata capace di gestire questi diversi incarichi e se non ci sono conflitti di interessi reali, però va capito dimostrato ex ante,
0: le competenze
1: ex post.
0: Cioè deve dimostrare di avere le competenze.
1: Esatto, poi chi giudica queste competenze, esatto, non si sa e quando. E quindi fondamentalmente questo prepara il campo, no? Cioè è tutto molto correlato, è tutto molto connesso, prepara il campo affinché poi ci siano queste società che hanno partecipazioni incrociate e che quindi vanno a creare quello che già nelle trasmissioni precedenti definivamo un oligopolio, cioè una concentrazione di ricchezza, di proprietà immobiliare e quindi anche di potere politico in mano sempre degli stessi.
0: Esatto. Quindi c'è una permeabilità delle strutture, degli enti, anche degli strumenti finanziari, che consente sempre alle stesse persone di poter cercare di avere i propri interessi come prima leva sul mercato, anche su una pluralità di strutture, quindi questo è pericolosissimo.
1: Assolutamente. Ritornando al piano casa, quindi l'idea centrale è che il problema abitativo venga, quindi il problema dell'accessibilità abitativa venga affrontato sempre ancora una volta con la partnership pubblico-privato, e in cui il pubblico mette le risorse, prepara i mercati, crea semplificazioni, dà poteri straordinari e permette al privato di investire e gestire gli immobili in modo indisturbato. E quindi vediamo intanto un primo aspetto che è di questo piano casa, che è la ristrutturazione del piano ERP. Allora, io ho una prima riflessione, insomma il piano casa dice di recuperare 60.000 alloggi. Spesso questa, cioè, ci sembra anche una cosa molto propagandistica, fa vedere che fanno, mostrano, no, che loro fanno, ma in realtà poi c'è da ragionare su una cosa. Io non voglio stare qui a pensare ai numeri, ai fondi, quanto bastano, non bastano, non ci interessa. Il ragionamento è che fondamentalmente quello che dicevamo prima, dopo anni di tagli ai finanziamenti e quindi all'impossibilità degli enti di gestire produrre una manutenzione ordinaria o straordinaria, le case popolari cadono a pezzi e quindi adesso, no, capito, danno per la ristrutturazione dell'ERP, lo Stato stanzia dei soldi, comunque pochi, li passa ad Invitalia che li distribuisce agli enti gestori, tipo gli ex IACP, le varie enti gestori. E chi è Invitalia? È un'agenzia nazionale per lo sviluppo che è controllata dal Ministero dell'Economia, e quindi funziona che gli enti locali o altri soggetti pubblici candidano interventi di rigenerazione. Invitalia gestisce le procedure di selezione tramite avvisi pubblici, bandi, e segue l'attuazione amministrativa e trattenendosi una quota del 2%, una quota percentuale del 2% delle risorse come compenso della gestione tecnica. Quindi questo è il modo in cui Nord si gestiscono la ristrutturazione di alloggi che negli anni sono stati completamente lasciati, di quartieri popolari, alloggi popolari completamente lasciati all'abbandono. Ma un punto molto importante è quello di cui, che è poi il fulcro, il tema di quello di cui stiamo parlando adesso, che è il social housing, quella che chiamano edilizia integrata. E qui la logica finanziaria emerge ancora nella sua forma ancora più completa. Il testo dice esattamente questo, dice, cito: programmi infrastrutturali di edilizia integrata con l'attrazione prevalente di investimenti privati, leggo parole della legge, del decreto legge. E quindi fondamentalmente come funziona? Il sistema si regge soprattutto su capitali privati, mentre il pubblico svolge un ruolo di regolazione e indirizzo, e quindi il social housing viene trattato anche, come diciamo prima, come leva di sviluppo immobiliare. Come funziona? Fondamentalmente permettono ai privati di entrare anche in questo settore qua, gestire anche questo settore qua. Un 30% comunque viene lasciato per i loro interessi privati, al libero mercato privato, e un 70% devono essere alloggi convenzionati, appunto affittati a canone calmierato, con una riduzione però del poco più del 30% sui prezzi di mercato. Prezzi di mercato che negli ultimi anni sono aumentati anche del 40%, dipende dalle città, dipende dalle zone, ma prezzi che sono già di per sé folli, altissimi, e che quindi questa percentuale in meno è minima, cioè praticamente ti riporta forse ai livelli degli affitti degli anni pre-Covid, che comunque erano altissimi rispetto ai nostri salari, e quindi non va a risolvere il problema. E anzi, è un po' una presa in giro. Oltretutto, che succede? C'è un vincolo che dura 30 anni. Quindi, dopo che succede? Gli immobili restano nella disponibilità del soggetto attuatore privato. Quindi, fondamentalmente, cioè, dopo che tu ti sei preso, insomma, ti hanno aperto il pubblico, ti ha aperto il mercato per fare i tuoi investimenti, fai finta che per 30 anni una quota di alloggi la destini a prezzi calmierati, poi alla fine quella roba diventa tutta privata, tutta pura speculazione privata, chissà che a prezzi. E in più c'è ancora, viene prevista ancora una volta già una logica fallimentare, che è quella di permettere, per me fallimentare, che già è stata fatta negli anni passati, che è quella di permettere il riscatto, no? Il rent to buy, il diritto di riscatto dell'inquilino che comunque non è moroso, che vive in alloggi comunque con un certo efficientamento energetico di un certo tipo, dopo un po' di anni lo può riscattare, quindi andando di nuovo a privatizzare quel patrimonio pubblico che potrebbe rimanere semplicemente pubblico, come avviene a Vienna, che oltretutto c'ha ancora dopo anni la maggior parte del patrimonio, più del 60%, è ancora pubblico. Vienna è il più grande comune proprietario di case. Non si risolve comunque il problema, anche lì i fondi sono penetrati in quel nicchia di settore privato, c'è un gap tra, no, gli affitti a canoni pubblici o calmierati e quelli privati, cioè anche lì comunque ci sono grandi problemi, però niente, noi non ci riusciamo, cioè comunque anche quando produciamo qualcosa di pubblico, di sociale, poi a un certo punto può ritornare tutto in mano o a piccoli privati o a grandi investitori, e quindi questo è un grandissimo problema, come se non avessimo visti i risultati di quelle che sono state le politiche, no, fino ad oggi. E poi c'è questa storia del commissario e delle semplificazioni urbanistiche, ovvero l'articolo 3 istituisce un commissario straordinario con poteri molto ampi, può agire, e io cito, mediante ordinanze, ovvero in deroga a quasi ogni disposizione di legge, tranne, dicono, quella penale, la normativa europea, quelle antimafia e sui beni culturali, può sostituirsi ai comuni, alle regioni e alle sovrintendenze, cioè può concentrare in un'unica figura decisioni e poteri che normalmente sarebbero attribuiti a una pluralità di enti e soggetti, ed è un vero e proprio accentramento di poteri. Cioè l'articolo 10 va ancora oltre, consente la realizzazione di, leggo, tra virgolette, programmi strategici, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Vuol dire che un progetto può essere approvato anche se il piano regolatore comunale non lo prevede o non prevede niente. Il progetto non si adegua al piano, è il piano ancora una volta che si deve adeguare agli interessi, ai grandi progetti, ai grandi investimenti che calano dall'alto. Quindi, e

0: terreni con vegetazione spontanea, parchi, boschi, spazi verdi urbani che vengono classificati, che non vengono classificati come nuovo suolo, quindi quella cosa non viene vista come consumo di suolo, come cementificazione, viene vista come qualcosa che già esiste e che può essere cementificata.
1: I famosi spazi grigi, tanto, tanto cari a Veloccia, e che è il nostro assessore all'urbanistica, che saluto. E,
0: ciao!
1: No, credo e scommetto che una delle persone che si candiderà per gestire il ruolo di commissario, avere i poteri da commissario, sarà Roberto Quartieri, perché tanto ormai lui ci è abituato sotto questo punto di vista. E prima di continuare ci ascoltiamo una delle canzoni che secondo noi è più, diciamo così, al tempo, pur essendo stata scritta nel 1978 da Rino Gaetano, che è Fabbricando Case, e poi ritorniamo in diretta.

0: I decisori reali dietro questo fondo sono Mubadala Investment, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Il fondo sovrano sarebbe un fondo di investimento che appartiene agli stati, appunto agli Emirati Arabi Uniti, e Heinz. Ma guarda un po', si è preso una parte, ma non l'avremmo mai detto. Poi finiamo, ci sarebbero magari altre, magari torneremo anche in altre puntate ad approfondire, a parlare di questo piano casa, a vederne gli effetti, a vedere che succede. Però secondo me un altro aspetto che non c'è nel testo, ma che è stato annunciato, è questa, sempre propagandisticamente, la questione degli sfratti veloci. Allora, cosa... cioè proprio qua si chiude il cerchio, no? Perché abbiamo parlato di homelessness, di senza dimora, ma i senza dimora da dove, cioè parte popolazione migrante, cioè persone, no, di origine straniera che vengono, che non hanno, sono inseriti obbligatoriamente in questo sistema di accoglienza tra virgolette, ma anche persone che perdono la casa, cioè, no, a Roma io ricordo c'è stato l'anno scorso, sono state sfrattate 14 nuclei familiari al giorno di media. E tutta questa gente va a finire dentro quella popolazione che, appunto, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, che è appunto i cosiddetti persone senza, le cosiddette persone senza dimora. Cosa prevede cosa vorrebbe prevedere il governo, che si deve ancora chiarire? In qualche modo vuole, sul fronte delle occupazioni, vuole un po' accelerare sia la questione degli sgomberi che degli sfratti. Allora, il proprietario, per quanto riguarda le occupazioni di casa, presenta una denuncia con un titolo di proprietà alla polizia giudiziaria, diciamo alla polizia, e la polizia giudiziaria può intervenire entro 15 giorni. E mentre sul fronte è diverso è la questione degli sfratti, cioè quando, nel caso in cui l'inquilino o l'inquilina ha un titolo di locazione, quindi diciamo uno sfratto per morosità o per finita locazione, cioè perché non riesce a pagare l'affitto o perché il proprietario o la proprietaria non vuole rinnovargli il contratto. Allora, diciamo, prima com'era la procedura? Il giudice concedeva quasi sempre un termine di grazia di 90 giorni, che poi, se si parlava di nuclei con gravi difficoltà, persone fragili, cioè anziani sopra i 65 anni, minori, oppure persone con disabilità, si poteva anche allungare a 120, per consentire comunque alla persona, al nucleo, di saldare il debito. Quindi poi alla fine i tempi arrivavano anche a un anno prima che, appunto, poi di base cominciassero ad avvenire i primi accessi dell'ufficiale giudiziario. Oggi non abbiamo informazioni chiare se non quelle propagandistiche. Il termine di grazia dovrebbe essere dimezzato a 45 giorni e quindi l'esecutività arriva dopo 15. In più si introduce una penale pari all'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell'immobile. Quindi praticamente, se uno paga 1000 euro di affitto, deve pagare una penale di 10 euro al giorno, che sarebbero 300 euro in più al mese, su persone che già magari sono morose, stanno in difficoltà, non hanno soldi, hanno perso il lavoro, e quindi è un vero accanimento. Cioè, la questione qui è proprio che dovrebbe essere ribaltata la logica, cioè invece che accanirsi su persone già in difficoltà che rischiano di andare per strada, di perdere casa, di andare a finire in un centro d'emergenza e tutti questi altri drammi dopo lo sfratto, io direi che forse bisognerebbe dire ai proprietari e alle proprietarie di casa che affittano che c'è il rischio di impresa, che stanno facendo un'attività economica, e come ogni attività economica c'è un rischio di impresa, ovvero che per queste grandissime crisi economiche che succedono una dopo l'altra, una persona, un nucleo, possa perdere lavoro, possa perdere il reddito, possa non riuscire a ritrovare casa, possa non riuscire più a pagare l'affitto, e questo è il rischio di impresa che si deve accollare il proprietario. Secondo me questo ragionamento viene troppo poco fatto e forse dovremmo un attimo cominciare a riragionarci di più.
1: Quindi, andando a concludere, dobbiamo fare un'analisi soprattutto su quello che è lo strumento, no? Perché naturalmente il risultato che noi dobbiamo andare a vedere è il problema dell'utilizzo in sé per sé dello strumento che viene utilizzato in questo caso. Quindi il problema non è il social housing o esclusivamente in questo caso il piano casa come abbiamo parlato adesso, il problema è l'uso che se ne vuole fare e che se ne farà. perché se serve a bloccare la rendita, se serve ad abbassare i prezzi, a garantire permanenza alle persone, se serve a questi strumenti, a questi obiettivi, allora funziona. Nel momento in cui, al contrario, dovesse servire a valorizzare delle aree, ad attrarre investimenti, a sostituire spazi pubblici con spazi privati, ma soprattutto con spazi regolati, allora in quel caso qualsiasi strumento di questo genere va a tradire la sua iniziale, il suo iniziale obiettivo originale. Quindi la cosa su cui dovremmo ragionare è che una città non è rigenerata quando cambiano male le cose o quando migliora la propria immagine, ma quando non perde spazi comuni, ma soprattutto non produce nuove espulsioni, come in questo caso.
0: Certo, e soprattutto tutto questo, no, è perché fondamentalmente i nostri amministratori locali e il governo si devono legittimare facendo, no, devono legittimare i loro interventi, li devono mascherare, quindi devono far credere che fanno qualcosa di socialmente utile, no? Danno le case, risolvono la crisi abitativa, ma è solo una maschera, l'abbiamo detto, col piano casa, che va di pari passo alla riforma della finanza, tutte queste varie cambiamenti e trasformazioni strutturali che si stanno facendo, c'è solo un unico piano, che è quello di attrarre capitali nei nostri stranieri, per lo più nei nostri territori, fare investimenti che sono inutili, totalmente inutili, che lo saranno ancora di più tra qualche anno, quando non avranno nemmeno quei pochi vincoli, no, di prezzi calmierati, finti prezzi calmierati, e che quindi porteranno espulsioni, sfratti, sgomberi, a una sempre più difficoltà a abitare effettivamente le città
1: e gli spazi,
0: lo spazio pubblico, anche i nostri spazi sociali, che conseguentemente ne sono minacciati per le stesse identiche dinamiche.
1: Quindi i risultati che noi otteniamo non sono quartieri più giusti, ma quartieri più costosi, non sono città più inclusive, ma città più chiuse, anche quando continuano a raccontarsi o quando continuano a raccontarcele come aperte. Quindi quello che noi dovremmo cercare di fare, in questo caso è una call che vorremmo lanciare, è di guardare ciascuno di noi vicino a casa nostra quello che sta sparendo, non solo quello che viene costruito, ma soprattutto quello che viene perso, e chiederci domani chi, a fronte di questi cambiamenti, potrà restare negli stessi spazi che ad oggi occupa, che siano le proprie case o che siano un'abitazione in affitto. Perché il futuro della città che noi immaginiamo non si decide esclusivamente attraverso questi strumenti, ma si descrive soprattutto nei luoghi che non ci sono più, con le persone che non li vivono più, con le persone che li vivono esclusivamente a tempo e che saranno quindi automaticamente di passaggio, e che, diciamo, in questo caso vanno ad annullare anche quella resistenza sociale che spesse volte si contrappone a queste politiche, a queste scelte, al senso di appartenenza che fa di una città quello che può essere poi uno spazio sociale e vivo, non perché produce reddito, ma soprattutto perché va a produrre quel valore sociale che noi cerchiamo di difendere e che vorremmo che venisse difeso, mentre al contrario chi ad oggi ci amministra e ci amministra vuole portare esclusivamente sotto un'ottica di rendita finanziaria, ma soprattutto di rendita politica futura. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
0: No, io penso che l'unico penso che oggi una riflessione finale, forse sì, che oggi è comunque un po' l'intento di questa trasmissione, le nuove mani sulla città, osservatorio urbano permanente, è che noi vogliamo analizzare la questione delle trasformazioni urbane e dell'abitare da un punto di vista sistemico, dove ci sono tanti aspetti dentro che si inseriscono, così come l'attacco è intersezionale e viene da più fronti, dalle riforme fiscali, le riforme della finanza, le riforme abitative, da ogni punto di vista, e quindi noi dobbiamo difenderci e dobbiamo mettere in atto delle alternative, che siano comunque proporre alternative, idee che anche esse sistemiche, no, che vanno a osteggiare, che vanno a contrastare questo tipo di dinamiche, e che quindi secondo me poi la soluzione unica è quella di demercificare il sistema abitativo.
1: Assolutamente sì. Continueremo a parlare di questo e di tanti altri aspetti nella prossima puntata, quindi vi aspettiamo il 4 giugno per la prossima il prossimo nostro incontro delle nuove mani sulla città. Ricordo sempre ondarossa.info per il nostro podcast. Dai a tutti, ci sentiamo il 4 giugno.
0: Ciao.

0: definitely wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
0: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was in Pumpkins at number two. He was asking why he doesn't come up on 311. So after I yelling and screaming and telling him why.
3: Introdotti praticamente nello stesso periodo i carceri di tipo F, che sostanzialmente sono dei 41 bis, chiaramente con un modello diciamo, applicativo di quel paese. Abbiamo altri carceri analoghi al 41 bis, li abbiamo in Polonia, dove appunto ci sono forme di detenzioni in queste celle singole, con gruppi di socialità assolutamente ristretti, per cui per non parlare dei carceri speciali negli Stati Uniti, in cui la deprivazione sensoriale era stata anche denunciata addirittura nei primi anni 90 per il caso di Silvia Baraldini, dove appunto ci fu una campagna perché nel carcere di Lexington, dove era detenuta, appunto era sottoposta a forme di deprivazione sensoriale, quindi luce accesa, impossibilità di comprendere se fosse giorno o notte, se in quali siano gli orari, e sono sperimentati in Israele, ci sono appunto, ma tra l'altro anche gli attivisti della Sumud Flottiglia, che sono stati sottoposti diciamo a un brevissimo periodo di detenzione in Israele, hanno potuto sperimentare nel loro piccolo forme di deprivazione sensoriale che comunque evidentemente le autorità israeliane hanno voluto far assaggiare anche a questi ospiti internazionali, ma che sono assolutamente praticati nei confronti dei detenuti palestinesi. Pertanto, appunto, diciamo, tutto ciò che rappresenta punte di avanzamento, punte di lancio in termini di repressivi, di controllo, di sorveglianza, di monitoraggio, e vengono poi Paragon, ne abbiamo veramente abbiamo mille segnali di questa tendenza, per cui 41 bis in Italia sicuramente rappresenta il nostro paese una punta di diamante, diciamo, della forma di detenzione, diciamo, più repressiva di repressione, e chiaramente il fatto di aver collocato un detenuto anarchico individualista all'interno del 41 bis è un profondo monito che evidentemente le istituzioni governative hanno voluto lanciare a tutto un segmento politico o a un'area politica presente nel nostro paese, diffusa nel nostro paese, ovvero a quell'anarchismo d'azione che appunto ritiene di portare avanti battaglie politiche anche attraverso azioni cosiddette violente, alle quali come monito è stato, diciamo, posto individuato Alfredo Cospito, quindi come una sorta di capro espiatorio, per dimostrare che chi poi verrà effettivamente ritenuto responsabile di determinate ipotesi di reato potrebbe non solo finire al 41 bis, ma addirittura rischiare l'ergastolo ostativo, che era uno dei due argomenti su cui contro i quali si era scagliato Alfredo Cospito nel momento in cui aveva intrapreso il suo sciopero della fame.

0: 18:03 minuti, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, un'altra puntata, la 19ª di Wichalen, essere in piedi, rimanere fermi, la trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche. Tante cose abbiamo da dire, oggi intanto sono sola, così a scanso di pronostici, insomma il nostro compagno della rete tornato dal Cile, così ha anche da fare con la prole, quindi ricominciamo questo alternarsi un po', una settimana sì e una settimana no, e ahimè diciamo che le cose così, insomma, se fino a ieri, diciamo fino all'ultimo mandato cileno del presidente, le cose non andavano bene, diciamo che con l'insediamento ormai Cast ha messo il suo deletano su questa poltrona, si è accomodato, ha collezionato tra lui e i suoi ministri e ministre, diciamo, una figura barbina dietro l'altra. Devo dire che si assomigliano molto questi nostri governi tra così ministre cilene che dicono frasi che non hanno un capo né una coda, pur di parlare, riempire le orecchie, sembra un po' di sentir parla Giuli. O insomma, non lo so, qualcuno per lui, però diciamo che è come se questi governi poi si assomigliassero tutti, anche per una così superficialità, una mancanza di sapere, no? Perché l'ignoranza, per quanto mi riguarda, non sempre è una colpa. Ma insomma, in questi casi diciamo che avere le possibilità e non sfruttarle, forse. Ecco, insomma, io Giuli me lo ricordo da scuola, quindi diciamo che lasciamo perdere se riguardano anche altre cose della propria vita. Comunque, adesso, a parte gli scherzi, sicuramente le cose non stanno andando meglio, anzi, per quanto si passassero veramente un capello, come diciamo comportamento, questi due governi, diciamo che Boric non solo ha lasciato terreno aperto a questo governo di destra radicale per applicare tutta un'altra serie di misure mostruose, chiamerei, per essere gentile, e poterle mettere in campo, ma insomma, oltre a avergli fatto sto favore, si prende anche gli insulti, cosa che per me, insomma, quando lo fanno tra presidenti che si alternano, poco ci interessa. Questo è per capire che, insomma, come ci diceva il nostro Petico all'elezione anche di Gabriel Boric, questo ci dimostra che nella politica istituzionale ben poco cambia. Tra l'altro, appunto, il cagnolino di questo presidente, che era uno di coloro che si presentavano alla corsa per le presidenziali e che ha preso veramente un pugno di voti, oggi addirittura minaccia, senza poi mettere grande paura, di disciogliere il Partito Comunista Cileno, Partito Comunista che sappiamo è sempre stato al governo, all'opposizione o cercando faticosamente di mantenere una faccia dignitosa di opposizione. Detto questo, perché ve lo dico? Perché sicuramente quello che sta succedendo tra i processi, le nuove accuse, le perquisizioni, le denunce dei carabineros di essere stati colpiti, stanno cambiando cose sotto il sole da una parte e dall'altra. Credo che il sentore che ho è un po' questo, è un momento veramente importante, credo, da una parte per la resistenza mapuche e dall'altra anche nella sua interezza, dall'altra anche di fronte a questo nuovo, diciamo, ondata repressiva. Credo che lo abbiamo elencato abbastanza bene con la situazione di Facundo Guala, non che cambi più ormai tanto da una parte all'altra della cordigliera, torneremo a parlarne. Era proprio nella scorsa puntata che vi leggevamo questo comunicato, questa lettera che il Lonco scriveva denunciando che proprio dal carcere di Rawson, quando ormai sappiamo che a giugno ci sarà una nuova revisione della sua detenzione preventiva, perché lo ricordiamo, il Lonco si trova da ormai un anno quasi in prigione preventiva, una prigione preventiva che non ha però delle accuse precise, non ha delle denunce. Nessuno ha porto nessuna denuncia verso di lui, sicuramente nessuno ha anzi le corti supreme di ambedue gli stati che occupano il territorio mapuche, cioè il Cile e l'Argentina, hanno dichiarato che il Lonco non ha pene sospese da finire di scontare. Un giudice ha addirittura ordinato il suo trasferimento a Esquel per avere una vita più vicina alla propria famiglia. Niente di questo accade, anzi, e cominciamo proprio da lui, anzi è proprio dalla voce di Facundo Guala e di sua madre Isabel che veniamo a sapere di una seconda ondata di violenze terribili che si sono tenute ben due giorni fa proprio nel carcere di Rawson. Vi ricordate che una settimana fa il Lonco denunciava che per essersi dichiarato in sciopero della fame aveva subito delle rappresaglie, tra queste rappresaglie con uno sfottò, in modo abbastanza sfottente gli veniva detto: beh, se sei in sciopero della fame sei debole, quindi non puoi andare a scuola, che è una delle poche attività che Facundo si può permettere nel carcere di Rawson, e quindi era stato obbligato a stare in cortile, neanche nella propria cella, un cortile che appunto lui descriveva in maniera ignobile, un cortile dove vengono obbligati a stare i prigionieri, dove non c'è un bagno, quindi è un cortile pieno pure di piscio e di merda per terra, dove loro sono costretti a appunto a passare l'ora d'aria, oppure comunque il tempo che gli viene ordinato di stare lì, per esempio quando ci sono le perquisizioni delle celle. Sebbene invece questa volta gli fosse stato permesso di partecipare ad assistere alla scuola, quello che è successo è che quando il Lonco è tornato nella sua cella ha trovato un disastro, nel senso che la sua cella era non proprio stata perquisita, ma era stata volontariamente devastata. E allora è di un giorno fa, e tramite il sito di Matanza Viva, un'altra delle, diciamo, dei riferimenti che abbiamo, e anche soprattutto megafono abbastanza rapido di quelle che sono le comunità, per capirci, dal lato della cordigliera usurpato dallo Stato argentino, che ci porta appunto il comunicato delle reti di appoggio al popolo Mapuche Tehuelche, che vi vado a tradurre. Denuncia urgente dal penale di Rawson dopo la perquisizione al Lonco Facundo Jonesuala. Dalla rete di appoggio al popolo Mapuche Tehuelche denunciamo che durante la tarde di oggi, il pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, nel penale di massima sicurezza di Rawson Chubut, dove tengono ingiustamente prigioniero il Lonco Facundo Jonesuala, è avvenuta una perquisizione con puntuale così insulto verso la sua persona nella cella, dannando la anunca, che è la pianta, cioè diciamo è il luogo in cui il Lonco fa il Guillantún, quindi non è una stanza, ma è appunto è un posto dove c'è una pianta, dove c'ha insomma le sue cose per i suoi rituali mapuche, e lì hanno versato una bottiglia d'acqua lasciando inondato tutto con i resti della bottiglia e spargendo per terra il suo lawen, che come vi ho detto è la medicina mapuche, quindi è un insieme di erbe che i mapuche usano per curarci, la medicina ancestrale, sia per tutta la cella ma anche fuori dalla finestra. Questo è grave, è un'altra violazione ai suoi diritti, come dei suoi diritti come membro di un popolo originario. Ricordiamo che c'era stata un'altra perquisizione un mese fa dove è successa praticamente la stessa cosa, e da allora appunto la pianta è morta, perché il Lonco ha continuato a chiedere, a fare le sue richieste con quello che è rimasto, cioè con quello che gli è rimasto. Ricordiamo Che appunto questo posto per le sue per i suoi rituali forma parte di un accordo con il carcere e il tribunale, dove si sono compromessi a difenderlo e rispettarlo, ma senza dubbio, come vediamo, tutto ciò non si compie. Al momento della persecuzione il Lonco si trovava studiando a scuola. Al tornare alla sua cella ha trovato questo disastro, tutta la sua cella tirata per aria e le sue poche cose devastate. Ha chiesto ai carcerieri di far avvicinare un capo per testimoniare quello che era successo, ma nessun superiore si è fatto vedere. Così il Lonco ha insomma, nel momento in cui appunto il Lonco ha chiamato questo capo, il Lonco si è negato, richiamando la presenza di un capo, quindi comunque di un graduato, per documentare la situazione, in quanto questo incaricato è entrato, si è solo guardato intorno e non ha registrato e scritto niente, mentre un altro incaricato continuava con il racconto, mentre intanto continuava a ostigare il Lonco, e quindi con un'attitudine piuttosto razzista in ripetute occasioni. Denunciamo che questa perquisizione in cella è stata accompagnata da insulti e minacce, incluso negando ciò che era visibile, con il fucile caricato col colpo in canna in mano e pronti a sparare. Questa è di una gravità che non si possono permettere. Non ci sono dubbi che si tratta di una rappresaglia al Lonco, perché il suo sciopero della fame lascia alle intemperie le condizioni carcerarie che si soffrono nel carcere di Rawson e le violazioni dei diritti umani più basici di tutta la popolazione carceraria. Una rappresaglia da parte del penale e del Ministero di Sicurezza, in complicità con i giudici che avallano queste pratiche di violazione e perquisizione, e che sono sistematiche. Ogni giorno che passa è una preoccupazione per la vita del Lonco Facundo Gionesuala in questo carcere. La nota presentata con punti del suo sciopero, di cui vi parlavamo l'altra volta, vi ricordate la lettera che poi vi abbiamo letto, con tutti i punti per cui lui si dichiarava in sciopero della fame, che era scomparsa, non è mai riapparsa, e oggi non c'è nessuna risposta su quello che è successo anche con questa denuncia, e nessuno se ne fa responsabile. Oggi si compiono 16 giorni, questo era due giorni fa, a due settimane di sciopero. La sua salute comincia a essere compromessa e il suo peso continua ad abbassarsi, nonostante la bilancia del penale irrisoriamente è rotta, e quindi nessuno può misurargli il peso. Lo sciopero della fame porta rivendicazioni del popolo mapuche, ma pone anche in rilievo le condizioni in cui la carcerazione sottomette i poveri, che siano mapuche, argentini o di qualsiasi altra nazionalità. Siamo coscienti che il territorio mapuche è carcerato per servire la sete insaziabile del capitale, compromesso, insomma, che ha le mani in questa rete mafiosa, mentre il Ministero di Insicurezza e l'apparato giudiziale e il servizio penitenziario. Basta impunità, libertà al Lonco Facundo Gionesuala, Marici Ueu, Red de Appoggio al Pueblo Mapuche Tehuelche. Ecco, questa un po' è la situazione di quello che accade praticamente ormai una volta alla settimana al Lonco Facundo Gionesuala, che, come sappiamo, al 16° giorno di sciopero della fame liquida, forse più che mai avrebbe bisogno della sua medicina per tenersi in piedi, forse più che mai avrebbe bisogno di rispetto, essendo appunto un Lonco che come sappiamo, non fa un passo indietro, e soprattutto che con molta dignità non parla per sé, ma, come sappiamo, parla per tutto il popolo mapuche. Come vedete, perché si moltiplicano i collettivi in Italia per la lotta al popolo Mapuche, ma io penso che chi ci segue da tanti anni poi sa capire tante cose. E allora diciamo, vorrei essere molto chiara su questa cosa. Come visione politica, come vedete, il Lonco stesso denuncia delle condizioni carcerarie che non sono assolutamente solo le sue, e come lui stesso dice, sono le diciamo, sono le condizioni che vive chiunque venga posto in quel carcere. Tra l'altro, va detto, se andate a cercare per esempio le fotografie del carcere di Roson, qualcosa si trova, e vi consiglio di andare, perché veramente insomma, sembra incredibile che là dentro possano tenere delle persone. Sapete, Urbex, ecco, sembra un carcere abbandonato da 40 non lo so, da 40 anni, e con questi fili scoperti che escono dai muri mentre ci sono delle macchie di umido. Cioè, comunque diciamo che, per quanto ci faccia cagare il carcere, quella è proprio una situazione abbastanza disumana, più della carcerazione stessa, aggiunge diciamo pesantezza all'infamità del carcere già di suo. Dall'altra parte, perché poi loro non si definiscono prigionieri comuni e si definiscono prigionieri politici? Politicamente non credo che nessun Mapuche trovi il carcere come un'istituzione totale che abbia dignità di esistenza. Non credo sia proprio calcolato il carcere nella cosmogonia Mapuche, neanche nella rifondazione del popolo nazione Mapuche nella sua diciamo visione culturale. Quindi penso di poter dire con certezza che c'è una rivendicazione personale, che è quella di prigioniero politico, perché io vengo arrestato per le mie idee, ma ogni rivendicazione che viene fatta per tutti e tutti i prigionieri politici e non, no? Quindi non è che il popolo Mapuche, quando diventa prigioniero politico Mapuche, si sente una spanna sopra. Non si sente una spanna sopra nessuno. Sappiamo di tantissimi casi in cui appunto si preferisce, laddove ci sono i moduli dei comuneros Mapuche, tenerli insieme perché non possano far ragionare il popolo carcerario, perché non ci sia un contatto dove il Mapuche cosciente della sua lotta, permeato da quella che è la sua esistenza per il Weishan, per la lotta, per la rifondazione del popolo nazione Mapuche, è un discorso che non può valere, per esempio, come dice Facundo, per i poveri che si trovano in carcere. Quindi diciamo, come sappiamo, le persone delle nostre democrazie a cui prima tocca il carcere, no? Quindi non c'è una visione divisiva tra prigionieri, no? Per cui non c'è un affanno a dover dichiarare che i prigionieri sono tutti uguali. La differenza però è quando c'è una rivendicazione da fare per il proprio popolo, si rivendica il fatto che siamo stati arrestati per delle idee, per un'appartenenza a un'etnia specifica, che in questo caso è un popolo ancestrale, e soprattutto innocenti, cioè senza aver commesso ma altro che aver scritto in questo caso un libro di poesie. Quindi ecco, che sia chiaro questo discorso e non ci sia affanno a dover, come invece qualcuno fa, a dover definire perché i prigionieri politici Mapuche si definiscono prigionieri politici. E questo, insomma, diciamo che il comunicato le parole di Facundo nel comunicato mi sembra che siano molto chiare in questo. Facundo parla per il suo popolo, ma quando parla di carcere parla anche per tutte e tutti i detenuti che stanno in carcere in maniera universale. E volevo provare, non so se ci riesco perché purtroppo fanno questi telefoni moderni e io non sono molto preparata, a farvi ascoltare anche almeno una parte di questo audio che è uscito di Isabel Wala, la madre di Facundo, che diciamo non sempre questa famiglia è stata in armonia anche nella propria lotta, ma come sappiamo, è patrimonio, perché credo che patrimonio sia una ricchezza, si possa definire una cosa una ricchezza di un popolo, in questo caso è patrimonio del popolo Mapuche anche nelle proprie divergenze, però poi essere uniti davanti al nemico. E mai potrebbe Isabel Uala evitare di portare la propria voce per Facundo. Quello che mi dà molta rabbia di questo audio è che non credo che vi farò sentire, perché è molto lungo, dura 8 minuti e con la traduzione potrebbe diventare abbastanza pesante, è però che alla fine di questo audio, in maniera molto molto infastidita e triste, Isabel chiede un aiuto. Che è una cosa che non gli abbiamo mai visto fare. Io poi, se volete andare su Matanza Viva, sia su, insomma, sui social, sia sul loro video, trovate questo video di Isabel Uala. Io vi consiglio proprio di andarlo a vedere, anche se capite proprio lo spagnolo, perché credo che il suo viso parli molto bene. Come sapete, i Mapuche autonomi, perché poi c'è anche chi va in giro per tutto il mondo a chiedere soldi, eppure quella è Mapuche, nessuno può dire il contrario, ma questo per farvi capire che in ogni popolo c'è di tutto e di più, e il popolo Mapuche non si salva da questo. Ma diciamo che i compagni e le compagne Mapuche e lui compagno Mapuche che noi sosteniamo, che sono quelli che non sono legati a nessun partito politico, a nessuna associazione, e che si muovono assolutamente in autonomia, non chiedono mai i soldi così, non chiedono mai una sottoscrizione, non chiedono mai un finanziamento. Abbiamo visto il caso Chillieco, per quanto veramente siano abbastanza inguaiati, ci ha fatto arrivare delle magliette che, tra l'altro, insomma, la festa della radio potete trovare nel banchetto della radio. Sappiamo che appunto Facundo Uala ha scritto un libro che, come vi ho detto, la rete ha tradotto e servirà per finanziare i suoi avvocati, la gremial di avvocato che lo segue, soprattutto anche i viaggi che bisogna fare. Ed è veramente per me abbastanza terribile e anche vederlo, leggere la frustrazione sul viso di Isabel Uala, leggere proprio quanto gli possa costare chiedere questo aiuto. Vero è che al dia de hoy, oggigiorno, in Argentina nessuno campa bene, a meno che non sia un borghese o un aristocratico, e questo penso ve lo può confermare qualsiasi vostro amico, vostra amica, vostro amic argentino che avete accanto. E vi faccio sentire solo una piccola parte del suo audio, vediamo se ci riusciamo in questo modo demenziale. Odio questi telefoni, sono ancora molto analogica, vi traduco, ma insomma ve ne lascio sentire solo un pezzetto e poi invece vi leggerò un testo che è un po' un riassunto del suo audio.
1: Llegó la María Isabel Piñén, Furilosche, Ugaría Meo, Tañitubún, Nahuel Huapi Cuyena, Nahuel Huapi Fuchata, Nicupalme. Hoy es un día feliz como madre, es el cumpleaños de mi hijo Francisco Facundo Yones Uala, preso político del Estado argentino y del Estado chileno también en su momento. Hoy preocupada, intentando ver cómo llegó Rawson, no dan las cuentas en estos tiempos, lamentablemente. Hoy lleva 12 días de huelga de hambre por el traslado, por la libertad, por las dificultades dentro de ese penal en Rawson. El servicio penitenciario penal número 6 de Rawson, donde no quieren trasladarlo a Facundo, donde han puesto un montón de

0: come posso arrivare lì, per pensare che è a 2 settimane, appunto, a 16 giorni di sciopero della fame, uno sciopero della fame che colpisce il suo fisico, uno sciopero della fame che lui fa per rivendicare tutta una serie di richieste, tra cui le condizioni in cui vive nel carcere di Rawson, e anche per l'ordine, la richiesta di essere trasferito, perché già un giudice ha ordinato che venga portato a Esquel, ma loro non ce lo vogliono portare.
1: E los pasajes son muy caros. Hoy en día no alcanza el dinero ni para comer. Imagínense, para poder viajar todos los meses para irlo a ver 5 días de corrido y tener que llevarle lo que necesita, no dan el dinero.
0: Oggi non ce la facciamo neanche ad avere i soldi per riuscire a mangiare. Immaginate se io posso avere i soldi. La sua preoccupazione è dove posso trovare i soldi per viaggiare 5 giorni per poterlo vedere. Sono appunto 5 giorni di viaggio tra andare e tornare, per poterlo vedere e portargli le cose di cui ha bisogno.
1: La estadia. La verdad que cada día me preocupa más toda esta situación. Me preocupa su huelga de hambre porque la gente no toma conciencia. Su lucha es por el pueblo mapuche, su lucha es por los antepasados, por el futuro, por todos nosotros.
0: E poi mi preoccupa il fatto che le sue condizioni per questo sciopero della fame. E perché soprattutto la gente non prende coscienza. Il suo sciopero della fame è per il popolo mapuche, ma anche per tutto il suo popolo, non solo per se stesso. Allora, questi sono i primi 2 minuti di questo audio, che ne dura circa 8, di Isabel Wala, la madre dell'onco Francisco Facundo Jones Wala, l'onco appunto nella regione di Chubut, nell'off in resistenza di Kushamen. Qua vogliamo un po' chiudere ricordandovi che, insomma, l'attenzione internazionale invece sull'onco è importante. Sappiamo che quando i governi vengono a sapere che si parla di queste cose anche fuori, non dico che sono più bravi, ma sicuramente si sentono gli occhi più addosso. Quindi chiudiamo qui per quanto riguarda lo sciopero di Facundo, sedicesimo giorno di sciopero della fame, seconda settimana di violenze e così non solo verso di lui, ma anche la distruzione delle sue cose in cella, la distruzione delle sue della sua medicina ancestrale, la distruzione dei suoi effetti personali. E questo lo continueremo a denunciare, sperando che, insomma, la prossima settimana vi possiamo dire, anzi, che il lonco invece si trova a Esquel. Quello che io voglio aggiungere, anche così, la richiesta che fa Isabel Wala con molta rabbia, devo dire, torno a dirlo alla fine di questo audio, per chi volesse in qualche modo sostenere questa causa, quella di Facundo, piuttosto che Temu Kuikui, piuttosto che altre comunità, lo sapete, il blog è mapucheit.wordpress.com e ci potete tranquillamente scrivere una mail all'indirizzo lì indicato e saremo ben felici di collaborare insieme. Noi ci sentiamo un brano di un gruppo Pucutrignuche, che insomma è un gruppo che ha girato anche tanto. Questo brano in particolare si chiama La forza che rinasce.

0: canta l'ultimo momento.
1: E niente, chiaramente invece ho cambiato brano, come avete sentito, e questo brano è dedicato a Alex Lemoon, giovanissimo, Weichafe Mapuche, scusate, mi si rompe la voce, questi... giovanissimo, 17enne, guerrigliero Mapuche, ucciso nel 2002, il 7 novembre, mentre c'era una nuova tornare sul proprio territorio, quindi la rioccupazione territoriale ad Angol, e viene sparato alla testa da un carabiniero de Cile, appunto, il 7 novembre del 2002. Insomma, va bene pure questa di canzone, che insomma ci aiuta sempre a imparare qualcosa di questo popolo di cui non si finisce mai di imparare. Noi invece cominciamo a a parlare di quelli che sono invece le così, la distruzione di una comunità, in questo caso dove è stato devastato non solo le case ma anche il territorio, diciamo gli spazi sacri dove si appunto svolgono i rituali, e distruggono le case, la rucas e spazio cerimoniale, gli spazi cerimoniali sacri. La comunità Mapuche denuncia lo sgombero irregolare del lago Ranco sulle terre con titolo de commissario. La comunità Mapuche, Francisco Tripayana Iagnanco Aignanco, ha denunciato lo sgombero in Calcurrupe, nella zona del lago Ranco, portata avanti dai carabineros, a beneficio appunto in questo caso di una immobiliaria. Come vedete, l'immobiliaria ha come sicurezza che gli fa i favori i carabineros de Cile, insomma, capiamo, no? Questo più chiaro di così quando diciamo dell'asservimento dei governi, no? Prestare le forze dell'ordine dello Stato che in linea di massima dovrebbero difendere il popolo Mapuche dallo sgombero della propria terra sono il braccio armato degli imprenditori. E andiamo attraverso un comunicato pubblico nelle proprie reti sociali. La comunità Mapuche Francisco Tripayán Aignanco ha informato che lo scorso fine settimana effettivi dei carabineros hanno realizzato uno sgombero nel settore Calcurrupe, nella comuna del Lago Ranco, nella regione dello Rios. Il gruppo sostiene che il procedimento sarebbe stato eseguito a beneficio di una immobiliaria non identificata nello scritto, affettando terre che considerano di occupazione ancestrale. Nel testo la comunità assicura che il territorio è appoggiato dal titolo della commissario del 1834, documento che a suo giudizio accredita l'appartenenza storica del posto ai suoi antenati. Allo stesso tempo denunciano irregolarità nel processo giudiziario sottoggiacente alle violenze al dovuto processo durante l'operativo. Secondo il racconto della comunità, durante lo sgombero si sarebbe distrutta una rucca e si sarebbe intervenito in un rewe, che è appunto il luogo dove, e un guillantue, che sono appunto due spazi cerimoniali sacri dentro nella cosmovisione Mapuche. L'organizzazione avverte che il procedimento ha provocato danni culturali e spirituali alla famiglia e alla comunità in generale. Il comunicato inoltre appunta contro la CONADI e il Consejo de Monumentos Nacionales, accusando omissioni da parte di tutti e due gli organismi di non aver attuato per proteggere il territorio e né i siti archeologici esistenti nel posto, nonostante si siano realizzati sollecitudini formali precedentemente. Finalmente, per finire, la comunità Mapuche Francisco Tripayán Aignanco esige la revisione del processo giuridico e la restituzione immediata del territorio e riappropriazioni per i danni riparazione dei danni, cioè che significa i soldi, rimborsi, scusate, per i danni denunciati. Fino a chiudere questa nota non si è registrata una versione pubblica da parte dell'immobiliaria segnalata, ma Carabineros, CONADI né il Consiglio dei Monumenti Nazionali. Quindi insomma, diciamo che questa è un po' la CONADI, se potrebbe aprire un capitolo infinito. E io so che nello stesso giorno, mi pare, o forse il giorno dopo, quindi c'è stato anche un allanamento, quindi una perquisizione nella comunità di Temu Cui Cui, senza persone arrestate, ma con la allora, però con il senza persone decine, però con la sequestro di una camionetta e di armamento catalogato come di alto potere da fuoco, si è concluso l'operativo realizzato ieri mercoledì dai carabineros e la comunità di Temu Cui Cui nella comuna di Ersilia, nella regione dell'Araucania. Il procedimento si è sviluppato lungo dopo un attacco armato registrato durante l'alba contro installazioni dei carabineros nella zona, fatto che ha motivato un dispiego massivo di personale della polizia verso il settore rurale della comuna. Scusate, il capo della zona del controllo dell'ordine pubblico e intervento SUR, il generale Cristian Mansiglia, ha spiegato che dopo che i carabinieri hanno ricevuto degli spari, e si è confermato che una squadra multidisciplinare con l'obiettivo di entrare rapidamente a Temu Cui Cui e identificare i responsabili dell'attacco. Si è disposto immediatamente la creazione di una squadra multidisciplinare per poter entrare rapidamente nella comunità di Temu Cui Cui e riuscire a identificare e ubicare gli autori di questo fatto. Nonostante non si registrano funzionari né civili lesionati durante l'operativo, il generale Mansiglia ha indicato che ci sono stati veicoli della polizia che sono risultati danneggiati tra colpi di proiettile dai carabinieros. Hanno dettagliato inoltre che l'operativo è stato monitorato permanentemente tramite droni e veicoli blindati, infrastruttura che ha permesso di rafforzare la sicurezza del personale dispiegato e nel procedimento realizzato nella conflittiva zona dell'Araucania. Yeah! Cioè, non so se state capendo. Allora, diciamo che dopo questo allanamento a Ersilia sono stati bruciati dei camion. Questa è la notizia bella. Allora, per non finirla così, ci siamo rendendo conto che quello che viene scritto qui da Carabineros de Chile è che sappiamo essere le persone più menzognere, sappiamo che se sono pure sparati tra di loro, quindi diciamo che la sicurezza dell'Araucania, dove viene la sicurezza là? Nel militarizzare ancora di più il territorio? No, perché non vogliamo pensare che cosa ci può essere adesso intorno a Temu Cui Cui, se già quello era un territorio dove voi potevate camminare chilometri per la strada e continuare a vedere una camionetta dietro l'altra, una camionetta dietro l'altra. Nonostante questo, però, i compagni, le compagne Mapuche, e i comuneros Mapuche, come abbiamo detto, stanno comunque continuando a fare le loro lotte di resistenza. Mettiamo un altro breve, però questo lo voglio, tra l'altro, dedicare alla nostra compagna del Tech Block Metallara.

0: Grandi Mawiza, gruppo metal mapuche, metal in Mapudungun, Guluntu, questo brano che abbiamo ascoltato. E allora ci sono altre due notizie che vi voglio dare prima di chiudere oggi. Intanto che il lonco Juan Pichun dell'Oftemulemu, il passato 11 maggio è stato così, è stata cambiata la misura cautelare che potrà tornare a casa in attesa della lettura della sua sentenza. E vediamo la festa della sua comunità. Come sappiamo, la vicinanza con la propria comunità è una parte fondamentale anche della prigionia dei comuneros mapuche, di quelle persone che infatti, come sapete, hanno un legame continuo col proprio territorio, con la propria terra, ma anche e soprattutto con le autorità ancestrali, con la propria famiglia. Spesso appunto gli accompagnamenti durante la carcerazione fuori dal carcere sono proprio per dare questi per far arrivare appunto la forza ai prigionieri. L'altra notizia che vi volevo dare riguarda, ahimè, il caso di Julia Chunil. Marimari Compuche si informa che l'investigazione si allarga di altri 5 mesi. Ale, sapete che un figlio di Julia Chunil è ancora agli arresti preventivi, 2 sono invece agli arresti domiciliari, e anche qui non si capisce bene che cosa dobbiamo fare, che cosa devono fare. Sappiamo che ormai Julia Chunil è come dimenticata da questa lunga telenovela che il potere giudiziario cileno sta mettendo in piedi, perché è veramente una cosa terribile. Quindi diciamo che questa indagine, sapete, hanno distrutto casa di un figlio, sostengono di aver trovato delle ossa, più di 90 ossa, che sono tutte ossa di animali. Tra queste ossa di animali, secondo loro, ci sarebbe un osso umano. Insomma, a me risulta che nel nostro corpo ci siano un tantino più di 1, 5 o 10 ossa. E quest'osso che è stato dichiarato umano, nessuno ha avuto il piacere di vederlo e che quindi di verificare che sia una prova e che ci sia stata fatta una perizia. Bisogna anche indicare che la prigione di uno dei due figli di Julia si basa solo su supposizioni e rumori vaghi. È importante denunciare che l'indagine è stato un circo mediatico e una dopo l'altra, una seguidilla, un circolo di invenzioni per incidere nella opinione pubblica. Inoltre si sollecita di realizzare una indagine di Tatiana Esquivel e la sua relazione con la Università Austral, dove lei è stata docente, tra parentesi, che altri legami ha con la università. Tatiana Esquivel, sappiamo, è la giudice, il pubblico ministero in carico di tutta questa storia di merda, perché veramente, raga, è una cosa veramente allucinante. Dove esce fuori una indagine così delicata, la quale attraverso l'università, appunto attraverso dell'università, ha dato la notizia che questo osso, secondo loro, sarebbe un resto umano. Quello che ci resta da dire è Neuen alla famiglia fino a ritrovare Julia Chunil. Questa è un'altra storia pesantissima, intanto perché come sappiamo una donna anziana è sparita, una donna anziana mapuche è sparita, è stata fatta sparire, non si indaga per niente su colui che Julia Chunil aveva sempre indicato come la persona che la perseguitava e gli prometteva la morte, ovvero Juan Carlos Mostad, e non si assolutamente sta portando avanti una indagine dignitosa per quanto mentre invece si scaricano anni in galera, appunto, per e mesi di galera per ora per il figlio, uno dei figli di Julia Chunil, e si limita alla libertà. Quello che sicuramente stanno facendo sul territorio della anziana donna Julia Chunil è distruggere, far sparire l'esistenza di Julia Chunil, distruggere la sua casa, radere al suolo più possibile. Questo è quello che sta accadendo. L'altro giorno con una compagna qua ero permeata di preoccupazione, facevo dei paralleli abbastanza inquietanti, insomma, su quella che era un po' il laboratorio del neoliberismo 20 anni fa o oggi, e credo che insomma mi dà come questa sensazione, quindi vi parlo di una sensazione, che mentre prima indubbiamente il Cile non smette mai di esserlo, basti oggi, insomma, adesso la compagna che sta giù mi mandava appunto scontri per strada per gli studenti, per la garanzia all'istruzione pubblica che non sia una garanzia fatta per gli, un'istruzione fatta per gli imprenditori o superficiale e monnezza solo perché sai nella scuola pubblica. Insomma, mi sembra che qua siamo un pezzo avanti con questo. Non vogliamo parlare della sanità, la privatizzazione della sanità, anche qui potremmo aprire un capitolo. E sicuramente tutta una serie di misure repressive, insomma, se pensiamo a Dio Lugano Bella, direi che ci stiamo andando veramente molto vicini. E mentre prima passava qualche anno prima che dal Cile sfornassero leggi repressive da portare anche qua, direi che adesso, insomma, famo a gara a chi fa prima, insomma, che è abbastanza inquietante. Sicuramente mi veniva in mente Alfredo, la sua lotta, la sua concretezza nella lotta accanto a quella dell'onco Facundo Gionesuala, due personaggi di due mondi paralleli ma sicuramente diversi, due modi di lottare molto simili, delle pratiche assolutamente non so come dire, davanti alle quali inchinarsi, insomma, comunque bisogna essere dei weciafe, delle persone di un certo tipo per affrontare tutta una serie di cose con una lucidità anche di analisi, come fanno queste due persone. E quindi così oggi alle 18:55 diciamo che mandiamo l'ultima canzone, o almeno l'ultimo pezzetto, anzi no, mandiamo subito la sigla, perché di là già si sta preparando Radio Cocomero e sono felice di rivederla. E andiamo a chiudere qui dunque per la 19ª puntata di Witchaland di oggi. Io voglio mandare appunto un saluto a queste due persone che sono private della propria libertà, ma con loro sicuramente mandare questo saluto, ampliarlo per tutte e tutti coloro che non sono che sono privati della propria libertà, che non possono essere liberi perché in istituzioni totali, che il mio saluto arrivi anche a San Antonio, dove voglio abbracciare due donne speciali, una madre e una figlia, che arrivi a Milano dal Grandulon e che arrivi pure a Torpigna, a Liwen e al nostro Pinciccinito. Allora, per quanto riguarda questa puntata di Witchaland finisce qua. Noi comunque ci vediamo tra due settimane alla SNIA per la festa della radio il 22, e poi andremo tutti a vedere lo sport palestinese il 23. E insomma, sicuramente non ci sentivamo di poter fare una festa per levare centralità vista la situazione, ma insomma l'avremmo fatto anche qualche anno fa probabilmente. E poi ci rivediamo invece con un bellissimo programma per i 49 anni di Radio Onda Rossa qui sotto la via, ricordandovi che se non potete venire è sempre aperto il radio abbonamento. Ecco, sapete che basta andare su www.ondarossa.info per farvi gli affari nostri e sapere tutto questo. Io dunque vi saluto e vi do appuntamento in due, voglio sperare, a giovedì prossimo, come sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
1: No, como mapuche, sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche.
2: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche.
3: Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio Onda.

0: 24 qui sotto la radio via dei Volsci, ci sarà l'apertura della festa alle 13:30, il pranzo sociale sotto la radio, poi alle 15 un laboratorio collettivo di canto, quindi come facevamo prima lo rifacciamo pure domenica a cura di Gramigna, e poi letture della Palestina alle 17 e infine alle 19 DJ set a cura della Cicala, quindi tutta la giornata qua sotto alla radio via dei Volsci 56. Ricordiamo ultima cosa che la radio non trasmette, trasmette senza pubblicità, appunto dal 77, e quindi dovete sostenerla andando su ondarossa.info e cliccando su sostieni, ci sta il radioabbonamento in corso da sottoscrivere per i più facoltosi, per i maggiori sottoscrittori c'è pure un regalo che potrà essere ritirato nei vari banchetti della radio. Allora, come state? Aspetta che ti alzo il microfono, come stai Marghe?
1: Bene, bene.
0: Oggi abbiamo anche un altro
1: ospite. Abbiamo un nuovo ospite.
0: Un nuovo ospite, introduciamolo.
2: Roberto.
0: Ciao Roberto, come stai?
2: Bene.
0: Ti piace la radio?
2: Sì.
0: L'hai mai fatta?
2: No.
0: E vabbè, allora però ci hai fatto vedere che dipingi un sacco, eh?
2: Sì.
0: Sei un grande pittore.
2: Sì.
0: Un madonnaro anche.
2: Sì.
0: Va bene, allora niente, oggi vediamo un po' come va. E poi abbiamo le volontarie del Cocomero, che mo piano piano introduciamo. Margherita ormai è la presentatrice, quindi mo gestisci tu la trasmissione.
1: Sì.
0: E mo le presenti una a una. E poi ci abbiamo pure un'altra ospite che non mi ricordo. Francesca, che è tua nipote,
2: sì.
0: Giusto? Va bene, che diciamo? Marghe, come stai?
1: Io sto bene e oggi sono felice di stare qui.
0: Ebbene, gli altri ci hanno dato buca, magari stanno male, chissà. Mo la settimana prossima, nel mese prossimo che facciamo l'ultima puntata, poi ce ne andiamo a mangiare la pizza, vedrai che riappaiono tutti.
1: Sì, sì.
0: Perché gli piace mangiare così. Senti, che dicevi? Che domenica prossima tu invece non ci sei, perché dove sei?
1: Sono al Topo di Noi, a Prato di Coppola, che è un progetto per andare a vivere tutti insieme con l'aiuto degli operatori. Però stiamo facendo tutto noi ragazzi, letti, la spesa, tutto.
0: Ah, e come, quando ci vai? Quindi imparate praticamente l'autonomia.
1: Sì.
0: E che fate? Cioè arrivate lì che giorno?
1: Arriviamo venerdì e dispiamo le valigie, poi ci mettiamo tutti attorno a tavola a decidere il menù, che spesa dobbiamo comprare, chi deve fare cosa. No, ognuno c'ha il suo compito. Io ho il compito di fare il menù e la listona della spesa.
0: Ma cucini pure?
1: Cuciniamo pure, certo, però a turno.
0: Ah, ok. E chi è più bravo a cucinare?
1: Dipende, o io, Flavio, no, anche Leonardo cucina. Leonardo cucina molto bene. Anche un mio compagno di presso di ricerca si chiama Stefano Imbriani, anche lui cucina bene, però ha le sue diete, insieme a Elisabetta hanno le loro diete, quindi...
0: Cioè diete particolari? Per
1: diete particolari, sì.
0: Ah ok, invece te che ti piace mangiare? Che ti piace cucinare?
1: No, dipende, alcune volte cambiamo, un po' facciamo la carne, un po' il pesce, un po' le verdure, un po' tutto.
0: E state fino a domenica?
1: Fino a lunedì. Stavolta fino a lunedì, perché il nostro operatore rimane fino a domenica perché ritorna con il treno. Però noi ritorniamo lunedì invece.
0: Ah, quindi restate proprio da
1: lunedì
0: sole?
1: Lunedì dopo pranzo.
0: Ah, che bravi, vedi così. E che fate, a parte mangiare?
1: No, il sabato mattina in genere facciamo una gita, o che può essere o a Latina Centro, che è più vicina a casa nostra a Prato di Coppola, oppure ce ne andiamo al mare, verso il mare.
0: E al mare dove andate?
1: Al mare andiamo al lago di Fogliano,
0: che
1: sta a due passi dalla casa dove siamo noi a Prato di Coppola, perché per noi la fattoria Prato di Coppola è come una casa per noi.
0: Ci andate spesso? Ci andate
1: spesso, ci andiamo, sì, però quest'anno questo è l'ultimo per adesso, e poi anche perché a giugno noi ragazzi inizieremo le attività estive con gli operatori di presso ricerca, e anche lì io aiuto gli operatori, perché io aiuto pure i ragazzi in difficoltà a salire sul pulmino.
0: Ah, ma sei quasi un'operatrice?
1: Sì, io sì, anche lì sì.
0: Perché anche qui qua sei l'operatrice? Ah beh, certo. E va bene. E vabbè, poi dopo parliamo delle vacanze. Invece Roberto, ci vuoi dire qualcosa?
2: È la prima volta che vengo qua. ha detto la sorella di Elisa e mi ha fatto conoscere Clara.
3: Invece io mi aggancio al discorso di Margherita, perché poco fa, Roberto, tu mi stavi raccontando che fai qualcosa di simile all'attività che fa Margherita, ovvero che aiuti le persone malate.
2: Sì.
3: Ci vuoi raccontare un po', ti va?
2: Sì, faccio il volontariato degli Unitarsi e porto... oddio, come si chiama?
3: Che attività è? Cioè, nel senso, come li aiuti queste persone malate? Che ne so, se qualcuno...
2: Quartierino Bianco, faccio a Lourdes e...
3: Ok, quindi magari, che ne so, se qualcuno sta... in carrozzina magari tu lo aiuti a spostarsi da un posto all'altro.
2: Sì.
3: Oppure porti, che ne so, gli porti qualcosa.
2: Sì.
3: Oh, che bello.
0: Ma quindi l'hai accompagnati a Lourdes?
2: Sì.
0: Sei andato, e com'è andare a Lourdes? Perché
2: bello.
0: C'era una ragazza di San Lorenzo, mi ricordo, una volta mi aveva raccontato che ce l'avevano portata e che l'acqua era fredda.
2: Sì. Vabbè. Sì. Infatti anche l'ho fatto, è gelatissima.
3: È gelatissima.
0: Perché, com'è sta storia di Lourdes? Che c'è una piscina praticamente,
2: una piscina.
0: Che secondo la mitologia è miracolosa, no? E quindi
2: sì.
0: Tu ti devi bagnare perché così vedi se per caso sì. Se si guarisce da qualcosa.
2: Sì.
0: E quindi l'Unitalsi effettivamente organizza da sempre. Tu ci sei mai andata? Perché io c'avevo dei ragazzi, che c'erano degli amici che c'erano andati, mi hanno detto sta cosa dell'acqua fredda, che in realtà avevano poi detto parolacce perché era troppo fredda e quindi avevano distrutto tutto il clima religioso. E tu accompagni col treno, come andate?
2: Sì, col treno bianco. Ci mette il treno 24 ore andà e tornare. Si dorme sul treno, ci stanno le cuccette e così.
0: Bello faticoso, eh?
2: Sì.
0: Torni che stai peggio di quando sei partito.
2: Sì, c'è anche da mangiare, tutto, c'è anche la messa. Io conosco dei preti, tutto.
0: Ci stanno pure un sacco di suore. Mi ricordo c'era un film a Lourdes sulle suore di Lourdes, molto bello.
2: Sì.
0: Molto strano.
2: Sì.
0: E vabbè, ma ti piace andarci?
2: Sì.
0: Va bene, bene. E da dove partite? Da Roma o partite da fuori?
2: Da Ostiense.
0: Ah, da Ostiense, c'è il treno bianco. Non sapete sta cosa, eh? Vedi qui tutti. Voi che non frequentate, Margherita.
3: Sì, sì.
4: L'acqua gelida, non lo sapevo.
0: Sì, sì, perché c'è l'acqua benedetta e così. Mo sentiamo una canzone adatta al tema. Proprio, non lo so. Vediamo un po'.
3: Non è molto adatta al tema, però visto che mi è stato esplicitamente richiesto di mettere canzoni delle Fucsia, e allora io ne metto una che non ho mai messo qui in radio, che è Life is a Gun.
5: Yeah.

0: Addo.
1: Vai.
0: Bene bene, siamo ritornati con Radio Cocomero e adesso sentiremo un'altra canzone che mi piace tanto, che è di Annalisa ed è Esibizionista.
1: Ma Roberto la conosce? Vediamo.
2: Sì.
1: E ti piace pure a te Annalisa?
2: Sì.
1: Io non la conosco sta canzone, vediamo, però pare che per... vai.
3: È molto bella, confermo.
1: Ma che dice Esibizionista?
3: Vabbè, parla del narcisismo dell'uomo contemporaneo, sì. Di come una donna forte sia in qualche modo temuta anche, perché è molto...
1: Vai, parla.
3: Ha molto senso nella società contemporanea. È un testo pop, nonostante provenga da questo tipo di cultura, ha un significato importante. Di come l'uomo ormai si sia in qualche modo riportato ad una dimensione egoriferita e narcisistica, mentre la donna deve battersi e deve combattere la vita di tutti i giorni per affermarsi, e quando acquista un minimo di potere o di forza inizia ad essere temuta dall'uomo. E Annalisa parla proprio di questo.
0: Dici, Maria? Sì, concordo.
2: Anch'io.
3: Grandi.
1: Vabbè ragazzi, allora sentiamola. Ah, ho capito qual è.

0: Ed eccoci, il pop a Radio Onda Rossa.
1: Bene, bene, siamo ritornati con Radio Cocomero.
0: Ah, poi Marco ormai è DJ proprio così. E a te perché ti piace questa canzone, Rubè?
2: Perché
0: te fa ballare?
2: Sì.
0: E qui è successo di tutto, qualcosa pure mandata in onda. Non so se siete riusciti a sentire il canto della sala. Che si sente? Ah no, chi è che canta? Ah, è fuori. Che è passata? È un coro di suore. No, quelle di Lourdes. Ti sono venute a cercare, Rubè.
3: Non rispondere a Paolo.
0: Vabbè, mo al telefono come fai? Allora niente, allora parliamo di qualcos'altro. Intanto tu vai rispondere di là. Sì. Paolo, dì perché non è voluto venire, insomma. Allora, vabbè, niente, ma ti piace questa dimensione radiofonica?
2: Sì.
0: Ah, oh, invitiamo qualcuno a telefonarci se vuole chiacchierare in radio con noi. Allora, questa qui è il numero per la diretta, è 06 49 17 50. Aspettiamo le vostre telefonate. Beh, insomma, abbiamo orientato tutte le volontarie del Cocomero, ma ancora manca Alice, che era sempre restia a parlare, ma invece... Dici un po', ma facciamo una festa a Grande Cocomero, mi pare.
4: Sì, è proprio vero. Allora, vabbè, io sono Alice, quella che non è di Roma, e il 6 giugno facciamo una festa al Grande Cocomero, che sarà una classica festa da Grande Cocomero, nel senso che partirà con lo spazio bambini, bimbi e famiglie, la merenda... dalle 6:30 il 6 giugno e poi si concluderà con un bellissimo DJ set. Vi aspettiamo e speriamo che siate in tanto.
0: Sì, perché non solo
4: se balla
0: non solo Radio Onda Rossa si mantiene grazie insomma al contributo di chi se la sente, ma anche il Cocomero, anche se non è una radio, si mantiene grazie anche alle feste, quindi vi invitiamo a venire,
4: organizzate da noi volontarie e volontarie e volontari.
0: Vabbè, volontari. E invece, no, ecco, appunto, appuntamenti del Grande Cocomero.

0: Hai detto?
1: Alle 4,
0: scusa, così. Va bene, allora adesso Chiara, la nostra DJ Chiara ci introduce un'altra canzone che già ha scelto.
2: Allora, in questi giorni ho avuto un po' di nostalgia per la città di Milano, ma è stato soltanto un sentore. Per questo ora vi propongo Le ragazze di Porta Venezia di Mischeta, per rivivere i fasti del tempo.
0: Poi dritta a fare shopping. È partita da metà, rimetti, eccoci qua. Sa perché? Eccola qua.
3: È la storia vera o la leggenda?

0: io non ho pazienza.
1: Allora, rieccoci qui, abbassiamo il volume in radio, se no fischia tutto. Eccoci qua. Allora, Margherita è sparita, è andata al telefono e se una telefonata, vabbè, qui oggi sei l'unico DJ di Radio Cocomero. Allora, qui ti piace la musica che stiamo mettendo, che dici?
2: Sì.
1: ti ispirerebbe qualche canzone, qualche quadro più armonioso? Ferro. Ah, di Tiziano Ferro. Dopo mettiamo pure Tiziano Ferro, certo. Uh-huh. Poi ci dici quale ti piace. Tiziano Ferro c'ha quel vocione gigantesco. E intanto sentiamo, mentre aspettiamo, sentiamo pure una canzone di Young Paninaru. Che suona alla festa di Onda Rosa.

0: alla SNIA venerdì 22 maggio. Effettivamente l'ho scoperto da poco in un paninaro, e ci hanno dei pezzi veramente incredibili. Ce n'è uno sui comunisti bellissimo, ce n'è uno sui Rosso Bruni che è veramente fantastico, perché dice praticamente molto direttamente le cose che pensiamo tutti e quindi lo possiamo sentire.
1: Il titolo della canzone è Polecola Neurodivergente.

0: senza avere nessuna idea di quello che succederà e di quello che faremo. E al massimo, mentre ci sono le canzoni, per due minuti ci diamo una linea, ma oggi neanche questo, è tutto completamente anarchico. E va
1: no,
0: bene,
1: perché avevamo cominciato tutti seri, no? La prima volta ci avevamo provato, eravamo arrivati qua con tutto un programma, e poi dopo abbiamo parlato di tutt'altro, quindi abbiamo deciso che tanto valeva non farlo. Poi oggi Margherita se n'è pure andata.
0: Non c'è
1: stata. Vabbè, io tornerei al pop.
0: Sì, però l'ultima cosa, c'è anche da dire che l'unica volta che abbiamo ci siamo dato una linea è stata quando abbiamo deciso di parlare dell'amore, ma in realtà avevamo semplicemente detto oggi parliamo dell'amore e la nostra organizzazione finiva lì, che poi vabbè.
1: No, infatti è rimasta che dovevamo parlare delle vacanze, però noi pensavi che qua nessuno di noi l'ha organizzata tranne Margherita.
2: Solo Margherita ha organizzato le vacanze.
1: Tu le hai organizzate, Robè, le vacanze? Tu già sai le vacanze, tu che farai?
3: Sì.
1: Ah, meno male, dici un po' dove vai.
3: Sì,
1: visto che noi non abbiamo organizzato
3: con
1: niente.
3: Con la cooperativa Cecilia, una settimana al mare.
1: Ah, e dove, lo sai già?
3: No.
1: E che fate di solito quando vai in vacanza con la cooperativa?
3: Siamo là, mangiamo.
1: Oh, vabbè, andrei pure al mare.
3: Sì, a prendere un po' di sole.
1: Ci vuole ogni tanto.
3: Sì.
1: E quando ci vai? In che mese? A luglio o a giugno già?
3: Ad agosto.
1: Ah, ok, abbiamo indovinato. Va bene, ci sei già stato altre volte con loro?
3: Sì.
1: Ah, vedi, e com'è, figo?
3: Sì.
1: La sera uscite, andate in discoteca?
3: Che sta lì dentro la discoteca.
1: Ah, quindi andate proprio tipo in un villaggio?
3: Sì.
1: Ammazza, e balli tu?
3: Sì.
1: Però mo ci hai messo, hai scelto una canzone pop.
3: Sì.
1: E dice di chi è, dai, insomma.
3: Di Tiziano Ferro.
1: Che si chiama, ma ti piace, eh? Che
3: sì.
1: Poi Tiziano Ferro di che dov'è? Della Latina, di quelle parti là pure lui. Magari andate
3: infatti,
1: lì.
3: Sì, lo sono andato a vedere al concerto.
1: Ah, e ti è piaciuto? C'ha quel vocione, oh.
3: Sì.
1: Le sai le canzoni?
3: Sì, infatti le sento tutte in televisione.
1: Ti vedi pure i video?
3: Sì.
1: Questa qua che ci hai scelto si chiama Lo Stadio.
3: Sì.
1: E di che parla? Dello stadio.
3: De uno stadio.
1: Ma della partita di calcio o di un concerto?
3: De un concerto.
1: Ah, meno male, perché a noi il calcio qua, non lo so, a voi vi piace?
2: Dipende, io non sono una grande tifosa, visto anche gli ultimi trascorsi del calcio italiano, a prescindere dalle squadre, mi sono un po' disinteressata.
1: La patria, come Mattarella.
2: Non per l'Italia, ma proprio semplicemente anche per le dinamiche che sono occorse nelle squadre di Serie A, cioè non c'è più voglia di giocare, di sacrificare, cioè il calcio mi è molto scaduto ultimamente, ma già una decina d'anni.
1: Invece c'è Clara che va sempre in curva, no?
0: Ecco, allora io sono stata una grandissima tifosa perché io la prima volta che sono andata allo stadio penso di aver avuto 3 anni più o meno, forse anche meno, ed era una delle cose che condividevo di più con mio padre, quindi io sono stata veramente super faziosa, cioè proprio in maniera ossessiva. Lazio. Poi ho capito perché non posso essere della Lazio, per ovvi motivi, insomma.
1: Ecco che sei nella trasmissione giusta.
0: No, sì, poi...
3: Posso dire la mia?
4: Certo.
3: Io sono della Roma.
1: Oh, qui c'è però una cosa. Marco, che oggi non c'è, se ci ascolta lo salutiamo, di che squadra è? Invece pure lui mi sa che è da... Ah, è per della Roma, quindi sei proprio in netta minoranza.
0: Sì. No, vabbè, e poi quando sono cresciuta e ho iniziato ad avere anche una collocazione più politica, ho capito perché non potevo essere della Lazio, insomma. E quindi adesso non seguo più una partita o mezza notizia da almeno 3 anni, se non di più. Ho altri interessi, ecco.
1: Sentiamoci,
2: tizia, io allora sono sincera, ho sempre più simpatizzato per la Roma rispetto alla Lazio, non tifo nulla, però un mio amico mi ha fatto pensare sulla storia della Lazio e della Roma. La Lazio è stata fondata prima del regime a Roma, mentre la Roma è stata fondata sotto i tempi del Duce, nel periodo degli anni 30 in Abruzzo, e poi ci sono state, diciamo, delle infiltrazioni fasciste naturalmente nella Lazio, ma anche nella curva della Roma, e quindi è una storia un po' complicata. Io non riesco a parteggiare per una squadra o per un'altra, a me piace il calcio in senso lato.
1: È fantastico. Quando si parla di calcio a Roma non esiste, cioè non c'è le altre squadre, cioè, o c'è la Lazio, o c'è la Medici, ma qualcuno, poi qualcuno ogni tanto si azzarda ad essere di qualche altra squadra. Vabbè, sentiamo questo Tiziano Ferro, poi cerchiamo di ritrovare Margherita che ci racconta le sue vacanze, insomma, dai.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Eccoci qua, Radio Cocomero, Radio Onda Rossa, ondarossa.info. Siamo tornati in trasmissione e abbiamo qui Margherita che sì, adesso ci racconterà che cosa farà in queste vacanze estive che arriveranno tra poco.
1: Allora,
0: potrei dire finalmente un po' di caldo con sto freddo.
1: Allora, innanzitutto da domani fino a domenica vado a Bracciano con i miei compagni e anche a sto giro partirà anche Leonardo Galilla a sto giro.
0: Che bello. Saluterò. Insomma, tre giorni hai detto?
1: Tre giorni, torno domenica pomeriggio alle 5 e passerò questa bella vacanza con i miei compagni.
0: Ma dov'è che andate?
1: A Bracciano.
0: Ah, a Bracciano, ok.
1: E mo stasera devo iniziare a cercare qualcosa per i ragazzi e devo cercare qualcosa da far fare ai miei compagni che partono con me e quindi questo. E poi dal 22 maggio al 25 maggio staremo a Prato di Coppola, che è un progetto per andare a vivere tutti insieme. Sì, questo l'avevo detto, però lo volevo dire a Clara che è questo.
0: Senti, ma anche il viaggio a Bracciano è organizzato con la cooperativa? Oppure è un viaggio che fate così?
1: No, allora, il viaggio a Bracciano è stato organizzato da mia madre a sto giro, è stato organizzato da mia madre e la mamma di un nostro compagno della Roda che sta qui al giardino, e perché adesso l'incarico l'hanno preso mia madre e la mamma di un mio compagno.
0: Ok, quindi però non partite con la cooperativa, è un viaggio vostro così personale.
1: Partiamo con la cooperativa Roda, partiamo.
0: Ok.
1: Con la Roda, sì, sì. Tutto.
0: Che bello. Sei felice?
1: Sì, sì, molto.
0: Ah, meno male. E invece quest'estate farei qualcos'altro? Rimani a Roma? Ci sono attività?
1: Allora, quest'estate faremo le attività, inizieremo le attività estive e io, che sono l'operatrice della mia cooperativa Prassi Ricerca, lavoro martedì sera e giovedì sera.
0: E cos'è che fai?
1: Aiuto i ragazzi in difficoltà a salire sul pulmino.
0: Ah, ok, quello di cui ci stavi parlando prima, quindi.
1: Eh sì, perché adesso abbiamo un solo pulmino e quindi dobbiamo capire, i miei operatori di Prassi Ricerca devono capire come fare per avere un altro pulmino.
0: No, ma
1: perché
0: che bello.
1: Per adesso ne abbiamo uno. Ne abbiamo solamente uno. Mo speriamo.
0: E qual è la tua vacanza preferita tra queste che farai? La cosa che ti piace di più?
1: La mia vacanza preferita è Bracciano, perché mi piace tanto, perché c'è il lago, c'è il castello, quindi mi piace visitare i posti.
0: Oh, che bello. Che bello.
1: Perché andremo in un camping, quindi in un camping village, quindi dormiremo nei bungalow.
0: Oh, che bella questa cosa. Questa è super. Sì, è un po' selvaggia, come dice Alice.
1: Purtroppo
0: è bello.
1: Come ragazza insieme ai miei compagni parto io, perché non ci stanno altre ragazze, perché diceva la mamma di Leonardo che non ci stanno altri ragazzi disponibili.
0: Dici allora, purtroppo, perché ti dispiace che siate in pochi?
1: Che
0: per
1: sono
0: quello.
1: L'unica ragazza a partire.
0: Ah, ok.
1: Sarò l'unica ragazza a partire, quindi.
0: Però il lato positivo è che parti, no, con dei tuoi amici, delle persone che conosci, non sono sconosciuti.
1: Sì, parto con persone che conosco, sì.
0: Secondo me ti divertirai, perché poi...
1: Molto.
0: Io conosco anche Leonardo, cioè vi ho visti in molte occasioni e siete molto uniti,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Quindi sono persone proprio, i tuoi amici più stretti.
1: Sì.
0: Quindi è bello. Dai, magari la prossima volta riuscite a organizzare con più persone.
1: Sì, speriamo.
0: Però cavolo, guarda che è una bella esperienza. Hai mai dormito in un bungalow?
1: Mai.
0: Bello, figo. Allora poi magari quando riprenderemo la radio dopo a settembre, quando sarà gennaio, poi vediamo, magari ci racconti questa esperienza,
1: sì,
0: che secondo me è super figa.
1: Sì.
0: Bello. Va bene, forse siamo giunte al termine.
2: Vabbè, un ultimo pezzo, dai. Questo qua mi è piaciuto tanto l'altra volta.
0: Va bene. Va bene, ok.

0: in voce.
1: Rientriamo
0: in voce, abbassiamo il volume e salutiamoci. Salutiamoci. Vi è piaciuta la trasmissione oggi? Com'è andata?
1: Siamo stati bravi.
0: Oggi
1: siamo stati molto bravi.
0: E allora ringraziamo tutte e tutti all'ascolto, no?
1: Ringraziamo pure i nostri ospiti che ci sono venuti a trovare oggi.
0: Vai, ringrazia tu.
1: Ringrazio Roberto e Francesca che sono venuti a trovarci.
0: Speriamo che
1: per le prossime volte saranno con noi.
0: E dai. Sicuramente la prossima puntata è l'ultima dell'anno, diciamo così, sarà il 18 giugno e poi noi ce ne andiamo pure a mangiare la pizza Caramarghe. Certo. Sì. Va bene, allora il 18 giugno vieni,
2: sì.
0: A raccontarci tutto quanto. E che altro c'era in trasmissione, Marghe? Dai, fai la DJ proprio di Radio Onda.
1: Allora, lo dico per Roberto e Francesca che nelle altre trasmissioni che abbiamo trasmesso c'erano i miei compagni che non sono venuti oggi, che sono Paolo Moriconi, che conoscerete, e Lorenzo Ghidetti e Marco Placidi.
0: E mo li salutiamo così.
1: E li salutiamo.
0: Va bene, no, però diciamo c'erano pure Chiara, Alice Silenziosa e Clara. E niente, abbiamo sentito di nuovo le Fucsia, quindi vi invitiamo tutti quanti e tutte quante e tutti quanto alla SNIA, all'ex SNIA via Prenestina, il venerdì 22 maggio dalla sera, credo, se non sbaglio. Cucina e Angolo Mojito, forse già dall'ora dell'aperitivo si comincia. E 49 anni di Radio Onda Rossa, grazie a Radio Onda Rossa riusciamo a fare questa trasmissione da dentro la neurodivergenza. Oggi abbiamo scoperto pure che abbiamo un inno che tra l'altro ho fatto, anzi il giorno della festa conosceremo Jun Paninaro e gli diremo che la nostra che praticamente ci ha cantato a noi. E quindi niente, vi salutiamo, lasciamo lo spazio a Olivia e agli ospiti. E niente, viva Radio Cocomero. Andate a sostenere Radio Onda Rossa, Radio Abbonamento 2026, e ci vediamo venerdì.
3: Una cosa, perché fra poco si fa la dichiarazione dei redditi, si fa il 7:30, se volete si può destinare il 5 per 1000 al grande Cocomero, che vi consiglio caldamente.
0: Certo, ce lo consigliamo proprio. Ultima cosa, salutiamo chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale, chi sta a casa, chi sta in carcere. Speriamo che vi sia piaciuta la trasmissione. Rimettiamo
1: Lorenzo, voglio fare un saluto al mio gruppo Crisalide.
0: Vai, e salutiamoli.
1: E voglio salutare il mio gruppo Crisalite se mi sta sentendo, e vi mando un grosso abbraccio.
0: E va bene, allora ciao a tutte e a tutti. Questa qui era Radio Cocomero, Onda Rossa. Tanti baci, ciao.

0: che su di lui, e dall'essere un modello negli anni 90 è diventato, si è messo a fare l'idraulico. E questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché ho pensato: pensa a chiamare l'idraulico e ti arriva lui, sai quelle cose, no? Un po' da film porno.
1: Beh sì, o da pubblicità, insomma, negli anni 90.
0: Esatto, e poi da lì ho cominciato anche un'altra ricerca, cioè vedere effettivamente tutti i modelli e le modelle ritratte da questa Corinne Day che fine avessero fatto, ed era buffo ritrovare magari delle signore di mezza età che ne so, che ti dicevano boh, delle ricette su internet, oppure facevano delle lezioni di Pilates, insomma, vedere un po' tutta quella gioventù bella e dannata e un po' marcia come era sopravvissuta o non sopravvissuta, quindi è stata tutta una mia ricerca di questo tipo. E invece la copertina fucsia, anzi magenta, no, è stata un'idea di Einaudi. No, mi fa anche qua c'è un piccolo aneddoto. A un certo punto un tizio che non conosco su Instagram mi ha detto che come mi permettevo di usare il colore magenta quando aveva una connotazione storica molto importante, cioè la famosa battaglia di Magenta, io invece ci facevo una copertina
1: Però
0: di un libro. E io ho detto ok, non sapevo che ci fosse appunto questo. In effetti io
1: ti
0: pensavo
1: sei
0: fosse tizio,
1: appropriata
0: invece era
1: anche di
0: magenta.
1: questo,
0: Sì, mi
1: hai
0: sono
1: anche questa
0: appropriata di
1: colpa.
0: una, esatto, di una battaglia sanguinaria. E va bene, questa è la copertina.
1: Però è un colore anche bello che vediamo anche nei manifesti, non una di meno, è lo stesso punto di.
0: Esatto,
1: Quindi insomma,
0: sì.
1: invece ha a che vedere anche con la tua storia, ma ne parleremo magari fra un attimo. E volevo prima soffermarmi proprio su questo personaggio di Dennis May. Intanto, ma ti sei ispirata a qualcuno in particolare oppure rappresenta un po' una totalità di personaggi che andavano un po' negli anni passati?
0: No, sì, è stato, diciamo, ho cercato un po' di condensare un immaginario insomma, in un solo personaggio, sì, insomma, prendendo varie figure di riferimento e un po' proprio l'idea di quella mascolinità, diciamo, prima dei tentativi quantomeno di decostruzione. C'è cioè una mascolinità di cui sicuramente ci siamo anche innamorate, cioè, penso a me, ma penso insomma anche a tutte le mie amiche. C'è cioè un tipo effettivamente di maschile che andava molto fino ai primi anni 2000, fino agli anni 10 del 2000, ecco. Cioè, ho rivisto di recente, per esempio, la serie Girls. E il personaggio di Adam Driver, ad esempio, no? Ha molti aspetti simili, quindi secondo me c'è stato proprio un momento di transizione, probabilmente anche post Me Too, però prima di quel momento di transizione, quel tipo di maschio, quindi con delle palesi tossicità e dei palesi atteggiamenti così da spaccone, però in un certo senso anche con una rabbia che rivendicata come se venisse, no, da una vita, cioè da una ferita ancestrale, è stato un tipo di maschio che abbiamo visto molto rappresentato in letteratura, nel cinema, e quindi sì, insomma, un po' un condensato di vari personaggi.
1: Allora possiamo dirlo perché il libro si apre così. Dennis May muore nel presente di questa ragazza e questa morte risveglia in lei, i ricordi di tutta la storia che hanno vissuto insieme. Quindi il libro è un viaggio a ritroso, potrei dire, forse è più indicato dire un continuo dialogo tra il presente e il passato che riemerge nella storia di esse, probabilmente perché è arrivato il momento di affrontarlo. Ma cosa ha attratto S, che poi ha una vita abbastanza standard, anche se, ecco, lo dico in termini positivi, è una ragazza che studia all'università, ha un fidanzato tutto sommato come un bravo ragazzo, una famiglia che la sostiene, e improvvisamente Dennis May sconvolge la sua vita e, anche senza fare poi troppo, la trascina, è lei che si trascina in realtà in una storia che poi diventa una storia violenta. Anzi, ecco, direi una storia che fin da subito, secondo me, è violenta perché manifesta subito una dimensione di potere, no? Non sono mai sullo stesso piano i due, lei è in minore rispetto al grande personaggio Dennis May, che in quel momento è profondamente noto e soprattutto nell'underground, insomma, è un personaggio particolarmente stimato. E poi, ecco, quindi poi la violenza vera e propria, l'atto in sé violento, quello più traumatico, arriva dopo un po', ma credo che la violenza inizi prima. Ma insomma, la mia domanda era: cosa porta S con la sua vita ad entrare in questo, in questa sequenza di avvenimenti violenti?
0: Beh, secondo me c'è un rispecchiamento in Dennis per quello che S non si concede di essere. Appunto, come dicevi tu, cioè, lei è una studentessa di lettere, insomma una studentessa brillante, ha una vita tutto sommato carina, delle amicizie, un fidanzato, una famiglia, cioè tutto ha un suo ordine, una sua armonia, cioè non è un'armonia borghese, però pur sempre una... viveva una vita tutto sommato abbastanza carina e tranquilla, e quindi è come se intravedesse in lui invece questo agente di caos, questo agente disgregante e la possibilità di un azzardo diverso dalla sua vita. Quindi è come se lei sentisse che di essere tutto sommato costretta in questa bolla carina che si è scelta, e quindi volesse in qualche modo distruggerla. Comunque è una persona estremamente distruttiva, poi tenderà a distruggere anche tutte le persone che le sono intorno, e quindi appunto vede in Dennis il coraggio, la possibilità di quella distruzione e un certo principio appunto rabbioso, antisistemico, antiborghese che lei vorrebbe concedersi e non si concede, e secondo me questa cosa l'attrae.
1: C'è questa frase a un certo punto del libro, che poi è diventata il titolo, la pronuncia proprio Dennis May: non scrivere di me. E fin dall'inizio della lettura, cioè da prima di leggerlo, io cercavo una risposta a chi si riferisse in realtà. Quando Dennis lo dice a S, non ho capito se lo sta dicendo perché non scriva di lui in generale come personaggio, se sta scrivendo una tesi che lo riguarda, una tesi di laurea, oppure che non scriva di quel personaggio di cui lei si è innamorata, cioè cosa è diventato agli occhi di lei. E non ho trovato una soluzione in fondo poi al libro.
0: Sì, secondo me appunto è una frase che volevo restasse volutamente ambigua, cioè lei sta scrivendo questa tesi su di lui, quindi potrebbe voler dire effettivamente quello, però dall'altro lato Dennis l'ha appena violentata, quindi dice non scrivere di me, come a dire non scrivere di quello che è successo, perché lui sa che lei, appunto, lei scrive poesie, lei è un'aspirante scrittrice, e quindi in quel momento teme che quella storia possa essere trasformata in scrittura, in letteratura, insomma che lei possa in qualche modo usarla e scriverne. E è un modo per silenziarla, è un modo per umiliarla, è un modo non dice appunto non parlare di me, non dire a nessuno quello che è successo, ma cioè proprio non scriverne, perché sa che la cosa a cui tiene di più essere è la scrittura, sono i libri, è la letteratura, mentre lui già dall'inizio, già dal primo momento in cui loro si sono incontrati, diffida della letteratura, diffida degli intellettuali, appunto a questa sua postura nel suo essere antiborghese, anche antiintellettuale, come se fosse, cioè c'è questa rabbia di creatura ferita e di creatura anche proletaria in qualche modo, e come se appunto non so, come sai, tutte le quella rabbia un po' destrossa contro i radical chic, gli intellettuali eccetera, e Dennis ha un po' quella postura. Quindi quando le dice non scrivere di me, c'è anche questo tipo di, insomma, di rancore verso poi le stesse persone che l'hanno distrutto. Lui è appena reduce da un festival, andato al Festival di Venezia, appunto quelli che lui considera gli intellettuali hanno massacrato il suo film, e quindi quella rabbia che sentiva nei confronti di questo intellettuale di diversa

0: cercare una redenzione, ma non trovavo la colpa. Poi effettivamente è diventato chiaro tutto questo passaggio. E la redenzione che molti, attraverso anche la scrittura, attraverso il portar fuori certe dinamiche, portar fuori certe esperienze, no? Poi hanno cercato. Ecco, mi sembrava che scrivere per lei fosse continuamente una cosa che sa fare, ma che non vuole fare poi del tutto, come se non fosse interessata né a scrivere né a non scrivere. Anche quando scrive poesie per le persone per strada, dice: una cosa che mi viene facile fare, ma in fondo non ne sente una grande vocazione. Quindi ecco, sentivo continuamente che questa scrittura fosse su piani differenti lungo l'arco del libro, nonostante fosse nel titolo questo verbo e che poi in coda al libro diventa così importante, senza poi ecco, che lo riveli ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ma quindi la domanda che vorrei farti è proprio questa: che cos'è per esse la scrittura lungo questo arco, lungo l'arco di questa storia?
1: No, in realtà non lo sa neanche lei, non riesce a prendersi sul serio, non riesce a prendere appunto anche la scrittura sul serio, ha un senso di frustrazione anche quando scrive, anche quando lei scrive poesie, ha sempre comunque questa specie di sguardo sarcastico verso le altre persone che scrivono e in fondo anche verso se stessa. Non è neanche chiaro, cioè io volevo che non fosse chiaro se lei fosse davvero una persona di talento, anche perché poi insomma che cos'è il talento? Non so, a un certo punto il talento si misura anche, no, su quello che noi facciamo, non è che possiamo certificare il talento se in qualche modo no, non lo esercitiamo, non facciamo nulla. Ed è come se avesse anche paura di mettersi in gioco, cioè avesse paura che appunto il suo talento non fosse abbastanza e quindi preferisce a un certo punto rimanere sempre nelle retrovie, guardare gli altri con sospetto e guardare e un po' prendere in giro, no, i pezzi di scrittori o di poeti, insomma delle persone che la circondano. E poi fa un'altra cosa appunto nel corso di questa parabola, ed è, in qualche modo rivendica il diritto di poter mandare tutto a puttane, mi verrebbe da dire, cioè il diritto di fallire. Cioè chi l'ha detto che poi, anche se davvero avessimo un talento, non possiamo permetterci di sprecarlo? E che cos'è questa idea, no, che bisogna per forza mettere a frutto tutto? E quindi lei a un certo punto proprio si dedica in maniera quasi meticolosa, devota, al proprio fallimento, decide di buttare tutto in vacca, di dire ok, io forse avevo un talento e lo spreco, se ce l'avevo lo spreco, se non ce l'avevo non ce l'avevo, comunque smette di scrivere, smette di fare tutto e a quel punto anche lei comincia a covare una certa rabbia rispetto agli intellettuali, rispetto agli scrittori, appunto a un certo punto avrà questa relazione con Lorenzo, uno scrittore più o meno affermato, e avrà nei suoi confronti un rapporto molto ambivalente, perché da un lato lo stima come scrittore e dall'altro lato invece cerca di ricostruirlo in tutti i modi, di nuovo, di distruggerlo, quindi applica questa sua distruttività nei confronti anche di persone che potrebbe amare o di persone che potrebbe stimare quantomeno, a cui potrebbe voler bene, e invece cerca, no, proprio di distruggerlo, di vedere anche lì tutte le pose, tutti i vezzi di lui nel suo essere uno scrittore.
0: È peraltro l'unico a cui racconta di questa storia, racconta la violenza subita e sì. Non so se lo fa per punirlo o perché veramente vuole raccontarlo, poi lungo quell'arco narrativo lì effettivamente questa cosa resta sospesa, e però tu adesso l'hai forse un po' evidenziata, insomma, qual è realmente il suo rapporto. Senti, devo chiedertelo perché è una cosa che mi sono chiesto profondamente in quel momento, e anteponendo una riflessione, c'è un grande dibattito attorno al consenso soprattutto negli ultimi mesi in Italia, e esse, una volta subita la violenza, rimane, chiude in se stessa e non denuncia, non trova

0: prova mai quella forza lì? Perché non lo fa? Perché non dice nulla?
1: Non ce la fa. In realtà lei non è che non sappia cosa è successo, sa esattamente quello che è successo, non è che ha travisato, no, la violenza. Non riesce ad aprirsi con nessuno, un po' perché appunto c'è questa cosa che, insomma, che per me è anche stato piuttosto scivoloso, insomma, cercare di raccontare, che è un senso di vergogna nella vergogna, cioè il senso di vergogna in realtà nel provare ancora un desiderio per la persona che ha abusato di noi, che ci ha violentato. Cioè, lei, dopo quello che è successo, non prende le distanze in maniera netta, categorica, ma è come se si aspettasse ancora da lui, da Dennis, una risposta, un senso a quello che è successo, e non riesce a trovare questa risposta e questo senso da nessun'altra parte. Non cerca appunto una giustizia, non cerca una solidarietà, un'alleanza con le altre donne, una sorellanza, non cerca niente di tutto questo, ma continua ad aspettare da lui questa risposta e continua a cercare lui perché in fondo ancora lo desidera. E per me quella, insomma, era una cosa scandalosa da raccontare, ma che appunto ho pensato che forse la letteratura, insomma, serve anche, no, a scandagliare delle cose che sono scandalose, quindi appunto raccontare il desiderio anche dopo aver subito una violenza del genere, e quindi tutto quello che succede dopo è una sorta di attesa che la fa sentire molto sola, perché ovviamente non riuscire a parlare con nessuno, non riuscire ad aprirsi, e non è una questione di fiducia, è proprio, come dice lei stessa, lei ha fatto come, insomma, un cane da guardia al suo stesso trauma, come se poi, se avesse in qualche modo

0: L'uomo con i capelli da ragazzo, questo brano del 1993 di Ivano Fossati, ed è la canzone che accompagna questa guida tascabile ai miracoli imperfetti di Lorenzo Gioielli, edito da Calos Editore per la collana La Pilli. Lorenzo Gioielli è qui con noi.
1: Buonasera.
0: Buonasera Lorenzo. Ascolta, sei tu l'uomo con i capelli da ragazzo?
1: No. Beh sì, c'è una parte di me che è sicuramente l'uomo con i capelli da ragazzo. Quest'uomo che sta in un ristorante e aspetta di servire le persone, affetto da una disabilità, forse no, però sicuramente non è una persona integrata completamente in quello che fa, in quello che è. Non è, ammettendo che ci sia un modo di definire la normalità, non è normale.
0: Guida tascabile ai miracoli imperfetti, già questo titolo mi suggerisce qualcosa. Intanto una domanda così, ecco, così per scaldarci, ma esistono i miracoli perfetti?
1: No, no, non mi sembra di averli notati ultimamente, però anche andando un po' indietro. Però ci sono i miracoli con grande purezza, quello sì. Quelli esistono, se si guastano, si imperfezionano, non so se il verbo è corretto, però no, perfetti no. Oddio, esistono di partenza, sono perfetti, poi purtroppo, fortunatamente, l'esistenza, il tempo li cambia, li varia.
0: Si guastano nel tempo, insomma.
1: Non so se si guastano, nel senso mutano, questo sì. Guastarsi è un po' più complesso come ragionamento, vorrebbe dire che da una loro straordinaria integrità diventano meno integri, però io c'è un po' un elogio dell'imperfezione dentro la mia testa, sono sincero, quindi a me le cose imperfette, forse perché appartengo a quel ramo, mi piacciono particolarmente.
0: Beh, il tempo è protagonista del tuo libro, no?
1: Sì.
0: Potrei anche azzardare a dire che il protagonista del libro è il tuo tempo.
1: Sì.
0: Il protagonista si chiama Lorenzo, ma questa non è un'autobiografia, anche se lo sembrerebbe a leggere pagina dopo pagina, perché riguarda un po' tutte le tue passioni, riguarda la tua storia, riguarda qualcosa che è accaduto in tutto l'arco della tua vita, e le tue passioni emergono dalla vita popolare, emerge la passione per il calcio, emerge la passione per gli esseri umani, che è una cosa che è molto evidente in tutto il libro, e poi a un certo punto l'infiammazione per il teatro, che diventa, oltre alla tua passione, anche poi il tuo mestiere. Insomma, sei un attore. Invito i nostri ascoltatori e ascoltatrici ad andare a cercare le foto, stavolta non di Dennis May, quello precedente, quello non esiste, Lorenzo Gioielli esiste ed è insomma un attore che sicuramente avete, il Viggo Mortensen italiano.
1: Questo è uno dei più grandi complimenti della storia della radio, questo lo devo dire proprio con grande tranquillità, è veramente bello, lo terrò sul cuore proprio, Viggo Mortensen italiano.
0: Aspettavo da tempo di dirlo, l'avevo preparata anni fa questo.
1: Ma certo, faccio. Non è una cosa che ti viene così, certo.
0: La prima domanda che farei a Lorenzo Gioielli dunque è proprio questa. Lorenzo si chiama il protagonista di questo libro, e tutto l'arco narrativo di questa storia ti riguarda. Quanto ti senti realmente protagonista di questo libro e quanto invece non lo sei?
1: Io non credo di essere il protagonista di questo libro, perché penso che siano tutto quello che ho visto e che ho rielaborato i veri grandi protagonisti di questo libro. Ci sono tantissime, mi viene da dire che non sono personaggi, perché sono persone, cioè io ho tentato di scriverli come persone, che ci sia riuscito o no, parliamone, e sono loro, come sono stati visti, come sono stati, mi viene da dire, inventati, ma in realtà hai ragione, questo è un romanzo, ma è basato su contenuti, su materiali autobiografici. In realtà tutto potrebbe essere andato così, è credibile, spero, che sia andata così. Ma in realtà non è andata così, molte cose non sono andate così, però quello che sicuramente è andata così è il mio straordinario amore e ammirazione per il genere umano, che nonostante i tempi bizzarri che viviamo non mi è ancora finito, perché mi interessano molto le loro storie, penso che le loro storie, le storie in generale, ma in particolare quelle degli umani, sono estremamente divertenti nel senso nobile del termine, mi fanno divergere dai miei affanni, ecco, per essere proprio sinceri.
0: La prima fase del romanzo riguarda la vita di quartiere. Tu sei nato a Portuense, un luogo particolarmente cambiato negli anni, cambiato nel tempo. Oggi è diventato il centro di Roma o giù di lì, insomma, però non lo era nel tempo, no, certo, nel tempo passato. E un grande aggregatore sociale è stato il calcio, appunto il calcio di strada, il calcio proprio i calci al pallone a tutti gli effetti, e il calcio delle porte fatte con le felpe, il calcio giocato con i mocassini, con chi passa e entra in campo, insomma quello che chiamiamo campo. Sembra nella tua narrazione emergere molto del calcio raccontato dai grandi narratori del calcio, Osvaldo Soriano, Galeano, insomma quelli che l'hanno raccontato, che hanno raccontato quello popolare, quello di strada, no? Però lo chiedo anche a te, insomma, che ruolo ha il calcio nel tuo libro e che ruolo ha avuto nella vita di quartiere di quegli anni?
1: Ma io penso del calcio che sia una delle più grandi contenitori di teoria e pratica di tutto quello che esiste nella vita. È un enorme, straordinario, semplice riassunto delle esistenze nel bene e nel male. Ogni partita ha una narrazione talmente profonda, talmente citavi Soriano, che secondo me l'ha veramente fotografato quei racconti di football, cioè ed è stata anche una grandissima fonte di formazione per quanto mi riguarda, il calcio dietro alla parrocchia con le borse a fare i pali, e ci si mescolava molto più di quanto ci si sarebbe poi mescolati. Io ho giocato anche un pochino meglio, diciamo, dal punto di vista professionale in terza categoria, ed era molto diverso. In realtà il calcio di strada era veramente l'aggregante e dovevi convivere con delle cose, tutti impersonavamo dei ruoli molto precisi, non come calciatori, cioè i terzini, le ali, i centravanti, i portieri, ma proprio come persone. Cioè noi eravamo quello che giocava meno bene, quindi doveva stare a destra, palla non dovevi passargliela tanto, quello che invece stava al centro ed era illuminato e sapeva tutto come sarebbe andato a finire il gioco, quello che stava in porta ed era normalmente matto perché giocavamo sull'asfalto e lui si tuffava come se nulla fosse. Quella cosa è stata molto importante per me, sì.
0: È come se tutti i personaggi che fanno parte della tua adolescenza, prima giovinezza, anche della giovinezza e prima adolescenza, scusa, adolescenza e prima giovinezza del protagonista che si chiama Lorenzo e non sei tu, figuriamoci, non potrei mai.
1: No, sembra un inganno, invece non è.
0: No, tra un po' adesso ci chiamano in trasmissione, lei state dicendo, quello lo conosco, è lui. Insomma, eravamo amici
1: Mortensen.
0: Questa poi adesso te la scrivi sui social come descrizione. E, ecco, mi incuriosiva molto che questi personaggi che appaiono in quella storia di quegli anni lì, una storia polverosa fatta appunto di quello che abbiamo visto anche nei romanzi di Pasolini, no? Quella polvere alzata nei luoghi dove non va nessuno, insomma, non pulisce nessuno lì, sì, no? Cioè, rimane polvere. Ecco, sembrano appunto tanti personaggi di teatro. E poi il teatro lo trovi davvero lungo la strada, lo trovi per caso, più che altro lo trovi per scelta, perché il personaggio Lorenzo sta per iniziare un lavoro che porterà soldi e tutto sommato una buona posizione sociale, ma rinuncia e va a fare la matricola a una scuola di teatro in un'altra città, quindi dovendo anche spendere dei soldi. Ecco, che ruolo ha avuto il teatro nella vita di Lorenzo in quel momento?
1: In quel momento è stata come un grande contenitore di cose che non capivo, fondamentalmente, cioè mi sembravano cose che semplicemente io non ero, lo penso ancora peraltro, adesso è diventato casa per quanto mi riguarda. Io l'unico luogo in cui mi sento adeguato è un teatro, una sala prove. All'epoca era veramente il contrario di tutto quello che volevo, che desideravo. Ci si esibiva, che per me era gravissimo, per esempio, no? E quindi la domanda che mi facevo è: ma perché sono venuto qui se io se a me non piace esibirmi, perché sono in un luogo in cui l'unica cosa che si fa è esibirsi. E non so se c'è una risposta, penso che sia una contraddizione. In realtà era il luogo dove sapevo che avrei potuto raccontare le storie, che era la mia vera grande passione, è sempre stata quella la mia vera grande passione. Raccontare delle storie, ascoltare delle storie, vedere delle storie, utilizzare lo sguardo per vedere le persone, per capire che cosa pensavano. Io penso che il teatro sia un fatto molto, molto materico, molto carnale. A me piacciono moltissimo, per esempio, le pause nelle battute teatrali. Non amo tantissimissimo le parole, ma i silenzi e le relazioni che si creano fra attrici e attori in teatro, sul palcoscenico e fuori dal palcoscenico, sono la cosa più interessante che io abbia mai visto.
0: E il teatro poi lungo il cammino è fatto anche di incontri con grandi personaggi, no? Hai frequentato la scuola di Vittorio Lorenzo ha frequentato la scuola di Vittorio Gassman, ha incontrato
1: Viggo Mortensen, no?
0: Esatto. Probabilmente Gassman ignorava la presenza di Viggo Mortensen, sì, ma conosceva Lorenzo Gioielli, questo va detto, così come Giorgio Albertazzi, grandi personaggi come Adolfo Ceri, Marcello Mastroianni, insomma tantissimi altri che appaiono in questo libro come delle presenze fantasmatiche, un po' che sembrano aver dato una guida a Lorenzo adulto. E chiedo a Lorenzo scrittore, anche un po' personaggio e viceversa, cosa di loro è rimasto nel Lorenzo che è diventato l'autore di questo libro?
1: Guarda, cito in particolare i due che sono rimasti di più, che sono sicuramente Gassman.
0: Ma hai guardato con una faccia di ci abbiamo una settimana per rispondere.
1: Un pochino sì, però infatti cerco di essere sintetico perché mi annoio di me stesso. Però Vittorio Gassman e Adolfo Ceri sono stati probabilmente prioritari. Vittorio Gassman, mi accanisco a non definirlo Vittorio sempre perché sembra che siamo stati fratellini non è andata così, era un allievo suo anche abbastanza caro, nonostante non m'amasse moltissimo come attore, però come compagno di giochi sì, molto. Il fatto che lui, che era Gassman, quindi monumento nazionale, no, trinotonuante, fantasmagorico, eccetera, eccetera, che lui mostrava però una fragilità personalmente, che io trovavo e trovo ancora meravigliosa e coraggiosa nel mostrarla. Il personaggio se lo toglieva quando parlava con noi, quando veniva in bottega. E Adolfo, perché Adolfo credo che mi abbia insegnato tutto su che cos'è la regia teatrale, come è possibile solo non dirigere gli attori nel senso della frase, della parola. Dirigere vuol dire portarli da qualche parte, ma vedere dove vanno loro e cercare di canalizzare dove vanno loro rispetto a un testo, rispetto a uno spettacolo in cui ci siamo accordati, non avendo un ego prepotente che deve indirizzare assolutamente e esattamente nello spettacolo che tu vuoi fare a tavolino una settimana prima, dopo che hai finito di studiare e sai esattamente cosa accadrà, ma facendosi sorprendere dalle voci, dai corpi delle attrici e degli attori. E poi era un uomo stupendo, sinceramente era un uomo veramente stupendo.
0: Beh, io invito chiunque voglia saperne qualcosa in più a leggere il libro, perché è commovente. Sembra una raccolta di aneddoti che poi riguardano il personaggio, ma non è così, perché ognuno degli aneddoti raccontati, io sono un po' contrario agli aneddoti, mi fanno un po',
1: anch'io sì,
0: un po', però lì dentro hanno una loro collocazione davvero commovente, e perché sono riflessioni poi sull'arte, sulla vita, che probabilmente governano molti di noi e che io ho trovato insomma particolarmente profonde. Lo dice anche il personaggio Lorenzo a un certo punto, no? Quando recita le ceneri di Gramsci che ha preparato per il suo provino, e dice: mi sto costruendo un aneddoto.
1: Sì.
0: Mi sono chiesto in quel momento che cosa sia realmente reale, cioè gli eventi sono davvero delle cose che ci accadono lì per caso, oppure una serie di aneddoti costruiti bene.
1: Io penso più la seconda, devo essere sincero. Tu parti nella memoria, parti da un concetto di fondo che sicuramente ti è accaduto una cosa che ha un principio, però tu, la mente umana è fatta per coprire i buchi, quindi gli dai una logica, gli dai un, e soprattutto facendo il lavoro che faccio, gli dai anche un modo di essere raccontabile, però non è andata così, mai. È andata in un modo simile, è andata in un modo prossimo a essere così, ma non ha avuto questa solidità narrativa per cui l'aneddoto è andato a finire bene. Normalmente poi finiscono sempre con una battuta, un grande senso. Difficili aneddoti che hanno finali aperti, molto, molto complicato, perché l'aneddoto deve essere conchiuso in sé, in questo senso come somiglia alla barzelletta in qualche modo.
0: Stavo pensando lo stesso.
1: Esatto, invece no, le cose che accadono non sono sempre i finali aperti, non riescono mai a finire, a mettere punto lì in quel momento con quella parola. Difficilissimo che gli accada. Noi abbiamo una capacità di mutare il passato quasi, come dire, il nostro immaginario ha una potenza senza fine, secondo me. Poi io penso abbastanza che tutto quello che si scrive è autobiografico, dove non è esattamente quello che ti è accaduto, ma quello che hai immaginato, quello che hai visto, quello che hai sentito, quello che in qualche modo fa parte di una serie infinita di informazioni e di emozioni che hai assorbito. In questo senso autobiografico, sì. E perciò sì, credo che anche questo, anche Pastorale Americana è autobiografico, secondo me, di Roth.
0: Un discorso molto, molto interessante. Questo romanzo è anche un romanzo di formazione politica, però seguendo un percorso molto novecentesco, per cui l'esperienza, quello che ti accade nella vita, determina poi il posizionamento politico poi del resto, cioè ti posiziona in una certa area. E, ecco, appunto, l'ho definito novecentesco proprio perché è passato un po' di tempo. Quel principio dov'è finito? Cioè, che è successo poi? Da cosa è stato sostituito? Come ci si avvicina oggi a una formazione politica?
1: Ma a me la cosa che colpisce moltissimo, devo essere sincero, è che nelle periferie, nelle estreme periferie, in questo momento la destra ci abbia un grande potere. È una cosa che mi sconvolge, mi stupisce davvero. Mi sembra abbastanza incredibile, perché in quegli anni di cui racconto era inconcepibile una cosa del genere. Cioè, noi eravamo, come dire, sfruttati è una parola forte, però sicuramente ignorati, quantomeno, o manomessi, ecco. E quindi c'era una rabbia istintiva e anche ovvia nei confronti delle classi sociali che ti manomettevano o ti estromettevano dal loro interesse. E questo era evidentemente un atteggiamento di sinistra, no? Che ha portato una serie di conseguenze, come sappiamo, temo che sia raccontabile molto meglio da persone che non sono io. E la destra, che invece si è impossessata per molti versi delle periferie, non finisce davvero di stupirmi, perché quello era il posizionamento. Noi eravamo in una situazione per cui era ovvia la nostra posizione politica nei confronti di chi, in teoria, ma neanche tanto, era abbastanza evidente, ci sfruttava o ci ignorava. Che non era esattamente quello delle borgate, eh. Io lo definisco nel libro quello dei penultimi. Noi non eravamo gli ultimi, noi eravamo al limite del proletariato, ambivamo a diventare piccolo borghesi senza riuscire a diventare piccolo borghesi, perché avevamo un altro tipo di valori che probabilmente si approssimavano non tanto ad essere contadini quanto ad essere cittadini nel senso stretto del termine. Quindi il posizionamento veniva quasi dalla nascita, cosa che non accade più. E sono molto colpito da questa cosa, mi sorprende davvero. Non capisco come non si fa a non capire che quelli che stai cercando di spingere, o di cui secondo te fai parte, non stanno dalla parte tua. E questa cosa mi sorprende sempre, sono sincero.
0: Questo viaggio nel tempo, appunto dai primi amori al calcio, dalla passione per il teatro, la lotta politica, anche l'emergere di differenze sociali, come appunto dicevi poco fa, sembrano, insomma, ecco, anche l'emergere dei tanti dolori, tanta gente lasciata per strada. È pieno di morti sto libro, sì. No? Però è un dato a tutti gli effetti.
1: Negli anni 70 è stata una strage, letteralmente. Cioè, se c'è una cifra degli anni 70 che io ho con chiarezza è che c'è stata una strage. Noi eravamo alle medie eravamo in 25 in classe, oggi siamo vivi in 3. Morti per rapine, spaccio, fiumi d'eroina, cioè sono state sempre delle questioni molto, molto gravi, molto nei confronti con la polizia che non erano esattamente, come dire, corretti. Insomma, è stato un periodo in cui, almeno ovviamente nel quartiere mio, che ripeto non era una borgata, era leggermente sopra una borgata, è un fatto che ho 22 compagni di classe morti. Non è un'opinione, morti fra l'altro non recentemente ma già all'epoca, cioè c'è stata proprio un, e non credo che ci sia stato nessun piano, ma anche nessuna casualità, nel senso c'è stato il questo libro, parte di questo libro è iniziata con una grande rabbia, perché io ho avuto dei geni come compagni di banco, e nel senso stretto del termine, solo che stavamo a Portuense, erano figli di dei manovali, e quindi non sono diventati geni, no? Chi si è portato via l'eroina, chi si è portato via un piccolo furto finito male, ma erano dei geni, molto più dei luoghi dei parioli, dico oggi, però era anche una rabbia eccessiva, nel senso anche molto più casuale tutto quello che è accaduto, però mi è rimasto impresso che vivere, nascere in un luogo testimonia il fatto che tu debba essere omologo a quel luogo e hai uno spazio di possibilità di crescita molto ridotto. Non è vero che forse andiamo tutti insieme, ce la faremo, qualunque cosa accada basta lavorare duro, questo ce l'hanno raccontato spesso, ma invece non è vero.
0: Si ha una sensazione di una sorta di nostalgia, no? Per un tempo in cui la verità sembrava una cosa possibile e sembrava si potesse far parte della realtà, che sembra una cosa un po' non ovvia, ma in realtà forse non lo è più. Ecco, poi che è successo?
1: Penso che la cosa, per esempio, che io noto fortemente, che è ragionissimo, sembrava di poter far parte della realtà, è esattamente così, è la perdita dell'ingenuità. Io me ne rendo conto, io sono un ingenuo professionista, non sono un dilettante, io sono proprio ingenuo, lo rifaccio con grande precisione la mia ingenuità, io veramente cerco di credere a tutto perché sennò non c'ho niente da raccontare, però sì, la perdita dell'ingenuità in senso stretto, il nostro rapporto con la politica, per esempio, con il Parlamento, la dico male, per me era inconcepibile che i parlamentari fossero peggiori di noi. Per me dovevano essere migliori di noi, ma non è un pensiero solo mio, era un pensiero molto diffuso. Cioè una persona che sedeva in Parlamento, sedeva in Parlamento perché era migliore di me, non perché era come me, o tantomeno, come dire, inferiore a me. Questa cosa è evidentemente l'ingenuità, no? Perché non è quello, l'abbiamo visto negli ultimi 25-30 anni di Parlamento, adesso è proprio una roba evidente, e quel tipo di ingenuità per cui se uno sta lì è perché se lo merita, è quello che secondo me è stato perso, e il suo effetto collaterale è stato secondo me il complottismo nel cui, e quindi vale tutto, ed è diventato veramente, la perdita di ingenuità è uno dei grandi mali di questo momento, non perché bisogna essere ingenui, un po' cretini, essere e subire da gregge tutto quello che accade, però sicuramente partiamo sempre basandoci sulla malafede altrui, non aiuta tanto la conversazione.
0: Chiudo chiedendoti una cosa che ritorna al teatro, e a un certo punto c'è un divieto che il personaggio pone al lettore, alla lettrice, e in teatro non si usa la penna, si usa solo la matita. Perché?
1: Perché niente è stabile in teatro, niente è fisso. La penna non si cancella facilmente, si cancella con fatica, invece il teatro è il principato della mutazione, mentre ci stanno le prove, mentre ci stanno gli spettacoli, una rappresentazione teatrale non è mai identica la sera prima, la sera dopo, perché c'è la variabile che non si può percentualizzare, fa parte del mistero, il pubblico non sai, ma anche se sono tre persone non sai cosa accadrà, se c'è uno spettacolo davvero in ascolto del pubblico, e non vedo perché non dovrebbe essere, perché l'unico divertimento è quello, tu sei in qualche modo portato a mutare quello che fai rispetto al pubblico, cercando di fissare, è un paradosso il teatro, cerchi di fissare una cosa che non si può fissare.
0: Lorenzo, io ti ringrazio e ti chiedo in coda di... sei un grande lettore, e questo lo so perché lo so, di lasciare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un libro, una tua lettura, quello che stai leggendo in questo momento, che vuoi condividere con noi.
1: Io ho finito adesso recentemente, temo di dire una banalità, perché ho visto poi, dopo averlo letto, che c'è un grande successo, che è Tre nomi di Florence Knapp, che è un libro veramente, veramente, veramente, veramente importante, secondo me, che dice anche delle cose molto, molto importanti sul femminile, sui maschi predatori, e lo dice con una grande serenità, una grande tranquillità, e è veramente un bel libro, che lei però pubblicizza, secondo me, male, però sbaglio, perché infatti vende tanto, quindi sono io che ci ho torto, che sembra Tre nomi, perché sono tre personaggi la cui partenza è identica, quello che cambia è il nome. La famiglia è identica, è tutto no? Un po' 4-3-2-1 di Oster, e lei l'ha pubblicizzato come il fatto come il nome incida sulla nostra vita.

0: Sulle note malinconiche e sensuali di Darn That Dream di Dexter Gordon accogliamo Lisa Bentini e il suo Cose che nessuno vede, romanzo d'esordio pubblicato da Kalos per la collana La Pilli. Ciao Lisa, benvenuta.
1: Buonasera a tutte e tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Allora, Cose che nessuno vede, un libro molto delicato, intenso, intimo sicuramente, una storia, anzi un coro di storie che attraversa il tempo e la memoria e che si basa sull'intreccio del racconto di due vite, quella del cane Beverly e quella di una bambina, o meglio della la bambina. Adesso scopriremo meglio di chi si tratta, di queste protagoniste paradossalmente assenti e di tutti i personaggi che invece saranno resi visibili appunto dalla tua scrittura. Quindi adesso ti chiedo, Lisa, di dirci di più di loro, di Beverly e la bambina.
1: Allora, Cose che nessuno vede è un libro di costellazioni, come si può anche intuire dalla copertina che adesso noi non vediamo appunto qui in radio, ma che rappresenta una costellazione in maniera molto schematica, la costellazione del cane. E infatti Cose che nessuno vede è un libro di costellazioni familiari, animali, nonché letterarie. E queste costellazioni girano intorno a due lutti. E un lutto presente, quello del cane Beverly, e un lutto passato, quello della bambina che pochissime volte è nominata con il suo vero nome, ma è chiamata appunto la bambina perché è questa novenne, che è stata la mia piccola zia e che io non ho mai conosciuto perché è morta prima che io nascessi, e non era nominata, perché quel lutto non si è mai, è sempre stato molto molto scottante, no? Molto molto caldo in casa, quindi non se ne parlava volentieri, era un po' un tabù e per questo si preferiva nominarla con la bambina e basta. E così anch'io ho mantenuto questo modo di chiamarla, però affettuosamente, come un po' si chiama ancora adesso. C'è questa tendenza, specialmente al sud, lo dico perché mia madre è abruzzese di origini, quindi ho ritrovata più al sud di chiamare i propri figli la bambina, il bambino, dove hai messo la bambina, e quindi c'è un po' questo modo. E poi perché può essere chiunque, qualsiasi bambina, quindi mi piaceva anche che fosse non solo lei. E appunto sono due lutti, e infatti il libro può considerarsi un dittico. Inizialmente era proprio dittico, erano due racconti lunghi, non separati, che si rimandavano a vicenda in qualche modo, ma molto più sottilmente. Poi, quando Kalos ha accettato mi ha accolta e quindi mi ha proposto di pubblicare con questa casa editrice, la mia editor Flavia Salvati mi ha proposto di intrecciare queste due storie, e io ho accettato subito, anzi ho trovato interessante questa possibilità che non avevo visto a proposito. ed effettivamente è come un po' se questo intreccio ci fosse già stato, no? È latente, perché il processo stesso di scrittura è stato particolare. Io ho iniziato volendo scrivere un libro sulla storia di questa piccola zia, e quindi un libro soltanto sulla bambina, che inizialmente si chiamava La bambina breve, e ho lavorato tanto intorno a questo libro, anche faticosamente. Poi a un certo punto l'ho abbandonato in concomitanza con questo lutto recente di quasi tre anni fa del mio cane, e ho iniziato a scrivere intorno al lutto del mio cane, e un po' anche sentendomi in colpa nei confronti della bambina. E poi a un certo punto mi sono accorta che stavo scrivendo lo stesso libro, quindi ecco, alla fine intrecciare queste due storie è stato un po' l'ultimo atto della scrittura di questo libro, e quindi si è creata una vera e propria costellazione.
0: Guarda, hai anticipato la risposta a due domande che avevo da farti proprio su, intanto sulla, sulla copertina.
1: Ne troveremo delle altre.
0: Sì, ne ho piene, guarda, non ci basteranno mai i minuti a disposizione. E una era appunto sulla copertina che raffigura questa costellazione del cane, che ho trovato molto significativa poi giustamente durante la lettura del libro, e l'altra era appunto se era arrivata prima Beverly o la bambina, e quindi grazie per aver già dato delle coordinate rispetto a questo. E proprio questo intreccio che appunto porta la storia di questo lutto, ma anche della memoria, come mi sono chiesta, come si parla, come si attraversa con le parole un tema così pesante, perché il rischio del precipizio della retorica è dietro l'angolo. Invece ho trovato che la tua scrittura è molto fluida, quasi sospesa, anche se procede tuttavia per frammenti. Quindi questa idea di questa struttura per quadri nasce un po' in riferimento al tema e all'intreccio con la memoria?
1: Allora, sicuramente mi fa piacere intanto che la percezione della mia scrittura sia quella che tu hai appena descritto, quindi una scrittura fluida ma anche sospesa, che era un po' l'effetto che volevo ottenere, e soprattutto ciò che temevo di più era proprio il sentimentalismo, addirittura il patetismo. Gli elementi c'erano tutti, perché affrontare anche in chiave autobiografica, anche se su questo magari poi ne parleremo meglio dopo, la perdita di un cane, no? Il cagnolino, la bambina, no? poteva veramente scivolare, no? Nel retorico, nel patetico, e io ero terrorizzata, specialmente nell'affrontare la scrittura di alcuni particolari momenti, quelli più delicati, più intensi del libro, tant'è che alcuni lettori, anzi soprattutto alcune lettrici, amiche che mi hanno letto durante il processo di scrittura, erano ossessionate da me, che ogni tanto chiedevo: ma sono patetica? Ma no, dimmelo se sono patetica, perché era veramente il mio terrore, perché come si fa a scrivere, no? Della morte, soprattutto di una bambina di 9 anni. E io ho lavorato tanto in levare, tantissimo, infatti è un libro che è stato scritto e riscritto e ha un andamento molto lento, e per questo spero di non anticipare una tua domanda, ma ammetto che ne hai tante, è per questo che ho anche scelto, quando mi hai chiesto la canzone di Dexter Gordon, cioè questa è una canzone, ho scelto Dexter Gordon, avrei potuto scegliere tante altre canzoni e anche alcune proprio citate nel libro, perché ci sono diverse canzoni citate nel libro che creano una sorta di colonna sonora, però alla fine ho pensato per questa trasmissione le ballate di Dexter Gordon, perché hanno proprio questo fraseggiare lento, sono profondamente malinconiche, però il sax di Dexter Gordon è avvolgente, è caloroso, e poi questo, cioè proprio le ballate di Dexter Gordon sono una delle poche musiche che riesco ad ascoltare mentre scrivo, e mi piacerebbe, ecco, che se il mio libro potesse assomigliare, no, musicalmente a qualcosa, ecco, mi piacerebbe che questo libro assomigliasse alla ballata che abbiamo sentito all'inizio.
0: Eh sì, infatti ti faccio i complimenti per la scelta, perché effettivamente ha introdotto l'atmosfera giusta. Come hai ben detto, nel libro citi più volte delle musiche, alcune hanno a che fare con il tuo nome, per esempio, e oltre a questo tipo di arte, quindi la musica, vorrei fare un approfondimento anche sull'arte visiva che va a supporto un po' di questa struttura per quadri e ovviamente del racconto, e quindi soprattutto mi riferisco alle fotografie. E ecco, ti vorrei chiedere, perché in questo album di foto in cui si intrecciano foto di famiglia e foto di artisti come Diane Arbus, o per arrivare addirittura a foto su Facebook di stanze matrimoniali, insomma, penso che sia stato efficace questo entrare quasi anche nella vita di persone altre. Mi viene in mente anche il riferimento alla fotografia di Munch, per esempio.
1: Allora, intanto mi piace che usi la parola quadri, perché inizialmente proprio io, proprio ancora nella prima stesura della Bambina Breve, avevo chiamato dentro di me, anche come riferimento mio nella costruzione del libro, riquadri proprio delle parti che spezzavano la narrazione della storia della bambina, ed erano, spezzavano, ma allo stesso tempo andavano anche a interagire con la storia della bambina, ed erano descrizioni di fotografie, di quadri, che in qualche modo, anche se non direttamente, o alcuni di più, altri di meno, avevano a che fare con l'elaborazione di quel lutto. E poi nella stesura, nelle varie stesure, e infine anche nell'intreccio finale, anche le costellazioni letterarie si sono, letterarie e artistiche, si sono completamente intrecciate, impastate con tutto il resto. E la fotografia sicuramente è il riferimento più importante, e che è venuto fuori non dico inconsapevolmente, però sicuramente non a tavolino. Me ne sono accorta mentre scrivevo che la fotografia era molto più importante di quello che io avessi ritenuto all'inizio. È vero però che il libro nasce proprio da una fotografia, quindi comunque no, i libri possono nascere da tante cose, no? Da delle immagini, da una parola, insomma, da un ricordo, da un'idea. Questo libro nasce da una fotografia reale, e in particolare, ma comunque anche da altre fotografie della bambina, e una fotografia che io ho sempre avuto nella mia camera di bambina, e della fotografia di mia zia vestita da Robin Hood. E insieme a questa c'è una fotografia ancora più paurosa, che era la fotografia di lei seduta al banco dell'ultimo anno, la scuola elementare a cui lei ha potuto ovviamente frequentare, la quarta elementare, con anche dentro la ciocca di capelli rossi, i suoi appunto tagliati e imprigionati per sempre dentro questo vetro. E infine una terza foto, che è la foto di una giapponese, lei travestita da giapponesina. E quindi il libro parte interrogandosi intorno a questa foto in particolare, cioè quindi alle foto dei propri album familiari, ma in generale al ruolo della fotografia, che poi è cambiato moltissimo da quando mia zia è nata nel 1960 adesso, no? Adesso siamo pieni, siamo nel flusso, no? delle fotografie digitali, non più analogiche. E quindi mi ha accompagnato questo aspetto e questa capacità della fotografia di avere un rapporto molto particolare con il visibile, e non solo col visibile, ma ancora di più con l'invisibile, che magari non ce l'aspetteremmo, no? Dalla fotografia. Pensiamo che la fotografia abbia un rapporto, forse appunto ingenuamente, diretto, cioè che fotografa, dove tu metti l'obiettivo, fotografa quello che vede e te lo restituisce esattamente com'è, ma non è così, così semplice come appare. E soprattutto le fotografe di cui io parlo molto, non tutte, però quelle più forse più importanti, dico per me, nella scrittura del libro, che sono Diane Arbus e Francesca Woodman, sono fotografe che hanno molto a che fare con l'invisibile.
0: Sì, sì, si potrebbe entrare in un discorso quasi filosofico, ecco, che ha a che fare con questa, con quest'arte che appunto rende o non rende concreto l'invisibile. Per quanto riguarda la lettura del tuo libro, io ho trovato invece la visibilità, dare visibilità appunto alle cose che nessuno vede, e la fotografia è l'altra grande protagonista assoluta, e questo è molto forte, dà subito un effetto che da un lato ha un filtro e dall'altro invece ci rende direttamente tangibile queste figure di cui appunto tu parli. Non a caso il rapporto è anche con la morte, che ha un corpo. Anche quando parli della morte del cane Beverly, il corpo viene fuori, viene a galla, e quindi c'è un lato spirituale ma anche un lato molto concreto, che forse in questo senso raccoglie attraverso le tue parole anche pezzi di noi. C'è una citazione tra l'altro di Diane Arbus che tu fai, e la riporto: la fotografia è un segreto intorno a un segreto, anche se qui la citi in rapporto alla maternità. E da qui vorrei chiederti di soffermarti sulla figura di Nonna Silvana e su queste figure femminili molto forti all'interno del tuo racconto.
1: Sì, allora chiaramente la nonna Silvana, la madre della bambina, è la protagonista assoluta da un certo punto di vista. Poi c'è in realtà, secondo me, un protagonista meno assoluto e più inaspettato, che si rivela alla fine del libro, e che è il nonno Ugo. Però tornando alla figura della nonna Silvana, lei è una donna con tutte le sue contraddizioni dell'essere donna, una donna sicuramente per i tempi in cui è nata, negli anni 20 del Novecento, una donna molto indipendente, molto, molto coraggiosa, che ci tiene a sottolineare questo suo aspetto. Lei rimane incinta, è innamorata del marito, però quando comunque rimane incinta sottolinea sempre il fatto che lei avrebbe potuto mantenere il figlio, perché lavorava come maestra, e comunque era molto orgogliosa, è sempre stata così. E però ecco, dal primo figlio al terzo, che è la bambina, cambiano molte cose. Qui c'è anche la fatica della maternità, c'è anche una femminilità che non si risolve, per fortuna, soltanto nella maternità, e ci sono insomma molti, molti più conflitti, che ovviamente però diventano sensi di colpa nel momento in cui la bambina muore in maniera prematura e violenta, perché nel giro di una settimana muore per una forma probabilmente di meningismo mal curato, e quindi è chiaro che quando la morte ti strappa così qualcuno, soprattutto un figlio, tutti i conflitti che la maternità porta a galla in ciascuna di noi li vengono cristallizzati per sempre, e quindi sono veramente accuminati.
0: E tra l'altro questo dolore per la perdita della bambina sembra quasi tramandarsi di generazione in generazione, tant'è che

no? Mi sembrava di entrare in quello che Flannery O'Connor definirebbe il territorio del diavolo, e quindi un territorio molto pericoloso, molto scivoloso. E però più cercavo di non allontanarmi, di non vedere queste coincidenze, più queste si ripresentavano. Per esempio, sì, la bambina a 9 anni, il cane quando muore, il cane a 9 anni quando muore, mio figlio a 9 anni quando scrivo il libro, insomma, in 9, si ripresenta, esatto, però come hai detto, non si ripresenta come una maledizione, si presenta come un numero, e come tale o va preso così, o va interpretato, o va visto come un legame, come una connessione. E anche così, per fare appunto una battuta, che poi ovviamente uno può leggere come una casualità oppure come una coincidenza, come un presagio, come quello che uno vuole. E quando abbiamo pensato alla copertina, insieme alla casa editrice Calossa, io avevo proposto la costellazione, avevo mandato qualche immagine che avevo visto semplicemente da internet, dando come indicazione alla grafica di far sì che la costellazione assomigliasse a quel gioco della settimana enigmistica.

0: aspettare le nuvole.
1: 87.9 Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, ed eccoci qui a chiudere trasmissione. Abbiamo parlato di Non scrivere di me con Veronica Raimo, l'autrice, edito dai Nauri, Super Coralli, 160 pagine per 18 euro, e poi abbiamo parlato di due libri di Calosse Editore per la collana La Pilli, e si tratta di Guida tascabile ai miracoli imperfetti, 392 pagine per 19 euro, di Lorenzo Gioielli, nel senso non che i 19 euro sono i suoi, ma insomma vabbè, avete capito, e Cose che nessuno vede di Lisa Bentini, pagine 204 per euro 15. E io ricordo, noi ricordiamo, perché siamo noi e siamo tanti, che questa prossima settimana Radio Onda Rossa compie 49 anni, e quindi ci vediamo alla SNIA il venerdì 22 maggio per una festa dalle 19 in poi, con tanti gruppi che si alterneranno sul palco, e troviamo le informazioni insomma un po' ovunque e soprattutto sul sito di Radio Onda Rossa. Quindi via Prenestina per la SNIA venerdì 22 maggio, poi siccome si farà tardi sabato dormite, e invece domenica 24 ci vediamo a via dei Volsci alla radio, e sotto la radio alle 13.30 apertura festa e pranzo sociale, seguiranno laboratori di canto, letture dalla Palestina e DJ set dalle 19 in poi. Invito anche ad andare sul sito di Radio Onda Rossa perché è attivo il nostro crowdfunding, e quindi insomma mettetevi una mano sul cuore e l'altro sul portafoglio, come diceva una vecchia nostra, un vecchio nostro claim di Radio Onda Rossa.

E come sempre, ben trovato e ben trovato qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Panis. Qui in questa serata di giovedì 14 maggio, nel mese simbolo della giovinezza primaverile, in modo particolare in questo periodo che ci rimanda alle antiche feste della Floralia, feste molto libere, una sorta di baccanali dove le partecipanti e i partecipanti usavano incoronarsi di fiori, il tutto presieduto poi dalla mitologica Flora, personificazione della primavera.

da Sex and the Wildflower con Love's Trumpet, Ziben, ad introdurci in questa serata.

24 aprile 2007 per Karen Antitri, da Aleph at Illusionatory Mountain e in Octibus Panis, come tutti i giovedì sera, a tenerti compagnia.

Ed ora Carnos. Da questo Can't Hold in the Silence del 2024, a proiettarci in un viaggio onirico attraverso i misteri e i miti di madre natura, morte, trasformazione e rinascita.

Per lui l'essenziale sembra essere la trasfigurazione. Stefano Mussi, in arte Alio Dai, ad accompagnarci in questo viaggio senza tempo, sine tempore, appunto il titolo del brano in questione, tra melodie che si rivelano come una sorta di chiave di accesso nella psiche umana.

Noi invece, Prioratum, da questo album dal titolo Adonis, a proiettarci nel mito di Adone, figura collegata ai culti della primavera per la rinascita della natura. Un viaggio sonoro tra le antiche terre della Siria, da cui sembra poi aver avuto origine appunto Adone.

influenzato dallo studio di antichi strumenti musicali provenienti dalle varie parti del mondo, come in queste atmosfere, un ponte in quella Persia lontana che oggi è l'Iran, Stefan Mikus a presiedere in modo alquanto inconsueto in questo giovedì sera As I Cross Ahead, A Bridge of Dreams, a scorrere sotto la mia voce.

E di nuovo ai microfoni, dopo aver diciamo sfumato un brano che durava circa 22 minuti, capite da voi? Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.900 le frequenze sulle quali sei sintonizzato e sintonizzato. Nel frattempo con Death of Lion, Syscom a diffondersi nell'etere.

22:32, andiamo dunque con l'ultima proposta per lasciare poi i microfoni come tutti i giovedì sera da Apostasia. Già pronto per prendere i controlli. Personalmente, eccellente chiusura. Brendan Perry, Crescent.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato che ho gestito, ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Ian Paninaro, Samarcanda, Wall, BBC Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Serni.
2: Peloni, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio.

festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set

0: Corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Ma tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio su carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, e poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Qualcuno?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: propaganda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarcerando è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info.
1: Ciao, sapete da soli che Radio Onda Rossa non mica mette gli spot pubblicitari per guadagnarci i soldi. Quindi se sostiene soltanto con l'aiuto nostro, siamo noi la radio. Siamo noi che la sosteniamo economicamente, e siete anche voi, voi che ci ascoltate, voi che mi ascoltate in questo momento. I have a dream, no? E quindi questo è il sogno nostro, di poter andare avanti altri 40 anni o magari 400, continuando a non piare i soldi da nessuno, soltanto da parte di quelli che ci vogliono bene. 40 anni di Radio Onda Rossa, auguri da Augusto Biascica.
2: Ciao a tutti, a tutti e a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattate la scarceranda, per ogni scarceranda che vi comprate una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. E detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.
3: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
8: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
10: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
11: Radio Onda Rossa.
12: Radio Onda Rossa.
13: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante che campa da 44 anni senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
14: Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza.
13: Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è allo 06 49 17 50. Tutti i podcast di ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info. Info.
12: Radio Onda Rossa.
15: Da qua?
16: Chi saremo?
15: Il secondino.
16: No, no, sono due.
15: E allora un quartino.
16: Come sei?
15: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
17: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
18: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
19: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
20: Gnocchetti, apri Lucchetti.
21: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
22: Sta galera mi ha rotto le palle.
23: Si apre le basi.
24: È uscita scarcerata.
16: Chi saremo?
15: Il secondino.
16: No, no, sono due.
15: E allora un quartino.
16: Come sei?
15: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
17: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
18: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
19: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
20: Gnocchetti, apri Lucchetti.
21: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
22: Sta galera mi ha rotto le palle.
23: Si apre le basi.
24: È uscita Scarceranda 2026.
12: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
21: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
18: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
21: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
25: Il
0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque se io guardo, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi naturalmente sei una stile delle trovi giuste.
1: Sì, le trovi giuste, no?

featuring Jay Allegro. Here at Radio Onda Rosa, it's Thursday night. Okay, Fratelli, Israele, Kalos Petarcolo, Andia Emilio, Sulia Tanta Seta Punto Novi, Cama Vostri Selezioni Preferite Dallo Spettro della Sette Notte, e Pasta, Zia.

all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, in diretta dagli studi di Via De Volsci, sia dall'ascolto di Apostasia. Rock and roll del giovedì notte dopo i Noctibus.

provincia, e quindi scatta il solito abbraccio radiofonico al grandissimo Vichingo. Saluto ad Eric e a tutta la Dispoli e a tutto il litorale nord etrusco, fino ad arrivare ai laghi. La radio si sente in maniera fantastica, anche se in questo periodo non molto bene, però stranamente lì, senza interferenze con la pianura, il segnale arriva alla grande.

dove in maniera assassina e improvvisa la polizia sparò e uccise la povera Giorgiana Mafi in quello che doveva essere un presidio post corteo da Piazza Navona. Quindi trasmissione di questa sera dedicata chiaramente a Giorgiana Mafi.

Però vi dicevo, anche la festa della radio, gli stessi anni, purtroppo lo stesso periodo, la radio è nata praticamente due settimane dopo l'omicidio di Giorgiana Amati. E quindi andiamoci a sentire i fantastici spot del 22 maggio di venerdì all'ex SNIA e del 24 qua sotto la radio.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Via Viscosa, Via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Giancaninaro, Samarcanda, Wall, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Serni.
2: Eroi la Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ Set.

0: depressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

anni di Radio Onda Rossa, l'ex SNIA. E poi sotto la radio il 24. Allora, ringrazio le compagne e i compagni che hanno fatto gli spot, perché sono perfetti, nel senso che lì c'è tutto. Ricordo soltanto che è un doppio appuntamento con il sabato libero di mezzo, concerti bellissimi all'ex SNIA, nonché cucina, angolo mojito e tanti altri aspetti sociali. Poi con fine maggio sicuramente si starà pure più caldi e calde, quindi insomma si starà bene. E poi domenica 24, ancora meglio, qua sotto la radio, partendo dall'ora di pranzo fino ad arrivare all'ora di cena, nel mezzo laboratori con Gramigna, ma anche letture sulla Palestina. Però dal pranzo sociale dalle ore 13 in poi qua in via, fino alle ore sera con DJ7 della Cigala. Però se vi siete persi o persi qualcosa degli appuntamenti, trovate tutto sul sito della radio www.ondarossa.info, nella pagina, nella colonna di destra delle iniziative prossime della radio. Poi vi ricordo sempre che lì troverete anche il fantastico banchetto, sia la SNIA ma anche qua sotto, l'opportunità di trovare delle cose che magari non trovate in giro, perché il banchetto non ci sta sempre in giro, perennemente in giro. Andiamo ogni tanto con la disponibilità e l'ospitalità di varie iniziative e di varie strutture che spesso ci ospitano, chiaramente con la squisita gentilezza anche di farci portare il banchetto. Però insomma ci sono autoproduzioni di tipo editoriale, musicale, con CD, vinili, anche molto particolari o rari, che stanno soltanto in esposizione sul nostro banchetto. Quindi insomma, oltretutto ci sono anche nuovi oggetti della vita quotidiana, nonché vestiario, magliette, t-shirt, di tutto griffato Radio Onda Rossa. Troverete tantissime occasioni per arrotondare la vostra sottoscrizione dai nostri fantastico banchetto. Però non lo troverete spesso in giro, però lo troverete sicuramente sia venerdì 22 e domenica 24 maggio. In più vi ricordo che, a prescindere da questo bel balaim di situazioni, per stare vicino alla radio, festeggiare e partecipare insieme alla radio a un percorso che continua con molta giusta beatitudine, chiaramente siete tutte e tutti invitate alla due giorni, però ogni momento è buono anche per fare una sottoscrizione libera, anche quando sarà il 15 agosto. Anche quel giorno potrete fare una bella sottoscrizione, perché sapete che è una radio autogestita, che non ha padroni, è una redazione di compagni e di compagni che da sempre autogestiscono la radio nei vari spazi e anche nella conduzione generale. E come Radio Libera, chiaramente l'unico modo per sostenerla è quella di fare una bella sottoscrizione ora, sempre. E sempre così sarà. Per ultimo vi ricordo che per contattare la redazione potete scrivere una mail a ondarossa@ondarossa.info, anche via telefonica 0649 1750. Se volete contattare apostasia@ondarossa.info. Anche per quello che riguarda le vostre autoproduzioni, se sono sparse per la rete i vostri live, i vostri concerti, apostasia@ondarossa.info, che fa iniziare anche quindi lo spazio autoproduzione di questa sera. Quattro entità musicali che andiamo a perlustrare, a gustarci, in quanto musica totalmente autoprodotta, autodistribuita, spesse volte al 99% gratuita. Come i prossimi due esempi,
Allora partiamo dall'ascolto del nuovo album uscito nel 2026 dei mitici Fleurs du Mal, storica band rock, perché è omnicomprensivo, di Roma, capitanate dal grandissimo Stefano Iguana. Nuovo album del 2026, come detto, Space Time Mystery. E anche questa sera, come stiamo facendo da qualche settimana, si va a sentire un bel estratto da questa mitica band che ormai la ascolterete con fiati, due sax, tanti strumenti, tante percussioni, ma è rock come Phil Rouge. In realtà è una band che viene da una storica vita e percorso musicale che è partito dagli albori negli anni 80 come mitica band di tipo wave, punk rock, quindi insomma grandissimo Iguana, che è stato il fondatore e continua a essere l'anima vitale, ma insieme agli altri Graziella e tutti i musicisti che da sempre lo accompagnano. Lo potrete vedere in giro anche qui per San Lorenzo, sempre con la chitarra in mano, altro che l'italiano di Toto Cotugno. Però il nostro grande Stefano Iguana e la band li ascoltiamo subito. Questa sera, sempre da Space Time Mysteries, noi andiamo ad ascoltare Life is Not for Sale. Space Time Mystery è l'ultimo album dei mitici Fleurs du Mal, lo potete anche trovare e acquistare, ma in realtà è anche gratuito su internet. Viva Fleurs du Mal! E quindi questa è la prima autoproduzione con Life is Not for Sale. Questi sono Fleurs du Mal, apostasia Radio Onda Rossa.

a caso detto iguana, anche se però ho un grande debole anche per la prossima band che amo, portando il doom a Roma. Ancora me li ricordo a metà anni 90, anzi 97, concerto a Enjoy Pirateria, ai Mercati Generali, fantastico, con una neonata formazione in duo dei Misanthropus, ormai storica band proveniente dal Pontino. La briglia con furore, ma cementare le scene del Basso Pontino e la scena di Roma Sud. E con la gioia del grande vichingo ci andiamo ad ascoltare appunto loro, mitici Misanthropus. Anche a loro li sto ripercorrendo piano piano. Questa sera andiamo ad ascoltare la mitica The Gnomes, gli gnomi, mitici Misanthropus. Seconda autoproduzione di Apostasia, buon ascolto, Radio Onda Rossa.

E questa era ancora una ulteriore tappa del percorso che stiamo riascoltando nei mitici Misanthropus. Questa è una cosa un po' più avanzata di una decina d'anni fa, dall'album The Gnomes su Minotauro Records, i Misanthropus con questo loro, questa loro Santa Barbara di Doom Metal.

sempre impegnate, Fake Society, Le Fucsia. Ma è un testo banale, lo dicevo anche l'altra volta, mitiche da vedere dal vivo, venite tutte e tutti il 22 maggio all'ex SNIA. Bene, bene, andiamo a finire con le mitiche Young Paninaru.

dopo l'ascolto dell'Amaro del Capo, che ormai è diventata una hit, andiamo ad ascoltarci questa sera Giro con le Ame, Jung Paninaro, ultima autoproduzione di questa sera su Apostasia Radio Onda Rossa.

spazio autoproduzione di Apostasia. Vi ricordo che se avete fatto un CD o un vinile e lo volete mandare ad Apostasia, lo potete mandarlo ad Apostasia, contatto Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma. Oppure potete anche portarlo qui a mano e lasciarlo all'attenzione di Apostasia qui in Baghega. Eppure vi ricordo anche apostasia@ondarossa.info per qualsiasi notazione o anche l'esistenza della vostra autoproduzione in giro per la rete, i vostri live, fateci sapere, fatemi sapere.

Sesti Beatles, Come Alan Vega, dedicata al vichingo noir Boy George. Buon ascolto, Classics di Apostasia, Radio Onda Rossa.

buonanotte, a giovedì prossimo. Palestina libera.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BBC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a cura della Cicala.

back.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Se l'ascolti Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato africano attraversato da un fiume che si chiama Gambia, ed è tutto l'intero paese del Gambia circondato dal Senegal. Ha un ecosistema molto diversificato per via del fiume, una popolazione giovane e multietnica. Come in Senegal, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafon, che è un tipo di xilofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere la cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.